0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: antisfiga? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo bisogno? Sì, e noi abbiamo il tour. Abbiamo il tour addirittura antisfiga, dove? A Taranto. Ne voglio parlare subito perché c'è una cosa molto misteriosa. Parliamo di mistero, di magia, di cose belle. Parliamo della notte di San Giovanni, che da sempre mi affascina per motivi molto personali. Mi affascina perché la mia nonna faceva l'acqua di San Giovanni, la mia mamma, ancora a maggior ragione adesso mi preme ricordare queste cose molto belle. L'acqua di San Giovanni tutta la notte fuori per questo rito che noi abbiamo, e poi la mattina dopo lavarsi con quest'acqua profumata, con questi petali. Tante cose, c'è un tour antisfiga, è vero Armando Blasi?
1: È vero, è verissimo. Buongiorno Annette, buongiorno a tutti voi.
0: Armando Blasi, allora Armando caro, questo mistero, tradizione, storie di maciare, riti propiziatori, erbe miracolose, antichi segreti, come possiamo accedere a questo tour? Dimmi dove, quando, come, perché?
1: Assolutamente, abbiamo scelto di realizzarlo domenica prossima, per cui domenica 21, e con partenza dalle colonne doriche alle ore 19, chiaramente previo un appuntamento per darci la maniera di organizzarci nel modo migliore possibile. È un progetto che nasce con la collaborazione dell'Associazione Artava e sempre del Touring Club Italiano, con una guida autorizzata a Regione Puglia, per cui di quelle con tesserino, che sarebbe la dottoressa Lavinia D'Andria. È un tour particolare questa volta, con dei momenti teatralizzati, con degli esperimenti, dei momenti di collaborazione e di condivisione con quelli che saranno poi partecipanti a tutto il percorso. Chiaramente non potevamo che non essere sulla città vecchia, per cui qui a Taranto Vecchia, e c'è tanto tanto da scoprire delle nostre tradizioni, di questa notte magica, di tutto ciò, quel mistero che avvolge un po' i vicoli della nostra città. Veramente devo dire che la guida è preparatissima sotto
0: a proposito
1: questo punto
0: di vicoli,
1: vista.
0: Che io sono curiosa di tutte queste cose, e Armando, a proposito di vicoli, di cose, ma è vero che questo percorso tra i vicoli sarà avvolto dal profumo delle erbe, dalle candele, farete tutte queste cose?
1: Oh, assolutamente sì, sono giorni già che ci stiamo preparando. Ieri abbiamo fatto le prove con i nostri amici, i nostri soci che ci daranno una mano nella realizzazione di questo tour. E sì, beh, i profumi, e ricordavi prima l'acqua di San Giovanni,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Bisogna anche c'è anche il lavoro, quel test, ecco, chiamiamolo così, sulla fortuna, fortunato sì, fortunato no, che si fa con l'acqua e con l'uovo buttato all'interno dell'acqua, si tiene fuori una nota, insomma c'è tanto tanto da scoprire, assolutamente.
0: E voi parlerete di tutto questo durante il percorso?
1: Certo, e renderemo partecipi coloro che ci seguiranno.
0: Che bello, mamma mia, che questo fascino, no, dei racconti di una volta, in questo caso sulla notte di San Giovanni, immagino il percorso, i profumi, le candele, è qualcosa di particolare, Armando, veramente molto interessante, molto
1: bello.
0: Sì, noi
1: ci teniamo a tenere vivi quelli che sono le nostre tradizioni,
0: certo.
1: Quello che è la conoscenza del nostro territorio, di quelli che sono i personaggi, ecco, della nostra città, che spesso vengono anche dimenticati, e devo dire che sono veramente tantissimi. C'è sempre da scoprire qualche cosa di nuovo, per cui questo è il nostro lavoro sul territorio, quello della nostra associazione, quella di spingere per conoscere e per divulgare chiaramente tutto ciò che c'è di bello.
0: Bene, benissimo, allora il 21 giugno partenza alle ore 19, colonne doriche in piazza Castello a Taranto. C'è una quota di partecipazione che però prevede anche una degustazione, una piccola.
1: Certo, ci sarà una degustazione un po' tra luce e vino, come piace a noi, insomma, perché
0: certo.
1: Ci piace condividere, poi saremo all'interno della nostra sede per un altro esperimento, però non voglio spoilerare, come si dice oggi, più di tanto, ecco.
0: Non me lo stai
1: per cui
0: dicendo.
1: Invitiamo insomma a contattarci sulle pagine, sui nostri numeri telefonici,
0: sì.
1: Che chiaramente sono pubblici.
0: Allora, le pagine sono pubbliche, i numeri ve li dico io: 347 615 9765, 349 784 4722. Grazie ad Armando Blasi, presidente.
1: Perfetto.
0: Di Artava. Buon lavoro a te e a tutti quanti voi, che siete tanti a fare tutte queste cose bellissime, e ci vediamo il 21 giugno alle ore 19 in Piazza Castello. Grazie Armando, ciao, buona giornata. Ebbene amici, detto questo, una cosa molto bella, avete visto? Poi queste cose di mistero mi piacciono, le candele, l'acqua di San Giovanni. La notte di San Giovanni, amici, è una notte importante. E il tour antisfiga, fidatevi che sempre un po' serve, se non si

siamo, come si dice, superstiziosi, ma insomma, stiamo attenti, amici. Detto questo, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi. Siete su Partecipiamo Taranto.

0: di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete super Decibiamo Taranto. Al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Eccoci qua. Adesso torniamo in città e parliamo della casa circondariale di Taranto, la nona edizione del progetto Fuori Gioco tra Sport e Legalità. E prosegue quindi questo cammino educativo e sociale del progetto Fuori Gioco, che è giunto la sua nona edizione, si sviluppa all'interno della casa circondariale di Taranto. Ci sarà un evento conclusivo, un quadrangolare di calcio in cui, unico di questo tipo in Italia, si sfidano le rappresentative di detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria. E questo è organizzato ovviamente Fuori Gioco, come sapete, anche un'associazione dell'avvocato Giulio De Stratis, che ho qui in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qua e per parlarci di tutto quello che accadrà in questo, quello che è accaduto, perché suppongo che sia, così come leggo, un cammino educativo. Ci può raccontare?
1: Assolutamente sì, Fuori Gioco non si limita allo svolgimento di una partita di calcio, perché Fuori Gioco ormai è giunto alla nona edizione, come giustamente lei diceva prima, ed è un progetto articolato, complesso e completo, attraverso il quale intendiamo sviluppare, diffondere e trasmettere alla popolazione detenuta quelli che sono i valori fondanti dell'ordinamento sportivo, ed ovvero la lealtà, la correttezza, la probità e più in generale il fair play. Intendiamo diffondere il rispetto delle regole, il rispetto del compagno di squadra, il rispetto dell'avversario ed anche quello dell'arbitro. E quindi, attraverso più fasi che si sono svolte nella casa circondariale di Taranto, ovvero da prima una fase teorica, attraverso la quale, con delle lezioni frontali dei professionisti del mondo del calcio, ma non solo, hanno colloquiato con i detenuti in ordine ad aspetti che possono essere quelli della medicina sportiva, della psicologia dello sport. Abbiamo affrontato i temi della giustizia sportiva, del processo sportivo, improntato a particolari canoni e valori propri appunto dell'ordinamento sportivo. Abbiamo spiegato ai detenuti il regolamento del gioco del calcio. Insomma, abbiamo affrontato tante tematiche con loro, li abbiamo incontrati, abbiamo avuto il piacere di incontrarli insieme a tanti amici e professionisti che da marzo hanno visitato la casa circondariale, dando appunto incontrare i detenuti per diffondere queste buone pratiche anche all'interno della casa circondariale.
0: Giusto, assolutamente. In questo lo sport veramente insegna tantissimo. Allora, il 27 giugno, sabato 27 giugno, a partire dalle 18:30, il torneo si svolgerà allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che tra l'altro è un impianto completamente rinnovato e messo a disposizione della locale società calcistica, giusto?
1: Giustissimo, che tra l'altro ringrazio, ci hanno già ospitato lo scorso anno, lo faranno anche quest'anno. Ringrazio Carmelo La Volpe, che è il presidente della squadra di calcio del San Giorgio Ionico, così come ringrazio l'amministrazione comunale di San Giorgio, che avremo il piacere di ospitare, lo dico già da ora, in occasione dell'evento finale.
0: Bene, benissimo.
1: Il quadrangolare è strutturato come al solito: si disputeranno delle partite di semifinale, si affronteranno quindi magistrati, detenuti, avvocati ed agenti penitenziari. Un quadrangolare, semifinali e finali, ma posso garantire che, diciamo, l'aspetto agonistico almeno in quell'occasione è messo un po' da parte, perché si privilegeranno i valori.

0: del fair play, come sempre del retto avvenuto.
1: Assolutamente così. Io la ringrazio, avvocato, per averci parlato di questo appuntamento. Sabato 27 giugno lo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico si svolgerà il torneo fuori gioco tra sport e legalità. Grazie ancora, a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie. Bene amici, detto questo, noi continuiamo con un po' di musica. Dolina la regia? Va bene, ci sono i Maroon 5.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

New Heart, Madonna, questo brano. 1986 era il quarto singolo estratto dall'album.

0: me, I love you, ve lo ricordate? Mamma mia, appare anche nel primo Greatest Hits della cantante del 90 e poi nelle raccolte Celebration, Finally Enough Love del 2000, Celebration del 2009 e poi nell'altro del 2022. Originariamente era una canzone rock and roll intitolata Fall of Your Heart ed era stata scritta per Cyndi Lauper. Lo sappiamo questo, sì. Nel frattempo il manager di Madonna stava cercando nuove canzoni da inserire nell'album True Blue. Così Madonna ascoltò la canzone e accettò. Ne modificò il testo, ne cambiò la composizione per adattarla alla musica dance e a quella pop. Il testo Open Your Heart parla di amore. In particolare Madonna esprime, diciamo, un sentimento un po' più fisico. La canzone fu ben accolta dai critici musicali, che la elogiavano per essere una semplice canzone d'amore. Inoltre fu una canzone di un successo commerciale, lo sappiamo, incredibile, raggiungendo, pensate, la top 10 in Belgio, Canada, Irlanda, Italia, Olanda e nel Regno Unito, ovviamente raggiungendo la prima posizione nella Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Bello, bello, bello, insomma, quegli anni belli che c'era, insomma, io esistevo veramente da pochissimo, però poi dopo nel tempo, come anche i giovani di oggi, no, nati dal 2000 in avanti, conoscono i brani della meravigliosa Madonna, questa incredibile pop star mondiale. Amici, detto questo, io ringrazio tutti gli ospiti di oggi, perché oggi abbiamo parlato di tante cose. Intanto della giornata nazionale AIL a Taranto si celebrerà, poi ringrazio Alberto Graziani per il nostro consueto Jazz Pocket. Mi raccomando, seguite i canali di Love Taranto, perché c'è questa sensibilizzazione che Love e altre tante altre associazioni animaliste stanno facendo, quest'opera di sensibilizzazione per gli animali, per le sagre, per le lotterie. Non si possono utilizzare per legge gli animali. Questo dovrebbe un po' essere una regola di buon senso, ma visto che non l'è, è stata fatta una legge che bisogna rispettare, va bene? Poi ancora ringrazio Armando Blasi, che ci farà vivere questa notte misteriosa questa domenica in Piazza Castello, e ancora l'avvocato Giulio De Stratis per il torneo fuori gioco che si svolgerà a San Giorgio Ionico. Detto questo, grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Vi auguro un felice weekend, passatelo con le persone che amate, cercate di rilassarvi un po', non online, zero, offline, cerchiamo di passarlo offline, possibilmente tra la natura, al mare o dove volete, e soprattutto con le persone che amate. Noi ci rivediamo lunedì, bye bye!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cittadella, la radio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie per pagare il pullman. Pertanto, se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo, è ben accetto. Però, cortesemente, non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita. Va bene? Grazie a tutti.
3: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
2: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
3: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
2: Bravo. Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano a guardafogli, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
3: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
2: Siamo in queste condizioni automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
3: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagne, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Minipia. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese, e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Abbiamo dato come sempre la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme con la Regione ogni percorso fattibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. A sostenerlo è il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che continua così: Taranto è una città che vive diverse crisi aziendali e vertenze del passato ancora aperte. Questa ex Isola Verde ne è l'esempio, ma ciò non toglie che è nostra volontà continuare a lavorare entrando nel merito delle questioni per trovare le giuste soluzioni e non lasciare indietro nessuno. I lavoratori della ex Isola Verde sono da un anno circa senza alcuna fonte di reddito sostegno. A questo proposito dunque il Comune di Taranto dichiara che non farà mancare il suo contributo nel percorso di collaborazione con la Regione Puglia. Ciò è emerso chiaramente durante l'audizione in sesta commissione regionale richiesta dallo SLAI COBAS, alla presenza dell'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio, del rappresentante della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli e del vice sindaco del comune di Taranto, appunto Mattia Giorno. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quello di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. Ipotesi questa che verrà approfondita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Intesa raggiunta sulla destinazione delle nuove risorse stanziate dal governo per i giochi del Mediterraneo. In attesa della pubblicazione del decreto, il sindaco Bitetti e il commissario straordinario Ferrarese hanno individuato come spendere queste ulteriori somme stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all'evento sportivo. Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e urbane. Questa è la ripartizione decisa da sindaco e commissario. 1.800.000 euro serviranno per lavori aggiuntivi allo Stadio Jacobone, 500.000 euro per il Pala Ricciardi, 800.000 per il Pattinodromo, 300.000 per il Pala Mazzola e lo Stadio Valente. 3 milioni saranno invece destinati a migliorare strade e viabilità, altri 950.000 euro per la sistemazione delle aree demaniali. 700.000 euro saranno utilizzati per il villaggio olimpico e 70.000 euro saranno spesi per la viabilità esterna della base navale. 380.000 euro serviranno invece per l'installazione di batterie di accumulo per gli impianti del nuoto. Infine altre somme serviranno per riqualificare la rotonda della Villa Peripato. L'intesa raggiunta, si afferma da Palazzo di Città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai giochi del Mediterraneo. L'avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Primo incontro istituzionale a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale della ASL Vito Badaro. Un primo momento di confronto operativo con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e azienda sanitaria nell'interesse della tutela della salute dei cittadini. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati all'organizzazione dei servizi sanitari, a partire dallo stato di avanzamento del nuovo ospedale San Cataldo, considerato strategico per il potenziamento dell'offerta sanitaria e universitaria. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire tempi certi per la piena operatività del nuovo ospedale e un'efficace integrazione con la rete esistente. L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso a proseguire il confronto in maniera costante e concreta, individuando soluzioni rapide e sostenibili per migliorare l'efficienza dei servizi sanitari e garantire standard sempre più elevati di assistenza, con il coinvolgimento della prossima conferenza dei sindaci, della quale il sindaco Bitetti è presidente. E il sindaco ha incontrato anche il presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale. Al centro del dialogo la volontà condivisa di dare continuità all'importante eredità dei Giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locali. L'incontro si inserisce in un più ampio programma di relazioni tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per le manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Beh, innanzitutto siamo sempre contenti quando una nuova attività in una città dove appunto le attività imprenditoriali scarseggiano, anzi c'è una certa desertificazione imprenditoriale, produttiva, e quindi siamo felici perché apre una nuova attività. Ma questa volta parliamo di un'attività molto molto particolare. Ne parliamo con Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Buongiorno, signor Erbante.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Allora, questo è un bar molto particolare. Innanzitutto diciamo qual è il bar e quando è l'inaugurazione.
6: Il bar si trova all'interno del camping San Tomai e abbiamo avuto la possibilità dalla direzione del camping di poter gestire questo bar per tutta l'estate. Il bar si chiama Sunrise.
5: Che significa alba.
6: Che significa alba. E per i nostri ragazzi è l'alba di un nuovo giorno.
5: Perché l'alba di un nuovo giorno? Spieghiamolo, perché questo bar avrà come lavoratori chi?
6: Questo bar come lavoratori avrà i ragazzi in esecuzione penale, i ragazzi autistici e i ragazzi di quartiere.
5: Ecco, non è un'operazione semplice, è un'operazione coraggiosa questa. Che però
6: non è semplice, ma a noi le cose semplici non piacciono. Dunque, di conseguenza, è quello che facciamo dal 2017 come cooperativa.
5: Sì, allora, signor Erbante, ci racconti un po' quindi questo bar, come nasce questa idea di coinvolgere ragazzi che hanno delle forme di disabilità, ragazzi di quartieri difficili e detenuti, particolari fasce di detenuti, in esecuzione esterna, ecco, come nasce questo progetto? La cooperativa Noi e Voi sappiamo che è molto impegnata all'interno della casa circondariale di Taranto.
6: Sì, all'interno del carcere abbiamo la pasticceria. Il progetto nasce in virtù di che facciamo comunque tutti i giorni, voglio dire. Dunque, è quello che amo. Sì. Per quanto riguarda i ragazzi, grazie a un bando, la possibilità che NR col comune di Taro abbiamo avuto questa possibilità di far lavorare questi ragazzi. E le dirò, fu una cosa che io non avevo mai fatto, ma è una cosa che loro ti lasciano qualcosa in più. Sono loro che ci donano qualcosa, non noi che diamo qualcosa a loro.
5: Ecco, voglio lo ha accennato lei, signor Erbante, il progetto è finanziato dal Comune nell'ambito del bando 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta proprio a promuovere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di autonomia e partecipazione. Quindi, allora, innanzitutto diciamo, il bar si trova, come abbiamo detto, nel campeggio, all'interno del campeggio San Tomai, a Gandoli. E l'inaugurazione ci sarà domani alle 20.30.
6: Alle 20.30, sì. Abbiamo chiamato una band, i Vasconnessi, e abbiamo il sold out grazie a Dio, domani è sold out, è tutto pieno.
5: Ecco, quindi tutta l'estate questo bar sarà a disposizione e avrà appunto come personale a servire i clienti o comunque a gestire le attività del bar, avrà queste persone che sono inserite in un percorso di rieducazione e di inclusione sociale.
6: Signor Erbante, è di formazione,
5: ha detto bene, è di formazione, perché
6: di formazione sul campo.
5: E questo è molto importante, perché poi questi ragazzi avranno bisogno, una volta che si sarà conclusa l'esperienza del bar, avranno bisogno appunto di avere delle competenze da poter spendere, no, nel mercato del lavoro, per potersi proporre come lavoratori e quindi completare questo percorso di inclusione sociale.
6: O può essere per noi un test per tutta l'estate, per incominciare a pensare di promuovere un nuovo progetto per l'inverno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Giovedì si è tenuto il primo sopralluogo nell'area PIP del comune di Statto, è un passaggio cruciale che segna l'avvio ufficiale del percorso per la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera zona e rappresenta la parte tecnico-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il commissario straordinario di governo per la bonifica Vito Felice Uricchio ed il sindaco di Statto Fabio Spada, che ha dichiarato: rappresenta uno snodo cruciale per il nostro territorio, segnando il superamento definitivo di una lunga stasi amministrativa che bloccava l'area da troppo tempo. Dare forza al nuovo corso e lo stanziamento di risorse certe e significative da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha assegnato ben 89 milioni di euro a questo specifico progetto, all'interno di un plafond nazionale di 280 milioni. Si tratta di una cifra straordinaria che testimonia la complessità, l'estrema rilevanza e la priorità dell'intervento su scala nazionale. L'area interessata è di circa 9 ettari, una cava dismessa in cui sono stati riversati negli anni grandi quantità di rifiuti industriali. I piani delle precedenti gestioni infatti non avevano ottenuto il via libera del Ministero. Oggi invece l'obiettivo condiviso è definire una soluzione progettuale radicalmente nuova, capace di garantire il disinquinamento dell'area PIP con la massima efficacia e il minor costo.

0: costo possibile per la collettività. Durante il sopralluogo, l'unità tecnica ha già effettuato una ricognizione dettagliata del sito e acquisito tutta la documentazione necessaria per il nuovo progetto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Cambiare paradigma dalla tutela ambientale passando dal basso, trasformando i cittadini in custodi e scienziati del proprio territorio. E questo è il cuore di BioLink, l'iniziativa Citizen Science presentata dalla struttura commissariale di Taranto. Domani, sabato 20 giugno, le acque del Mar Piccolo si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Cittadini, studenti e ricercatori del CNR saliranno a bordo delle canoe del WWF e dei loro SAP per un mini bio blitz all'insegna della biodiversità. L'obiettivo è raccogliere campioni di DNA ambientali per mappare l'ecosistema marino. Per farlo verrà utilizzata una tecnologia innovativa, tanto semplice quanto efficace, sviluppata dall'Università Tor Vergata di Roma e soprattutto dalla biologa Maria Silvia Labriola.
3: E questa è la sonda che abbiamo progettato e verrà utilizzata domani per appunto raccogliere campioni di DNA ambientale. E come potete vedere è una sonda sferica forata e come quelle che si utilizzano nelle lavatrici. E al suo interno viene posizionata una garza di tipo medico, che dovrebbe essere sterile, e che ci permette di assorbire quei frammenti di DNA che sono appunto rilasciati dagli organismi in acqua. E la garza viene poi conservata in un materiale innocuo e successivamente congelata, e poi attraverso le analisi di laboratorio, le analisi molecolari, siamo in grado di rilevare le specie presenti nel sito in cui viene campionato.
2: Un progetto che unisce il rigore della ricerca scientifica avanzata alla partecipazione civica e al diritto all'informazione ambientale. Il Mar Piccolo di Taranto, da area da bonificare, si candida così a diventare una nuova icona globale di sostenibilità e governance condivisa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Allora, ci sarà una gara di beach volley a Lama. E grazie anche al Mainardi, che ci ha dato la possibilità di essere lì, di usufruire della sua, insomma, della sua struttura.
5: Bene, benissimo. Quindi sarete, si chiama il Dribbling Sport Village in via Girasoli?
4: Dribbling Sport Village, giusto.
5: In via Girasoli 21 a Lama. Ci sarà questo torneo benefico di beach volley. È ancora possibile iscriversi?
4: Sì, se non ricordo male c'è ancora posto, sono 40 partecipanti al momento.
5: Ah, sono 40 partecipanti, sono già tanti, complimenti. Allora, nel caso in cui qualcuno volesse...
4: I complimenti vanno alla mia volontaria Stefania, perché è eccezionale nel gestire e nell'organizzare il tutto.
5: Che bello, brava, bravissima, brava Stefania. E poi nel pomeriggio invece alle 16:30 vi sposterete al Molo Sant'Eligio.
4: Sì, abbiamo pensato di rifare lo stesso progetto dello scorso anno, quello di invitare sia i pazienti che i bambini oncoematologici a fare un giro sul catamarano. È giusto per dedicargli un paio d'ore di spensieratezza.
5: Giusto, giusto, è vero, assolutamente.
4: E abbiamo avuto anche la possibilità di la Ionian and Dolphy, che ci ha dato
5: la disponibilità.
4: Questa disponibilità di farlo.
5: Bene, benissimo.
4: Io sento il ritorno perché sono in un luogo dove non prende bene.
5: Ah, ok, ci proviamo a sistemare tutto. Intanto io volevo sottolineare una cosa, che nel pomeriggio alle 16:30 al Molo Sant'Eligio ci sarà questo che chiamiamo Ithaca Day, che voi avete chiamato così, e sì, che è la seconda edizione, sì, come abbiamo detto, e con la disponibilità piena della Ionian Dolphy Conservation. I pazienti dei reparti di ematologia e oncomatologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, è vero che avranno la possibilità di essere accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici, familiari,
4: sì, sarà,
5: per vivere,
4: sì,
5: insieme questo, sì, momento?
4: Certo, è per una continuità, anche perché sia gli infermieri che la psicologa, i medici sono come una seconda famiglia per,
5: certo,
4: questi pazienti.
5: Certo, certo.
4: E allora quindi è anche giusto questo momento di condivisione, di allegria, che ci siano anche loro.
5: È vero, è vero. Poi fare un giro nel nostro mare è qualcosa che riempie il cuore proprio di gioia, di bellezza. Quindi bellissimo, ben fatto.
4: Beh, la volta scorsa abbiamo avuto la fortuna di incontrare i delfini.

0: Speriamo anche in questa.
1: Dai, speriamo anche in questa, speriamo anche il piccolo cucciolo che è nato da poco. Allora, Patrizia, io ti ringrazio per averci dato tutte queste informazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento che ha coniugato mare, vela, storia e rafforzato il legame fra Taranto e la Marina Militare. Questo è stato il Nastro Rosa Tour che si è concluso in Corso Due Mari. Sentiamo il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano.
4: È importantissimo proprio per quello che vuole diventare e sta già diventando il Marina Militare Nastro Rosa Tour. La promozione di un territorio, l'incontro con le comunità di quel territorio, l'eccellenza di quel territorio con lo sport, con una competizione sportiva internazionale, con equipaggi all'altezza della vela, che è uno sport complesso, e quindi tutto questo da italiano convinto diventa un'opportunità. Quindi qui a Taranto possiamo dire con maggior convinzione che il Marina Militare Nastro Rosa Tour raccoglie ciò che il paese c'ha dentro, vive, tante volte un po' sconosciuto, quantomeno messo da parte. Noi cerchiamo di accogliere questa esigenza, di rendere a disposizione della gente questa conoscenza.
3: Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud.
5: Pertanto sicuramente questo evento è importantissimo, è una tappa che noi abbiamo seguito da vicino sia per la parte di pianificazione, di organizzazione e adesso anche di esecuzione. È una tappa che riporta al centro quella che è l'importanza di questa città, l'importanza del mare, l'importanza dello sport, l'importanza della vela. Quindi adesso ci troviamo, come ho detto poc'anzi durante il talk, all'interno di un triangolo iconico dove i vertici sono appunto simboli della marittimità di questa città, simboli della marina e appunto simboli del mare in generale. Il monumento al marinaio che è alle mie spalle, il ponte girevole, il castello aragonese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Quale sarà il futuro del Taranto e che tipo di organizzazione dovranno avere i rossoblù da qui in avanti? La domanda che in queste ore accompagna la riflessione dei tifosi, ma anche della famiglia Ladisa, al lavoro per programmare e rilanciare il progetto rossoblù, o almeno così sperano i sostenitori ionici, in attesa di capire anche la questione Stadio Erasmo Iacovone. Sul tavolo però sono diversi i temi, dalla possibilità di ripescaggio, un'ipotesi che continuiamo a dire molto remota in questo momento, la gestione della penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, e qui sicuramente bisogna preparare al meglio un ricorso che permetta di rientrare in un ambito di una penalizzazione normale e non maxi come quella che è stata inflitta alla società rossoblù. L'obiettivo è quello di gettare le basi solide per il futuro dopo un'annata che ha lasciato comunque degli insegnamenti importanti. Non sono giunti, come è stato più volte ribadito, comunicati ufficiali. Le sensazioni sono quelle di una volontà di proseguire e rilanciare il percorso intrapreso. Uno degli aspetti da considerare, ossia un punto di forza per questa stagione, è sicuramente l'esperienza nell'ultimo anno. Ma bisogna fare in fretta, perché al di là delle riflessioni c'è un mercato che praticamente è quasi aperto e pertanto la formazione ionica ha bisogno di dover trovare soprattutto gli under per poter irrobustire la squadra e poi magari confermare qualcosa rispetto alla passata stagione a partire dalle figure più importanti. I punti interrogativi restano quella del direttore sportivo Danilo Pagni e quella del tecnico Ciro Danucci. Nella sua avventura però Danucci ha collezionato quei punti utili a poter permettere al Taranto di giocarsi la promozione sino all'ultimo e pertanto i rossoblù potrebbero addirittura ripartire da lui con gran parte di questo organico puntellato secondo le sue necessità per poter provare a vincere l'eccellenza pugliese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo di animali e parliamo di Love e Love Taranto nello specifico, perché insieme alla sede di Bari altre 10 associazioni animaliste hanno inviato ai comuni della Puglia una richiesta formale di adeguamento alla normativa regionale che vieta la vendita, l'esposizione, la cessione, la detenzione e l'utilizzo come premio di animali d'affezione nell'ambito di fiere, sagre, feste patronali, lotterie e manifestazioni analoghe. Il riferimento è una legge regionale del 19 giugno 2020, numero 2, articolo 23 e 24, che vieta la vendita di animali in attività ambulanti occasionali anche a posto fisso e l'utilizzo di animali come premio o regalo per giochi,

0: feste sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Io voglio parlare di questo insieme alla presidente dell'Hub Taranto, Rosy Savino. Ciao Rosy, ben trovata.
1: Ciao Net, buongiorno e bentrovati tutti.
0: Allora, c'è un invito, ci sono queste lettere che tutti avete scritto, perché ci sono tante associazioni, oltre 10 se non sbaglio. E, sì. Ecco, raccontaci un po' questa cosa, dici tutto.
1: Allora, nonostante, come hai ben detto tu,

0: in attività ambulanti occasionali e anche l'utilizzo di animali come premi o regali per lotterie sagre, e noi continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni dai cittadini di eventi in cui appunto si viola questo divieto. Pertanto noi cosa abbiamo voluto fare? Tramite questa lettera che abbiamo mandato a tutti i comuni pugliesi, abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo divieto. Quindi chiediamo semplicemente che la legge che già esista venga applicata. Tra l'altro poi la Regione Puglia in una nota del 2022 ha anche specificato, a parte rinnovato questo divieto, ma anche specificato che come animali d'affezione, oltre cani, gatti, conigli, si intendono anche pesci rossi, uccelli, criceti, cioè tutti animali, anche quelli piccoli, che vengono tenuti appunto per compagnia.
1: Certo.
0: Quindi la legge c'è, esiste, deve essere applicata. Ovviamente ci sono dei comuni virtuosi e degli esempi virtuosi, comuni che hanno inserito anche nel loro regolamento di tutela e benessere degli animali, il divieto, quindi hanno rafforzato il divieto già esistente, però purtroppo, questo non accade ovunque. Quindi
1: Assolutamente.
0: noi, sì.
1: Ringraziamo i cittadini che fanno le segnalazioni perché oltre a violare le disposizioni regionali, poi questi poveri animaletti sono esposti al rumore, alla folla, alle temperature, alla manipolazione, al trasporto, cioè veramente come dici tu, parliamo anche del benessere proprio, come è possibile, mi chiedo, come è possibile che sia ancora, tra le altre cose, è possibile anche che ci siano potenzialmente dei rischi igienici sanitari su questa cosa?
0: Certo, c'è il rischio zoonosi perché spesso
1: Ah,
0: comunque c'è
1: ecco,
0: la
1: zoonosi.
0: vicinanza ad alimenti, quindi bisogna anche stare attenti alla salute pubblica, quindi c'è uno stress e un malessere per l'animale, ma c'è anche poi un forte rischio per la salute pubblica. Quindi bisogna ovviamente essere attenti, ripeto, rispettare una legge che già esiste. Infatti noi cosa chiediamo comunque ai comuni? Chiediamo che venga diffuso a tutti gli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che vada a evidenziare questo divieto. Vogliamo che nei bandi, negli avvisi, nelle autorizzazioni, anche nelle concessioni di utilizzo di suolo pubblico, ci sia una clausola che è espressa su questo divieto. E ovviamente vogliamo che vengano fatti i controlli. Vogliamo che la polizia locale, con la ASL, con i carabinieri forestali, controlli che questa legge venga rispettata. Ovviamente noi siamo sempre disponibili come parte per collaborare, per la diffusione di materiale informativo, per parlarne anche nelle scuole e ovviamente siamo sempre disponibili per i cittadini ai quali comunque noi chiediamo di continuare a segnalarci questi eventi, eventi appunto dove vengono violate queste norme per poter intervenire.
1: Benissimo, benissimo. Sei stata chiarissima, Rosy, è chiaro che bisogna rispettare la legge che c'è ed è chiaro che, come giustamente chiedete, una ulteriore sensibilizzazione e sicuramente il controllo, la richiesta di controllo, anche perché intanto non va bene per gli animali e poi ci sono anche dei rischi igienico-sanitari per gli esseri umani. Quindi qualsiasi ovviamente cosa voi avete fatto e questa lettera, questo, a tutti i comuni, vero? Ai comuni della Puglia, giusto? Una
0: Sì, a
1: richiesta
0: tutti i comuni
1: formale.
0: pugliesi.
1: Una richiesta
0: Sì.
1: formale. Benissimo. Allora, speriamo di avere un riscontro. Qualora ci fosse, ti invitiamo a raccontarcelo, così lo diciamo anche qui di nuovo. Va bene, Rosy?
0: Certo,
1: Perfetto.
0: ce lo auguriamo.
1: Ce lo auguriamo vivamente. Grazie a Rosy Savino, presidente dell'AVTAR. A
0: Grazie a
1: presto.
0: voi.
1: Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: worse, more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: morto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente, sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Ronnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora.
15: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, Cal.

0: poi.
1: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
2: Cosa? Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
1: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
3: Ci servono rinforzi.
4: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.

0: il poncio.
1: È bello che hanno ricominciato a litigare.
0: Puoi dirlo forte.
2: Io in smart working mi trovo veramente bene.
3: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
4: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
5: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
6: Con chi?
5: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
7: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
8: Che fate qua?
9: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
10: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
11: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
12: Ah, avete lavorato insieme?
11: Pure oggi, eh.
13: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
14: È alla buon'ora!
13: Che a buon'ora cosa?
14: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
16: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
5: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
17: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
18: Teletravail.
13: Teleghi?
16: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
10: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
19: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
20: La nave! Sto venendo dritto verso di noi!
21: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
19: Aspetta!
22: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
23: Rufus se n'è andato!
21: Ma non è quello che non sa nuotare?
19: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
24: Sì!
25: Gli umani vivono sulla terraferma!
26: Una bestia che mi renderà ricca!
19: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
22: Rapporto per la battaglia, Rufus!
19: È ora di agire!
18: Ho trovato qualcosa nel negozio.
27: Ok. Cosa hai trovato?
18: Un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Appo. Pusciandi. Che te.
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
6: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
6: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Come!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekalek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi
7: ma
1: se
7: certo.
1: Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi perché sei qui.
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: intriga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: Non era reale.
1: Erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
2: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
3: Ci sta inseguendo.
4: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non vi vediate. Dalle ultime di ottenere. Sei in pericolo vicino. Il pericolo vicino. Il pericolo vicino.
2: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
6: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care, the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett,

0: sarà il prossimo?
1: Sono dell'FBI. Come sta?
2: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
6: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
7: C'è un pacco per te!
5: Oh, grazie, grazie!
8: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
9: Estinzione, non di nuovo!
10: Bonnie, tempo schermo finito.
5: Ok.
6: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
11: Io sono sempre in ascolto.
6: Vedi?
8: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
11: Ora in spagnolo.
8: Con los gemelos Jordan. Allora,
12: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
13: Woody.
14: Jesse, pronto?
13: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
10: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
15: Siamo spacciati!
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
14: puoi fare tutto.
13: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
10: Ho fatto prima che potevo.
16: Perché indossi un vestito?
10: Si chiama poncho. Forchi.
13: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
17: Alt! Chi va là?
18: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
17: È passata una vita, cowboy!
11: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
17: Cosa?
16: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
11: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
17: Ci servono rinforzi!
19: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
20: Basti solo ricordare che
13: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
10: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
19: Credi che non sia in grado?
20: No!
19: Bel poncho.
10: È bello che hanno ricominciato a litigare.
19: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
24: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
23: Con chi?
24: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
21: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
22: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
23: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
22: Ah, avete lavorato insieme?
23: Pure oggi, eh.
21: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
23: Alla buon'ora!
21: Che a buon'ora cosa?
23: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
22: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
22: Rimpiange l'ufficio?
24: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
23: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
26: Teletravail.
23: Tele chi?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
22: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
5: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
27: La nave!
28: Sto vedendo dritto verso di noi!
29: Chi di voi si offre volontariamente?

0: necessario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
1: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
2: Rufus se n'è andato!
0: Ma non è quello che non sa nuotare?
3: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
4: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
5: Una bestia che mi renderà ricca!
3: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
1: Parto per la battaglia, Rufus!
3: È ora

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Apu, puoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
2: È bellissimo, non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondino. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
6: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce. Gary. Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
4: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
5: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
6: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
6: Come on!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
7: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi
7: ma
1: se
7: certo.
1: Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non dimenticare. Dalle ultime battute. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia

0: e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
3: Confermato dalla

0: La Corte d'Assise d'Appello di Roma all'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni, che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
1: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
0: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
1: Mondiali 2026 di calcio. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarz. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico Brescia.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso parliamo di arte. Diciamo che questo piccolo intervento, quindi approfitto per parlare, per fare anche un excursus storico, l'ho preso direttamente da un interessantissimo servizio che è andato in onda sul nostro TG del nostro Enzo Ferrari, che vi consiglio di andare a rivedere, comunque lo trovate sui nostri social, vedete la replica di questo servizio. Parlava un po' delle opere contemporanee sparse per la città, e fra queste c'è un'opera che diciamo che mi sta un pochino a cuore, però non è proprio dire mi sta a cuore, ci tengo particolarmente. Vi ricordate quel periodo in cui io continuavo a ribadire per quanto riguarda le colonne doriche che non è il tempio di Poseidone, non è il tempio di Poseidone, non è il tempio, ok? Beh, stessa cosa, statua che si trova alla discesa Vasto. Non è Cinzella, non è Cinzella, non è Cinzella. La fanciulla rappresentata nella statua che tutti conoscono come la statua di Cinzella, in realtà non è Cinzella, è Lisea. Ma chi è costei? Beh, ce le racconta addirittura Arcangelo Valente. In alcuni versi riassume proprio l'essenza di questa nostra antenata. E bella fra tutte era Lisea, che a schivar l'onta del disonore si fe guida alle compagne, precipitandosi tutte dall'alto del tempio. Tanta roba, eh? Praticamente Lisea, per scoprire la storia di Lisea dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel periodo in cui Taranto era sotto assedio, quindi in guerra con Roma, sotto assedio dei Romani. A un certo punto Taranto perde, i Romani arrivano a Taranto, iniziano a depredare Taranto, e depredano Taranto di tanto oro che per la prima volta Roma riesce a coniare la sua moneta d'oro, eh? Cioè capiamo quanto oro e quanta roba c'era a Taranto. Taranto già ce l'aveva la sua moneta. Comunque, al di là di questo, riduce in schiavitù 20.000 fra tarantini e cartaginesi, che nel frattempo erano arrivati per aiutare i tarantini, però non ci è andata bene. Quindi la maggior parte della popolazione viene ridotta in schiavitù, anche le vestali, le sacerdotesse vergini di alcuni templi, come ad esempio il tempio di Minerva. Tra queste c'era appunto Lisea, sacerdotessa vergine, la quale, pur di non cadere schiava del nemico, che chissà poverina che fine le facevano fare, preferì gettarsi da una rupe, e fu di ispirazione anche per le sue compagne, perché tutte le altre sacerdotesse, come videro Lisea, anche loro si gettarono giù da una rupe, perché giustamente volevano non solo difendere il loro onore, ma anche il loro orgoglio di donne e sacerdotesse vergini tarantine. Ora, perché si è arrivati a Cinzella? Cinzella, per i tre ascoltatori che non sapessero che è Cinzella, Cinzella è storicamente una nota prostituta che ha avuto una lunga e longeva carriera qui a Taranto, a partire dal periodo della guerra,

prima dopoguerra fino addirittura agli anni 70, quindi molto longeva, quindi l'hanno conosciuta in tanti, tante generazioni, è rimasta comunque nell'immaginario collettivo un personaggio anche ben voluto, diciamo così, simpatico, perché faceva parte, diciamo, del folklore, ecco, tarantino. Cinzella, questa era Cinzella, ma era un'altra cosa.

0: non lasciamoci confondere, non è Cinzella. Linea alla regia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Prendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time,

0: Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Sul palco di Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle, Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al MUDI, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 22 nel territorio di Laterza. Un uomo di 57 anni, classe 1969, Costantino Faranda, originario di Altamura, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada, finendo la sua corsa nei campi adiacenti. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118, i carabinieri di Laterza e la polizia locale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, l'impatto è stato fatale e l'uomo è deceduto sul colpo. I militari sono al lavoro per i rilievi stradali utili a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro. Non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita. È il disperato appello di Cosimo Semeraro del comitato 12 giugno, che l'8 luglio sarà al Senato per ricordare i caduti sul lavoro. Un viaggio interamente autofinanziato per chiedere riforme urgenti come processi rapidi contro la prescrizione, un fondo statale per le vittime e la certezza della pena per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della sicurezza. All'evento sono stati invitati i sindaci di 13 comuni pugliesi, tra i quali alcuni del territorio ionico, ma nessuno di loro ha risposto all'invito. Semeraro lancia un monito alla società civile: non lasciatemi solo, venite con me. E cambiamo decisamente argomento. Oggi è il Medimax, è la giornata dei Pet Shop Boys degli Agents of Time. Dalle 20:30 la rotonda del lungomare si trasformerà in un grande dance floor per accogliere l'elettronica del duo pugliese e l'immersivo show Dream World The Greatest Hits Live delle leggende britanniche. Il festival promosso da Regione Puglia e Puglia Cultura animerà la città per tutta la giornata con attività culturali sul pop all'università e i laboratori della Music Factory e dell'Hip Hop Lab con Shablo, fino agli incontri letterari e teatrali pomeridiani dedicati a Stevie Wonder e i grandi capolavori della musica. Ma oggi 20 maggio è anche la giornata del rifugiato e stasera l'Arena Villa Peripato ospita il Festival del Sociale, l'evento gratuito organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato dal UNHCR e dal Comune di Taranto. Si inizia alle 21 con un talk istituzionale sull'accoglienza e l'inclusione a cui parteciperanno il sindaco Bitetti e l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Dalle 20 spazio alla musica con un DJ set, seguito alle 21 dal live di Fido Guido, Don Ciccio e Mamma Maria. Se l'iniziativa è cofinanziata dall'Unione Europea. E a 50 giorni dall'inaugurazione del 21 agosto, il 29 giugno Taranto ospiterà il convegno istituzionale Taranto 2026 presso il Dipartimento Ionico dell'Università. Saranno presenti il ministro Abodi e Foti, i vertici dello sport, per fare il punto sul bilancio e sull'eredità dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Durante l'evento

0: marzo saranno presentate le medaglie e lo spot ufficiale. Intanto accelera la rigenerazione urbana alla Salinella, approvato il progetto per il nuovo pattinodromo da 1,3 milioni di euro. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, New Hit.

0: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, momento rubrica attesissimo, perché tra l'altro purtroppo sta diventando un po' un tormentone, perché la gente mi ferma per strada e mi chiede, chiede a me le origini delle etimologie. Non le dovete chiedere a me le etimologie in dialetto, non le dovete chiedere a me che cosa significa questa o quella parola, dovete chiedere ad Alfredo Bianchi, perché alla fine è sempre tutta colpa di Alfredo se adesso ci facciamo queste domande, me le vengono a fare a me. Alfredo, ci sei?
1: Ci sono, scusa, però dopo tutto questo tempo anche tu dovresti rispondere a
0: questo. Ho capito,
1: domanda.
0: Ma ognuno c'ha il suo ruolo. Tu sei il linguista, è colpa tua. È colpa tua. Anche perché, mio caro, se la memoria non mi inganna, in questi giorni c'è stata la giornata della lingua greca. Ci sono state tantissime iniziative proprio a livello territoriale, quindi non solo a Taranto, ho letto anche Matera, insomma, e tu sei andato a fare l'ospite, ti ha fatto parecchie ospitate. Professore.
1: Sì, faccio quella carambata in una serie.
0: Quindi professore, lei è andato in giro a...

0: disquisire del greco, quindi adesso le tocca star qui a
1: disquisire
0: di dialetto tarantino.
1: Certo, no, allora vi renderò partecipi e farò l'ipersforzo di non annoiarvi, ovviamente, come provo sempre a fare.
0: Mai, dai.
1: No, vabbè. Sulla questione che ho voluto affrontare quest'anno, un po' dove mi sono trovato, dove ho avuto l'opportunità a Taranto e non solo di condividere questi pensieri. Allora, volevo parlarvi in realtà di una diatriba storica, di una questione importante che riguarda anche la nostra città, in cui la nostra città rientra come protagonista insieme al territorio in senso più ampio di una delle grandi scoperte della linguistica storica del secolo scorso, che continua a essere studiata ed essere approfondita. Allora, cioè la questione dell'origine delle comunità ellenofone nel Salento, nella Calabria e fino a un secolo fa anche a Messina, no? Nella città di Messina, poi purtroppo il terremoto ha fatto non solo danni da un punto di vista urbanistico. Allora, vi dico subito, a fine 800 siamo in pieno momento di esaltazione nazionale in Italia, quando immaginate di questi qua a un certo punto viaggiano in questo nuovo paese appena fatto e scoprono che c'è gente che parla il greco.
0: Trauma sarà stato per loro.
1: Disastro. Allora,
0: abbiamo fatto tanto per...
1: Bravissimo, disastro. Che succede? Mentre le comunità albanesi, anche quelle scoperte, avevamo le fonti storiche più recenti, quindi c'erano pochi dubbi su quella questione, sulla questione del greco, che questi chi so, ecco, direbbe a Roma chi so che qua, e l'Accademia Italiana in coro all'epoca disse: questi sono immigrati di età bizantina. Come si dice? Perché, come si dice, ovviamente, che fai? Metti in dubbio la storia dell'Italia romana, tutta latina, tutti con la toga,
0: no,
1: già nazione,
0: no,
1: all'epoca di Augusto? Mai,
0: no,
1: sia.
0: No, già mai.
1: Quindi si fermò su questa posizione. Ma già all'epoca un simpaticissimo filologo signore tedesco, di nome Gerhard Rolz, si prese la briga di viaggiarsi la Calabria, il Salento, la Basilicata, la Sicilia in lungo e largo per qualche decennio. E lui ebbe una fantastica intuizione, e qui arriviamo anche a Taranto. Lui dice: scusatemi tanto, ma a voi pare possibile che una lingua minoritaria, che secondo voi è sopravvissuta proprio perché è isolata, per queste piccole comunità che si sono andate a piazzare sull'Aspromonte, nel profondo Salento, eccetera eccetera, abbia potuto influenzare in maniera così massiccia le parlate non greche dell'area, no? Lui infatti ci dice di Taranto, ad esempio, lui ci racconta il suo viaggio in corriera da Napoli a Taranto, dove tra l'altro lui, piccola chicca, si scopre che a Potenza, in alcuni comuni intorno a Potenza, si parlava il lombardo. Ormai estinto, però era la Potenza, era un comune di lingua gallo-romanza, ecco. Lui dice: io però una volta arrivato a Taranto e da Taranto messo giù, iniziamo a individuare questi elementi linguistici profondissimi di greco in questi dialetti romanzi, quindi sostanzialmente di origine latina. E dice: com'è possibile questa cosa con comunità isolate, appunto, che poco numerose, no? Dice che hanno influenzato le parlate di qualche milione di persone. Ecco, ovviamente la cosa è estremamente interessante, il motivo per cui io poi quest'anno ho voluto puntare su questo argomento è perché ne ho approfittato anche, questa una cosa che faccio, forse ho già fatto anche qui in radio con voi, tutti insieme ai nostri ascoltatori, è ricordiamoci sempre che questi argomenti, in questo caso la storia, ma anche la linguistica, l'archeologia, eccetera eccetera, si aggiornano. Il tempo passa, si scoprono nuove cose.
0: Molto spesso alla gente sfugge questa cosa qua.
1: Sfugge. Cambia. Esatto, anche perché noi abbiamo anche il lusso, dico io, di occuparci di scienze umanistiche, quindi non scienze dure e pure, quindi la verità assoluta non ci appartiene in questo campo, non è tra le nostre prerogative, quindi il lavoro un po' da Sherlock Holmes che si fa è quello di prendere, usando un metodo scientifico, tutti gli elementi che abbiamo e di trarre delle conclusioni informate che abbiano un senso. Ecco, io dico con grandissima gioia, perché è una cosa che per me è importantissima per la nostra storia, per la nostra cultura, per la nostra identità, nel nostro caso anche per capire il nostro dialetto bene, dargli l'importanza che merita, è che nel 2026 invece oggi la stragrande maggioranza degli studiosi, dei professori, degli accademici, dei linguistici del mondo

0: fortunatamente messo una enorme croce rossa sulla teoria cosiddetta bizantina, non è più sostenibile di fronte all'evidenza archeologica, all'evidenza linguistica e non solo, di invece una lingua greca che ancora nel 1200 e 1300 era parlata più o meno, esatto, diciamo, l'area era tutta la penisola salentina, quindi fino a Taranto, fino alla zona più o meno almeno di Carovigno, di Ostuni, in Calabria addirittura, anzi in realtà tutta la Calabria, il Pollino in Basilicata, il Cilento meridionale e nelle zone orientali della Sicilia, che poi è andata restringendosi ovviamente. Quindi è il motivo per cui, come abbiamo detto già altre volte, il dialetto di Taranto, il dialetto salentino, calabrese, hanno la stessa grammatica del greco, del grecanico di Calabria, non per influenza, perché questa cosa sarebbe assolutamente insostenibile linguisticamente. Benissimo, perché partiamo dallo stesso punto.
1: Esatto. Quindi ricordiamoci sempre questo. Io ti ringrazio, professore, io la ringrazio per essere stato qui. Perché sta settimana hai fatto tanta roba. Quindi sono proprio contenta per te, è giustissimo che venga riconosciuto. Diamo anche, insomma, rilevanza ai nostri talenti e soprattutto diamo rilevanza a coloro che si aggiornano e studiano. Scusate, ma ogni tanto io lo spinello del fianchino me lo devo levare. Quindi studiamo, aggiorniamoci e divulghiamo sempre la bellezza e la verità. Grazie Alfredo per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: A voi,
1: sempre colpa tua, io rimando le persone sempre a te e rimando te alla prossima settimana.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Grazie, ciao Alfredo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi è una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi

donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice. E adesso voi mi direte, ma chi è questa? Altra tarantina. Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, lei si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più, inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week, praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale. E chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che, ad esempio, Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas. Ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion. Quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete, cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana, a confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
3: Confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma l'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
2: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
3: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
2: Mondiali 2026 di calcio: dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un

0: rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C nella notte italiana è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente.

gente che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba, e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante di rango

alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni, e la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli Ori di Taranto, vengono proprio da corridi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli Ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie. Ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo. Ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita, o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi questo defunto era molto caro, lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale, o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri Ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 22 nel territorio di Laterza. Un uomo di 57 anni, classe 1969, Costantino Faranda, originario di Altamura, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada finendo la sua corsa nei campi adiacenti. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118, i carabinieri di Laterza e la polizia locale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, l'impatto è stato fatale e l'uomo è deceduto sul colpo. I militari sono al lavoro per i rilievi stradali utili a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro. Non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita. È il disperato appello di Cosimo Semeraro del comitato 12 giugno, che l'8 luglio sarà al Senato per ricordare i caduti sul lavoro. Un viaggio interamente autofinanziato per chiedere riforme urgenti come processi rapidi contro la

0: l'iscrizione a un fondo statale per le vittime e la certezza della pena per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della sicurezza. All'evento sono stati invitati i sindaci di 13 comuni pugliesi, tra i quali alcuni del territorio ionico, ma nessuno di loro ha risposto all'invito. Semeraro lancia un monito alla società civile: non lasciatemi solo, venite con me. E cambiamo decisamente argomento. Oggi al Medimex è la giornata dei Pet Shop Boys degli Agents of Time. Dalle 20:30 la rotonda del lungomare si trasformerà in un grande dance floor per accogliere l'elettronica del duo pugliese e l'immersivo show Dream World The Greatest Hits Live delle leggende britanniche. Il festival promosso da Regione Puglia e Puglia Cultura animerà la città per tutta la giornata con attività culturali sul pop all'università e i laboratori della Music Factory e dell'Hip Hop Lab con Shablo, fino agli incontri letterari e teatrali pomeridiani dedicati a Stevie Wonder e ai grandi capolavori della musica. Ma oggi 20 maggio è anche la giornata del rifugiato e stasera l'Arena Villa Peripato ospita il Festival del Sociale, l'evento gratuito organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato dal UNHCR e dal Comune di Taranto. Si inizia alle 21 con un talk istituzionale sull'accoglienza e l'inclusione a cui parteciperanno il sindaco Bitetti e l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Dalle 20 spazio alla musica con un DJ set, seguito alle 21 dal live di Fido Guido, Don Ciccio e Mama Marias. L'iniziativa è cofinanziata dall'Unione Europea. E a 50 giorni dall'inaugurazione del 21 agosto, il 29 giugno, Taranto ospiterà il convegno istituzionale Taranto 2026 presso il Dipartimento Ionico dell'Università. Saranno presenti il ministro Abodi e Foti, i vertici dello sport, per fare il punto sul bilancio e sull'eredità dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Durante l'evento saranno presentate le medaglie e lo spot ufficiale. Intanto accelera la rigenerazione urbana alla Salinella, approvato il progetto per il nuovo pattinodromo da 1,3 milioni di euro. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, New Hit.

0: non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché è veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano e avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione: il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di un vato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, la quecciola, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciola buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare e venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Bruno, continuiamo a parlare di miti, di mare. In apertura ho parlato della nostra tradizione, Falanto, Etra. E allora ogni tanto, ve l'ho detto anche nelle altre puntate, mi viene di chiedermi di personaggi storici che problemi hanno. Cioè Falanto, Spartano, cioè io penso agli Spartani, penso agli addominali di Gerard Butler quando fa 300, bella la tartaruga, loro sono combattenti, sono forti, arriva, non vede l'oracolo che non piove dal cielo sereno e si butta a terra e piange. Mi piange. Va bene. E quindi ciao negli addominali. Quindi la domanda è: che problema aveva? E a chi lo dobbiamo chiedere? A Liliana Doria! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi! Allora, ovviamente, con la prefazione obbligatoria, brevi denunce.
0: No, anche perché se asfaltiamo tutti i miti di Taranto e poi non mi fanno andare più in onda.
1: Ma neanche io temo che Ciccio non la prenderebbe bene, lo sai, io ho il mio mentor e quindi con l'opportuna assertività possiamo dire, insomma, che al giorno d'oggi, cara Silvia, riflettiamoci, sì. Ok? Riflettiamo in merito a questo. Uh-huh. Quale donna emancipata, per quanto Etra pare essere stata tale, a dire dell'oracolo di Delfi, e chi sono io per smentire l'oracolo di Delfi? Nessuno, assolutamente. E, emancipata, e al giorno d'oggi, care ragazze, quale uomo vorremmo accompagnare e essere accompagnate nella nostra vita?
0: Gerard Butler. No.
1: Lui più verosimilmente lui, perché è Falanto,
0: non Gerard.
1: Non esce benissimo. Diciamo, affronta la sconfitta neanche reale, ipotetica, perché è vero che lui fa, diciamo, diversi giri nel Mediterraneo prima di trovare.
0: Era un po' stanco, dai.
1: Era un po' stanco, insomma, poverino, si mette a piangere.
0: Si mette a piangere.
1: Ora.
0: Cioè, insomma,
1: il testosterone.
0: Ciaone. No, ma poi c'è un'altra cosa. Etra, le donne spartane ricevevano un'educazione militare esattamente come gli uomini, quindi non che avessero un'indipendenza straordinaria, però rispetto alla media dell'epoca erano un pochino più indipendenti ed emancipate. Quindi anche Etra, ci si aspetta da lei una presa di posizione.
1: Io mi chiedo,
0: piange pure lei?
1: Cara Etra, invece che coltivare il tuo ampio spirito spartano e invitare Falanto in un momento di smarrimento, ok?
0: Cioè, invece di dire
1: emotivo, psicoemotivo, le emozioni vanno provate, attenzione, non è questo, però dopo che le provate per diversi giorni, a quanto pare bisogna un attimino rinvigorirsi. No. Etra perde il suo spirito spartano e decide di piangere
0: con lui.
1: Anzi, peggio, mia cara Silvia, non piange con lui in forma paritaria, lo accoglie. Il gesto è molto simbolico, con stampo materno al suo grembo, e nell'accudirlo piange silenziosamente, bagnando il suo volto con le lacrime. Allora, al giorno d'oggi ci sono 3-4 criteri da DSM per per un attimino valutare la tossicità
0: della relazione
1: fatta basata su evidenti reazioni di dipendenza reciproca, ok? Cioè, ragazzi miei, questa cosa, allora,
0: è narcisista forse anche lui.
1: Allora, lui certamente, lui un attimino che invece che da buon spartano, cioè, lui è stato mandato a fondare una città, cioè non è una pigliato uno, si dice a Taranto, l'hanno messo sulla zattera, vedi che cosa trovi, poi facci sapere, mandaci un piccione. Cioè lui è proprio che l'hanno mandato.
0: Designato con lo scopo di fondare una
1: Proprio nel momento ellenico, tu mi insegni, proprio di cultura, il Mediterraneo era un bacino fiorente a livello culturale, a livello sociale, a livello politico, cioè in questo momento storico nasce la migliore filosofia, in questi due millenni nasce la migliore filosofia,
0: un sacco di invenzioni pazzesche utilizzate anche oggi, quindi,
1: Cioè, voglio dire, ci troviamo nel massimo dell'emancipazione all'epoca e lui cosa fa? Mi piange davanti a Saturo?
0: No, non ci siamo.
1: Non ci siamo, mio caro, e ti fai consolare da lei che invece che coltivare il suo spirito spartano e
0: piange
1: dire
0: pure.
1: Amore mio, se vuoi ci facciamo un bagnetto in queste acque cristalline, ci riprendiamo, lei lo coltiva e lo piange in questa forma di dipendenza un po' tossichella, abbiate pazienza.
0: Quindi allora abbiamo detto, lui è narcisista un pochino,
1: sì, io vedo lei un po'.
0: Lei
1: Ora dirò una cosa che non sarà assolutamente accettata dalla comunità scientifica, ma qui stiamo giocando. Secondo me lei ha dei trattini di personalità border.
2: Ah, ok, uno scoop. Ok, quindi è un po' borderina. Okay,
1: lei è un po' borderina. Però
2: belli assortiti stavano, eh?
1: Belli assortiti. Però ora è chiaro che è un'interpretazione contemporanea. Attenzione, okay. Non vedo neurodivergenze, anche perché non ci sono i criteri, ma neanche i criteri per fare un profilo di personalità.
2: Ah,
1: attenzione,
2: approfittiamo per parlare comunque della storia.
1: Per parlare della persona, ma soprattutto traiamo uno spunto, Silvia, se posso,
2: di riflessione su oggi, sui rapporti oggi
1: è quanto poco differisce da 2600 anni di distanza, e soprattutto una cosa che i greci ci hanno insegnato, di voler in tutti i modi avvicinare qualcosa che noi vediamo lontano, rilegandogli delle caratteristiche molto umane. È un po' il gioco che noi facciamo con te tramite l'utilizzo di questi personaggi, e avvicinare la storia di Taranto, che
2: umanizzare la storia
1: tramite l'umanizzazione, esatto, e noi utilizziamo un gergo che è sempre più tecnico al giorno d'oggi, più scientifico, e che lo rende simpatico.
2: Grazie alla nostra Liliana Doria, ti restituisco al buon Ciccio Casula, perché ti ho preso in prestito, poi ti restituisco a Ciccio, grazie per avermela prestata perché è meravigliosa. Ci vediamo la settimana prossima, allora.
1: Vi faccio sapere, però, se fosse possibile, io ho già delle idee in mente.
2: E noi siamo qui a tua disposizione, grazie Liliana Doria, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
2: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà oggi in Svizzera.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
2: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
3: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
2: Lo sport alla scherma: l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia, la seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: La notte.

0: È bastato che venisse fuori la notizia che questa è l'ultima puntata in diretta prima della pausa estiva, il cantante della New Hit ha perso la testa. Vi dico soltanto questo, un motivo ci sarà, lo scopriremo nelle prossime due ore.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: Ogni anno il 16 giugno migliaia di persone in tutto il mondo si mettono a camminare, a Dublino, ma anche a Trieste, a New York, a Melbourne, a San Paolo do Brasil, camminano seguendo le strade di un personaggio che non è mai esistito. Leopold Bloom, lungo una giornata del 1904 che non è mai finita. Si chiama Bloom's Day ed è forse la celebrazione letteraria più strana e bella che io conosca. Sì, perché non si commemora la morte di uno scrittore né la pubblicazione di un libro. Si rievoca un martedì qualunque. Un uomo che fa colazione, prende un tram, va a un funerale, beve una birra, pensa alla moglie, la vita ordinaria elevata a epica. Joyce ha costruito l'Ulisse su questa idea, che è il viaggio di Omero, 12 anni di battaglie, di mostri, dee e tempeste, potesse accadere tutto in un giorno, tra le strade di una città, dentro la testa di un uomo comune, che l'avventura vera non stesse nell'attraversare il Mediterraneo, ma nel modo in cui ci guardiamo intorno mentre aspettiamo l'autobus, o magari la BRT. Ci ho provato a leggerlo per intero, l'Ulisse di Joyce, sin dai tempi di scuola. Non ci sono riuscito, e ve lo dico senza vergogna. È uno di quei libri che si inizia, si abbandona, si riprende, si lascia di nuovo sul comodino, ma anche solo i suoi frammenti, una frase, un'immagine, quel finale che non finisce mai davvero, lasciano qualcosa addosso. L'impressione che la realtà sia più densa di quanto sembri, che valga la pena di fermarsi a guardarla. E questo in fondo, quello che la letteratura sa fare quando funziona davvero. Ci insegna a stare dove siamo con occhi diversi. Bloom non parte per nessun posto, attraversa Dublino e torna a casa. Eppure quella traversata dura centinaia di pagine, perché ogni pensiero si apre su un altro pensiero, ogni strada si moltiplica in ricordi e desideri, e piccole vergogne e improvvise tenerezze. Ci sono libri che ti cambiano senza che tu te ne accorga, non con un colpo secco, ma per accumulo, come l'acqua che lavora la pietra. L'Ulisse è uno di questi, il Bloom's Day esiste forse per ricordarci che certi viaggi non finiscono quando chiudi un libro, certe trasmissioni non finiscono prima di andare in pausa estiva, no, continuano nelle strade che percorri, nei dettagli che inizi a notare, in quella strana sensazione che anche oggi, anche questo qualunque sabato di giugno, che poi tanto qualunque non lo è mica, potrebbe essere degno di essere raccontato, magari con la musica giusta, perché no? Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro con me ci sono Piero Caffio e Michael Schino. Inizia anche oggi, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, per l'ultima volta in diretta prima dello stop estivo, il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: si sente che sono ancora in pieno post concerto di Vasco Rossi, caro il mio maestro di vita?
1: Allora, prima di tutto io non imploro nessuno sul fatto di parlare di Vasco Rossi quest'oggi, nessuno.
0: Però c'è una fotografia che ci siamo fatti, io ci tengo a dire che Nicola ha insistito tantissimo, non me la sono sentita di dirgli di no.
1: Io non ho implorato nessuno.
0: Non lo voglio come fan.
1: No, assolutamente, io non... mi dissocio assolutamente da tutto. Buongiorno,
0: come va?
1: Bah, la grande,
0: come
1: ma che
0: senti,
1: dico,
0: in questa ultima puntata di stagione?
1: Ma che te lo dico a fare? Come direbbero i buoni siciliani di una volta di New York. Ecco,
0: sì.
1: Proprio
0: no,
1: così.
0: Quelli erano un po', come dire, avevano qualche...
1: Sono quelle frasi che dipende un po' da come le metti,
0: dal contesto,
1: da come le usi, e vanno bene per tutto.
0: Che te lo dico a fare? Ci sta tutto. Io che te lo dico a fare, o meglio, io te l'avevo detto, trovali due biglietti per venire. È stata una roba bellissima. Sono andato a vedere l'apertura concerto, la prima data della settimana scorsa di Vasco a Bari, allo stadio, ed è stata una roba. Abbiamo un contributo video, forse.
1: Eccolo, l'ho mandato all'ultimo minuto al
0: mio buon...
1: Lo vediamo, guarda là.
0: C'era qualcuno qui, e mentre suonava, ragazzi che non state vedendo niente perché siete in radio, naturalmente, accendete la TV sul canale 94, vedrete un video molto homemade fatto da me al concerto. Senti? Questa era... che bello.
1: Questo è live.
0: Molto live. Senti che bella. Cioè, qui lo stadio faceva tutto da solo. Senti. Che meraviglia.
1: Rimane il numero due.
0: Perché
1: i numeri uno siamo noi, ovvio. Ragazzi, che ve lo dico a fare?
0: Non c'è tema, io quest'anno mi sono divertito tantissimo. È stato un ottimo anno di trasmissioni.
1: Tra l'altro, non so se avete ascoltato, ma io credo di sì. Insomma, tutti i fan di Vasco che sono in ascolto sapranno della sua, del suo annuncio di questi 500.000, forse
0: sì,
1: anche di più.
0: Se non ricordo male, il 7 luglio è l'apertura delle vendite.
1: Esattamente, io già immagino che ci sarà un popolo, praticamente il click day, sai, quando
0: neanche per i monopattini elettrici saranno arrivate così tante.
1: Sì, pare che farà insomma, l'idea è quella di fare almeno 10 concerti, che chiaramente saranno tutti oltre il sold out.
0: Certo.
1: E lui giustamente ha fatto questa dichiarazione, ha detto: avrei voluto inizialmente farne uno unico, probabilmente sarebbe servito un aeroporto
0: Poi si è ricordato di quello che è successo a Luciano Ligabue,
1: esatto,
0: dove c'è stata gente che il concerto l'ha visto da casa praticamente, cioè era così lontano dal palco che era in un'altra provincia, era Reggio Emilia anziché, ci ha capito, da un'altra parte proprio.
1: E quindi a un certo punto ha detto: non volevo creare disagio ai miei fan. Un po' mi viene da pensare, non so se sono girate un po' le immagini di quando sulla spiaggia di Copacabana Madonna ha fatto il concerto con un milione e mezzo di spettatori. Allora,
0: certo,
1: quello che stava in fondo era a Miami.
0: Sì,
1: praticamente.
0: Poi c'era anche quello che magari non voleva neanche sentirlo quel concerto, era arrivato a mare con la parmigiana, come da noi. E com'è? Sicuramente oggi qualcosa del genere, insomma, nelle nostre spiagge lo vedremo, perché...
1: Insomma, ci sono 31 gradi, dice il mio smartwatch, ma secondo me percepiti 55, e sì, ieri ce n'erano 30 alle 8:30, diciamo, in città, di sera, chiaramente, quindi non voglio farvi neanche immaginare cosa ci fosse nel pomeriggio.
0: In radio ce ne sono due.
1: Molto bene.
0: Noi qui ci tengono come Mirigliani ai tempi della kermesse, quella molto vannacciana, devo dire, di Miss Italia.
1: Daniele,
0: no?
1: Sei poco preparato, questa si chiama crioterapia.
0: Ah, vedi, e ma io ti tengo, che ti tenga a fare, scusi Nico,
1: tu
0: una volta nascevi come esperto di queste cose, poi si è allargato.
1: Sì, no, quando ci si allarga è così. Tra l'altro, a proposito di allargamento, faccio questa piccola riflessione. Ieri ho incontrato un amico che poi parleremo, insomma, ha fatto una proiezione bellissima, e la cosa forte che mi ha colpito, molto spesso noi conosciamo le persone in un certo ambito, e non immaginiamo tutto quello che c'è dietro, la storia che c'è dietro queste persone, no? Quindi magari io ti conosco come un cretino che magari faceva insomma due bracciate in piscina e poi vai a scoprire che invece rimani cretino, ma con una serie con di possibilità in più,
0: una professionalità anche,
1: cioè cretino ma sì, ma insomma professionista cretino, cioè nel senso
0: mica quindi vieni avanti,
1: è bello immaginare che dietro gli occhi di qualcuno, di ognuno di noi, ci sia una storia che poi dice molto di più delle cretinate che magari
0: approfitto per salutare dei miei fraterni amici che stamattina sono collegati e ci seguono in diretta e i quali magari sono abituati a vedermi in altre vesti, in altri ambiti, che stanno direndo ma quello è veramente un cretino.
1: Sì.
0: Allora capito.
1: Amici collegati,
0: così.
1: Io non vi conosco, ma sono dalla vostra parte. Perché il cretino è qui.
0: Vabbè. Ma non ti allargare,
1: No,
0: vai.
1: No, chi si allarga?
0: Io ti ho fatto, io ti distruggo, diceva qua. Ma va, ma
1: tu,
0: dove?
1: Tu sei?
0: Tu chi? Chi sei tu?
1: Tu sei. Ti ho già visto da qualche parte. Salve.
0: Stiamo esagerando. Ci dicono che stiamo esagerando. No, vabbè.
1: Sì. Secondo me il prossimo anno ci saranno dei richiami istituzionali nei confronti.
0: Si trasmette in giacca e cravatta dalla stagione prossima. Se si trasmette. Perché poi l'ultima puntata della stagione è sempre quella che dici, ma l'anno prossimo.
1: Chissà.
0: Si confermano.
1: Non lo so.
0: Qualcosa mi dice che potremmo essere confermati, ma non lo so. Chiederemo, vedremo.
1: Magari saremo da la spiaggia di Copacabana.
0: Che ne sa? Guarda che quella non mi dispiacerebbe. Certo, c'è il fuso, non lo so a che ora sarebbe, ma
1: diffusi qua ne stanno tanti, quindi voglio dire non è un problema.
0: Mi basterebbe anche essere sulle passerelle di Runaway, perché no? Bel film, bella canzone, Lady Gaga, Do Si.

0: sangue.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 22 nel territorio di Laterza. Un uomo di 57 anni, classe 1969, Costantino Faranda, originario di Altamura, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada, finendo la sua corsa nei campi adiacenti. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118, i carabinieri di Laterza e la polizia locale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, l'impatto è stato fatale e l'uomo è deceduto sul colpo. I militari sono al lavoro per i rilievi stradali utili a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro. Non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita. È il disperato appello di Cosimo Semeraro del comitato 12 giugno, che l'8 luglio sarà al Senato per ricordare i caduti sul lavoro. Un viaggio interamente autofinanziato per chiedere riforme urgenti come processi rapidi contro la prescrizione, un fondo statale per le vittime e la certezza della pena per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della sicurezza. All'evento sono stati invitati i sindaci di 13 comuni pugliesi, tra i quali alcuni del territorio ionico, ma nessuno di loro ha risposto all'invito. Semeraro lancia un monito alla società civile: non lasciatemi solo, venite con me. E cambiamo decisamente argomento. Oggi è il Medimax, è la giornata dei Pet Shop Boys degli Agents of Time. Dalle 20:30 la rotonda del lungomare si trasformerà in un grande dance floor per accogliere l'elettronica del duo pugliese e l'immersivo show Dream World The Greatest Hits Live delle leggende britanniche. Il festival, promosso da Regione Puglia e Puglia Cultura, animerà la città per tutta la giornata con attività culturali sul pop all'università, i laboratori della Music Factory e dell'Hip Hop Lab con Shablo, fino agli incontri letterari e teatrali pomeridiani dedicati a Stevie Wonder e i grandi capolavori della musica. Ma oggi 20 maggio è anche la giornata del rifugiato e stasera all'Arena Villa Peripato ospita il Festival del Sociale, l'evento gratuito organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato dal UNHCR e dal Comune di Taranto. Si inizia alle 21 con un talk istituzionale sull'accoglienza e l'inclusione, a cui parteciperanno il sindaco Bitetti e l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Dalle 20 spazio alla musica con un DJ set, seguito alle 21 dal live di Fido Guido, Don Ciccio e Mamma Maria. L'iniziativa è cofinanziata dall'Unione Europea. E a 50 giorni dall'inaugurazione del 21 agosto, il 29 giugno Taranto ospiterà il convegno istituzionale Taranto 2026 presso il Dipartimento Ionico dell'Università. Saranno presenti il ministro Abodi e Foti, i vertici dello sport, per fare il punto sul bilancio e sull'eredità dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Durante l'evento saranno presentate le medaglie e lo spot ufficiale. Intanto accelera la rigenerazione urbana alla Salinella, ha approvato il progetto per il nuovo pattinodromo da 1,3 milioni di euro. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni.

0: La qualità dei nostri interventi in fuori onda sfiora quelli della legge per tutti, perché stavamo parlando della possibilità di essere pizzicati con problemi, diciamo, di tasso alcolemico mentre sei in bicicletta in strada. E dice: ma che fanno, te la ritirano da stesso la patente? Sì,
1: allora, Nicola, in pratica noi quando siamo nel fuori onda, voi avete presente un po' quei film tipo American Pie dove fanno delle gare particolari?
0: Esatto. Ci sono delle challenge che voi non potete vedere.
1: Più o meno funziona così. Esatto. Quando noi siamo nel fuori onda è
0: vale
1: un po'
0: tutto.
1: American Pie, capito? E quindi poi torniamo
0: non
1: in onda.
0: Parlare degli americani. Non parlare degli americani, che poi si vogliono fare fotografie ed è un casino.
1: Innanzitutto io non imploro nessuno di parlare degli americani, quindi.
0: Ma ragazzi, forse. Apro e chiudo parentesi.
1: Aprila.
0: Dici che gli amici dovremmo sceglierceli meglio? Vedi, a me che mi è capitato, vedi, cioè voglio dire.
1: Secondo me devi farti un'idea. Quando magari inizi a vedere che sono un po' più su, un po' più avanti con l'età, che c'hanno
0: e quelli sono un po' pericolosi,
1: c'hanno la compagna più giovane e capito, quando inizi a vedere determinate cose devi iniziare a pensare che magari sai cos'è, quando si arriva sulla soglia di saluto tutte le persone diciamo vicine agli 80 anni, anche insomma più su di lì, no?
0: Apro e chiudo parentesi, beati a loro, rimanere nel tema delle parentesi.
1: Però voglio dire, quando ti capita di avere a che fare con, devi farti due domande, perché poi ci sono ottantenni vigorosissimi, meravigliosi, noi siamo come i fautori, no? dei grandi concerti, dei grandi artisti che magari sono avanti con l'età, però ci sono anche quelli che magari se fossero in una situazione un po' più serena, magari in una grande villa cui magari possono essere accuditi, si può stare sereni.
0: Tu dici quelle dove c'è la signorina che ti sveglia la mattina.
1: Ti fa fare colazione, ti fai la doccia, cioè nel senso quando
0: la dico l'americana RSA.
1: Cioè secondo me ci sono anche insomma non c'è niente di male.
0: Allora
1: cioè,
0: lui è l'ottantenne che sta su Facebook, capito? Solo che lui il social se l'è creato perché diciamo le regole di quelli che c'erano non gli piacevano. Il problema, va bene, ne parlavamo anche la scorsa puntata del fatto che la rete è molto democratica e quindi dà diritto di parola a tutti,
1: anche troppo,
0: ma lui oltre ad avere il social anche il tasto della bomba atomica.
1: Allora il discorso è questo: anche mia madre mia madre anche va su Facebook, ma poi mi chiama quando ogni tanto arriva una notizia che tu mi insegni Facebook essere diciamo democraticamente
0: una
1: follia, diciamo, esattamente
0: arriva
1: di
0: una di quelle notizie
1: e mia madre mi chiama perché hai visto, dice, dove l'hai letto? L'ho letto su Facebook. E quindi cerco sempre di spiegare
0: io
1: che
0: ho creato un mostro. Mia madre mi manda ste robe e fa: questa chiaramente è una fake news. Brava mamma, complimenti.
1: Vedi? Quindi diciamo che ci sono ottantenni e ottantenni. Qualcuno di questi ottantenni magari farebbe bene a andare in pensione. La pensione è una cosa meravigliosa, noi non la vedremo mai.
0: No, quindi, che cos'è la pensione?
1: Voglio dire, chi ci
0: è
1: arrivato?
0: Albergo, non pensione, è qualcosa di più. Come ti accontenti di poco la pensione? Andiamo in albergo. Magari può venire a Taranto e si fa un giro al Medimex,
1: ecco,
0: che c'è bisogno di gente.
1: Ma c'è bisogno di gente come lui, di gente volitiva, volenterosa, che ha voglia di fare, perché allora, devo dire, io ieri ho avuto la fortuna di fare una passeggiata in bicicletta nella nostra meravigliosa città.
0: Non era ubriaco, lo dico.
1: Non ero ubriaco,
0: per dire.
1: Esattamente, e ci sarà questa iniziativa del Medimex, che è insomma un'iniziativa bellissima, quindi magari gente come lui che vuole esserci, vuole apparire, potrebbe essere importante all'interno di questo contesto. Ieri, tra l'altro, devo salutare un amico che ho incontrato casualmente e che poi mi ha introdotto diciamo a questo argomento,
0: al meraviglioso mondo del videomapping
1: sul castello aragonese. Sì, perché lui era proprio lì diciamo dedicato alla proiezione. Allora gli ho fatto un po' di domande. In pratica questo mapping non è altro che una nuova tecnologia, una nuova tecnica di proiezione verso queste strutture. Viene mappata praticamente la struttura del, in questo caso il castello aragonese, ma potrebbe essere qualunque altra
0: cosa. Sapete
1: come
0: si mappa? Quando si compravano i primi iPhone Pro, che diceva c'ha lo scanner LiDAR.
1: Esatto.
0: Serve a questo.
1: Esatto.
0: Ecco. Apro e chiudo parentesi. Quindi, io sono l'uomo delle parentesi.
1: Va bene. Quindi hanno fatto questa scansione del castello e la proiezione che poi avviene in poche parole cosa fa? Tiene in considerazione di tutte quelle che sono
0: le strutture, no?
1: Che fanno parte del certo. castello. Quindi se ci sono le scale, se ci sono delle finestre, qualunque cosa diventa parte della proiezione. Questa proiezione. Sì. Il risultato è straordinario. Io vi invito ad andare su internet, se andate su YouTube e cercate mapping, trovate tanti esempi, l'hanno fatto dappertutto, Montmartre, l'hanno fatto ovunque, mm-hmm. ed è veramente suggestivo, perché poi tutto questo è diciamo legato anche all'ambiente musicale. Ieri tra l'altro c'era come tema i Ramones.
0: Tanta roba, perché c'è la mostra fotografica,
1: esattamente
0: c'è un sacco di roba, comunque
1: c'è tanta roba. Allora io
0: c'era anche il mercatino dei vinili ieri, che credo rimane per tutto il weekend.
1: Sì, c'era anche Eugenio Finardi che
0: dal vivo parlava,
1: raccontava e suonava Jeff Buckley.
0: È vivo quindi ancora Eugenio Finardi?
1: Sì, è ancora vivo, c'ha 2000 anni, ecco, però preferirei tanti Eugenio Finardi a un solo.
0: Sì, diciamo di sì, vabbè. Loro sono i Led Zeppelin, ti piacciono?
1: Bah,
0: possono andare?
1: Secondo me faranno strada.
0: L'unico pezzo lento della storia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: tuoi occhi sono fari abbaglianti ed io ci sono davanti.
1: Oh, well.
0: Comunque, ragazzi, erano altri anni, ma ci si divertiva anche lì. Questo è un vecchio filmato, se siete anche in TV sul canale 94 e digitale terrestre o magari su www.radiocittadella.it, avrete visto questo filmato dei Primitives del 1967 con questa canzone che si chiamava Yeah, con tanti punti esclamativi.
1: E avrete riconosciuto il caschetto biondo tipico dell'epoca,
0: certo,
1: insomma, del
0: che poi ha ispirato e tanto ha dato alla cultura partenopea e a Nino D'Angelo.
1: Assolutamente,
0: no,
1: era lui.
0: E non era lui?
1: Dai, era lui. Cioè, è lui, si vede che è lui, dai.
0: È chiaro.
1: Nino D'Angelo ha cominciato così, poi si è dato, diciamo, alla cultura partenopea, ma lui nasce...
0: Ha fatto i tuoi, anche gli occhi di Nino D'Angelo erano fari abbaglianti.
1: Fari abbaglianti, perché lui era uno di quelli che trovava sempre queste donne bellissime. Che era diversamente bellissimo,
0: molto diversamente bellissimo.
1: Trovava queste donne bellissime che si innamoravano di lui, spesso straniere, americane.
0: Dici che facciamo tutta la puntate con questo accento un
1: secondo
0: po'...
1: me sì, potrebbe essere un'idea carina,
0: potrebbe essere l'idea di chiudere definitivamente la trasmissione proprio.
1: Quindi
0: anche un po' rosso come accento.
1: Sì io ho sempre mi sono sempre chiesto perché
0: sì.
1: No, il regista dell'epoca, no?
0: Uh-huh.
1: Ora Nino D'Angelo è sicuramente una persona straordinaria, splendida.
0: Non era lui il regista dei suoi film? No,
1: questo non lo so, però
0: vabbè.
1: Io dice sicuramente una persona meravigliosa, sicuramente. Uh-huh. Però ora questi film in cui lui
0: queste trame più o meno simili, no?
1: Queste trame lui, ecco, io ho in mente questa scena. Lui a un certo punto ha litigato con lei.
0: Mm-hmm.
1: Lei è bella, lui meno.
0: E lui sono entrambi biondissimi, hanno più o meno lo stesso taglio di capelli.
1: Assolutamente. Mm-hmm. Lui la chiama con il suo acne diffuso, diciamo, verso...
0: Sì, perché aveva tanta produzione seborroica sul volto, diciamo.
1: Assolutamente. Non c'era il Dupix all'epoca, per chi dovesse, insomma, conoscere le problematiche di questa cosa, il Dupix, che è una delle risoluzioni del mondo moderno. Mm.

0: e quindi lui a un certo punto prende questo telefono, chiama la lei e parte la musica in cui lui esordisce così: pronde son ghia tar cuordo no,
1: ecco,
0: not tu... ngazzafa malmena parla. Ecco, quando tu questo
1: potrebbe
0: tema...
1: essere l'incipit di una telefonata di quelle che ti arrivano adesso dai call center.
0: Sì.
1: Se ci pensi, io da quando ho messo sul telefono l'applicazione anti spam mi dice anche chi mi sta chiamando, allora tipo truffa dentista in Albania.
0: Fantastico.
1: Ma l'accetto, ma anche no, ma via.
0: Io invece risponderei e direi: pronto, scusi, non c'ho un dente che mi fa male e non posso.
1: Cercavamo. Comunque, dentisti in Albania e depuratori dell'acqua sono quelli che vanno per la maggiore.
0: Ho ricevuto credo 6-7 telefonate, di cui Londra, Cipro, poi c'era però Francia.
1: Questa, aspetta, che se ce l'ho ancora tra le chiamate ultime, questa ti stupirà, perché per la prima volta ho visto sul cellulare apparire dei caratteri, credo, indiani. Che non erano mai usciti. No, vedi, purtroppo non so, però vedi, dentisti in Albania, depuratore.
0: Vabbè,
1: acqua.
0: Ora la domanda:
1: spam, truffa.
0: Sì, ma la domanda che tutti si stanno ponendo in questo momento: cosa fai tu con gli indiani?
1: Io con gli indiani?
0: Cioè, perché ti chiamano gli indiani?
1: E faccio la guerra, no? Perché sono amico di quello. Quindi gli indiani, quelli che fanno. No, non sono loro.
0: Allora, iniziamo.
1: Geronimo?
0: Come sono arrivati a te questi indiani?
1: No, Geronimo è il figlio di La Russa, lasciamolo stare. Indiano?
0: È indiano, sì. Quindi.
1: Ma che vuoi sapere? Io sono un fan dei Beatles, periodo Magical Mystery Tour, India, tutta quella roba lì. Quindi magari l'applicazione, l'intelligenza artificiale, Echelon, il grande orecchio che ci ascolta. Non
0: sì.
1: Il grande orecchione, il grande orecchio che ci ascolta.
0: Tu dici?
1: Avrà detto. Magari facciamo sentire. I Kula Shaker, che anche loro hanno avuto il loro periodo indiano.
0: Avranno pensato a questo, gli piace l'India, quindi gli diamo qualche input. Veicoliamo il suo numero verso queste nuove mete. Sì, perché purtroppo succede così.
1: Certo.
0: Io,
1: come no?
0: Ieri ammiravo questa cosa. Ogni 5 minuti c'è stato un momento in cui ero disarmato. Perché ogni 5 minuti.
1: Sappiate che vi ascoltano.
0: Allora, ieri ho ricevuto Venezia, Padova, Milano, Trieste, Arezzo. Questo è solo ieri, eh?
1: Se il tuo telefono lo prende un PM, chissà che idea si fa.
0: Sì.
1: Della serie, ma questo perché lo chiamano a tutte queste parti qua? Cosa vende sto ragazzo? Vende felicità.
0: Sì.
1: Come si dice?
0: Secondo me mi potrebbero insomma iniziare a fare delle indagini.
1: Ma sai che al concerto dell'altra sera c'era un sacco di felicità? Cioè proprio tanta felicità. Anche c'era la famosa felicità passiva. Cioè tu non dovevi far niente, stare lì e fare ispirare,
0: però sei
1: e tornavi a casa rilassato. Non
0: sei tornato
1: neanche.
0: Rilassato?
1: Non guidavo neanche. Ciro, grazie di avermi riportato a casa sano e salvo, come si suol dire. C'era mio cognato che guidava, io non ho fatto niente, sono stato là, mi sono goduto le cose mie, cioè, attorno facevano tutto.
0: Sei tornato rilassato.
1: A un certo punto ho una foto dove dietro c'è una sorta di alba rossa gigantesca, non alba chiara, ma alba rossa. Avevano acceso un enorme fumogeno praticamente dietro la mia testa. Non abbiamo preso fuoco per miracolo, mentre sul palco sparavano fiamme di fuoco, alcune finte ma altre vere.
0: A posto, e quindi va bene così. Vuol dire che sei stato nel momento goliardico.
1: Sì, la paura era che si trasformasse da Bari a Krasmontana ed era un attimo, però ci abbiamo un attimo pensato.
0: Poi voglio dire, lo stadio di Bari è particolarmente capiente. Quante persone secondo te ci potevano essere?
1: Secondo me non c'erano meno di 60.000 persone.
0: Quindi c'era un popolo anche ieri sera.
1: No, tanta roba. Certo, se avessero suonato perhaps era un'altra cosa.
0: Eh sì.
1: Questi sono dei paraculi cake. Senti cosa hanno rifatto qua, eh?

0: TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
2: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà oggi in Svizzera.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
2: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
3: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
2: Lo sport è la scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli

0: Gli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia. La seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Santi, ci vedo nella parte di Harry Style che dirigi il corpo di ballo di quelli che stanno facendo la zumba al mare.
1: Capito? Assolutamente sì, io immagino che Harry Style avrà visto tanti video di Justin Timberlake, immagino che l'ispirazione, certo, sia un po' in quel filone lì, no?
0: Non so perché, ma mi è venuto in mente mille anni fa un animatore in spiaggia che faceva ballare ai ragazzi il Pulcino Pio.
1: Fantastico. C'era anche quell'altro, il vampiro, il volo del, il coso del, il ballo del vampiro.
0: Mi ricordo che del pinguino, quello famoso, reso famoso dall'attore Basilisco, come si chiama quello di Basilicata Coast to Coast?
1: Ah sì,
0: che andava girando così. Quello, vabbè. E poi ci sono le canzoni di Gabbani anche, che insomma
1: sì, devo dire
0: tanto alla estate che arriva.

0: Dire che ogni tanto esce qualche brano che
1: canzone,
0: magari
1: voleva dire
0: qualche canzone che magari
1: dei problemi è dislessico, allora, il ragazzo
0: potremmo fare, a me la musica è, fino ad oggi ne abbiamo fatta tanta, l'essere umano ha fatto tanta musica, non è necessario per forza produrne sempre di nuova, continua,
1: godiamoci quella che sta, così come stanno facendo questa settimana i Tarantini, perché si stanno godendo tanta buona musica,
0: assolutamente tantissima buona musica internazionale. Ma orgogliosamente anche proprio pugliese, locale, cioè proprio
1: local.
0: Di qui. Esatto, perché devi sapere, caro mio, io mi sono preparato. Allora,
1: oggi è arrivato.
0: Oggi sono arrivato preparato.
1: Quando proprio... c'è l'iPad, sono guai.
0: Sì. Allora, stasera ci sono, dico un nome così, i Pet Shop Boys.
1: Così?
0: Lo dico così.
1: E dopo mandiamo una canzone.
0: Boys. Allora, i Pet Shop Boys con il loro Dream World.
1: Come diceva quello, Pet Shop Boys.
0: Sì.
1: Ok.
0: In pratica, vabbè, diciamo che sono un duo che ormai è sulla cresta dell'onda, o comunque è stato sulla cresta dell'onda dagli anni 80 in poi, ecco,
1: diciamo
0: insomma.
1: 83, 82 già erano.
0: Esattamente. La cosa bella è che stasera suoneranno chiaramente nella nostra città, ma la cosa ancora più bella è che chi aprirà il loro concerto sono gli Agent of Times.
1: Wow!
0: Allora, chi sono? Sono una formazione formata da Andrea Di Sceglie e Luigi Tutolo, che detto così sembra quasi Raffaele Cutolo, se sembrerebbe quasi, sai, un personaggio, ma non è. Sono un duo che fa ballare il club di tutto il mondo e ha persino remixato The Weeknd, la famosissima Take My Breath. Quindi sono, diciamo, un duo che è già conosciuto a livello internazionale, ma che spesso, secondo me, è meno conosciuto in patria. Cioè, io sono abbastanza convinto che noi, diciamo,
1: se gli chiedi ma di dove sono loro, sì, c'è qualcuno della tua città natia che ti conosce?
0: Che ti conosce?
1: No. D'altronde, insomma, vedi, noi ne abbiamo mandati fuori di cervelli importanti. Penso a Marco Urselli.
0: Sì, assolutamente.
1: Personaggio vagamente. Piero mi dice che stiamo andando lunghi. Ah, stiamo andando lunghi, vedi tu. E poi vabbè, anche insomma, Vince Pastano, detto anche Vincenzo Pastano.
0: Ce ne sono tanti, ce
1: tanti
0: ne sono
1: concerti,
0: tanti.
1: Tante cose belle, però io un concerto avrei voluto vedere e purtroppo non posso vedere più.
0: Sì. Mi tocchi il cuore,
1: si
0: guarda.
1: Si è tenuto qualche anno fa a Tindari, bellissima, con un'orchestra intera e poi Lucio Dalla, che insomma, già senza orchestra avrebbe fatto tanto.
0: La poesia
1: è una delle canzoni, credo, più belle di Lucio Dalla, che ci ascoltiamo questa mattina insieme. Anzi, chiudete gli occhi, fatelo con me.
2: Cosa ho davanti? Non riesco.

me, poveretto, che voleva prenderti per mano.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
2: Come un ruscello che scorre fra i monti e le

0: Non c'è niente da fare, io li adoro, capito? Elio, le storie tese secondo me sono all'altezza dei Rolling Stones.
1: Ma sì, assolutamente. Anche forse un po' di più.
0: Geniali, geniali. Storia di un bell'imbusto che abbiamo tirato fuori veramente dagli archivi polverosi delle nostre case, più che della radio proprio.
1: Allora, questa devo raccontare a chi ci ascolta la bellezza della musica.
0: Sì.
1: Allora, eravamo dall'altra parte, perché voi dovete sapere che mediamente quando si fa un intervento radiofonico, poi tra un intervento e l'altro ci si sposta, ci si muove, si va a verificare quello che verrà dopo, insomma si fanno delle cose, e noi eravamo dall'altra parte e ci stavamo sorridendo nel vedere questo video e soprattutto nell'ascoltare questa canzone. In questo momento ci stavamo divertendo.
0: Esatto.
1: Un attimo prima abbiamo passato Lucio Dalla ed è avvenuta una cosa che non avviene tutte le volte. Io e Daniele, lo devo dire, ci siamo fermati nella nostra postazione, siamo rimasti con le cuffie, abbiamo osservato il video e abbiamo ascoltato la canzone. La verità è una cosa che quando si fa una trasmissione
0: è difficilissimo, non
1: è difficilissimo che avvenga. Però
0: perché sei preso, devi preparare, devi fare.
1: Assolutamente, cioè. Però era un momento talmente emozionante. C'è stato un momento nel video in cui ho visto il violinista del video che quasi piangeva. Ecco, vogliamo questa musica.
0: Vogliamo che la musica trasmetta questo.
1: Vogliamo che la musica ci emozioni un attimo prima e ci faccia sorridere un attimo dopo. Vogliamo che ci faccia vivere. Vogliamo che la musica sia la colonna sonora dei nostri momenti e che quei momenti diventino unici nel tempo, per crescere la musica a renderli tali.
0: Ma tu dove sei stato un anno intero? Cioè, mo se ne esce all'ultima puntata con tutto questo, capito? Vabbè.
1: Quindi ci sono
0: però
1: cose
0: così,
1: che vanno raccontate, che vanno
0: però
1: dette e vanno vissute. Noi ce lo siamo vissuti il momento di prima, ci siamo vissuti il momento di divertimento, come ci siamo vissuti questa stagione in cui siamo stati tra il serio, il faceto, il divertente.
0: Frizzantini.
1: Esatto.
0: Saluta tutti i nostri ascoltatori, anche Stefano che oggi non è con noi, ma che ha diciamo contribuito al benessere psicologico logico di molti ascoltatori, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Assolutamente. E il bello è proprio questo, cioè
0: sì. Io dico sempre che la radio perlomeno per me è terapia, cioè il mio terapista numero uno resta fare la mia trasmissione, capito?
1: D'altronde ti hanno messo anche nella cella frigorifera per poter far sì che tu ti mantenga nel migliore dei modi.
0: Tutto tosto. Dice, ma fai palestra? No.
1: Sono al fresco.
0: È una contrattura muscolare.
1: Ecco, uno come te potrebbe dire sono al fresco, che potrebbe essere inteso in mille modi.
0: No, evitiamo che sai, non è un brutto momento, diciamo non è un momento massimo, di massimo splendore per la categoria, quindi lasciamo perdere, via. Dobbiamo fare?
1: Ci sono alti e bassi come la vita, ma c'è la musica che ci permette di stare sempre sul pezzo.
0: È vero. Però, Elio, io te lo lancio un appello. Il Medimex potrebbe essere una bella cornice, ma non soltanto. Adesso tra un po' c'è lo Stadio Nuovo, ragazzi. Tanti concerti, mi auguro, nello Stadio Nuovo. No, che si rovina l'erba.
1: Noi ti vogliamo.
0: Ecco. Io poi taglieremo questo pezzettino di trasmissione, caro Piero, gliela mandiamo, la casa della discografica di Elio Sorinati, che però era quando? L'anno scorso, mi pare.
1: C'è stato il concerto, sì, esatto.
0: Esatto, no, ma loro sono come i Pooh, quelle band che non si sciolgono mai.
1: Dicono,
0: faremo l'ultimo concerto.
1: E adesso arrivano finalmente i Rolling.
0: No, non sono.
1: Sono
0: The Struts, che
1: però
0: cos'è, lo strutto?
1: Strutto,
0: tipo il muro. È così? Prima donna like me, però potrebbero anche essere i Bohemian, quelli là, capito?
1: Sì.
0: L'importante like me
1: è che ti facciano saltare.
0: Assolutamente, si salta di brutto questo pezzo qua, eh.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 22 nel territorio di Laterza. Un uomo di 57 anni, classe 1969, Costantino Faranda, originario di Altamura, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada, finendo la sua corsa nei campi adiacenti. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118, i carabinieri di Laterza e la polizia locale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, l'impatto è stato fatale e l'uomo è deceduto sul colpo. I militari sono al lavoro per i rilievi stradali utili a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro. Non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita. È il disperato appello di Cosimo Semeraro del comitato 12 giugno, che l'8 luglio sarà al Senato per ricordare i caduti sul lavoro. Un viaggio interamente autofinanziato per chiedere riforme urgenti come processi rapidi contro la prescrizione, un fondo statale per le vittime e la certezza della pena per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della sicurezza. All'evento sono stati invitati i sindaci di 13 comuni pugliesi, tra i quali alcuni del territorio ionico, ma nessuno di loro ha risposto all'invito. Semeraro lancia un monito alla società civile: non lasciatemi solo, venite con me. E cambiamo decisamente argomento. Oggi è il Medimax, è la giornata dei Pet Shop Boys degli Agents of Time. Dalle 20:30 la rotonda del lungomare si trasformerà in un grande dance floor per accogliere l'elettronica del duo pugliese e l'immersivo show Dream World The Greatest Hits Live delle leggende britanniche. Il festival, promosso da Regione Puglia e Puglia Cultura, animerà la città per tutta la giornata con attività culturali sul pop all'università, i laboratori della Music Factory e dell'Hip Hop Lab con Shablo, fino agli incontri letterari e teatrali pomeridiani dedicati a Stevie Wonder e i grandi capolavori della musica. Ma oggi 20 maggio è anche la giornata del rifugiato e stasera l'Arena Villa Peripato ospita il Festival del Sociale, l'evento gratuito organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato dal UNHCR e dal Comune di Taranto. Si inizia alle 21 con un talk istituzionale sull'accoglienza e l'inclusione, a cui parteciperanno il sindaco Bitetti e l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Dalle 20 spazio alla musica con un DJ set, seguito alle 21 dal live di Fido Guido, Don Ciccio e Mamma Maria. L'iniziativa è cofinanziata dall'Unione Europea. E a 50 giorni dall'inaugurazione del 21 agosto, il 29 giugno Taranto ospiterà il convegno istituzionale Taranto 2026 presso il Dipartimento Ionico dell'Università. Saranno presenti il ministro Abodi e Foti, i vertici dello sport, per fare il punto sul bilancio e sull'eredità dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Durante l'evento saranno presentate le medaglie e lo spot ufficiale. Intanto accelera la rigenerazione urbana alla Salinella, ha approvato il progetto per il nuovo pattinodromo da 1,3 milioni di euro. E continuiamo a parlare di sport, ma quello giocato, con Francesco Friuli.
3: Lo sport, il calcio, con il passare dei giorni aumenta il rischio che altre società possano intensificare i contatti con alcuni giocatori e con Danucci. Il Taranto deve definire al più presto un progetto sportivo per rilanciare la delusione maturata contro il Gladiator. Intanto l'Ordine dei giornalisti di Puglia ha consegnato ufficialmente

0: finalmente l'ha attestato la memoria di Cristian Cesario, riconoscendo come talentuosa figura e certificando il brillante percorso professionale firmato dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Maurizio Marangelli. Inoltre l'attestato si aggiunge al percorso già avviato per l'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario dopo l'approvazione unanime della relativa delibera da parte della giunta comunale.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti. Silk and Soul.

0: Cittadella. New hit.
1: Let's go. Sounds good.

0: adesso ride, ride, ride. Ma che c'è da ridere?
1: Ma cosa?
0: Ma no, però poi vedi il video e dici, beh, vabbè, non è. E ho capito perché ride.
1: Tu dici? Girls,
0: anzi, girl next door, perché aveva la fortuna di avere una buona vicina di casa. Insomma.
1: Beh, ma d'altronde, noi abbiamo sempre detto in passato che ci sono alcuni, alcune canzoni che hanno ragione di esistere soltanto se vedi, se le vedi, no?
0: Sì, sì,
1: se,
0: sì,
1: se,
0: sì.
1: Oltre che ad ascoltare.
0: Insomma, non è male una new hit fresca, fresca. MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door. Fatto un bel disannuncio, modello anni 70, ma noi
1: anni
0: siamo
1: 70, quasi 80.
0: Ma adesso ci arriviamo agli 80, perché insomma,
1: sì, ci arriviamo
0: dopo mettiamo il pezzo dei Pet Shop Boys, perché sono qua, no? Suonano qui dal vivo un attimo, insieme a Dusty Springfield, che molti di voi conoscerà. Non conoscete? Dusty, no. Come non conoscete? Vabbè, quando sentite questa canzone poi la conoscete sicuro, ma tu c'avevi un anello.

0: Dotto sui Pet Shop
1: assolutamente
0: Boys.
1: Tu devi sapere che
2: nei tuoi quando, giri europei
1: esattamente quando okay. un brano diventa veramente un'icona,
0: quando lo cantano in uno stadio,
1: bravissimo,
0: quando lo trasformano
1: nella in un coro
0: in un coro di allora, tu pensa a Baglioni che si è inventato Aleo. Pensa quanti soldi gli arrivano dalle royalties di Aleo.
1: Esattamente. Allora tu immaginati Parigi, metropolitana, partita del Paris Saint Germain.
0: Però la devi fare come l'hai fatta prima di là, microfono, allontani dal microfono, se
1: sì,
0: no
1: sì,
0: spacchi
1: sì,
0: tutto.
1: E si sentiva Olé Paris Saint Germain, olé.
0: Va bene, erano altri tempi, però erano i tempi delle testate di Zidane anche. Quanto ci mancano? Cioè ragazzi, ma vi rendete conto? Io non ho visto una partita che sia una del mondiale di quest'anno, perché non me ne può fregare una mazza, chiaramente.
1: Allora,
0: non c'è l'Italia.
1: Allora c'è una cosa che però mi fa un po' pensare, no? L'Italia non c'è.
0: Non c'è,
1: Bosnia che ci ha giustamente eliminato è stata battuta per 4-1 dalla Svizzera e va bene,
0: che non era evidentemente tanto neutrale, seria, fare
1: assolutamente
0: 4-4,
1: Noi non riusciamo ad avere una squadra di giovani ventenni vigorosi che possano affrontare il mondiale, e c'è gente che a 40 anni fa 3 gol a partita come Leo Messi piuttosto che, allora mi viene da pensare ci sarà qualcosa nella qualità della aria?
0: Non ci sono più giovani di una volta.
1: Mangeremo male? Non ci alleniamo più bene? Cosa può essere successo?
0: La vita è diventata troppo comoda, soprattutto per i calciatori. Ragazzi, ma cosa fa un calciatore? Oggi come oggi, a meno che tu non sia in una serie minore, quindi di far tanto di d'arrière, mettiamola così. Il calciatore adesso insomma siamo in un periodo di mondiali, però io ricordo sono stato a Ibiza a giugno, un po' di anni fa, giugno è piena di calciatori, perché hanno finito di giocare e stanno a Ibiza. E poi parto, perché poi dopo loro.
1: E tu sei andato lì perché sei anche calciatore, anche tu.
0: Io sono calciatore di emozioni, ragazzo.
1: Ah, ecco, sì, sì.
0: In realtà io sono calciatore d'occasioni. Nel senso che se vedo un'occasione buona, pom, gli do un calcio lavandolo.
1: Voi
0: dovete sapere che io non ne so di calcio niente. Allora eravamo veramente, avevamo a Ibiza per l'addio al celibato bar nubilato di una coppia di nostri amici carissimi. A fianco al mio ombrellone, a fianco in questo lido bellissimo, molto esclusivo, c'era tale Papu Gomez, che qualcuno mi dirà essere abbastanza conosciuto. Io faccio a mia moglie: senti, non mi piace tanto quello che sta a fianco, sposta la borsa.
1: Ma brutta gente, questo è uno che ruba. Questo,
0: hai capito?
1: Questo è uno che ruba.
0: Allora, da dietro mi fa: ma hai capito chi è quello? Io: beh no, evidentemente no, è Papu Gomez, sei un cretino. Che grazie, va bene così.
1: Sei il solito italiano proprio.
0: Siamo andati anche a mangiare al ristorante della Belen dell'epoca, che si chiamava il Carnicero, che stava a Ibiza.
1: E secondo me lì non hai detto spostiamoci di qui, che questo secondo me...
0: lascia perdere, ce n'erano un paio che non avevo assolutamente capito essere dei calciatori anche lì molto importanti.
1: E
0: che vuoi fare?
1: La Belen c'era?
0: La Belen non c'era, eravamo andati là apposta. E sai che addio al celibato sarebbe venuto fuori?
1: Sarebbe venuto bello.
0: E invece niente, ci è toccata Dusty Springfield. Che è partito? Non lo so che è partito. È partito
1: via.
0: Non so perché è partito Iggy Pop, ma i Pet Shop Boys se mettiamo dopo magari.
1: Ma sì.
0: Va bene lo stesso. Come si suol dire in questi casi. Allunghiamo un po'. Dai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: vado a memoria, doveva essere il 1987 o giù di lì.
1: Sì, diciamo che c'ha quei suoi 40 annini.
0: Quasi, sì, 39. Io dovrei avere a casa il 45 giri di questa canzone qua.
1: Allora, la cosa bella di quel periodo, di quell'epoca, di questo tipo di musica era... come diceva un comico di Zelig, al tastierino robotronico c'era, quel tastierino. Tu quando componevi, no? C'era quel tastierino, mettevi il tuo suonino e tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin,
0: erano gli anni
1: creavi.
0: In cui si scopriva la bellezza della musica elettronica.
1: Esatto, erano il periodo in cui non avevi più quegli amplificatori in faccia, no? Quel suono che era centrato, molto potente, che arrivava, ma era un suono più...
0: alla Marty McFly in Ritorno al Futuro, quando esatto. Si collega nella super cassa che poi lo lancia all'indietro. Credo sia una delle scene più iconiche della storia del cinema, legato alla musica.
1: Non è più quel periodo, la musica diventa più eterea, diventa più avvolgente, no? È più fatta di tanti suoni, della ricerca dei sintetizzatori. Quindi i sintetizzatori, signori, per chi non lo sapesse, oggi noi pensiamo a una tastiera dove tu vai a suonare, ma in origine
0: erano degli armadi,
1: dove c'erano dei cavi che tu inserivi da una parte all'altra. Se vedete
0: un
1: qualche video,
0: un po' come
1: video...
0: i centralinisti,
1: sì, esattamente,
0: dei film di spionaggio, capito?
1: Esattamente,
0: togli un cavo, metti l'altro cavo, eccetera, eccetera. Ma c'è, allora guarda, c'è una nonna DJ che avrà un'ottantina d'anni buoni, della serie, vedi, ci sono gli ottantenni che fanno delle cose
1: che
0: però sono rimaste alla loro tecnologia, che fa le serate techno con solo sintetizzatori
1: analogici.
0: Di quel tipo lì, analogici. Voi ragazzi cercatela su YouTube, perché credo si chiami proprio DJ Nonna Techno, una roba del genere.
1: Vi invito anche,
0: è pazzesca.
1: Ti invito anche, Daniele, a cercare, se andate a cercare qualcosa di qualche video vecchio dei Pink Floyd, c'erano loro che smanettavano alla ricerca del suono, perché poi la verità è che se non eri proprio un ingegnere,
0: no, là ci volevano manopole, cose,
1: era proprio una ricerca, era un provare, dici metto qui, faccio lì, vediamo che cosa succede.
0: Così come i primi concerti che vidi di Vinicio Capossela, rimasi veramente impressionato da questo strumento, cercatelo anche questo, il theremin.
1: Sì, assolutamente.
0: È uno strumento etereo anche quello, tu muovi, tocchi l'aria, in base a come muovi le mani riesci a fare una roba che va dalla voce fantasmagorica, ecco, mettiamola così, che sembra quasi un fantasma, ai cori, al violino, a semplicemente uno strano spernacchiare elettronico.
1: C'è un'evoluzione di tutto questo che ho visto a Coldplay. C'è un concerto in cui loro praticamente utilizzano ci sono dei raggi laser vanno da terra verso il soffitto.
0: È vero.
1: E in base a come interrompono il fascio di luce, quindi con le mani,
0: però sono arrivati tardi,
1: parte un suono.
0: E questa la faceva tanti anni fa Jean-Michel Jarre, quello di Oxygen.
1: Di Oxygen.
0: Tanta roba. Vedi quanta roba si potrebbe ancora fare, quanta roba si potrebbe ancora dire. Invece no, noi siamo cattivi e oggi noi chiudiamo il nostro ciclo di trasmissioni di questa stagione. Vi lasceremo però con tanti bei The Best che saranno confezionati dai nostri meravigliosi autori, chiamiamoli così, che stanno di là. In realtà siamo noi, gli autori della trasmissione siamo noi, ma adesso del The Best la vedranno loro.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo bandiera bianca anche di là, secondo me hanno sventolato bandiera bianca.
1: E noi cosa faremo? Ci ricaricheremo,
0: esatto,
1: per tornare più forti di prima dalle spiagge di Copacabana.
0: Noi
1: finalmente pronti
0: ci ascolteremo, perché noi non ci ascoltiamo mai, ci ascolteremo e diremo ma che cazzo mi hanno detto qua? Ma veramente ci hanno fatto arrivare fino a fine giugno a trasmettere? Amici, Ararara diceva quello, siamo stati molto contenti di aver passato con voi questo anno insieme.
1: Speriamo lo siete anche voi.
0: Sì, e me lo auguro davvero. Restate comunque con noi, perché comunque continueremo a sentirci, a fare tante cose. Io ho una cosa nel cassetto che poi più in là vi dico,
1: più
0: che
1: di
0: se tutto
1: una,
0: va
1: più
0: bene
1: una, dai.
0: Verso metà luglio, fine luglio ci risentiamo e niente, Daniele vi saluta,
1: Nicola anche, l'estate si avvicina
0: e vi lasciamo con una canzone che proprio è perfetta per chiudere la nostra trasmissione. Sentite bene le parole. Noi ci risentiamo a settembre, mi sa,
1: Ciao!

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
2: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà oggi in Svizzera.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
2: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
3: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
2: Lo sport è la scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia. La seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
7: Partecipiamo Taranto.
8: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Un buongiorno a tutti voi che ci seguite. Tanto cuore, la regia, la parte tecnica. Abbiamo Piero Caffio che saluto, cui do il buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Avete preso il caffè, avete preso tutto, fatto colazione? C'è bisogno di un altro caffè, secondo me, eh? C'è sempre bisogno di un altro caffè, adesso lo prenderemo. Oggi ospite speciale Cesare Veronico, parleremo del Medimex e tante tante cose molto interessanti, le bellezze del nostro territorio, le storie, e come sempre scrivetemi al 339-680-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta, e la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Adesso partiamo subito con la musica, c'è per noi la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

0: E lei è dito nella piaga, businessman. A proposito di dito nella piaga, oggi c'è una comunicazione da fare, ci sono dei rallentamenti sul cavalcavia di Porta Napoli e lunghe file sulla Bari-Taranto all'altezza dello svincolo di San Giorgio. Ci sono file chilometriche, quindi vi avvertiamo se siete in auto. Ci sono anche file sul ponte Punta Penna all'altezza dell'uscita Taranto Centro. Si tratta di lavori e restringimenti di carreggiata, quindi ripeto, rallentamenti sul cavalcavia di Porta Napoli, lunghe file sulla Bari-Taranto all'altezza dello svincolo San Giorgio Ionico, file chilometriche, file anche sul ponte Punta Penna all'altezza dell'uscita Taranto Centro. Quindi fate attenzione se siete in macchina, se riuscite a cambiare strada, e va così. A proposito, invece, in tutto questo caos della città, delle file, del lavoro, delle cose, mi viene un pensiero. Io vorrei salutare tutte quelle persone che in questo momento sono in campagna, in una bella casa in campagna, a mirare, a guardare il verde, la serenità, la tranquillità, che bello. Quindi io saluto tutte quelle persone che in questo momento sono tranquille, che stanno vivendo la loro vita serenamente. Sono felice per voi, grazie, perché ci mandate questa energia bella, positiva, che ci piace molto moltissimo. Adesso, amici, facciamo una breve pausa, ci prendiamo il caffè e noi ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, e adesso parliamo di un evento importante. Appuntamento è per il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito, e emozione e inclusione saranno al centro e protagonisti saranno gli atleti delle cooperative sociali del territorio. Il progetto si chiama Remiamo Insieme, è stato presentato a Porte dello Ionio per la seconda edizione dell'evento Voga Inclusiva. Ho il piacere di avere qui in collegamento Luca Luparelli, WISP, Luciano Luparelli, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora Luciano, presidente e proprietario dei Cantieri del Sud, sappiamo che c'è un certo orgoglio, una certa felicità di accogliere degli eventi e delle manifestazioni capaci di coniugare sport, mare e inclusione.
1: Assolutamente sì, ed è lo scopo primario di questa manifestazione, così come di molte altre che svolgiamo qui presso i Cantieri del Sud, perché l'azienda, come dire, deve fare utili, ma deve coinvolgere la popolazione, deve coinvolgere tutte le persone, in particolare quelle speciali, e deve far sì che il mare sia un patrimonio da condividere con tutti, indistintamente.
0: Sì.
1: Questo è il nostro scopo.
0: Assolutamente. Ci saranno i ragazzi che arriveranno dalle cooperative sociali e da tutte le realtà del territorio che sono impegnati ogni giorno proprio in questi percorsi di inclusione. Ed è anche bello, no, vedere il loro entusiasmo, la loro partecipazione, il loro essere uniti.
1: Assolutamente sì, è la moneta sonante che ci rende orgogliosi e ricchi nel fare queste manifestazioni, assolutamente. Il loro entusiasmo, la loro gioia, il loro coinvolgimento ci appaga e ci rende orgogliosi nel fare queste manifestazioni.
0: Come si svolgerà questo evento?
1: Si svolgerà una gara una gara di voga sulle 10 remi, che sono delle repliche di lance spartane, e si svolgerà in un'unica manche, e poi ci sarà un buffet, una premiazione per tutti però i partecipanti, perché noi non intendiamo premiare i primi arrivati, intendiamo premiare tutti i partecipanti che condividono con noi questa passione e l'amore verso il mare.
0: Assolutamente, perché sono tutti protagonisti ed è giusto avere, come dire, quest'occhio più aperto, no, rispetto a tutti i componenti, perché poi sono tanti. Sì. Di quante persone parliamo, ad esempio?
1: Diciamo che gli atleti saranno una trentina e ci aspettiamo dalle 200 alle 400 persone. Beh, qui da noi.
0: Bene, quindi una bella festa. Remiamo Insieme, evento di voga inclusiva, assolutamente a 360 gradi. Questo è bello, sport, l'inclusione, la socialità tra le persone, tra tutti quanti. Quindi il 17 giugno a partire dalle ore 10:30 del mattino presso i Cantieri del Sud a San Vito. Luciano,
1: ci aspettiamo tutti quanti.
0: Grazie Luciano, ti ringrazio per essere stato mio ospite.
1: A
0: presto, buon lavoro. Ciao, buona giornata.
1: Altrettanto,
0: ciao.
1: Arrivederci.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica. C'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siamo qua in diretta, come al solito la bellezza della diretta che ci impigliamo con le cuffie, però ci siamo. Io ho il piacere e l'onore di avere Cesare Veronico qui ospite oggi, buongiorno Cesare.
1: Ciao Anna, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, intanto io sono felice perché ho ricevuto i miei primi gadget che troverete ovviamente praticamente ovunque. Franzi Baroni, benvenuto.
2: Buongiorno a voi tutti.
0: È di casa perché certo. È qua la tua trasmissione, quindi... Allora, noi in radio parliamo sempre di bellezze, no? Parliamo sempre di musica e cerchiamo sempre di diffondere quella che è un po' una specie di cultura, avendo noi diversi programmi con diversi generi musicali. Oggi parliamo del Medimex, che è qualcosa di cui non solo il territorio ha bisogno, ma io penso proprio a livello culturale che debba essere sempre più coinvolgente e coinvolto nella quotidianità delle persone.
1: Anche a me?
0: Sì.
1: No, perché siamo io e Franzi, quelli che ci ascoltano per radio. Non...
0: Sì, Cesare, sì.
1: E Anna guardava nella direzione.
0: Guardavo
1: di
0: Cesare, sì. Allora,
1: il Medimex ha questa sua specificità, per cui diciamo che ci sono poche iniziative, poche manifestazioni nel paese che hanno le nostre caratteristiche, cioè conferenza sulla musica, festival, e quindi mostre, presentazioni di libri, racconti, concerti al tramonto, concerti la notte, incontri professionali, incontri per i più giovani, educational, quindi sì. A livello nazionale, e questo chiaramente non per bravura di qualcuno in particolare, ma grazie al sostegno della Regione Puglia. Quindi certo. Considera questo come primo dato. Chiaramente che questo si svolga a Taranto e fa tutta la differenza del mondo, perché Taranto è una città che è nota alle cronache per le sue vicissitudini,
0: sì.
1: E in particolar modo per quel nodo irrisolto che non voglio nemmeno citare, ma che noi puntiamo non a nascondere, ma utilizziamo per poi spiegare che è una città talmente tanto bella che la Regione Puglia ha deciso di organizzare la sua manifestazione di punta, perché non c'è una manifestazione sostenuta economicamente dalla, sì, Regione Puglia come il Medimex, a Taranto.
0: Sì.
1: Chiaramente tutto questo, poi arrivo alla tua domanda, inevitabilmente insomma i tarantini devono rispondere in una certa maniera, perché noi ovviamente facciamo di tutto e lo facciamo con grande passione, entusiasmo e con, certo, grande affetto nei confronti, sì, della città. Però come diceva il buon John Kennedy, poi dopodiché iniziamo a pensare che cosa possono fare i tarantini per il Medimex.
0: Rimbocchiamoci un po' le maniche e cerchiamo di collaborare, di fare le cose insieme. Questo significa l'accoglienza, l'ospitalità, significa anche un po', come dire, no, di apertura mentale rispetto a tutto quello che arriva, e quindi anche, io immagino, anche una sorta di preparazione per l'accoglienza, no, insieme a tutto quello che c'è.
1: Beh sì, insomma, e c'è una grande empatia,
0: sì.
1: Io, gli ospiti del Medimex, insomma, noi viaggiano intorno alle 300-400 persone, tra tutor, chi ci lavora, le varie maestranze,
0: sì,
1: chi fornisce le attrezzature, stiamo parlando di 300-400 persone che lavorano. E che insomma, quando parlano con me, parlano sempre di questa simpatia che hanno. L'unico, diciamo, punto, l'unica ombra, ma che insomma io non ritengo che sia ingiusto attribuire al Medimex, è la ricaduta e l'impatto che la manifestazione ha sulla città nei giorni del concerto, che,
0: sì,
1: noi abbiamo limitato al sabato e alla domenica, quindi le chiusure,
0: sì,
1: saranno limitate alle 36 ore del weekend, quindi,
0: certo,
1: impatteranno poco, perché io non so se i negozi sono aperti adesso il pomeriggio del sabato, non,
0: sì,
1: credo, sono,
0: sì,
1: ancora
0: qualcuno
1: aperti.
0: Sì, però è chiaro che,
1: cioè, iniziano i 30 gradi. Per cui,
0: sì,
1: però attribuire al Medimex, diciamo, il casino che no, nel quale in questo momento è la città per i lavori, perché poi
0: ma proprio
1: carità,
0: questa mattina ci sono delle file interminabili, delle code per restringimenti, per lavori eccetera, però ecco, io sono partita proprio da questo, no, per indirizzare quello che è, quella che è anche la nostra comunicazione. Abbiamo un evento che è importantissimo, un unicum in Italia, c'è la Regione Puglia che sostiene, ci sono degli organizzatori, dei professionisti, delle persone competenti e capaci. Quando sarà, ci saranno i giorni, chiamiamoli di chiusura, però io voglio vederla anche dall'altro lato, chiamiamola di apertura, perché se la gente passeggia a piedi, cammina, magari ha più probabilità di fermarsi davanti a una vetrina, di entrare in un bar, è tutta solo una questione di abitudine.
2: Mi fa anche bene.
0: E mi chiedo come mai, magari se andiamo a Montreux o andiamo da un'altra parte, sappiamo che dobbiamo entrare in quell'angolo, no? In quella zona delimitata dei concerti, degli eventi, delle cose per assistere a concerti importantissimi. Quindi all'estero lo facciamo, a casa nostra no. Questo secondo me dovrebbe essere un po' la visione di tutti quanti. E poi è chiaro e normale che sì, ci sono poi in collaborazione con il comune, con tutte le altre cose, le possibilità varie di trovare dei posti in cui parcheggiare, dei parcheggi, delle zone in cui sarà possibile arrivare con l'auto, le navette, tutto quanto il resto, perché comunque l'organizzazione è un'organizzazione enorme.
1: Sì, ma poi ripeto Anna, considerate che i concerti sono il sabato e la domenica, che le chiusure partono dal sabato mattina e quindi insomma impatteranno poco, perché io non so quanta gente normalmente va in giro per Taranto,
0: certo,
1: la domenica mattina e il sabato mattina. Spero che vadano al mare, spero che raggiungano i posti, no? Per il weekend, per cui insomma io non so neanche se se ne accorgeranno, però questo per dirvi che noi siamo talmente tanto sensibili che abbiamo spostato dal venerdì e dai tre giorni di concerti, quindi da questo impatto ancora più importante, al sabato e la domenica con chiusure limitate. Quindi io voglio che quelli che insomma ritengono che il Medimex è simpatico, si sappiano che noi ci poniamo il problema e che puntiamo a risolverlo.
0: Benissimo, allora noi facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo che la regia ci sta mandando e ci ritroviamo sempre qui tra poco in onda, sempre su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: In diretta su Radio Cittadella, Western Girls, Pet Shop Boys, sarebbe bello vederli, vero? Dal vivo. Ma quanto vorrei vederli dal vivo, sarebbe un'emozione troppo forte.
1: Allora, questo brano, di recente, un pool di giornalisti ha ascoltato e ha votato il miglior singolo britannico arrivato al primo posto delle classifiche britanniche, ok? Quindi diciamo negli ultimi 40 anni
0: sì.
1: Ci sono un numero, non so quanti saranno stati, 150, 200, 150 brani che hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche. Un pool di giornalisti ha scelto Western Girls dei Pet Shop Boys come il miglior brano tra i brani che hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche. Vedete, questo è quando io dico il Medimex a Taranto nel corso degli anni ha portato formazioni
0: sì.
1: Che rappresentano la storia della musica, no? Nella fattispecie i Pet Shop Boys ci smarcano anche da quei concerti cerebrali che abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa. Sono divertenti.

0: potenti, sono d'impatto, sono dense, per cui c'è una parte del pubblico, quella più legata a formazioni come Massive Attack, che ha un atteggiamento un po' snob. Io, il mio consiglio è, considerato il prezzo del biglietto, considerato il prezzo
1: anche
0: del
1: abbonamento,
0: considerato che probabilmente verrete a vedere Suede Slow Dive, non fate minimamente l'errore di snobbare questo concerto, che è uno show dal punto di vista visivo, scenografico, clamoroso. È stato considerato dal Times lo spettacolo pop più affascinante dell'anno. Per cui, mentre ovviamente a quelli che ascoltano i Pet Shop Boys non ho, o che ascoltano il synth pop, che a cui piace anche la parte più leggera dei Depeche Mode, perché diciamo questo fanno i Pet Shop Boys, anche se chiamarla leggera non è corretto, io a loro, che non dico nulla se non il fatto che se devono prepararsi a vedere uno dei migliori concerti che hanno visto in vita loro, considerato il prezzo dell'abbonamento, il prezzo del biglietto, io vi avviso, il giorno dopo del concerto leggerete gli stessi scettici parlare in termini superlativi del concerto. Non fatevi fregare.
1: Sì, esatto, esatto, vero, vero, assolutamente. Questa è una cosa importante. I concerti che sono quelli memorabili, no? Spesso siamo abituati a vederli su YouTube.
0: Sì.
1: E quindi poi dici, no? Ti capita questa situazione nella vita in questo periodo storico?
0: Ma ci sono i concerti recenti di Pet Shop Boys, ci sono su YouTube, e di recente sono stati a febbraio. A parte che se andate su YouTube vedrete le arene piene, cioè si fanno 15-20 mila persone ad ogni concerto, mentre voi avete la possibilità di vederli a 20 metri, perché noi, voi sapete che il Medibex non ha settori particolari, insomma. Per vedere l'anno scorso Liam Gallagher, che voi a Taranto avete visto a 10 metri, hanno pagato 200 sterline per vederlo sugli schermi, mentre voi a Taranto Liam Gallagher degli Oasis potevate, insomma, salire sul palco. Per cui noi adesso non mi ricordo più dove stavo andando, considerate anche le ore di sotto la stanchezza.
1: Questo è il senso, che poi andiamo a vedere su YouTube dei concerti memorabili.
0: Ci sono i concerti Pet Shop Boys con 15-20 mila persone, e già hai la dimensione di che cos'è quel concerto, che voi invece avete la possibilità di vedere a 10 metri.
1: Esatto, con un prezzo, e ricordiamo anche il prezzo dell'abbonamento, del biglietto, che sono veramente prezzi per fornire l'accesso a questo tipo di esperienza. Proprio è dire, guardate, questo è un minimo per poter arrivare a vivere questa esperienza. La cosa bella anche del Medimex, come dicevi tu, gli incontri professionali spesso possono passare in sordina, ma invece sono molto importanti, perché questo significa fornire nuova linfa a tutte le contaminazioni e le nuove collaborazioni che possono nascere anche all'interno del settore musicale e dell'industria musicale.
0: Ma poi ne fanno tesoro tutti gli operatori pugliesi, cioè noi che facciamo, invitiamo a Taranto tutti gli operatori del settore, insomma, ovviamente di anno in anno variano, ma sono tutte figure riconoscibili, apicali, che chiaramente fanno parte della music business, e quindi, insomma, portarli a Taranto, averli a disposizione per tutti gli operatori pugliesi e tarantini in particolare, ha creato nel tempo, insomma, facilitazioni e storie successive.
1: Certo, assolutamente, questo è importante. Allora, noi facciamo così, non so se dalla regia, ci manda un pezzo. Franzi, lo vuoi dire tu il prossimo pezzo?
2: Ma in realtà non so che pezzo sia.
1: È questo qua.
2: Oh, She's in Fashion, sono Suede.
1: No, questo è Slow.
2: Slow Dive. Kisses.
1: Kisses, questo è un pezzo che ce lo ascoltiamo tutto, Slow Dive Kisses, qui su Cittadella, la radio.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: dito nella piaga. Businessman, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. E adesso, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno, presso l'arena della Villa Peripato, si terrà il Festival del Sociale promosso dalla cooperativa Isola. E voglio entrare in collegamento subito con l'avvocato Paolo Vinci, il presidente. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, allora si tratta di un evento pubblico gratuito, giusto? Dedicato proprio alla scoperta dei servizi sociali presenti sul territorio e anche alla sfida di adattarli a contesti demografici complessi. Insomma, un importante momento di confronto. Raccontaci tutto.
1: Sì, allora il pomeriggio si articola in due fasi differenti. La prima sarà un talk, vorremmo mettere al centro delle esperienze di rifugiati, di cittadini provenienti dai paesi terzi che hanno un'esperienza buona di integrazione, hanno fatto un loro percorso di integrazione e vivono il quotidiano della nostra città. Vorremmo stimolare qualche considerazione su ciò che è stato fatto, ma soprattutto ciò che si può migliorare. Abbiamo infatti invitato ospiti dell'ente del terzo settore che attivamente svolgono la loro attività in città, istituzioni, per, con l'auspicio e l'ambizione di andare a stilare un documento programmatico che possa essere poi ribaltato durante la prossima annualità e raccoglierne i risultati il prossimo 20 giugno per fare una stima di ciò che è cambiato e dei miglioramenti attesi e realmente realizzati. Nella seconda parte invece, dopo le 20, ci sarà un momento di intrattenimento, chiaramente non fine a se stesso, ma con dei temi del sociale, con artisti di riferimento di Taranto, Don Ciccio, Fido Guido e Mamma Marias, per continuare a trattare i temi del sociale con un coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza. L'evento è gratuito, vi aspettiamo.
0: Certo, assolutamente, è importante. Io vedo che tu indossi la maglietta, no, del festival, la vediamo, benissimo. Bene, è importante, anche perché parliamo di un momento storico in cui solidarietà, le testimonianze, la quotidianità di persone, come dire, con determinate caratteristiche, quali, no, anche gli ospiti e le persone che Isola aiuta ad evolversi nella propria vita, è un momento particolare, perché noi sembra sempre, Paolo, dimmi se questo non è un dubbio lecito, che siamo sempre avanti, possiamo continuare, però di fatto non c'è una vera e propria cultura dell'accogliere, cultura del comprendere. Mi sto sbagliando?
1: Sì, purtroppo è così. C'è da raccontarsi e da aprirsi
0: maggiormente. Da conoscere. Anche perché
1: momenti importanti come quello che c'è stato per esempio sabato. Noi sabato siamo stati con le cooperative dei mitilicoltori e dei nostri beneficiari volontari del progetto Eleginet a ripulire un tratto di costa.
0: Com'è andata? Raccontaci.
1: Il progetto Miti di Mare è stato molto bello, è stato bello non tanto il racconto questa volta degli immigrati, dei volontari, che già è l'ennesima occasione in cui dimostrano un attaccamento della città, appartenenza e voglia di migliorare il luogo in cui vivono, la loro città. È stato bello il riscontro, le cooperative dei mitilicoltori, che alcuni dei quali mi hanno fermato dicendo: sto iniziando a capire il progetto. Grazie al gesto spontaneo degli immigrati e all'unione hanno capito un passaggio in più, me l'hanno raccontato spontaneamente, e gesti sempre

0: come quello della pulizia, il tratto di costa, del raccontarsi, del parlare, poi rimandano ad altro, tant'è che ho raccolto la loro volontà di partecipare alle iniziative dei migranti e degli immigrati presenti sul territorio regolari, secondo tutto il calendario delle nostre attività, perché hanno bisogno di sentire un po' le loro storie. Quindi
1: Assolutamente.
0: bisogna fare ancora moltissimo,
1: Bisogna
0: bisogna
1: fare e
0: lavorare.
1: imparare ancora moltissimo, perché ricordiamo sempre che dalla condivisione, fin dalla notte dei tempi, sono sempre nate nuove occasioni di crescita personale e di sviluppo, quindi oltre che di condivisione. Quindi questo è, diciamo, un po' l'obiettivo che dobbiamo sempre tenere a mente dal punto di vista proprio umano e di coscienza morale, secondo me.
0: Lo
1: Poi.
0: scopo del talk non è raccontare se siamo o meno stati bravi, ma vorremmo sentire da loro
1: Bravo.
0: cosa dobbiamo migliorare, cosa è andato bene, se vorranno raccontarlo, altrimenti non abbiamo bisogno di sentirlo, perché
1: Certo.
0: non vogliamo assolutamente riconoscimenti, però abbiamo necessità di sentire dalla voce diretta cosa c'è da migliorare in città, per
1: Benissimo.
0: renderla realmente accogliente. Noi nei nostri progetti cerchiamo sempre di avere una partecipazione attiva e di non dare nessun tipo di assistenzialismo, è soltanto un percorso di accompagnamento all'autonomia, alla reale inclusione sociale. E
1: Assolutamente.
0: quindi in quel solco vorremmo continuare a cambiare un po' la città.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. È bello già adesso e so che a mano che le varie coscienze si sveglieranno e svilupperanno veramente, ma dal profondo e non solo per dire che si fanno le cose, ma dal profondo sarà ancora più bello. Quindi questo è un merito che avete voi, perché voi fate questo. Grazie Paolo, grazie
0: Continuiamo
1: mille.
0: a impegnarci.
1: Ci vediamo il
0: Grazie,
1: 20
0: grazie.
1: giugno all'Arena Villa Peripato per il Festival del Sociale di Cooperativa Isola. Grazie Paolo Vinci, a presto, buona giornata, buon
0: Ciao, buona
1: lavoro.
0: giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Amici, continuiamo con la musica. C'è lei, Marguerite, con questo pezzo, sì, che ci dà delle belle sonorità e ce l'ascoltiamo tutto. La boss, la boss, la boss. Mi raccomando, quando andiamo a questi festival, cerchiamo di andare con tutto il cuore, proprio di sentire vivamente tutto ciò che accade, non il resto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Attenti al lupo, Lucio Dalla, è sempre bello riascoltarlo per il nostro Rewind che torna poi ogni mezz'ora e adesso parliamo di lunedì. E lunedì, e come sempre sappiamo, anche se certe volte ci sentiamo abbastanza energici perché magari abbiamo riposato bene durante il weekend, c'è chi lo passa a riposare, chi ha momenti di svago, adesso che si può iniziare ad andare al mare, tante persone vanno a fare il bagno, vanno al mare, eccetera, però ci sono sempre quei 5 minuti, ancora 5 minuti, un attimo, è vero, dite di sì, c'è chi lo dice, chi lo fa e chi mente. Insomma, ci sono dei giorni in cui restare a letto non ha nulla a che vedere però con la pigrizia. Lo senti appena apri gli occhi, la giornata sembra già troppo pesante e già leggiamo lunedì. Comunque ancora prima di cominciare, non è solo lunedì, oggi lo dico perché è lunedì. Però fuori ci sono messaggi, impegni, lavoro, doveri, persone con cui parlare, decisioni da prendere, responsabilità. Invece sotto le coperte sembra tutto immobile, fermo. È proprio una sensazione di quelle incredibili. È proprio questa sensazione a rendere il letto un rifugio. Lì non devi spiegarti, non devi rispondere, comportarti in un certo modo, oppure fingere energie che non hai. Per qualche istante il mondo esterno resta lì, resta fuori. Amici, colleghi, parenti, responsabilità sembrano meno urgenti, quasi sospesi. Quindi questa difficoltà ad alzarsi, anche quando non si ha davvero sonno, viene chiamata clinomania. Non indica semplicemente il desiderio di dormire ancora, ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale. Quindi qual è il punto? È stanchezza fisica o psicologica? Il punto è che non sempre la stanchezza nasce dal corpo. A volte arriva dalla pressione psicologica e noi lo sentiamo, lo avvertiamo questo, vero? Da tutto quello che ci si porta dentro e che finisce poi anche per pesare fisicamente. La clinomania racconta proprio questo, è un bisogno, il bisogno di fermarsi quando tutto sembra chiedere troppo e non è una scusa, nemmeno una semplice voglia di restare comodi, è un segnale, è quel segnale che in alcuni momenti anche solo cominciare può sembrare faticoso. Quindi qual è il consiglio non richiesto che vi do, o almeno non un consiglio, quello che faccio e che non faccio, è vero, che dovrei fare anche io, ecco, meglio dirlo così, io dovrei farlo così, nel senso che capire i segnali, dare un piccolo stop e poi ripartire, perché quando poi ripartiamo siamo più carichi, siamo più forti, abbiamo più energie. Invece quando facciamo tanto che ci sembra, no? E poi quello che faccio sempre io, però quella è una mia regola, non è per tutti, è quello di fare una cosa alla volta, sì, perché se pensiamo tutto insieme è difficile farcela, invece una cosa alla volta, piano piano, speriamo di riuscire. A proposito di questo, potential, il nostro potenziale c'è, ma va sviluppato, va tirato fuori e soprattutto va tirato fuori dalle coperte, anzi in questo caso, in questo periodo ormai fuori dalle lenzuola, perché le coperte via via via che fa troppo caldo. Ce l'ascoltiamo, lui è Sombro.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

and Passenger. Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di felicità. Felicità, come è possibile riconoscere quando una persona si sente felice con te, quando il tuo partner è felice? E adesso vediamo, perché c'è uno studio, come capire se il nostro partner è davvero felice o se, non so, magari non dicendo proprio grandi, non facendo proprio grandi dichiarazioni. Come si fa a capire? Spesso la fiducia, sappiamo, si riconosce nei gesti più piccoli, quelli, non so, in cui una persona smette di controllarsi, abbassa le difese, si sente libera di essere se stessa. E diciamolo, si mostra anche quando non è perfetto. Quando una persona si lascia vedere nei momenti meno perfetti, significa che si sente al sicuro. Struccata, spettinata, vestita male o semplicemente giù di morale, se non ha paura del tuo giudizio, c'è una forte intimità alla base. Anche la postura è diversa, perché se sappiamo che il nostro corpo parla sempre, no? E quindi se il partner si sdraia, si appoggia, si muove senza rigidità e non sembra sempre in allerta, sta comunicando benessere. Quindi quando il corpo si rilassa, spesso significa che la mente si sta fidando. Quindi le vocine, anche quando facciamo le vocine, le battute sciocche o anche le facce buffe, sono segnali preziosi, vuol dire che non si sente il bisogno di mantenere una facciata adulta, una cosa impeccabile, ma può mostrarti anche la sua parte più spontanea. E se il partner riesce a stare con te anche senza fare niente, senza bisogno di essere performanti, dire faccio vedere che so questo, se fare quello, no, niente, senza fare niente, è un ottimo segnale quello, perché non bisogna essere sempre brillanti, divertenti o pieni di energie. Si può restare in silenzio, rilassarsi, addirittura annoiarsi senza temere di deludere l'altro. Che bello che è questo. E poi dormire accanto a qualcuno significa essere vulnerabili. Se il partner si addormenta senza fatica in tua presenza, non sei noioso, probabilmente con te abbassa gli scudi. Questa però spesso è una delle forme più sincere di sicurezza emotiva, e quindi quello, uno quando dorme è completamente indifeso, quindi se dorme accanto a te vuol dire che è poi una cosa molto molto veramente molto intima. Anche non mostrarsi perfetti è intimo, non mostrarsi performanti, avere questa postura rilassata. Poi il massimo per me è non dire niente e non fare niente, quindi annoiarsi. Guarda, è una roba pazzesca, che se ci riuscissimo sarebbe veramente un sogno. Allora, avete capito più o meno quali sono questi segnali, come capire se il nostro partner è davvero felice con noi? Più o meno questi sono alcuni dei segnali. Detto questo, continuiamo con la musica, perché ci sono loro e i Pinguini Tattici Nucleari. Il pezzo è molto molto carino e lo dice in tutte le lingue. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV.

0: canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Boys, Suburbia, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete super, teciamo Taranto, il microfono è Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, ed entriamo subito in collegamento dalla città con la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Ciao Annette, bentrovata. Gisberto non poteva mettere pezzo migliore, perché i Pet Shop Boys saranno proprio protagonisti di questo Medimax 2026. Io sono qui proprio la conferenza stampa del Medimax è in corso, perché oggi è il lunedì del Medimax, è iniziata, sono arrivati, si vedono i cartelli, qui l'università degli studi di Bari si sta vestendo a festa per il Medimax, appunto. E niente, biglietti venduti in tutta Italia, in tutte le regioni, ma biglietti venduti anche nei paesi del nord Europa e soprattutto in Gran Bretagna. Insomma, Annette, si conferma essere una conferenza internazionale davvero di musica, questo Medimax, che ci porta un po', porta Taranto un po' in mezzo all'Europa. Beh, alle mie spalle, come vedi, sì,
0: c'è un bell'angolino,
1: come vedi. Sì, CBGB's di New York, il locale, lo storico locale in cui è nato il punk, dove hanno suonato i più importanti musicisti della scena punk e non solo del rock in generale. Perché i CBGB's, i 50 anni del punk, sono un po' il fil rouge di questo Medimax, dalla mostra di Roberta Bailey al Marta, che sarà inaugurata mercoledì, fino al gruppone a cura di Tom Morselli, che si esibirà raccontando

0: 50 anni dei Ramones, ma io ho intervistato il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, io e insieme a tanti colleghi, infatti sentirete domande anche di altri colleghi, per sapere un po' quali sono le aspettative riguardo a questo Medimex, come la regione Puglia sta rispondendo e soprattutto se il Medimex resterà di casa a Taranto, e pare proprio di sì. Ascoltiamo insieme.
1: Bene.
2: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni. Quest'anno la contaminazione con l'arte, le arti visive all'interno del Museo Marta, la contaminazione con i libri, con i dibattiti, i dialoghi all'interno del Teatro Fusco. Credo che chi si occupa della cosa pubblica, come in questo caso, deve creare delle opportunità, ed è quello che stiamo cercando di fare per far crescere e per far conoscere anche una città straordinaria come Taranto.
3: Per quell'acquisizione di biglietti da tutto il mondo, quest'anno ce ne sono parecchi da Londra, quindi la musica che diventa il linguaggio universale.
2: La musica è un modo per noi per fare comunità e per stare insieme, anche per farci conoscere. Se questi concerti internazionali e questo festival rende attrattiva questa città, noi siamo contenti. Ho visto i dati degli ultimi anni, nei giorni in cui c'è il Medimex, c'è il tutto esaurito all'interno delle strutture ricettive di questa città, quindi credo sia un fatto positivo. Credo che questa sarà la città che crescerà di più nei prossimi anni all'interno della nostra regione, una regione che cresce, come sapete, dal punto di vista turistico.
0: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
2: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi,
4: Presidente,
2: insieme al sindaco vedremo le location.
4: I Medimex e i Giochi del Mediterraneo quest'anno, rispetto ad altri anni, possono dare una doppia spinta ad una nuova immagine della città?
2: Sport e musica credo possano aiutare questa città a farsi conoscere nel resto del mondo. Abbiamo due grandi occasioni internazionali, il Medimex, ancora una volta a Taranto quest'anno, e i Giochi del Mediterraneo sono una vetrina internazionale molto importante, quindi l'impegno di tutti noi è cercare di creare le condizioni per fare in modo che poi questi eventi non restino soltanto in questi giorni, ma possano creare le condizioni per uno sviluppo socio-economico della comunità nei prossimi anni.
3: Gusti musicali del Presidente?
2: Beh, i Pet Shop Boys sono della mia generazione, ho gusti musicali un po', come dire, contaminati anche adesso dalle mie figlie, che mi aiutano a conoscere anche nuovi artisti che mai avrei conosciuto se non ci fossero state due ragazzine a casa.
0: C'è però la questione dei trasporti, che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
2: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo, a Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi, e quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma, il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza. L'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione, e nelle altre regioni non ci sono non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
1: Bene, bene Valentina, interessante tutto questo. Io sono felice di questo collegamento. Continueremo domani a parlare del Medimex. Ospite qui in Partecipiamo Taranto sarà Cesare Veronico, quindi non perdetevi la puntata di domani. Grazie Valentina Castellaneta, noi ci rivediamo presto, buon lavoro. amici, noi ci rivediamo come sempre domani grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Passate una buona giornata. Ciao a tutti da Net. Ciao ciao.
5: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ho trovato qualcosa nel negozio.
3: Ok. Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che te.
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: questo gioco.
1: Grazie a Dio è finita.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
2: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
1: Io non voglio giocare.
2: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
1: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
3: Chi vince controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
5: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
6: Libera!

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare, l'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A:
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B:
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Come!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
9: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Rosso di sera.
12: Rosso di sera.
11: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
12: Fatti del giorno.
11: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
12: Rosso di sera.
11: L'informazione della sera

0: Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Nel nostro telegiornale soffermeremo l'attenzione sulle questioni ambientali e industriali. Parleremo ad esempio del rigassificatore tra dubbi e possibili soluzioni. E poi faremo un viaggio nella Taranto degli anni 60 e 70. C'è stato un incontro ieri in Piazza Carmine. Per gli spettacoli, il Medimex, stasera il concerto dei Pet Shop Boys e poi parleremo dell'orchestra Magna Grecia. Infine lo sport con le ultime notizie sul Taranto. Questo e altro ancora tra pochissimo, Cittadella News.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
0: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, si è concluso da poco l'incontro a Lizzano per ribadire il no alla discarica ex Vergine. Alla conferenza nata dal coordinamento ionico tematico sui rifiuti erano stati invitati a partecipare i sindaci dei comuni, in qualche modo a vario titolo, interessati da questa problematica, cioè i sindaci di Taranto, Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Faggiano, San Marzano e Roccaforzata. A moderare la conferenza il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dunque, com'è andata questa conferenza? Confermato il vostro no alla discarica, alla riapertura della discarica?
1: È andata molto bene perché erano presenti tutte le istituzioni, i comitati, i cittadini, abbiamo ribadito il no a questa riapertura. Abbiamo individuato il comune capofila nel comune di Taranto perché dobbiamo produrre delle ulteriori osservazioni, dei pareri tecnico-legali per ribadire il no. Ma comunque abbiamo ritenuto fondamentale stabilire che questa provincia ha già dato in termini di rifiuti impatti ambientali di questo tipo. Calcolate che la provincia di Taranto ha il più alto tasso di impianti di smaltimento dei rifiuti di tutta la regione Puglia.
0: Sono cinque le discariche, giusto? Sono cinque le discariche esistenti a fronte di 13 in tutta la regione, giusto?
1: Sì, ma poi abbiamo anche l'inceneritore, l'unico di Puglia ce l'abbiamo a Taranto, a Massafra, insomma abbiamo una concentrazione molto alta e pensiamo che sia arrivato il momento di dire basta, di ripartire su tutti i territori della Puglia, ognuno per la propria prossimità, per la propria competenza dovrà avere l'autogestione di questi rifiuti, non possiamo sempre scaricare a Taranto come se fosse il buco del mondo, questo non va bene,
0: ecco,
1: ribadiamo
0: sindaco,
1: questo aspetto.
0: Sindaco, il no definitivo toccherebbe alla regione, giusto?
1: No, il no definitivo tocca alla provincia di Taranto. La provincia di Taranto ha incardinato il procedimento e quindi toccherà appunto agli uffici provinciali. Noi siamo tutti comuni contrari e, ripeto, abbiamo anche espresso dei pareri tecnici. Bisognerà fare un salto di qualità per questa provincia martoriata e bistrattata, dove ad esempio non si apre un aeroporto ma si aprono le discariche.
0: Ecco, ma quale sarebbe, quale potrebbe essere l'alternativa alle discariche, sindaco?
1: Ma intanto questa è una discarica, allora, qui non stiamo dicendo che siamo contrari in assoluto agli impianti. Gli impianti vanno fatti e vanno calibrati in base ai territori. In questa provincia ce ne sono più di quelli che servono. Questa è una discarica per rifiuti speciali che viene riaperta dopo una chiusura eseguita dalla magistratura per una irregolare gestione. Quindi necessita di, diciamo, quel territorio di una pausa da questi effetti inquinanti, perché sapete bene che lì c'è stato un sequestro che ha stabilito, diciamo, all'epoca che c'erano degli effetti inquinanti per il territorio. Lo ha detto l'ASL nell'ultimo parere, non so cosa ci sia altro da dire.
0: Ecco, poi quali saranno i prossimi passi da compiere?
1: Ai passi sono, intanto noi abbiamo individuato il comune di Taranto, ma comunque continueremo a farlo individualmente come capofila per esprimere un parere definitivo, individuando nuovi tecnici e dei legali che possano motivare il no, ulteriormente rispetto a quello che abbiamo già fatto. E poi, diciamo, impugnare tutte le sedi opportune se dovesse essere rilasciato il parere favorevole.
0: Grazie, grazie sindaco per questo aggiornamento, grazie al sindaco Ciro Dalò di Grottaglie. E proseguiamo con il nostro telegiornale parlando ancora di ambiente e industria. Ci soffermiamo sul progetto del rigassificatore previsto nel porto di Taranto, nel molo polisettoriale. Sentiamo.
2: Rigassificatore sì, rigassificatore no. La Commissione Ambiente del Comune si è espressa con chiarezza, un no netto al progetto dell'impianto previsto al molo polisettoriale. Un contributo tecnico molto articolato è stato fornito da Confapi, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese. L'associazione, presieduta dall'ingegnere Fabio Greco, osserva come la realizzazione del rigassificatore nel porto di Taranto comporterebbe impatti rilevanti non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello economico, sociale e urbanistico. In primo luogo, spiega Confapi, l'insediamento dell'impianto in ambito portuale rischierebbe di comprimere gli usi strategici dello scalo, incidere sulla qualità della vita dei quartieri limitrofi e compromettere in prospettiva le opportunità di sviluppo turistico e di riqualificazione urbana che il territorio sta faticosamente perseguendo. Il rigassificatore all'interno del porto comprometterebbe inoltre le attività portuali e comporterebbe restrizioni alle rotte di navigazione per garantire sicurezza intorno al terminal. una situazione che finirebbe per limitare il transito di navi passeggeri, traghetti e pescherecci, senza dire della vicinanza al Lido Azzurro, i cui abitanti già da tempo protestano contro questa soluzione. Ma il rigassificatore al porto entrerebbe in conflitto con altri progetti, come gli investimenti negli impianti per energie rinnovabili. Una soluzione alternativa potrebbe allora essere, secondo Confapi, quella di insediare l'impianto oltre 2 miglia dalla costa, con tubazione subacquea lontana dal porto. Impianti di questo tipo sono stati realizzati con successo in diverse parti del mondo, anche se fattori di valutazione importanti restano l'accettabilità sociale e l'impatto su ambiente e attività turistiche. Proprio per questo Confapi ritiene che, se proprio si dovesse procedere alla realizzazione dell'opera, sarebbe necessario prevedere strumenti di compensazione sul modello degli accordi stipulati in Basilicata tra ENI e Regione per garantire che eventuali benefici economici siano realmente destinati allo sviluppo locale, alla tutela ambientale e alla salute pubblica.
0: Continuiamo a parlare di energia, in particolare di comunità energetiche rinnovabili. Sentiamo questo servizio.
3: La comunità energetica rinnovabile La Cerra dei Due Mari è stata presentata nell'ambito di un convegno dal titolo Energia Condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto. Ad aprirlo il sindaco di Taranto, che ha sottolineato come La Cerra dei Due Mari sia una straordinaria opportunità, la prova di un impegno costante verso la tutela dell'ambiente, il benessere della famiglia, la crescita delle imprese e il rafforzamento del ruolo delle istituzioni. Ha dichiarato Bitetti: non ci limitiamo a presentare un progetto, mettiamo a disposizione della città uno strumento reale per ridurre i costi energetici e promuovere un modello più equo e sostenibile di sviluppo. Le comunità energetiche nascono proprio con questo spirito: unire cittadini, imprese ed enti in un percorso condiviso, lanciando un messaggio chiaro e positivo. Solo insieme possiamo costruire il bene comune. Dal convegno è partito quindi l'invito, aperto a tutta la comunità, ad aderire alla CER, intesa come strumento inclusivo capace di generare benefici concreti e diffusi. In questo percorso, ha continuato Bitetti, è fondamentale anche il sostegno delle istituzioni. La Regione Puglia ha infatti destinato 8 milioni di euro alle comunità energetiche della provincia di Taranto grazie ai fondi del Just Transition Fund 2021-2027. Taranto ha dunque tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale nella transizione ecologica. Al convegno era presente anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha sostenuto: non si tratta di un progetto simbolico sperimentale, ma di una delle iniziative più rilevanti a livello nazionale per dimensione e impostazione, con una potenza complessiva prevista di circa 10 megawatt. Un progetto che nasce da una visione chiara: utilizzare l'energia come leva di sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo.
0: E intanto si è tenuta a Taranto l'Assemblea Nazionale di Federmanager. È una delegazione dell'Associazione e della Federazione dei Manager. Si è recata anche in visita a Palazzo di Città per un incontro istituzionale con il sindaco. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto ponendo le basi per un dialogo strutturato sui principali temi dello sviluppo economico e produttivo del territorio. Nel corso della visita è stata evidenziata l'importanza di costruire nuove sinergie tra istituzioni e imprese, promuovendo politiche industriali capaci di favorire innovazione, sostenibilità e crescita occupazionale. E intanto vediamo il servizio sull'Assemblea di Federmanager.
3: Il Consiglio nazionale di Federmanager si è tenuto a Taranto presso lo stabilimento siderurgico e la scelta non è stata casuale, ma ha confermato, secondo quanto si legge nel comunicato inviato da Federmanager, l'attenzione verso il sito tarantino come strategico per la competitività del sistema industriale nazionale e per la tenuta delle principali filiere manifatturiere del paese. Nel corso della giornata di venerdì, il confronto si è tenuto tra i componenti del Consiglio nazionale, i vertici di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, e vi hanno preso parte oltre 100 dirigenti e quadri del gruppo presenti presso lo stabilimento o collegati dalle diverse sedi aziendali. Rilievo è stato riconosciuto ai profili manageriali presenti in azienda, che hanno mantenuto la barra dritta nonostante le difficoltà del momento, nonché il contributo essenziale di dirigenti e quadri. Il confronto tra Federmanager e il management aziendale conferma quanto competenza, responsabilità e visione siano elementi essenziali per affrontare questa fase e sostenere una prospettiva industriale, ha dichiarato l'ingegner Giancarlo Quaranta, commissario straordinario di Acciaierie d'Italia ENAES. L'iniziativa fa seguito alla visita istituzionale realizzata nello stabilimento tarantino il 9 ottobre.

0: ottobre scorso, un impegno che si accompagna alla partecipazione della federazione al più ampio confronto istituzionale sul futuro della siderurgia italiana e alla convinzione che il rilancio del settore richieda una visione industriale capace di tenere insieme competitività, innovazione, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano. Lo stabilimento di Taranto, la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa, ha sostenuto Walter Quercioli, presidente di Federmanager, rappresenta un asset strategico unico per capacità produttiva, competenze e valore economico. La sua continuità produttiva è essenziale per garantire al Paese una produzione primaria di acciaio e per preservare un patrimonio industriale, professionale e tecnologico che non può essere disperso.
1: Bene, e dopo aver parlato di discariche, gas e industria, facciamo un tuffo nella natura del Mar Piccolo. Stamattina si è tenuta l'iniziativa Mini Bio Blitz, che ha unito ricerca e tutela della biodiversità, il servizio di Federica Pompamea.
2: Sono 30 i campioni di DNA ambientale delle specie che vivono nel secondo seno del Mar Piccolo, raccolti dai cittadini e dalle cittadine attraverso il Mini Bio Blitz, l'evento di Citizen Science promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Talassografico di Taranto, che ha trasformato lo specchio acqueo in un laboratorio a cielo aperto, caratterizzato da tre fattori principali: monitoraggio ecologico avanzato, innovazione scientifica e partecipazione sociale. Un'attività che ha permesso di scoprire e studiare meglio la biodiversità presente nel bacino e rafforzare gli strumenti per proteggerla. I partecipanti sono diventati così scienziati per un giorno e insieme ai ricercatori e volontari hanno esplorato in canoa e SUP la costa del Mar Piccolo. Tra l'emozione della prima uscita provata da Pierpaolo Giuseppe:
3: le prime sensazioni sono quella sensazione di avventura, no? di scoperta, che di curiosità che spinge un po' tutti.
2: E la consapevolezza acquisita di Donatella Memmi sull'importanza dell'iniziativa.
4: Ha una crescita come cittadini di Taranto, il rapporto con il Mar Piccolo, un aiuto alla scienza, una attività di tipo fisico, lo stare insieme.
2: Dagli organismi microscopici fino ad arrivare ai vertebrati come pesci, con la possibilità di individuare anche specie mai segnalate prima. Tutti i dati raccolti attraverso un innovativo sistema basato su sonde sferiche forate, prodotte con stampante 3D simili a quelle utilizzate nelle lavatrici e piene di garze sterili capaci di assorbire e trattenere il materiale biologico presente nell'acqua. Un modello che, secondo il commissario straordinario alle bonifiche Vito Felice Uricchio, definisce anche l'evoluzione dello stato di salute del Mar Piccolo, contaminato soprattutto da azioni illegali come il bracconaggio delle olotturie, cibo primario delle tartarughe caretta caretta e l'invasione di specie definite dal ricercatore Gianmarco Luna aliene.
5: Questa lenta ma progressiva invasione dei nostri mari, dovuta all'aumento dei traffici, al cambiamento delle condizioni meteomarine, e chiaramente con queste specie dovremo iniziare a convivere, dovremo gestirle. In alcuni casi possono anche essere delle risorse alimentari, e c'è bisogno di scienza e c'è bisogno del coinvolgimento attivo della società per poter gestire gli ecosistemi in cambiamento.
1: Ed ora la cronaca, con alcuni arresti per droga e poi arrestati anche due ladri sorpresi a rubare in un appartamento.
6: Un pregiudicato tarantino di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. È stato invece denunciato un 36enne. Entrambi sono ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I falchi della squadra mobile avevano notato in via Calamandrei un SUV con a bordo un giovanissimo che durante l'arco della giornata aveva frequenti incontri con giovani tossicodipendenti. Il controllo nell'abitacolo ha permesso di recuperare due telefoni cellulari e due involucri di cellophane con oltre 40 dosi di cocaina preconfezionata e pronta per lo spaccio, oltre a 125 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare in casa del giovane ha permesso di recuperare oltre 1.400 euro in contanti ed un manoscritto che ha confermato l'attività di spaccio. Nel corso di un'altra attività antidroga, i falchi hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione di una 36enne in via Leonida. All'interno di un tavolo sono stati rinvenuti due piccoli panetti di hashish e un altro involucro con all'interno marijuana. Per il 36enne è scattata la denuncia in stato di libertà. A Manduria invece, sempre la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo

uomo ed una donna, rispettivamente di 59 e 37 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di furto in abitazione. Il personale del commissariato di Manduria era stato infatti allertato da un cittadino che, rincasando, aveva notato la porta di casa socchiusa con visibili segni di effrazione. I poliziotti hanno allora sorpreso all'interno di quell'appartamento un uomo e una donna con due grosse sacche, al cui interno sono stati rinvenuti numerosi oggetti di valore pronti per essere portati via. L'uomo ha inizialmente

0: sono scattati gli arresti. Sempre la polizia ha eseguito un decreto di sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova nei confronti di un pregiudicato grottagliese di 40 anni. La sospensione della misura alternativa è scaturita da una denuncia dello scorso mese di maggio, quando l'uomo si sarebbe reso responsabile dei reati di oltraggio e minaccia pubblico ufficiale per aver offeso i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. L'uomo era a bordo di un ciclomotore col quale sfrecciava per il centro cittadino a velocità sostenuta, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti. Il quarantenne è stato così riportato in carcere.
1: Ed oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato e a Taranto viene celebrata nel Festival del Sociale promosso da Isola Cooperativa Sociale. Il servizio.
2: Un omaggio al coraggio, alla forza e alla speranza di milioni di persone costrette a lasciare la propria casa a causa delle guerre, persecuzioni, violenze e violazioni dei diritti umani. E questo è l'obiettivo del Festival del Sociale, promosso dalla cooperativa Isola e organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, con il patrocinio del Comune di Taranto e cofinanziato dall'Unione Europea, che unirà questa sera a partire dalle 18 in Villa Peripato diversi ospiti, pronti a raccontare storie e testimonianze per svegliare la coscienza morale e affermare i valori di inclusione, solidarietà e uguaglianza. E non solo, si tratta infatti di un evento pubblico e gratuito aperto a tutta la cittadinanza, dedicato soprattutto alla scoperta dei servizi sociali attivi sul territorio e alla sfida del welfare di comunità, tema complesso che verrà approfondito attraverso le tavole rotonde e i dibattiti con gli esperti del settore, a cui parteciperanno anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessora Sabrina Lincesso. L'obiettivo è anche quello di riconoscere l'umanità di chi vive questa esperienza con la condivisione di momenti conviviali legati da un unico filo conduttore, la musica. L'evento infatti finirà con due performance, il DJ set di Jonah Digital e le esibizioni degli artisti tarantini Mamma Maria, Sfido Guido e Don Ciccio.
1: Com'era Taranto negli anni 60, negli anni del boom economico? Se ne è parlato in un incontro in piazza promosso dal MASCI, il Movimento Adulti Scout Cattolici. Sentiamo.
0: Alla scoperta, o meglio riscoperta, della Taranto degli anni 60 e 70, la Taranto del grande boom economico accompagnato dall'insediamento del centro siderurgico. Un viaggio nel tempo, quello organizzato dal MASCI, il Movimento degli Adulti Scout Cattolici, che in piazza Giovanni XXIII ha allestito una scenografia con memorabilia che hanno aiutato a ricostruire l'atmosfera del tempo. La ricostruzione storica di quella Taranto è stata sviluppata grazie agli interventi di padre Nicola Preziuso, presidente della Fondazione Centro Educativo Murialdo, del maestro del lavoro Cosimo Fasano, di Angelo Ingenito, titolare dello studio fotografico Cavaliere Renato Ingenito, e del giornalista Domenico Palmiotti. Ognuno ha portato il suo bagaglio di esperienze e ricordi, un esercizio di memoria collettiva, perché se non si conosce la storia è difficile comprendere il presente e immaginare il futuro, come ha spiegato il parroco del Carmine, Don Marco Gerardo.
3: Uno dei grandi problemi che la nostra società contemporanea vive è proprio quello della dimenticanza, della non conoscenza della storia. E così, quando poi bisogna affrontare le questioni della contemporaneità, si corre il rischio di farlo in modo molto ingenuo. Se invece noi conoscessimo la nostra storia, quei processi che abbiamo già dovuto vivere, in qualche modo governare, probabilmente riusciremmo ad affrontare meglio anche le sfide attuali.
0: I dati statistici relativi a quegli anni restituiscono una visione più oggettiva della Taranto di allora, con una significativa indicazione per il futuro.
3: La Taranto di quegli anni aveva già una grande aspettativa di futuro, sebbene i dati, sia quelli demografici sia quelli del commercio, dicevano che Taranto cresceva già dal 1951, quindi prima ancora che ci fosse proprio il progetto della industria. Questo per dire che la identificazione del boom economico a Taranto con l'avvento della grande industria è un po' una chimera. Taranto dal 1936 al 1951 vide aumentare il numero dei suoi abitanti di 62.000 unità. E questo fu reso possibile grazie alla sua economia diversificata. È qui che probabilmente noi dovremmo imparare per oggi la lezione del passato.
0: Un utile esercizio di memoria che ha permesso anche di far conoscere meglio

0: l'attività svolta dal MASCI a Taranto, come spiega Rosanna Amodio, magister della comunità Taranto 4 MASCI.
1: Noi ci rifacciamo alla GESCI, con gli stessi principi della GESCI, però siccome siamo adulti scout, noi facciamo più servizio presso le persone che hanno bisogno, un po' disabili o persone che non hanno la fortuna di star bene, e facciamo servizio anche nella mensa della nostra parrocchia.
0: Ed ora vediamo questa iniziativa della Università Zeus, proprio alla scoperta di quella Taranto nuova che nacque negli anni 60 e 70. Vediamo. Una escursione per la Taranto più nuova, quella nata negli anni della grande espansione urbanistica e demografica, quella Taranto che è fuori dai tradizionali circuiti dei giri turistici. Un tour, insomma, per esplorare la Taranto più moderna e paradossalmente meno conosciuta. Un piccolo viaggio alla scoperta di tesori nascosti e purtroppo ancora poco valorizzati. Questa è stata l'iniziativa Wellness e Welfare Culturale per Tutti, un progetto finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'Associazione Università Popolare Zeus. In particolare il tour ha riguardato il quartiere Solito Corvisea, partendo dalla concattedrale di Gio Ponti, un capolavoro dell'arte e dell'architettura del Novecento, della quale purtroppo a Taranto non c'è ancora piena consapevolezza. Da lì la passeggiata ha toccato il parco archeologico delle Mura Greche, oggi più conosciuto solo grazie al concerto del 1° maggio. Poi puntata alla chiesa di Santa Teresa e nel luogo in cui fu rinvenuta la tomba dell'atleta di Taranto, oggi ammirata al Museo Archeologico. Parte finale dedicata ai villini Liberty tra Via Dante e Via Cagliari e Via Zara, per finire alla masseria Solito, scampata negli anni scorsi alla demolizione e oggi sede del Museo degli Illustri Tarantini. In definitiva, una pregevole iniziativa per rivelare, innanzitutto proprio ai tarantini, ricchezze spesso poco conosciute e poco apprezzate.
2: Ed ora la pagina degli spettacoli con il Medimex, grande successo, stanno riscontrando gli eventi della grande manifestazione dedicata alla musica, e questa è la sera del concerto dei Pet Shop Boys alla Rotonda del Lungomare, il servizio di Valentina Castellaneta.
3: Taranto oggi sembra essersi svegliata nel segno della musica. Il Medimex entra nel vivo e trasforma il cuore della città in un palcoscenico diffuso. La mattinata si è aperta all'università tra i laboratori della Music Factory e l'affollato talk in cui artisti del calibro di Eugenio Finardi hanno esplorato l'eredità e le contaminazioni della pop art nella cultura di massa. Ma il festival non è solo grandi palchi. In via Mignogna l'entusiasmo dei cittadini del comitato di quartiere Virgilio insieme a Discordia ha dato vita al Vinyl Village, un paradiso per i collezionisti che dimostra come la musica sappia riappropriarsi degli spazi urbani. E a fare da ponte tra passato e futuro ci pensa la storia della musica proiettata sulla pietra, anzi sulle imponenti mura del Castello Aragonese, dove alle 21 prenderà vita lo spettacolare mapping visivo dedicato ai 50 anni del punk, mezzo secolo di ribellione, stile e accordi distorti che hanno rivoluzionato l'immaginario globale, celebrati in una delle cornici più iconiche della città. Intanto sul lungomare gli occhi sono tutti puntati qui. La mastodontica macchina organizzativa è pronta, la rotonda si è preparata a diventare un'immensa pista da ballo all'aperto, e c'è chi, pur di accapararsi il posto in prima fila, sfida il caldo già dal mattino.
4: Elena, vieni da Pisa.
5: Da Pisa.
4: Hai deciso di trascorrere le tue ferie qui a Taranto per colpa?
5: Per colpa di Pet Shop Boys al Medimex. Beh, lo spettacolo lo conosco bene perché l'ho già visto tante volte, quindi mi aspetto la grande musica dei miei adorati Pet Shop Boys. Lo spettacolo è bellissimo, pieno di scenografie molto belle, la musica stupenda, tutte le canzoni più famose e loro che sono in grandissima forma nonostante il tempo che passa.
6: Allora, io vengo da Roma e siamo fan dei Pet Shop Boys da, penso, l'era preistorica, e abbiamo speso un sacco di soldi nella nostra vita per seguire questo gruppo. Infatti abbiamo un mutuo, se volete aiutarci e contribuire anche voi per il mutuo per pagarlo, siete ben accetti.
3: L'attesa sta per finire, dalle 20:30 i motori si accendono con il sound elettronico e techno melodico degli Agents of Time, prima di lasciare spazio all'evento pop più affascinante dell'anno, il Dream World Tour dei leggendari Pet Shop Boys. Taranto è pronta a ballare.
2: E intanto è partito sotto i migliori auspici il Magna Grecia Festival, sold out nella serata d'esordio, ma è già tempo di fare le valigie perché c'è un importantissimo riconoscimento internazionale per l'orchestra della Magna Grecia in partenza per l'Austria.
3: Tutto da incorniciare sotto il cielo di Taranto, il Magna Grecia Festival ha aperto la sua nuova stagione registrando un immediato caloroso sold out allo Yachting Club di San Vito. A dare il via alla rassegna il concerto Symphonic Greatest Hits, guidato dalla bacchetta del direttore artistico il maestro Piero Romano, un viaggio musicale straordinario che ha unito il monumentale classicismo di Beethoven all'irresistibile brio operistico di Rossini, regalando al pubblico una serata da tutto esaurito, culminata in una standing ovation e nella richiesta di un acclamato bis.
7: Abbiamo pensato 6 anni fa proprio di questi concerti al tramonto, e allora abbiamo voluto dedicare questa vigilia di un concerto che si terrà domenica due volte, anzi con due programmi differenti, a Salisburgo al Mozarteum. È uno spazio ambito, uno spazio importante, uno spazio di grande riconoscibilità e di riconoscimento del nostro lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, un lavoro fatto insieme alle istituzioni pubbliche, insieme ai nostri sostenitori privati, insieme al nostro pubblico. Siamo cresciuti insieme. Abbiamo dato l'opportunità ai giovani di affermarsi, abbiamo dato l'opportunità ai senior di stabilizzarsi nel nostro territorio attraverso i loro sogni, attraverso la cultura.
3: Nemmeno il tempo di spegnere i riflettori sulla prima serata, che l'ICO Magna Grecia è già pronta a volare in Austria per un doppio appuntamento domenicale proprio nel Tempio della Musica Classica, il Sitfung Mozarteum di Salisburgo. Due concerti in programma domani, il primo mattutino diretto da Claudio Cohen con le musiche di Mozart e Rossini, e secondo alle 19 dedicato ai grandi classici dell'Ottocento sotto la direzione dello stesso Piero Romano. Una trasferta internazionale che lunedì toccherà anche la storica Ezeli Hall di Eisenstadt.
8: È un evento eccezionale che fa sì che il nostro sistema musicale possa effettivamente trovare il suo sviluppo internazionale in grandi contenitori musicali e far sentire le nostre armonie e le nostre musiche.
3: Ma il Festival Tarantino è solo l'inizio. Da luglio la rassegna tornerà ad accendere l'estate del territorio con altri 5 concerti al tramonto nei lidi della costa ionica, dalle sonorità della Symphonic Flamenco ai grandi tributi sinfonici ai Beatles e ai Queen, fino all'omaggio finale a Domenico Modugno. I biglietti sono già disponibili online su Viva Ticket.
2: E adesso apriamo la pagina sportiva con una notizia che tocca noi giornalisti e in particolare un caro collega che non c'è più. L'Ordine dei giornalisti della Puglia ha infatti consegnato ufficialmente l'attestato alla memoria di Cristian Cesario, riconoscendolo come una talentuosa figura e certificandone il brillante percorso professionale. Il documento è firmato dal presidente dell'Ordine, Maurizio Marangelli. Il riconoscimento arriva al termine di una forte mobilitazione che ha coinvolto la comunità di Taranto e sostenitori da tutta Italia. L'attestato si aggiunge al percorso già avviato per l'intitolazione della sala stampa del nuovo Stadio Erasmo Iacovone proprio al caro Cristian Cesario, dopo l'approvazione unanime della delibera da parte della giunta comunale. E ora il calcio giocato, i rossoblù, c'è incertezza sul futuro di mister Danucci, ce ne parla il nostro Francesco Friuli.
9: Con il passare dei giorni aumenta il rischio che altre società possano intensificare i contatti con alcuni giocatori e con il tecnico Danucci. Per questo motivo il Taranto ha la necessità di definire al più presto un progetto sportivo capace di rilanciare l'ambiente dopo la grande delusione maturata contro il Gladiator. In attesa di eventuali novità sul futuro del club, la società deve programmare la prossima stagione partendo dall'ipotesi più concreta, ossia il campionato di eccellenza. L'eventuale ripescaggio in Serie D rappresenta infatti un'opzione da valutare successivamente, anche perché, alla luce delle normative attuali, si tratta di un percorso particolarmente complesso per gli ionici. L'obiettivo immediato è quello di individuare e confermare i tasselli fondamentali per garantire continuità al progetto tecnico. Nelle prossime ore potrebbero intensificarsi i contatti con Danucci per comprendere la sua volontà di proseguire l'avventura in rossoblù, così come con il direttore sportivo Pagni. Se quest'ultimo nelle interviste del post gara ha già manifestato la propria disponibilità a ripartire, è diversa la situazione dell'allenatore, che attende comunque un confronto con la società. Danucci, chiamato all'inizio del progetto, poi esonerato e successivamente richiamato, è riuscito a guidare la squadra

0: in una straordinaria rimonta, sfiorando la promozione in Serie D attraverso i playoff. Il tecnico vedrebbe con favore la possibilità di restare a Taranto per dare continuità al lavoro svolto nella scorsa stagione. Tuttavia, non mancano gli interessamenti da parte di altre piazze che stanno cercando di capire, anche in maniera informale, la disponibilità dell'allenatore. L'ultima società accostata da Nucci è la Virtus Francavilla, che sembra ormai orientata a separarsi definitivamente da Taurino e a valutare un nuovo profilo per la panchina. Resta dunque da capire quale sarà la strategia del Taranto: puntare su un allenatore con esperienza in eccellenza, scegliere un tecnico abituato alla Serie D, ripartire con Danucci. In ogni caso, il tempo stringe e il club è chiamato a prendere decisioni rapide per costruire il proprio futuro.
1: Bene, tutto per questa edizione, ma prima di chiudere vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. È tutto, ma non cambiate canale, perché tra qualche minuto saremo di nuovo qui per la nostra rubrica Dopo il TG e andremo alla scoperta della Taranto più nuova e meno conosciuta. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
2: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Bene, siamo di nuovo in studio per la nostra rubrica Dopo il TG. Con noi l'archeologo e guida turistica Alessandro Ricci.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ed è collegata con noi Pina La Vecchia, presidente della Università Zeus. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio a lei.
0: Allora, perché Pina La Vecchia e Alessandro Ricci? Perché ieri, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, adesso magari rivediamo il servizio, avete fatto un'escursione molto particolare, un'escursione all'interno della Taranto più nuova, quella costruita, edificata fra gli anni 60 e 70, in grosso modo, però anche la meno conosciuta. Ricci, perché questo quartiere, il solito Corvisea, parliamo di questo quartiere essenzialmente, è uno scrigno di tesori archeologici e architettonici, storico-architettonici.
1: Sì, sì, ieri abbiamo svolto questa visita guidata nel quartiere Solito Corvisea e anche in parte tra Carrara e Battisti, alla conoscenza di questo quartiere che è davvero particolare. Noi dobbiamo pensare che lì le frequentazioni ci furono già a partire dall'età greca, era la necropoli, la presenza infatti delle varie tombe a camera ne sono una testimonianza. Però ci siamo concentrati su quei monumenti o comunque su quei luoghi che diamo un po' per scontati, però poi ci si accorge che effettivamente insomma la storia la si conosce poco. Abbiamo iniziato dalla concattedrale di Gioponti e da lì poi ci siamo spostati in via Genova, dove abbiamo visitato il luogo in cui fu trovata la tomba dell'atleta di Taranto, e da lì poi i villini liberti di via Zara fino ad arrivare alla masseria Solito. La masseria Solito fu di proprietà di Luigi Viola, il fondatore del Museo Archeologico di Taranto, per poi sostare davanti alla cripta del Redentore. La cripta del Redentore fu uno dei luoghi, insomma, anche il primo luogo di cristianità a Taranto. Si dice che addirittura lì presso un fonte d'acqua si fermò l'apostolo Pietro, fino a terminare praticamente alla chiesa di Santa Teresa, che effettivamente fu proprio la prima chiesa del quartiere.
0: Allora, io direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio sull'iniziativa di ieri sera, di ieri pomeriggio, e poi ne parleremo ancora con Alessandro Ricci e con Pina La Vecchia. Una escursione per la Taranto più nuova, quella nata negli anni della grande espansione urbanistica e demografica, quella Taranto che è fuori dai tradizionali circuiti dei giri turistici. Un tour, insomma, per esplorare la Taranto più moderna e paradossalmente meno conosciuta. Un piccolo viaggio alla scoperta di tesori nascosti e purtroppo ancora poco valorizzati. Questa è stata l'iniziativa Wellness e Welfare Culturale per Tutti, un progetto finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'Associazione Università Popolare Zeus. In particolare il tour ha riguardato il quartiere Solito Corvisea, partendo dalla concattedrale di Gioponti, un capolavoro dell'arte e dell'architettura del Novecento, della quale purtroppo a Taranto non c'è ancora piena consapevolezza. Da lì la passeggiata ha toccato il parco archeologico delle mura greche, oggi più conosciuto solo grazie al concerto del 1° maggio. Poi puntata alla chiesa di Santa Teresa e nel luogo in cui fu rinvenuta la tomba dell'atleta di Taranto, oggi ammirata al Museo Archeologico. Parte finale dedicata ai villini liberti tra via Dante e via Cagliari e via Zara, per finire alla masseria Solito, scampata negli anni scorsi alla demolizione e oggi sede del Museo degli Illustri Tarantini. In definitiva, una pregevole iniziativa per rivelare, innanzitutto proprio ai tarantini, ricchezze spesso poco conosciute e poco apprezzate.
3: Pina La Vecchia, presidente dell'Università Zeus, pregevole iniziativa, ce ne vorrebbero di più di questo tipo?
2: Sì, purtroppo non tutti conoscono Taranto, magari camminano così senza conoscere in modo approfondito la città sia da un punto di vista storico ma anche archeologico e anche culturale. E noi attraverso un

0: un progetto finanziato dalla Regione Puglia sull'invecchiamento attivo e sano. Stiamo facendo questo percorso grazie al contributo dell'amico dottor Alessandro Ricci, ma anche con altri amici. Dobbiamo fare questo percorso della Taranto che c'è e che c'era una volta.
1: Ecco, Presidente, però forse andrebbero pubblicizzate di più queste iniziative per coinvolgere un maggior numero di persone.
0: Certamente lo faremo, anzi, se ci darete un vostro contributo ne saremo veramente grati.
1: Noi siamo pronti, e lo stiamo facendo anche in questo momento, siamo pronti a divulgare queste iniziative che servono a dare ai tarantini consapevolezza delle ricchezze che abbiamo, dottor Ricci,
2: certo,
1: perché
2: certo.
1: Manca ancora questa consapevolezza.
2: Manca questa consapevolezza, però devo essere sincero, c'è comunque un risveglio culturale da parte dei nostri concittadini, quindi noi organizziamo anche personalmente altre visite guidate al di fuori, insomma, di questa iniziativa che noi abbiamo fatto, il tour dei quartieri, abbiamo visitato anche altri quartieri della città, infatti la prossima volta, il 3 di luglio, andremo a visitare il Borgo Umbertino di Taranto. E quindi tutto questo comunque sempre anche in previsione di eventi. La visita di ieri ad esempio era mirata anche al fatto che intorno si svolgeranno le manifestazioni dei Giochi del Mediterraneo, quindi noi abbiamo pensato che far conoscere questi luoghi potrebbe essere utile anche ad atleti o ai loro parenti che verranno a visitare la città tra una gara e l'altra, vedere, conoscere i siti, oltre ovviamente che i tarantini.
1: Ecco, a proposito dei Giochi del Mediterraneo, abbiamo parlato nel servizio dell'atleta di Taranto,
2: sì.
1: Voi siete andati, insomma, a individuare o comunque a svelare a chi ha partecipato all'iniziativa, sì, il luogo dove fu rinvenuta la tomba che oggi è conservata nel museo archeologico, cioè tra Via Zara e Via Genova, giusto?
2: Sì, sì, sì, sì. Lì la cosa che ha stupito un po' i partecipanti è che nonostante, insomma, questo rinvenimento eccezionale, straordinario, che è un vanto, nel senso, al Museo di Taranto vengono turisti da ogni parte del mondo espressamente per vedere il nostro atleta, lì purtroppo non era segnalato, non c'era un cartello, non c'era nulla. Questo è veramente un peccato, perché andrebbe ovviamente segnalata la cosa e fatta conoscere, proprio perché, ripeto, insomma, l'atleta diventerà comunque il simbolo dei giochi, direttamente sarà lui questo campione di 2500 anni fa.
1: Che ricordiamo, perché a volte si fa ancora confusione, non è Iccos,
2: no,
1: perché
2: no,
1: sono due cose completamente diverse.
2: Non è Iccos, le cronologie non coincidono.
1: E Presidente La Vecchia, c'è stato interesse da parte di chi vi ha seguiti in questa iniziativa? Cioè c'è stata,
0: sì,
1: meraviglia,
0: sì,
1: immagino, stupore? Perché...
0: Sì, sì, si sono stupiti che non ci fossero dei segnali tipo le targhe, queste cose. Molte persone passano di là ma non sanno, per esempio, che è stata rinvenuta la tomba dell'atleta di Taranto, come anche la cripta del Redentore. Addirittura sta crescendo un albero selvatico di fico dove dovrebbe esserci l'ingresso, o altre cose. E ecco perché dovremmo valorizzare queste testimonianze e farle conoscere il più possibile. Noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo, ci saranno diversi incontri, poi vi comunicheremo le varie date e faremo conoscere in modo approfondito i vari borghi, le varie contrade, le varie zone della città di Taranto.
1: Bene, noi vi seguiremo in questo percorso.
0: Dal Borgo Antico per arrivare poi alla parte più nuova di Taranto.
1: E abbiamo parlato, dottor Ricci, di Masseria Solito e della Concattedrale. Io ricordo che anche davanti alla Concattedrale non c'è nessuna targa che spieghi di cosa si tratta, e che si tratta innanzitutto di un'opera di Gio Ponti, che è stato uno dei più grandi architetti e designer,
2: certo,
1: della storia del Novecento. No?
2: Certo.
1: Ricordo anche che la Masseria Solito ha rischiato di essere demolita,
2: sì,
1: qualche,
2: sì,
1: anno fa, perché,
2: sì,
1: chi l'aveva, sì, acquistata all'epoca voleva demolirla per costruirci un palazzo e aveva anche avuto il via libera da parte dell'amministrazione comunale. Poi ci fu,
0: sì,
1: una forte campagna da parte dei giornali soprattutto che contribuirono a fermare questo scempio che stava per essere compiuto. Questa è dimostrazione di quanto noi tarantini, dottor Ricci, abbiamo difficoltà a comprendere il valore delle cose,
2: sì,
1: che abbiamo.
2: Sì, sì, sì, sì. Parlando della Concattedrale, non nascondo spesso di accompagnare i gruppi che vengono da fuori e loro conoscono perfettamente la storia della nostra concattedrale e si meravigliano del fatto che non sia adeguatamente valutata.

0: civilizzata. Si citava la masseria Solito, che doveva effettivamente essere demolita, abbattuta, se non fosse stata per pochi uomini di cultura, spessore tarantino, che li sono battuti, oggi non avremmo avuto questo piccolo gioiello culturale. Infatti anche nella visita di ieri i partecipanti sono stupiti di vedere un luogo così bello, aperto a tutti, perché lì chiunque può frequentarlo, e quindi sarebbe ovviamente, insomma, necessario, sì, l'informazione è fondamentale, è importante. Noi come associazioni private, insomma, cerchiamo con le visite guidate di sensibilizzare, avendo comunque una buona partecipazione, però avremmo bisogno comunque di una mano anche dal punto di vista soprattutto istituzionale.
1: Intanto abbiamo parlato di questi due quartieri, Solito Corvisea e Tre Carrari Battisti, che in larga parte nacquero proprio negli anni della grande
0: Sì.
1: espansione urbanistica, del boom economico. E proprio di quegli anni si è parlato ieri sera in Piazza Carmine, Piazza Giovanni XXIII, per iniziativa del MASCI, il Movimento degli Adulti Scout. È stato un dibattito abbastanza interessante, che ha ricordato gli aspetti positivi di quegli anni, ma anche poi le ferite che si sono rivelate successivamente. Vediamo il servizio.
2: Alla scoperta, o meglio riscoperta, della Taranto degli anni 60 e 70, la Taranto del grande boom economico accompagnato dall'insediamento del centro siderurgico. Un viaggio nel tempo, quello organizzato dal MASCI, il movimento degli adulti scout cattolici, che in piazza Giovanni XXIII ha allestito una scenografia con memorabilia che hanno aiutato a ricostruire l'atmosfera del tempo. La ricostruzione storica di quella Taranto è stata sviluppata grazie agli interventi di padre Nicola Preziuso, presidente della Fondazione Centro Educativo Murialdo, del maestro del lavoro Cosimo Fasano, di Angelo Ingenito, titolare dello studio fotografico Cavaliere Renato Ingenito, e del giornalista Domenico Palmiotti. Ognuno ha portato il suo bagaglio di esperienze e ricordi, un esercizio di memoria collettiva, perché se non si conosce la storia è difficile comprendere il presente e immaginare il futuro, come ha spiegato il parroco del Carmine, Don Marco Gerardo.
3: Uno dei grandi problemi che la nostra società contemporanea vive è proprio quello della dimenticanza, della non conoscenza della storia. E così quando poi bisogna affrontare le questioni della contemporaneità si corre il rischio di farlo in modo molto ingenuo. Se invece noi conoscessimo la nostra storia, quei processi che abbiamo già dovuto vivere, in qualche modo governare, probabilmente riusciremmo ad affrontare meglio anche le sfide attuali.
2: I dati statistici relativi a quegli anni restituiscono una visione più oggettiva della Taranto di allora, con una significativa indicazione per il futuro.
3: La Taranto di quegli anni aveva già una grande aspettativa di futuro, sebbene i dati, sia quelli demografici sia quelli del commercio, dicevano che Taranto cresceva già dal 1951, quindi prima ancora che ci fosse proprio il progetto della industria. Questo per dire che la identificazione del boom economico a Taranto con l'avvento della grande industria è un po' una chimera. Taranto, dal 1936 al 1951 vide aumentare il numero dei suoi abitanti di 62.000 unità. E questo fu reso possibile grazie alla sua economia diversificata. È qui che probabilmente noi dovremmo imparare per oggi la lezione del passato.
2: Un utile esercizio di memoria che ha permesso anche di far conoscere meglio l'attività svolta dal MASCI a Taranto, come spiega Rosanna Amodio, magister della comunità Taranto 4 MASCI.
4: Noi ci rifacciamo alla GESCI con gli stessi principi della GESCI, però siccome siamo adulti scout, noi facciamo più servizio presso le persone che hanno bisogno, un po' disabili o persone che non hanno la fortuna di star bene, e facciamo servizio anche nella mensa della nostra parrocchia.
1: Dottoressa Lavecchia, lei che ricordi ha di quella Taranto degli anni 60 e 70? Che città era? Pronto?
5: Era molto bella e soprattutto era anche molto vivace da un punto di vista culturale. Ci sono state varie iniziative. Per esempio, dobbiamo dimenticare la Taranto Milano per quanto riguarda il discorso di promozione sociale e culturale. Poi il periodo di Peppino Tango Bandiera del circolo dell'Ilva, che ha fatto diverse cose, dalla dalla cinematografia, ma anche e soprattutto varie mostre e varie iniziative culturali.
1: In particolare di arte contemporanea, mostre di arte contemporanea, al circolo Vaccarella, che oggi purtroppo è malinconicamente abbandonato.
5: Infatti, ma anche molti personaggi illustri di Taranto che si sono prodigati per incentivare la cultura a Taranto. Poi c'è stato un periodo, forse con questa fase di declassamento e di torpore da parte dei cittadini, si è perso un po' tutto.
1: E cerchiamo di recuperare allora.
5: Adesso per fortuna qualche cosa si sta muovendo.
1: Dottor Ricci, grazie Presidente Lavecchia, grazie. Dottor Ricci, Don Marco Gerardo diceva il valore della memoria, perché attraverso il passato si può pensare anche a costruire il futuro.
0: Sì, sì, il futuro di questa città è il suo passato. Città che si è retta sempre su due sistemi finora, ma quando poi questi due sistemi che noi conosciamo poi entrano in crisi, non resta altro che sviluppare il terzo sistema.
1: Parliamo di marina militare, siderurgico,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Esattamente, sì. Beni culturali e turismo, per cui giustamente il nostro futuro deve ripartire dal passato.
1: Grazie al dottor Alessandro Ricci, archeologo e guida turistica. Grazie a Pina Lavecchia, presidente della Università Zeus. È tutto per questo nostro approfondimento. Grazie per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Punti firmata con Washington è stato inserito in Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà oggi in Svizzera.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
3: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
3: Lo sport alla scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia. La seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo con questa puntata di Frequenze di Moda, sempre dedicata a quelle che sono le tendenze e mandando in onda la miglior sartoria musicale, non solo ascoltando i brani di successo, ma andando anche a ripescare quelli del passato. Oggi ospite di Frequenze di Moda, Sara Trovato, con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere. Benvenuta Sara.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
1: Come stai?
2: Molto molto bene, già diciamo in fase vacanza,
1: abbronzatura,
2: sì,
1: mare,
2: sì, mare, cocktail, libri a go-go.
1: Fate libri a go-go, perché quando siamo in tua compagnia chiaramente si parla di letture. Ecco, le vacanze, stiamo andando anche quelli a prendere quelli che sono i titoli che possono magari allietare le relax, no? Le ore di rilassamento, ma anche in compagnia si legge, perché no, vero?
2: Io non leggo in compagnia, non riesco, mi devo calare nel mio libro e nessuno mi deve disturbare.
1: Beh, non mi dire però che qualche magari incontro di gruppo con le letture
2: adesso
1: raccontare bugie.
2: Questo sì, però vabbè, ma questo diciamo non è davanti all'ombrello, non è sotto l'ombrello, è davanti al mare. Quello è un momento tutto mio, mi devo ritagliare, lo sai come sono fatta, te lo dico sempre.
1: Non lo dico più. Allora, è nel tuo momento, no? Di libri, con tu questo rapporto amoroso con i tuoi libri. Quali sono i libri, i titoli che hai scelto per oggi? Mi vuoi iniziare a dire qualcosa?
2: Allora, guarda, ho scelto in realtà sono freschi, cioè comprati proprio questa mattina. Due libri. Uno è L'amica della sposa, continuo il mio giro di Barrow. Io amo, cioè, Barrow, non ci posso fare nulla.
1: No,
2: quando vedo qualcosa continuo a prendere.
1: Continui anche con Sposa e matrimoni, cioè,
2: sempre lo sai.
1: È l'amore, a prescindere da come si conclude, però l'amore, raccontarlo.
2: È l'amore.
1: È bellissimo.
2: Cerchiamo di vincolarci, ma in realtà è la forza che
1: ci porta avanti.
2: Esatto, sempre.
1: Sempre.
2: E poi ho trovato un libro di una, non è una scrittrice, perché in realtà non nasce scrittrice, ma la conosciamo tutti, perché è Xaba della Zorba. E lei, okay, noi la conosciamo per il suo bon ton,
1: le sue apparizioni televisive.
2: Esatto. Quando ho visto questo libro, cosa ha combinato?
1: Dalla televisione al libro, sempre un attimo.
2: Sì, è vero che scrivono tutti, come si suol dire, però
1: ecco, proprio forse questo
2: mi ha incuriosito.
1: Esatto, vediamo.
2: Curiosito.
1: Lei come scrive?
2: Esatto.
1: Cosa c'è da dirci?
2: È proprio fresco, guarda, sta qua. Fresco, peraltro è quello in promozione, due libri al prezzo di uno.
1: Che sono
2: che
1: quelle
2: sta.
1: Belle promozioni,
2: esatto,
1: che in libreria
2: ci piacciono
1: tantissimo.
2: E si chiama La Governante, però questo giuro non l'ho nemmeno aperto, guarda, è proprio immacolato, lo sto portando qua per leggerlo insieme
1: a voi. Fai sniffare, perché
2: vai.
1: Sì, è nuovissimo.
2: Proprio appena preso, l'ho comprato questa mattina.
1: Tu adori i libri,
2: certo.
1: Nel Nashby.
2: Certo. Allora, io stavo parlando prima con un'amica e stavo dicendo: io purtroppo ho un grande problema. Non riesco a utilizzare il Kobo, il digitale. Io ho bisogno della carta, ho bisogno di sentire l'odore, di girare le pagine.
1: Metti anche i post-it e
2: sì, certo, ovviamente.
1: Scusa, se ho avuto un attimo
2: post-it, sottolineature, scrivo. Sì, faccio tutto ciò che si fa.
1: Quindi questo è ancora in divenire, perché però ti hai ispirato,
2: esatto.
1: Hai letto, insomma.
2: E poi ce n'è un altro invece che ho letto e che mi è piaciuto davvero tanto, nonostante non sia il mio genere,
1: però il giallo va bene tantissimo,
2: esatto,
1: quest'anno,
2: è di moda.
1: È di moda
2: ed è Delitto a Via delle Rose di Claudia Girardi.
1: Un po' te lo fatelo scippare. Io ho subito adorato quando, insomma, la copertina di questo libro, perché a livello illustrativo è molto molto carino, molto simpatico.
2: Sì,
1: quindi
2: molto.
1: Se dovessi sceglierlo già per questo, lo farei.
2: Come abbiamo sempre detto, no? La copertina è ciò che attira in primis quando camminiamo tra gli scaffali, è la prima cosa che ci attira. Poi magari,
1: poi voglio dire, il giallo non è soltanto tendenza in questo momento, in questo caso,
2: No, assolutamente, è proprio
1: il tema
2: il tema. Ma io ho fatto di più stavolta, Serena.
1: Mi devo sedere?
2: No, puoi restare in piedi. Non solo ti ho portato il libro e parleremo di questo libro, ma ti ho portato la scrittrice.
1: E questo però mi ha tirato un colpo gobbo e non mi avevi avvisato.
2: Sì, ti ho portato proprio lei, ti ho portato proprio Claudia, che è prontissima a raccontarci.
1: Scusa, ma dov'è qui in radio? Cioè, ci sono generi di conforto, me la stanno, voglio dire, è sotto l'aria
2: condizionata. Sicuramente sotto l'aria condizionata.
1: Va bene, mai lasciare a piede libero Sara Trovato, che con noi questa rubrica ci ho trovato da leggere sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96 e 500 per tutta la zona Taranto, e poi dal nostro sito radiocittadella.it. Non solo siamo in streaming, ma anche in visual radio. Noi continuiamo con la musica e lasciando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ben rientrati di queste frequenze di moda. Io sono Serena Mellone, stiamo entrando proprio nel vivo di questa puntata con Sara Trovato, con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere. E oggi Sara mi ha dato proprio, è arrivato col colpo gobbo, perché senza avvisarmi ha portato l'autrice in studio. Benvenuta Claudia Girardi, autrice del libro Il delitto a Via delle Rose. Come
1: grazie,
0: stai?
1: Grazie per avermi invitata.
0: Ma come stai?
1: Come devo stare contenta? Sto con queste due belle donne simpatiche, mi avete invitato in questa.
0: Allora Claudia, io già la prima domanda, quella che
1: fondamentale. Già sono andata bene.
0: Sei andata bene, promossa, ma in realtà ora dimmi che non l'hai fatto apposta a metterti una collana gialla oggi.
1: Non l'ho fatta apposta, però poi ci ho pensato e mi sono detta, però ci sta bene, faccio pandan con il libro, quindi ci
0: il
1: sta.
0: Il giallo va tantissimo.
2: È rimasta a tema,
0: questo ci piace tanto, sì, frequenze di moda, tanto. Allora Sara, entriamo nel vivo.
2: Entriamo nel vivo di questo libro. Innanzitutto diciamo che Claudia, oltre ad essere una bravissima autrice, è anche una cara amica, e ha scritto il suo secondo romanzo.
1: Sì, diciamo il secondo romanzo, anche se il primo era stato pubblicato da una piccola casa editrice. Diciamo è il primo romanzo pubblicato da una casa editrice importante.
0: Lo possiamo dire?
2: Sì, la possiamo dire.
1: È la Newton.
2: Quindi voglio dire, cioè, caspita, è un grande
1: diciamo
2: salto.
1: È stato un bel passaggio.
2: E incrociamo le dita perché questa cosa possa continuare. Noi incrociamo sempre le dita.
0: Certo. Diciamo di corridoio, ma non tanto di corridoio, mi dicono che il libro va bene.
2: Molto.
0: Quindi
1: devo dire che mi sta dando veramente molta soddisfazione, sta andando abbastanza bene, è stato ai primi posti, se non proprio al primo posto sul Kobo, per esempio, per circa due
0: non nominare
1: mesi.
0: Kobo, perché si potrebbe sentire male Sara.
2: Sì, infatti era lei l'amica con cui stavo parlando prima.
1: io ho difeso per una vita oltranza la carta,
0: però
1: devo dire che da qualche anno ho fatto anche il passaggio al digitale, ma per un'esigenza pratica, perché non ho più neanche centimetro in casa dove mettere i libri, quindi compro comunque moltissimi libri, però anche in
0: è un
1: digitale,
0: po' più versatile
1: tanto.
0: E utile magari quando si viaggia, perché in un supporto puoi contenere tanti.
2: Ma poi effettivamente tenere tanti libri
0: sì guarda, non ci crede nessuno
2: per
0: Sara.
2: Noi che siamo se camminiamo
0: Sara, però non ci crede nessuno,
2: non funziona.
0: Continuiamo così. Col delitto a Via delle Rose, perché voglio dire è più attendibile.
2: Allora, delitto a Via delle Rose, diciamo subito, è ambientato a Taranto, quindi questa cosa già ci piace tantissimo. Io quando l'ho letto è stato bellissimo, perché che cosa è successo? Ho cominciato a rivedere pezzi della mia città, cioè pezzi della mia infanzia. I cognomi sono tutti tarantini,
1: sono tutti nostri. E Grottagliesi anche, attenzione, perché è ambientato tra Taranto e Grottaglie.
2: E quindi praticamente alla fine è un viaggio nel nostro, diciamo, è un piccolo momento tarantino,
0: Che vuoi anche di un tour, no? Di luoghi?
2: Sì, anche un tour di luoghi, quindi proprio un momento tarantino, quindi per chi non conosce Taranto esplora anche un pochino la nostra
0: ma
2: città.
0: Ma ci sono, voglio dire, i tour tra virgolette turistici, no? Che vanno a ripercorrere, questi sono i percorsi dei film, dei libri,
1: magari.
0: Come no? Claudia, attenzione,
1: magari
0: attenzione.
2: Potrebbe pensare,
0: vediamo.
2: In effetti,
0: ma
2: Claudia,
0: possiamo
2: mettere su

0: bisogna parlare con i tour operator della, del sì, posto, anzi, i nostri amici guide succede. Turistiche. Infatti. Il tour Delitto e Via delle Rose. È andata, l'abbiamo detto,
1: l'abbiamo già portata. Siamo pronti a accogliere qualsiasi altra proposta. Allora, quindi questo Delitto e Via delle Rose, ma come ti è venuto?
2: Come mi è venuto? Vabbè, io scrivo da sempre, scrivo da quando ho imparato a scrivere e leggo da quando ho imparato a leggere, quindi diciamo che per forza di cose è un computer che è pieno solo di racconti di tante cose. Però il giallo, a me i gialli piacciono e mi piace leggerli, mi piace scriverli. L'idea di ambientarlo a Taranto poi era proprio per questo grande amore per la mia città, quindi mi piaceva proprio l'idea di riportare dei posti, anche le persone, devo dire che ci sono molte persone a me vicine che mi hanno ispirato. Ovviamente non è un romanzo autobiografico, però alcune situazioni.
0: Però è anche vero che sia nella musica o nella sceneggiatura di un film, o in questo caso tu nella scrittura, è inevitabile, sì. No? Perché siamo influenzati e ispirati dalla.
2: Allora, adesso vi racconto una cosa che ho scritto. L'ho detta in una recente intervista che mi è stata fatta, quindi ormai la dico, l'ho tenuta nascosta per un po' perché avevo paura di essere denunciata per stalker, perché c'è un personaggio pessimo di questo romanzo che si chiama Olga Lamanna, che è una donna veramente odiosa. In realtà è una donna che io ho incontrato a Cimino mentre correvo. Sì, lei era davanti a me ed era per me insopportabile, era proprio la classica, lei camminava, correva avanti, dettava il ritmo della corsa agli altri.
0: Ah, quindi era un gruppo?
2: Tutti. Erano 3-4 persone, ma non era un gruppo, cioè non è che si stessero allenando per una maratona, era un gruppo così
0: amatoriale.
2: però lei era quella che dettava la lei. Terribile proprio.
0: Lei si è riconosciuta?
2: No, io non la conosco. Poi siccome avevamo lo stesso orario, io ho continuato a vederla, la descrizione fisica è proprio
0: la sua.
2: Io ho continuato a incontrarla, tanto che a un certo punto ho iniziato a starle dietro e le ho rubato anche delle frasi che ci sono nel romanzo, le ho rubate proprio a lei. E poi ho smesso di andare in quell'orario, quindi non l'ho più vista.
0: Perché ti faceva anche un po' perdere queste persone.
2: Per tanto tempo.
0: Un po' tossiche.
2: E poi invece quando il romanzo era già uscito, l'ho incontrata per puro caso sul lungomare ed è stata una cosa che mi ha, cioè io l'ho
0: colpita.
2: Sì, ho avuto un attimo di un colpo al cuore.
0: Oddio, si è materializzata.
2: Perché poi ovviamente per lei non ero nessuna, non mi conosce, invece per me, a me sembrava di conoscere
0: da sempre,
2: i suoi
0: ormai.
2: Pensieri più intimi,
0: però hai dato tante informazioni. Cimino, il gruppo, attenzione, se lei si riconosce.
2: No, perché questa è una cosa di qualche anno fa, questo romanzo in realtà io l'ho scritto qualche anno fa, sì, l'ho tenuto un po' così nel cassetto. Non l'ho mai realmente mandato da nessuna parte. Poi è stata proprio mia figlia, che è una grande lettrice, legge molti libri della Newton,
1: che ha dato il nome alla protagonista,
2: è stata lei a consigliarmi di mandarlo alla Newton, cosa che normalmente non arrivi a una grossa casa editrice in questo modo, nel senso
0: però
2: che
0: ecco, facciamo così Claudia, noi siamo per partire, continuare con la programmazione, la musica di Frequenze di Moda, ci prendiamo una piccola pausa e poi ci racconti com'è andata. E noi continuiamo dando la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 22 nel territorio di Laterza. Un uomo di 57 anni, classe 1969, Costantino Faranda, originario di Altamura, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada, finendo la sua corsa nei campi adiacenti. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118, i carabinieri di Laterza e la polizia locale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, l'impatto è stato fatale e l'uomo è deceduto sul colpo. I militari sono al lavoro per i rilievi stradali utili a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro. Non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita. È il disperato appello di Cosimo Semeraro del comitato 12 giugno, che l'8 luglio sarà al Senato per ricordare i caduti sul lavoro. Un viaggio interamente autofinanziato per chiedere riforme urgenti come processi rapidi contro la prescrizione, un fondo statale per le vittime e la certezza della pena per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della sicurezza. All'evento sono stati invitati i sindaci di 13 comuni pugliesi, tra i quali alcuni del territorio ionico, ma nessuno di loro ha risposto all'invito. Semeraro lancia un monito alla società civile: non lasciatemi solo, venite con me. E cambiamo decisamente argomento. Oggi è il Medimax, è la giornata dei Pet Shop Boys degli Agents of Time. Dalle 20:30 la rotonda del lungomare si trasformerà in un grande dance floor per accogliere l'elettronica del duo pugliese e l'immersivo show Dream World The Greatest Hits Live delle leggende britanniche. Il festival promosso da Regione Puglia e Puglia Cultura animerà la città per tutta la giornata con attività culturali sul pop all'università e i laboratori della Music Factory e dell'Hip Hop Lab con Shablo, fino agli incontri letterari e teatrali pomeridiani dedicati a Stevie Wonder e i grandi capolavori della musica. Ma oggi 20 maggio è anche la giornata del rifugiato e stasera l'Arena Villa Peripato ospita il Festival del Sociale, l'evento gratuito organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato dal UNHCR e dal Comune di Taranto. Si inizia alle 21 con un talk istituzionale sull'accoglienza e l'inclusione a cui parteciperanno il sindaco Bitetti e l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Dalle 20 spazio alla musica con un DJ set, seguito alle 21 dal live di Fido Guido, Don Ciccio e Mamma Marias. L'iniziativa è cofinanziata dall'Unione Europea. E a 50 giorni dall'inaugurazione del 21 agosto, il 29 giugno, Taranto ospiterà il convegno istituzionale Taranto 2026 presso il Dipartimento Ionico dell'Università. Saranno presenti il ministro Abodi e Foti, i vertici dello sport, per fare il punto sul bilancio e sull'eredità dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Durante l'evento saranno presentate le medaglie e lo spot ufficiale. Intanto accelera la rigenerazione urbana alla Salinella, ha approvato il progetto per il nuovo pattinodromo da 1,3 milioni di euro. E continuiamo a parlare di sport, ma quello giocato, con Francesco Friuli.
3: Lo sport, il calcio, con il passare dei giorni aumenta il rischio che altre società possano intensificare i contatti con alcuni giocatori e con Danucci. Il Taranto deve definire al più presto un progetto sportivo per rilanciare la delusione maturata contro il Gladiator. Intanto l'Ordine dei giornalisti di Puglia ha consegnato ufficialmente la testa la memoria di Cristian Cesario, riconoscendo come talentuosa figura e certificando il brillante percorso professionale firmato dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Maurizio Marangelli. Inoltre l'attestato si aggiunge al percorso già avviato per l'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario dopo l'approvazione unanime della relativa delibera da parte della giunta comunale.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: rientriamo con frequenze di moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre e oggi si parla e si veste in giallo perché siamo in compagnia non solo di Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, ma abbiamo qui con noi l'autrice del libro Delitto a Via delle Rose,
1: la nostra Claudia Girardi.
0: Claudia che ci stava raccontando un po' com'è andata, no? Perché hai avuto l'idea qualche anno fa di questo libro, l'hai scritto, poi tua figlia ti ha ispirato, anzi ha detto no, ispirato proprio mamma, vai, mandalo. E com'è andata la Newton?
2: E poi? La Newton. E devo dire che l'ho mandato durante una notte, perché io soffro di insonnia, quindi io leggo, scrivo, faccio tutto di notte, e ho mandato la mail, era forse il 18, il 19 agosto, ero ancora in ferie, secondo me mi hanno preso per una pa.
0: L'hanno
2: tenuta in considerazione perché a l'una di notte ho mandato il romanzo.
0: Forse c'era qualcuno come te che non dormiva.
2: Dopo qualche giorno devo dire che mi hanno risposto che erano, insomma, che lo stavano leggendo, il che già è abbastanza insolito.
0: Molto positivo, molto bello.
2: Poi la cosa è finita lì, questo era quindi agosto, fine agosto, e poi a gennaio invece mi è arrivata la risposta che erano interessati alla pubblicazione. Quindi...
0: Tu da allora però non hai più scritto, hai avuto la santa pazienza
2: In realtà io scrivo tantissimi racconti.
0: Quindi no...
2: Per me la scrittura è proprio una camera
0: Newton,
2: anche perché non avrebbe avuto senso.
0: Diciamo che la scrittura ti ha anche aiutato un po', no? Continuate nella tua elaborazione creativa, sei andata avanti.
2: Diciamo che come racconti brevi non scrivo gialli, ovviamente scrivo altri generi, però io sempre, cioè io non conosco un giorno senza scrittura, per cui se non sono romanzi... Però insomma tanti racconti.
1: Quindi c'è tante cose nel cassetto,
2: sì,
1: quel cassetto del computer.
2: Infatti quando ci sono dei concorsi letterari, adesso vabbè, non, ora comunque sono vincolata con la Newton, però quando ci sono concorsi letterari basta che leggo il tema, apro il computer e trovo il racconto
0: perché
2: adatto.
0: Spaziato, creativo di tante. C'è qualcosa, qualche genere però che in particolare ti piace scrivere di più? Adesso non so nella testa e nella mente di uno scrittore creativo cosa accade.
2: Come romanzi io amo scrivere i gialli, mi piace proprio la stesura del giallo, perché comunque devo cercare di creare un po' di attesa nel lettore, quindi mi piace proprio strutturare il giallo. Invece il racconto breve in realtà no, sono dei racconti un po' più intensi, un po' più forse anche
1: impegnativi,
2: diciamo. Bene, così, qualcosa che fa piangere.
0: No,
2: anche,
0: non vogliamo, sì. Possiamo dirvi chi ha ucciso cosa, quando, come, perché, però potete scrivere. Facciamo così, ci puoi dare i tuoi contatti di Instagram, quello che con cui,
2: certo, sì,
0: così
2: sì,
0: magari chi è in erba perché ha voglia di scrivere, vuole confrontarsi, so che sei una persona molto generosa,
2: certo.
0: E disponibile, come lo può fare? Scrivendoti su Instagram, per esempio.
2: Io sono presente sia su Instagram che su Facebook
0: con il tuo nome,
2: con il mio nome e cognome,
0: quindi Claudia,
1: è facile cercarti.
2: Sì, è facilissimo cercare.
0: Grazie Claudia di essere stata qui a
2: Grazie
0: Frequenze
2: a
0: di
2: voi.
0: Moda. Ma io ringrazio Sara Trovato di averci portato in studio Claudia, perché è sempre bello incontrare, soprattutto quando sono patrimonio
1: assolutamente. Ma poi Claudia merita davvero, perché il libro è davvero bello, ripeto, non è il mio genere, io gliel'ho detto subito,
2: sì,
1: però mi è piaciuto tanto leggerlo, quindi davvero io lo consiglio. È un bel libro, sotto l'ombrellone scende facile.
2: Così è stato detto.
0: Quindi
2: sì.
0: Claudia Girardi con Delitto a Via delle Rose per la Newton, in tutte le librerie, sfruttate, comprate le librerie locali. Noi continuiamo con Frequenze di Moda, continuiamo con la musica. Grazie Claudia di essere stata
2: grazie
0: con noi, grazie
2: a voi,
0: Sara Trovato. Noi continuiamo, chiudiamo con te.
1: Okay.
0: E nel frattempo passiamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: con frequenze di moda, siamo in compagnia sempre di Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere e siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata e 96.500 per tutta la zona Taranto. Parliamo di libri, abbiamo ospitato, anzi grazie, Claudia Girardi. Però Sara, ora, sommersi dei libri, ci vogliamo ritagliare un momento durante le nostre vacanze, che sia spiaggia o montagna? Hai qualche consiglio per l'uso?
1: Allora,
0: per la lettura.
1: Per la lettura. Innanzitutto, ripeto, per quanto mi riguarda, bisogna stare in solitudine, perché il libro deve prenderti, devi entrare nel libro. Non puoi leggere il libro e chiacchierare con una persona. È il tuo amico, è la persona in quel momento con cui stai dialogando.
0: È una persona.
1: Certo, è una persona. Il libro è una persona. Va accarezzato, va coccolato. Non bisogna assolutamente, va amato, assolutamente. Poi chiaramente dipende da dove si sta, in qualsiasi,
0: diciamo,
1: modo,
0: sotto l'ombrellone,
1: sotto l'ombrellone è di un modo di dire, diciamo, per dedicare in vacanza
0: quel momento, ecco, di vacanza, esatto, è dedicato alla lettura.
1: Però anche sulla, come abbiamo fatto, come ti ho detto l'altro giorno, no, quando abbiamo fatto il nostro collegamento, io ero sul balcone, ecco, quello è il mio momento di relax, il mio momento di vacanza, con una bibita fresca, con un bel frutto fresco, un gelato
0: anche un po' dall'ora, no? Sai, dall'ora, sì, se è l'ora dello spritz.
1: Esatto.
0: O è l'ora del tramonto, fresco, del
1: tramonto ideale.
0: Tramonto quindi non ideale. Sarà più sotto l'ombrellone, ma per noi proprio come ci
1: c'è l'ora dell'aperitivo e l'ora del libro.
0: No,
1: noi varremo all'ora del libro.
0: No, l'ora sul balcone.
1: L'ora sul balcone.
0: Proprio con quella proprio meridionale che noi, perché ci piace, sul,
1: sì,
0: balcone.
1: Sul
0: è un
1: balcone.
0: Po' come la foto sulla chiesa per il dei matrimoni.
1: Oppure la signora fuori alla porta.
0: Fuori alla porta. Noi
1: fantastica.
0: Siamo col libro sul balcone.
1: Per l'ora del libro.
0: Per l'ora del libro.
1: Per l'ora del libro. Ok, istituiremo una nuova
0: nuova rubrica sul balcone.
1: va benissimo, perfetto.
0: Quindi,
1: allora io vi consiglio,
0: okay,
1: ricapitolando,
0: sì, facciamo un po',
1: facciamo allora Il nostro delitto a Via delle Rose di Claudia Girardi, poi Xaba della Zorza, la governante, lo leggiamo insieme.
0: Esatto, fateci sapere,
1: io vi aspetto sempre su Ti ho trovato da leggere su Instagram.
0: Perfetto.
1: E aspetto di sapere se vi è piaciuto. E poi L'amica della sposa di Barrò, che non ho qui,
0: ma ci siamo. Allora io vado via.
1: Ma vi spiego anche perché, svelo.
0: Allora, non abbiamo neanche una slide, niente,
1: perché ti ho detto li ho comprati freschi. I libri però camminano con me, per la casa, per la città,
0: non
1: nelle
0: la fermo
1: borse.
0: Più. Ho paura, Gisberto, aiutami.
1: E quindi praticamente, siccome ho cominciato a leggerlo subito, appena l'ho comprato, non mi ricordo più dove l'ho messo, lo devo cercare. Era arrivata l'ora, dovevo correre.
0: Sarà rimasto in macchina, me l'hai visto, l'alerta l'ho buttato lì.
1: Non lo so, da qualche parte sta, sicuramente. Quindi
0: lo devo
1: cercare e ve lo farò, ve lo porterò la prossima
0: Perfetto.
1: Volta.
0: Grazie, Sara Trovato con Ti ho trovato da leggere, la rubrica di Frequenze di Moda dedicata alla lettura, ma a modo nostro, perché ci piace tanto così.
1: Sì.
0: Grazie Gisberto Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato in onda questa meravigliosa playlist. Io se ne sono, mi sto scordando anche chi sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

0: ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, si è concluso da poco l'incontro a Lizzano per ribadire il no alla discarica ex Vergine. Alla conferenza nata dal coordinamento ionico tematico sui rifiuti erano stati invitati a partecipare i sindaci dei comuni, in qualche modo a vario titolo, interessati da questa problematica, cioè i sindaci di Taranto, Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Faggiano, San Marzano e Roccaforzata. A moderare la conferenza il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dunque, com'è andata questa conferenza? Confermato il vostro no alla discarica, alla riapertura della discarica?
1: È andata molto bene perché erano presenti tutte le istituzioni, i comitati, i cittadini, abbiamo ribadito il no a questa riapertura. Abbiamo individuato il comune capofila nel comune di Taranto perché dobbiamo produrre delle ulteriori osservazioni, dei pareri tecnico-legali per ribadire il no. Ma comunque abbiamo ritenuto fondamentale stabilire che questa provincia ha già dato in termini di rifiuti impatti ambientali di questo tipo. Calcolate che la provincia di Taranto ha il più alto tasso di impianti di smaltimento dei rifiuti di tutta la regione Puglia.
0: Sono cinque le discariche, giusto? Sono cinque le discariche esistenti a fronte di 13 in tutta la regione, giusto?
1: Sì, ma poi abbiamo anche l'inceneritore, l'unico di Puglia ce l'abbiamo a Taranto, a Massafra, insomma abbiamo una concentrazione molto alta e pensiamo che sia arrivato il momento di dire basta, di ripartire su tutti i territori della Puglia, ognuno per la propria prossimità, per la propria competenza dovrà avere l'autogestione di questi rifiuti, non possiamo sempre scaricare a Taranto come se fosse il buco del mondo, questo non va bene,
0: ecco,
1: ribadiamo
0: sindaco,
1: questo aspetto.
0: Sindaco, il no definitivo toccherebbe alla regione, giusto?
1: No, il no definitivo tocca alla provincia di Taranto. La provincia di Taranto ha incardinato il procedimento e quindi toccherà appunto agli uffici provinciali. Noi siamo tutti comuni contrari e, ripeto, abbiamo anche espresso dei pareri tecnici. Bisognerà fare un salto di qualità per questa provincia martoriata e bistrattata, dove ad esempio non si apre un aeroporto ma si aprono le discariche.
0: Ecco, ma quale sarebbe, quale potrebbe essere l'alternativa alle discariche, sindaco?
1: Ma intanto questa è una discarica, allora, qui non stiamo dicendo che siamo contrari in assoluto agli impianti. Gli impianti vanno fatti e vanno calibrati in base ai territori. In questa provincia ce ne sono più di quelli che servono. Questa è una discarica per rifiuti speciali che viene riaperta dopo una chiusura eseguita dalla magistratura per una irregolare gestione. Quindi necessita di, diciamo, quel territorio di una pausa da questi effetti inquinanti, perché sapete bene che lì c'è stato un sequestro che ha stabilito, diciamo, all'epoca che c'erano degli effetti inquinanti per il territorio. Lo ha detto l'ASL nell'ultimo parere, io non so cosa ci sia altro da dire.
0: Ecco, poi quali saranno i prossimi passi da compiere?
1: Ma i passi sono, intanto noi abbiamo individuato il comune di Taranto, ma comunque continueremo a farlo individualmente come capofila per esprimere un parere definitivo, individuando nuovi tecnici e dei legali che possano motivare il no, ulteriormente rispetto a quello che abbiamo già fatto. E poi, diciamo, impugnare tutte le sedi opportune se dovesse essere rilasciato il parere favorevole.
0: Grazie, grazie sindaco per questo aggiornamento, grazie al sindaco Ciro Dalò di Grottaglie. E proseguiamo con il nostro telegiornale parlando ancora di ambiente e industria. Ci soffermiamo sul progetto del rigassificatore previsto nel porto di Taranto, nel molo polisettoriale. Sentiamo.
2: Rigassificatore sì, rigassificatore no. La Commissione Ambiente del Comune si è espressa con chiarezza, un no netto al progetto dell'impianto previsto al molo polisettoriale. Un contributo tecnico molto articolato è stato fornito da Confapi, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese. L'associazione, presieduta dall'ingegnere Fabio Greco, osserva come la realizzazione del rigassificatore nel porto di Taranto comporterebbe impatti rilevanti non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello economico, sociale e urbanistico. In primo luogo, spiega Confapi, l'insediamento dell'impianto in ambito portuale rischierebbe di comprimere gli usi strategici dello scalo, incidere sulla qualità della vita dei quartieri limitrofi e compromettere in prospettiva le opportunità di sviluppo turistico e di riqualificazione urbana che il territorio sta faticosamente perseguendo. Il rigassificatore all'interno del porto comprometterebbe inoltre le attività portuali e comporterebbe restrizioni alle rotte di navigazione per garantire sicurezza intorno al terminal. una situazione che finirebbe per limitare il transito di navi passeggeri, traghetti e pescherecci, senza dire della vicinanza al Lido Azzurro, i cui abitanti già da tempo protestano contro questa soluzione. Ma il rigassificatore al porto entrerebbe in conflitto con altri progetti, come gli investimenti negli impianti per energie rinnovabili. Una soluzione alternativa potrebbe allora essere, secondo Confapi, quella di insediare l'impianto oltre 2 miglia dalla costa, con tubazione subacquea lontana dal porto. Impianti di questo tipo sono stati realizzati con successo in diverse parti del mondo, anche se fattori di valutazione importanti restano l'accettabilità sociale e l'impatto su ambiente e attività turistiche. Proprio per questo Confapi ritiene che, se proprio si dovesse procedere alla realizzazione dell'opera, sarebbe necessario prevedere strumenti di compensazione sul modello degli accordi stipulati in Basilicata tra ENI e Regione per garantire che eventuali benefici economici siano realmente destinati allo sviluppo locale, alla tutela ambientale e alla salute pubblica.
0: E continuiamo a parlare di energia, in particolare di comunità energetiche rinnovabili. Sentiamo questo servizio.
3: La comunità energetica rinnovabile La Cerra dei Due Mari è stata presentata nell'ambito di un convegno dal titolo Energia Condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto. Ad aprirlo il sindaco di Taranto, che ha sottolineato come La Cerra dei Due Mari sia una straordinaria opportunità, la prova di un impegno costante verso la tutela dell'ambiente, il benessere della famiglia, la crescita delle imprese e il rafforzamento del ruolo delle istituzioni. Ha dichiarato Bitetti: non ci limitiamo a presentare un progetto, mettiamo a disposizione della città uno strumento reale per ridurre i costi energetici e promuovere un modello più equo e sostenibile di sviluppo. Le comunità energetiche nascono proprio con questo spirito: unire cittadini, imprese.

0: presidenti in un percorso condiviso, lanciando un messaggio chiaro e positivo: solo insieme possiamo costruire il bene comune. Dal convegno è partito quindi l'invito, aperto a tutta la comunità, ad aderire alla CER, intesa come strumento inclusivo capace di generare benefici concreti e diffusi. In questo percorso, ha continuato Bitetti, è fondamentale anche il sostegno delle istituzioni. La Regione Puglia ha infatti destinato 8 milioni di euro alle comunità energetiche della provincia di Taranto, grazie ai fondi del Just Transition Fund 2021-2027. Taranto ha dunque tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale nella transizione ecologica. Al convegno era presente anche l'assessore comunale ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, che ha sostenuto: non si tratta di un progetto simbolico sperimentale, ma di una delle iniziative più rilevanti a livello nazionale per dimensione e impostazione, con una potenza complessiva prevista di circa 10 megawatt. Un progetto che nasce da una visione chiara: utilizzare l'energia come leva di sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo.
1: E intanto si è tenuta a Taranto l'Assemblea nazionale di Federmanager. È una delegazione dell'associazione, della federazione dei manager. Si è recata anche in visita a Palazzo di Città per un incontro istituzionale con il sindaco. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto ponendo le basi per un dialogo strutturato sui principali temi dello sviluppo economico e produttivo del territorio. Nel corso della visita è stata evidenziata l'importanza di costruire nuove sinergie tra istituzioni e imprese, promuovendo politiche industriali capaci di favorire innovazione, sostenibilità e crescita occupazionale. E intanto vediamo il servizio sull'Assemblea di Federmanager.
0: Il Consiglio nazionale di Federmanager si è tenuto a Taranto presso lo stabilimento siderurgico e la scelta non è stata casuale, ma ha confermato, secondo quanto si legge nel comunicato inviato da Federmanager, l'attenzione verso il sito tarantino come strategico per la competitività del sistema industriale nazionale e per la tenuta delle principali filiere manifatturiere del paese. Nel corso della giornata di venerdì, il confronto si è tenuto tra i componenti del Consiglio nazionale, i vertici di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, e vi hanno preso parte oltre 100 dirigenti e quadri del gruppo presenti presso lo stabilimento o collegati dalle diverse sedi aziendali. Rilievo è stato riconosciuto ai profili manageriali presenti in azienda che hanno mantenuto la barra dritta nonostante le difficoltà del momento, nonché il contributo essenziale di dirigenti e quadri. Il confronto tra Federmanager e il management aziendale conferma quanto competenza, responsabilità e visione siano elementi essenziali per affrontare questa fase e sostenere una prospettiva industriale, ha dichiarato l'ingegner Giancarlo Quaranta, commissario straordinario di Acciaierie d'Italia ENAS. L'iniziativa fa seguito alla visita istituzionale realizzata nello stabilimento tarantino il 9 ottobre scorso, un impegno che si accompagna alla partecipazione della federazione al più ampio confronto istituzionale sul futuro della siderurgia italiana e alla convinzione che il rilancio del settore richieda una visione industriale capace di tenere insieme competitività, innovazione, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano. Lo stabilimento di Taranto, la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa, ha sostenuto Walter Quercioli, presidente di Federmanager, rappresenta un asset strategico unico per capacità produttiva, competenze e valore economico. La sua continuità produttiva è essenziale per garantire al Paese una produzione primaria di acciaio e per preservare un patrimonio industriale, professionale e tecnologico che non può essere disperso.
1: Bene, e dopo aver parlato di discariche, gas e industria, facciamo un tuffo nella natura del Mar Piccolo. Stamattina si è tenuta l'iniziativa Mini Bio Blitz, che ha unito ricerca e tutela della biodiversità, il servizio di Federica Pompamea.
2: Sono 30 i campioni di DNA ambientale delle specie che vivono nel secondo seno del Mar Piccolo, raccolti dai cittadini e dalle cittadine attraverso il Mini Bio Blitz, l'evento di Citizen Science promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Talassografico di Taranto, che ha trasformato lo specchio acqueo in un laboratorio a cielo aperto, caratterizzato da tre fattori principali: monitoraggio ecologico avanzato, innovazione scientifica e partecipazione sociale. Un'attività che ha permesso di scoprire e studiare meglio la biodiversità presente nel bacino e rafforzare gli strumenti per proteggerla. I partecipanti sono diventati così scienziati per un giorno e insieme ai ricercatori e volontari hanno esplorato in canoa e SUP la costa del Mar Piccolo. Tra l'emozione della prima uscita provata da Pierpaolo Giuseppe:
3: le prime sensazioni sono quella sensazione di avventura, no? di scoperta, che di curiosità che spinge un po' tutti.
2: E la consapevolezza acquisita di Donatella Memmi sull'importanza dell'iniziativa.
4: Ha una crescita come cittadini di Taranto.

0: organismi microscopici fino ad arrivare ai vertebrati come pesci, con la possibilità di individuare anche specie mai segnalate prima. Tutti i dati raccolti attraverso un innovativo sistema basato su sonde sferiche forate, prodotte con stampante 3D simili a quelle utilizzate nelle lavatrici e piene di garze sterili capaci di assorbire e trattenere il materiale biologico presente nell'acqua. Un modello che secondo il commissario straordinario alle bonifiche Vito Felice Uricchio definisce anche l'evoluzione dello stato di salute del Mar Piccolo, contaminato soprattutto da azioni illegali come il bracconaggio delle oloturie, cibo primario delle tartarughe caretta caretta e l'invasione di specie definite dal ricercatore Gianmarco Luna aliene.
1: Questa lenta ma progressiva invasione dei nostri mari, dovuta all'aumento dei traffici, al cambiamento delle condizioni meteo marine, e chiaramente con queste specie dovremo iniziare a convivere, dovremo gestirle. In alcuni casi possono anche essere delle risorse alimentari, e c'è bisogno di scienza e c'è bisogno del coinvolgimento attivo della società per poter gestire gli ecosistemi in cambiamento.
2: Ed ora la cronaca, con alcuni arresti per droga e poi arrestati anche due ladri sorpresi a rubare in un appartamento.
3: Un pregiudicato tarantino di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. È stato invece denunciato un 36enne. Entrambi sono ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I falchi della squadra mobile avevano notato in via Calamandrei un SUV con a bordo un giovanissimo che durante l'arco della giornata aveva frequenti incontri con giovani tossicodipendenti. Il controllo nell'abitacolo ha permesso di recuperare due telefoni cellulari e due involucri di cellophane con oltre 40 dosi di cocaina preconfezionata e pronta per lo spaccio, oltre a 125 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare in casa del giovane ha permesso di recuperare oltre 1.400 euro in contanti ed un manoscritto che ha confermato l'attività di spaccio. Nel corso di un'altra attività antidroga, i falchi hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione di una 36enne in via Leonida. All'interno di un tavolo sono stati rinvenuti due piccoli panetti di hashish e un altro involucro con all'interno marijuana. Per il 36enne è scattata la denuncia in stato di libertà. A Manduria, invece, sempre la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo ed una donna, rispettivamente di 59 e 37 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di furto in abitazione. Il personale del commissariato di Manduria era stato infatti allertato da un cittadino che, rincasando, aveva notato la porta di casa socchiusa con visibili segni di effrazione. I poliziotti hanno allora sorpreso all'interno di quell'appartamento un uomo e una donna con due grosse sacche, al cui interno sono stati rinvenuti numerosi oggetti di valore pronti per essere portati via. L'uomo ha inizialmente tentato di fornire false generalità prima di essere identificato come 59enne del posto, sottoposto al regime della sorveglianza speciale. Per l'uomo e per la donna sono scattati gli arresti. Sempre la polizia ha eseguito un decreto di sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova nei confronti di un pregiudicato grottagliese di 40 anni. La sospensione della misura alternativa è scaturita da una denuncia dello scorso mese di maggio, quando l'uomo si sarebbe reso responsabile dei reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale per aver offeso i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. L'uomo era a bordo di un ciclomotore col quale sfrecciava per il centro cittadino a velocità sostenuta, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti. Il quarantenne è stato così riportato in carcere.
2: Ed oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato e a Taranto viene celebrata nel Festival del Sociale promosso da Isola Cooperativa Sociale, il servizio.
0: Un omaggio al coraggio, alla forza e alla speranza di milioni di persone costrette a lasciare la propria casa a causa delle guerre, persecuzioni, violenze e violazioni dei diritti umani. E questo è l'obiettivo del Festival del Sociale, promosso dalla cooperativa Isola e organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, con il patrocinio del Comune di Taranto e cofinanziato dall'Unione Europea, che unirà questa sera a partire dalle 18 in Villa Peripato diversi ospiti, pronti a raccontare storie e testimonianze per svegliare la coscienza morale e affermare i valori di inclusione, solidarietà e uguaglianza. E non solo, si tratta infatti di un evento pubblico e gratuito aperto a tutta la cittadinanza, dedicato soprattutto alla scoperta dei servizi sociali attivi sul territorio e alla sfida del welfare di comunità, tema complesso che verrà approfondito attraverso le tavole rotonde e i dibattiti con gli esperti del settore,

0: a cui parteciperanno anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessora Sabrina Lincesso. L'obiettivo è anche quello di riconoscere l'umanità di chi vive questa esperienza con la condivisione di momenti conviviali legati da un unico filo conduttore, la musica. L'evento infatti finirà con due performance, il DJ set di Jonah Digital e le esibizioni degli artisti tarantini Mamma Maria, Sfido Guido e Don Ciccio.
1: Com'era Taranto negli anni 60, negli anni del boom economico? Se ne è parlato in un incontro in piazza promosso dal MASCI, il Movimento Adulti Scout Cattolici. Sentiamo.
2: Alla scoperta, o meglio riscoperta, della Taranto degli anni 60 e 70, la Taranto del grande boom economico accompagnato dall'insediamento del centro siderurgico. Un viaggio nel tempo, quello organizzato dal MASCI, il movimento degli adulti scout cattolici, che in piazza Giovanni XXIII ha allestito una scenografia con memorabilia che hanno aiutato a ricostruire l'atmosfera del tempo. La ricostruzione storica di quella Taranto è stata sviluppata grazie agli interventi di padre Nicola Preziuso, presidente della Fondazione Centro Educativo Murialdo, del maestro del lavoro Cosimo Fasano, di Angelo Ingenito, titolare dello studio fotografico Cavaliere Renato Ingenito, e del giornalista Domenico Palmiotti. Ognuno ha portato il suo bagaglio di esperienze e ricordi, un esercizio di memoria collettiva, perché se non si conosce la storia è difficile comprendere il presente e immaginare il futuro, come ha spiegato il parroco del Carmine, Don Marco Gerardo.
3: Uno dei grandi problemi che la nostra società contemporanea vive è proprio quello della dimenticanza, della non conoscenza della storia. E così, quando poi bisogna affrontare le questioni della contemporaneità, si corre il rischio di farlo in modo molto ingenuo. Se invece noi conoscessimo la nostra storia, quei processi che abbiamo già dovuto vivere, in qualche modo governare, probabilmente riusciremmo ad affrontare meglio anche le sfide attuali.
2: I dati statistici relativi a quegli anni restituiscono una visione più oggettiva della Taranto di allora, con una significativa indicazione per il futuro.
3: La Taranto di quegli anni aveva già una grande aspettativa di futuro, sebbene i dati, sia quelli demografici sia quelli del commercio, dicevano che Taranto cresceva già dal 1951, quindi prima ancora che ci fosse proprio il progetto della industria. Questo per dire che la identificazione del boom economico a Taranto con l'avvento della grande industria è un po' una chimera. Taranto dal 1936 al 1951 vide aumentare il numero dei suoi abitanti di 62.000 unità, e questo fu reso possibile grazie alla sua economia diversificata. È qui che probabilmente noi dovremmo imparare per oggi la lezione del passato.
2: Un utile esercizio di memoria che ha permesso anche di far conoscere meglio l'attività svolta dal MASCI a Taranto, come spiega Rosanna Amodio, magister della comunità Taranto 4 MASCI.
4: Noi ci rifacciamo alla GESCI, con gli stessi principi della GESCI, però siccome siamo adulti scout, noi facciamo più servizio presso le persone che hanno bisogno, un po' disabili o persone che non hanno la fortuna di star bene, e facciamo servizio anche nella mensa della nostra parrocchia.
1: E ora vediamo questa iniziativa della Università Zeus, proprio alla scoperta di quella Taranto nuova che nacque negli anni 60 e 70. Vediamo.
2: Una escursione per la Taranto più nuova, quella nata negli anni della grande espansione urbanistica e demografica, quella Taranto che è fuori dai tradizionali circuiti dei giri turistici. Un tour, insomma, per esplorare la Taranto più moderna e paradossalmente meno conosciuta. Un piccolo viaggio alla scoperta di tesori nascosti e purtroppo ancora poco valorizzati. Questa è stata l'iniziativa Wellness e Welfare Culturale per Tutti, un progetto finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'Associazione Università popolare Zeus. In particolare, il tour ha riguardato il quartiere Solito Corvisea, partendo dalla concattedrale di Gio Ponti, un capolavoro dell'arte e dell'architettura del Novecento, della quale purtroppo a Taranto non c'è ancora piena consapevolezza. Da lì la passeggiata ha toccato il parco archeologico delle Mura Greche, oggi più conosciuto solo grazie al concerto del 1° maggio. Poi puntata alla chiesa di Santa Teresa e nel luogo in cui fu rinvenuta la tomba dell'atleta di Taranto, oggi ammirata

0: al Museo Archeologico. Parte finale dedicata ai villini Liberty tra Via Dante e Via Cagliari e Via Zara, per finire alla Masseria Solito, scampata negli anni scorsi alla demolizione e oggi sede del Museo degli Illustri Tarantini. In definitiva, una pregevole iniziativa per rivelare, innanzitutto proprio ai tarantini, ricchezze spesso poco conosciute e poco apprezzate. Ed ora la pagina degli spettacoli con il Medimex, grande successo, stanno riscontrando gli eventi della grande manifestazione dedicata alla musica e questa è la sera del concerto dei Pet Shop Boys alla Rotonda del Lungomare, il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Taranto oggi sembra essersi svegliata nel segno della musica, il Medimex entra nel vivo e trasforma il cuore della città in un palcoscenico diffuso. La mattinata si è aperta all'università tra i laboratori della Music Factory e l'affollato talk in cui artisti del calibro di Eugenio Finardi hanno esplorato l'eredità e le contaminazioni della pop art nella cultura di massa. Ma il festival non è solo grandi palchi. In via Mignogna l'entusiasmo dei cittadini del comitato di quartiere Virgilio insieme a Discordia ha dato vita al Vinyl Village, un paradiso per i collezionisti che dimostra come la musica sappia riappropriarsi degli spazi urbani. E a fare da ponte tra passato e futuro ci pensa la storia della musica proiettata sulla pietra, anzi sulle imponenti mura del Castello Aragonese, dove alle 21 prenderà vita lo spettacolare mapping visivo dedicato ai 50 anni del punk, mezzo secolo di ribellione, stile e accordi distorti che hanno rivoluzionato l'immaginario globale, celebrati in una delle cornici più iconiche della città. Intanto sul lungomare gli occhi sono tutti puntati qui, la mastodontica macchina organizzativa è pronta, la rotonda si è preparata a diventare un'immensa pista da ballo all'aperto e c'è chi, pur di accaparrarsi il posto in prima fila, sfida il caldo già dal mattino.
2: Elena,
1: vieni da Pisa.
2: Da Pisa.
1: Hai deciso di trascorrere le tue ferie qui a Taranto per colpa?
2: Per colpa di Pet Shop Boys al Medimex. Beh, lo spettacolo lo conosco bene perché l'ho già visto tante volte, quindi mi aspetto la grande musica dei miei adorati Pet Shop Boys. Lo spettacolo è bellissimo, pieno di scenografie molto belle, la musica stupenda, tutte le canzoni più famose e loro che sono in grandissima forma nonostante il tempo che passa.
3: Allora, io vengo da Roma e siamo fan dei Pet Shop Boys da penso l'era preistorica e abbiamo speso un sacco di soldi nella nostra vita per seguire questo gruppo. Infatti abbiamo un mutuo, se volete aiutarci e contribuire anche voi per il mutuo per pagarlo siete ben accetti.
1: L'attesa sta per finire, dalle 20:30 i motori si accendono con il sound elettronico e techno melodico degli Agents of Time prima di lasciare spazio all'evento pop più affascinante dell'anno, il Dream World Tour dei leggendari Pet Shop Boys. Taranto è pronta a ballare.
0: E intanto è partito sotto i migliori auspici il Magna Grecia Festival, sold out nella serata d'esordio, ma è già tempo di fare le valigie perché c'è un importantissimo riconoscimento internazionale per l'orchestra della Magna Grecia in partenza per l'Austria.
1: Tutto da incorniciare sotto il cielo di Taranto, il Magna Grecia Festival ha aperto la sua nuova stagione registrando un immediato caloroso sold out allo Yachting Club di San Vito. A dare il via alla rassegna il concerto Symphonic Greatest Hits guidato dalla bacchetta del direttore artistico il maestro Piero Romano, un viaggio musicale straordinario che ha unito il monumentale classicismo di Beethoven all'irresistibile brio operistico di Rossini, regalando al pubblico una serata da tutto esaurito, culminata in una standing ovation e nella richiesta di un acclamato bis.
4: Abbiamo pensato 6 anni fa proprio di questi concerti al tramonto e allora abbiamo voluto dedicare questa vigilia di un concerto che si terrà domenica due volte, anzi con due programmi differenti, a Salisburgo al Mozarteum. È uno spazio ambito, uno spazio importante, uno spazio di grande riconoscibilità e di riconoscimento del nostro lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, un lavoro fatto insieme alle istituzioni pubbliche, insieme ai nostri sostenitori privati, insieme al nostro pubblico. Siamo cresciuti insieme, abbiamo dato l'opportunità ai giovani di affermarsi, abbiamo dato l'opportunità ai senior di stabilizzarsi nel nostro territorio attraverso i loro sogni, attraverso la cultura.
1: Nemmeno il tempo di spegnere i riflettori sulla prima serata che l'ICO Magna Grecia è già pronta.

0: pronta a volare in Austria per un doppio appuntamento domenicale proprio nel Tempio della Musica Classica, il Sitzfung Mozarteum di Salisburgo. Due concerti in programma domani, il primo mattutino diretto da Claudio Cohen con le musiche di Mozart e Rossini e il secondo alle 19 dedicato ai grandi classici dell'Ottocento sotto la direzione dello stesso Piero Romano. Una trasferta internazionale che lunedì toccherà anche la storica Ezeli Hall di Eisenstadt.
1: È un evento eccezionale che fa sì che il nostro sistema musicale possa effettivamente trovare il suo sviluppo internazionale in grandi contenitori musicali e far sentire le nostre armonie e le nostre musiche.
0: Ma il Festival Tarantino è solo l'inizio. Da luglio la rassegna tornerà ad accendere l'estate del territorio con altri 5 concerti al tramonto nei lidi della costa ionica, dalle sonorità della Symphonic Flamenco ai grandi tributi sinfonici ai Beatles e ai Queen fino all'omaggio finale a Domenico Modugno. I biglietti sono già disponibili online su Viva Ticket.
2: Adesso apriamo la pagina sportiva con una notizia che tocca a noi giornalisti e in particolare un caro collega che non c'è più. L'Ordine dei giornalisti della Puglia ha infatti consegnato ufficialmente l'attestato alla memoria di Cristian Cesario, riconoscendolo come una talentuosa figura e certificandone il brillante percorso professionale. Il documento è firmato dal presidente dell'Ordine, Maurizio Marangelli. Il riconoscimento arriva al termine di una forte mobilitazione che ha coinvolto la comunità di Taranto e sostenitori da tutta Italia. L'attestato si aggiunge al percorso già avviato per l'intitolazione della sala stampa del nuovo Stadio Erasmo Iacovone proprio al caro Cristian Cesario, dopo l'approvazione unanime della delibera da parte della giunta comunale. E ora il calcio giocato, i rossoblù, c'è incertezza sul futuro di mister Danucci, ce ne parla il nostro Francesco Friuli.
3: Con il passare dei giorni aumenta il rischio che altre società possano intensificare i contatti con alcuni giocatori e con il tecnico Danucci. Per questo motivo il Taranto ha la necessità di definire al più presto un progetto sportivo capace di rilanciare l'ambiente dopo la grande delusione maturata contro il Gladiator. In attesa di eventuali novità sul futuro del club, la società deve programmare la prossima stagione partendo dall'ipotesi più concreta, ossia il campionato di eccellenza. L'eventuale ripescaggio in Serie D rappresenta infatti un'opzione da valutare successivamente, anche perché, alla luce delle normative attuali, si tratta di un percorso particolarmente complesso per gli ionici. L'obiettivo immediato è quello di individuare e confermare i tasselli fondamentali per garantire continuità al progetto tecnico. Nelle prossime ore potrebbero intensificarsi i contatti con Danucci per comprendere la sua volontà di proseguire l'avventura in rossoblù, così come con il direttore sportivo Pagni. Se quest'ultimo nell'intervista del post gara ha già manifestato la propria disponibilità a ripartire, è diversa la situazione dell'allenatore, che attende comunque un confronto con la società. Danucci, chiamato all'inizio del progetto, poi esonerato e successivamente richiamato, è riuscito a guidare la squadra in una straordinaria rimonta, sfiorando la promozione in Serie D attraverso i playoff. Il tecnico vedrebbe con favore la possibilità di restare a Taranto per dare continuità al lavoro svolto nella scorsa stagione. Tuttavia, non mancano gli interessamenti da parte di altre piazze che stanno cercando di capire, anche in maniera informale, la disponibilità dell'allenatore. L'ultima società accostata a Danucci è la Virtus Francavilla, che sembra ormai orientata a separarsi definitivamente da Taurino e a valutare un nuovo profilo per la panchina. Resta dunque da capire quale sarà la strategia del Taranto: puntare su un allenatore con esperienza in eccellenza, scegliere un tecnico abituato alla Serie D, ripartire con Danucci. In ogni caso, il tempo stringe e il club è chiamato a prendere decisioni rapide per costruire il proprio futuro.
2: Bene, tutto per questa edizione, ma prima di chiudere vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. È tutto, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto saremo di nuovo qui per la nostra rubrica Dopo il TG e andremo alla scoperta della Taranto più nuova e meno conosciuta. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in

0: oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene, siamo di nuovo in studio per la nostra rubrica Dopo il TG. Con noi l'archeologo e guida turistica Alessandro Ricci.
1: Buongiorno,
0: Buon
1: buongiorno.
0: pomeriggio, buon pomeriggio. Ed è collegata con noi Pina Lavecchia, presidente dell'Università Zeus. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio a lei.
0: Allora, perché Pina Lavecchia e Alessandro Ricci? Perché ieri, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, adesso magari rivediamo il servizio, avete fatto un'escursione molto particolare, un'escursione all'interno della Taranto più nuova, quella costruita, edificata fra gli anni 60 e 70, in grosso modo, però anche la meno conosciuta. Ricci, perché questo quartiere, il solito Corvisea, parliamo di questo quartiere essenzialmente, è uno scrigno di tesori archeologici e architettonici, storico-architettonici.
1: Sì, ieri abbiamo svolto questa visita guidata nel quartiere Solito Corvisea e anche in parte.

0: parte tra Carrara e Battisti, alla conoscenza di questo quartiere che è davvero particolare. Noi dobbiamo pensare che lì le frequentazioni ci furono già a partire dall'età greca, era la necropoli, la presenza infatti delle varie tombe a camera ne sono una testimonianza. Però ci siamo concentrati su quei monumenti o comunque su quei luoghi che diamo un po' per scontati, però poi ci si accorge che effettivamente insomma, la storia la si conosce poco. Abbiamo iniziato dalla concattedrale di Gio Ponti e da lì poi ci siamo spostati in via Genova dove abbiamo visitato il luogo in cui fu trovata la tomba dell'atleta di Taranto e da lì poi i villini liberti di via Zara fino ad arrivare alla masseria Solito. La masseria Solito fu di proprietà di Luigi Viola, il fondatore del Museo Archeologico di Taranto, per poi sostare davanti alla cripta del Redentore. La cripta del Redentore fu uno dei luoghi, insomma, anche il primo luogo di cristianità a Taranto. Si dice che addirittura lì presso un fonte d'acqua si fermò l'Apostolo Pietro, fino a terminare praticamente alla chiesa di Santa Teresa, che effettivamente fu proprio la prima chiesa del quartiere.
1: Allora, io direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio sull'iniziativa di ieri sera, di ieri pomeriggio, e poi ne parleremo ancora con Alessandro Ricci e con Pina La Vecchia.
2: Una escursione per la Taranto più nuova, quella nata negli anni della grande espansione urbanistica e demografica, quella Taranto che è fuori dai tradizionali circuiti dei giri turistici. Un tour, insomma, per esplorare la Taranto più moderna e paradossalmente meno conosciuta. Un piccolo viaggio alla scoperta di tesori nascosti e purtroppo ancora poco valorizzati. Questa è stata l'iniziativa Wellness e Welfare Culturale per Tutti, un progetto finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'Associazione Università Popolare Zeus. In particolare il tour ha riguardato il quartiere Solito Corvisea, partendo dalla concattedrale di Gio Ponti, un capolavoro dell'arte e dell'architettura del Novecento, della quale purtroppo a Taranto non c'è ancora piena consapevolezza. Da lì la passeggiata ha toccato il parco archeologico delle mura greche, oggi più conosciuto solo grazie al concerto del 1º maggio. Poi puntata alla chiesa di Santa Teresa e nel luogo in cui fu rinvenuta la tomba dell'atleta di Taranto, oggi ammirata al Museo Archeologico. Parte finale dedicata ai villini liberti tra via Dante e via Cagliari e via Zara, per finire alla masseria Solito, scampata negli anni scorsi alla demolizione e oggi sede del Museo degli Illustri Tarantini. In definitiva, una pregevole iniziativa per rivelare, innanzitutto proprio ai tarantini, ricchezze spesso poco conosciute e poco apprezzate.
1: Pina La Vecchia, presidente dell'Università Zeus, pregevole iniziativa, ce ne vorrebbero di più di questo tipo.
3: Eh sì, purtroppo non tutti conoscono Taranto, magari camminano così senza conoscere in modo approfondito la città sia da un punto di vista storico, ma anche archeologico e anche culturale. E noi attraverso un progetto finanziato dalla Regione Puglia sull'invecchiamento attivo e sano, stiamo facendo questo percorso grazie al contributo dell'amico dottor Alessandro Ricci, ma anche con altri amici, dobbiamo fare questo percorso della Taranto che c'è e che c'era una volta.
1: Ecco, Presidente, però forse andrebbero pubblicizzate di più queste iniziative per coinvolgere un maggior numero di persone.
3: Certamente lo faremo, anzi, se ci darete un vostro contributo ne saremo veramente grati.
1: Noi siamo pronti e lo stiamo facendo anche in questo momento, siamo pronti a divulgare queste iniziative che servono a dare ai tarantini consapevolezza delle ricchezze che abbiamo, dottor Ricci,
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: manca ancora questa consapevolezza.
0: Manca questa consapevolezza, però devo essere sincero, c'è comunque un risveglio culturale da parte dei nostri concittadini, quindi noi organizziamo anche personalmente altre visite guidate al di fuori, insomma, di questa iniziativa che noi abbiamo fatto, il tour dei quartieri, abbiamo visitato anche altri quartieri della città, infatti la prossima volta, il 3 di luglio, andremo a visitare il Borgo Umbertino di Taranto. E quindi tutto questo comunque sempre anche in previsione di eventi. La visita di ieri ad esempio era mirata anche al fatto che intorno si svolgeranno le manifestazioni dei Giochi del Mediterraneo, quindi noi abbiamo pensato che far conoscere questi luoghi potrebbe essere utile anche ad atleti o ai loro parenti che verranno a visitare la città tra una gara e l'altra, vedere, conoscere i siti, oltre ovviamente che i tarantini.
1: Ecco, a proposito dei giochi del Mediterraneo, abbiamo parlato nel servizio

0: dell'atleta di Taranto. Sì. Voi siete andati, insomma, a individuare o comunque a svelare a chi ha partecipato all'iniziativa il luogo dove fu rinvenuta la tomba che oggi è conservata nel museo archeologico, cioè tra Biazzara e via Genova, giusto?
1: Sì. Lì la cosa che ha stupito un po' i partecipanti è che, nonostante, insomma, questo rinvenimento eccezionale, straordinario, che è un vanto, nel senso, al Museo di Taranto vengono turisti da ogni parte del mondo espressamente per vedere il nostro atleta, lì purtroppo non era segnalato, non c'era un cartello, non c'era nulla. Questo è veramente un peccato, perché andrebbe ovviamente segnalata la cosa e fatta conoscere, proprio perché, ripeto, insomma, l'atleta diventerà comunque il simbolo dei giochi, direttamente sarà lui questo campione di 2500 anni fa.
0: Che ricordiamo, perché a volte si fa ancora confusione, non è Iccos, no, perché no, sono due cose completamente diverse.
1: Non è Iccos, sì. Le cronologie non coincidono.
0: E, Presidente La Vecchia, c'è stato interesse da parte di chi vi ha seguiti in questa iniziativa? Cioè, c'è stata meraviglia, immagino, stupore? Perché...
2: Sì. E si sono stupiti che non ci fossero dei segnali, tipo le targhe, queste cose. Molte persone passano di là, ma non sanno, per esempio, che è stata rinvenuta la tomba dell'atleta di Taranto, come anche la cripta del Redentore. Addirittura sta crescendo un albero selvatico di fico dove dovrebbe esserci l'ingresso, o altre cose. E ecco perché dovremmo valorizzare queste testimonianze e farle conoscere il più possibile. Noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo, ci saranno diversi incontri, poi vi comunicheremo le varie date e faremo conoscere in modo approfondito i vari borghi, le varie contrade, le varie zone della città di Taranto.
0: Bene, noi vi seguiremo in questo percorso.
2: Dal Borgo Antico per arrivare poi alla parte più nuova di Taranto.
0: E abbiamo parlato, dottor Ricci, di Masseria Solito e della Concattedrale. Io ricordo che anche davanti alla Concattedrale non c'è nessuna targa che spieghi di cosa si tratta, e che si tratta innanzitutto di un'opera di Gio Ponti, che è stato uno dei più grandi architetti e designer della storia del Novecento, no?
1: Ricordo anche
0: che la Masseria Solito ha rischiato di essere demolita qualche anno fa, perché chi l'aveva acquistata all'epoca voleva demolirla per costruirci un palazzo e aveva anche avuto il via libera da parte dell'amministrazione comunale. Poi ci fu una forte campagna da parte dei giornali, soprattutto, che contribuirono a fermare questo scempio che stava per essere compiuto. Questa dimostrazione di quanto noi tarantini, dottor Ricci, abbiamo difficoltà a comprendere il valore delle cose che abbiamo.
1: Sì. Parlando della Concattedrale, non nascondo spesso di accompagnare i gruppi che vengono da fuori, e loro conoscono perfettamente la storia della nostra Concattedrale e si meravigliano del fatto che non sia adeguatamente valorizzata. Si citava la Masseria Solito, che doveva effettivamente essere demolita, abbattuta, se non fosse stata per pochi uomini di cultura, spessore tarantino, che si sono battuti, oggi non avremmo avuto questo piccolo gioiello culturale. Infatti anche nella visita di ieri i partecipanti sono stupiti di vedere un luogo così bello aperto a tutti, perché lì chiunque può frequentarlo, e quindi sarebbe ovviamente, insomma, necessario, sì, l'informazione è fondamentale, è importante. Noi come associazioni private, insomma, cerchiamo con le visite guidate di sensibilizzare, avendo comunque una buona partecipazione, però avremmo bisogno comunque di una mano anche dal punto di vista soprattutto istituzionale.
0: E intanto abbiamo parlato di questi due quartieri, Solito Corvisea e Trecarrari Battisti, che in larga parte nacquero proprio negli anni della grande espansione urbanistica, del boom economico, e proprio di quegli anni si è parlato ieri sera in Piazza Carmine, Piazza Giovanni XXIII, per iniziativa del MASCI, il Movimento degli Adulti Scout. È stato un dibattito abbastanza interessante, che ha ricordato gli aspetti positivi di quegli anni, ma anche poi le ferite che si sono rivelate successivamente. Vediamo il servizio. Alla scoperta, o meglio riscoperta, della Taranto degli anni 60 e 70, la Taranto del grande boom economico accompagnato dall'insediamento del centro siderurgico. Un viaggio nel tempo, quello organizzato dal MASCI, il Movimento degli Adulti Scout Cattolici, che in piazza Giovanni XXIII ha allestito una scenografia con memorabilia che hanno aiutato a ricostruire l'atmosfera del tempo. La ricostruzione storica di quella Taranto è stata sviluppata grazie agli interventi di padre Nicola Preziu, presidente della Fondazione Centro Educativo Murialdo,

0: del maestro del lavoro Cosimo Fasano, di Angelo Ingenito, titolare dello studio fotografico Cavaliere Renato Ingenito, e del giornalista Domenico Palmiotti. Ognuno ha portato il suo bagaglio di esperienze e ricordi, un esercizio di memoria collettiva, perché se non si conosce la storia è difficile comprendere il presente e immaginare il futuro, come ha spiegato il parroco del Carmine, Don Marco Gerardo.
1: Uno dei grandi problemi che la nostra società contemporanea vive è proprio quello della dimenticanza, della non conoscenza della storia. E così, quando poi bisogna affrontare le questioni della contemporaneità, si corre il rischio di farlo in modo molto ingenuo. Se invece noi conoscessimo la nostra storia, quei processi che abbiamo già dovuto vivere, in qualche modo governare, probabilmente riusciremmo ad affrontare meglio anche le sfide attuali.
0: I dati statistici relativi a quegli anni restituiscono una visione più oggettiva della Taranto di allora, con una significativa indicazione per il futuro.
1: La Taranto di quegli anni aveva già una grande aspettativa di futuro, sebbene i dati, sia quelli demografici sia quelli del commercio, dicevano che Taranto cresceva già dal 1951, quindi prima ancora che ci fosse proprio il progetto della industria. Questo per dire che la identificazione del boom economico a Taranto con l'avvento della grande industria è un po' una chimera. Taranto dal 1936 al 1951 vide aumentare il numero dei suoi abitanti di 62.000 unità, e questo fu reso possibile grazie alla sua economia diversificata. È qui che probabilmente noi dovremmo imparare per oggi la lezione del passato.
0: Un utile esercizio di memoria che ha permesso anche di far conoscere meglio l'attività svolta dal Masci a Taranto, come spiega Rosanna Amodio, magister della comunità Taranto 4 Masci.
2: Noi ci rifacciamo alla GESCI, con gli stessi principi della GESCI, però siccome siamo adulti scout, noi facciamo più servizio presso le persone che hanno bisogno, un po' disabili o persone che non hanno la fortuna di star bene, e facciamo servizio anche nella mensa della nostra parrocchia.
0: Dottoressa Lavecchia, lei che ricordi ha di quella Taranto degli anni 60 e 70? Che città era?
3: Era molto bella e soprattutto era anche molto vivace da un punto di vista culturale. Ci sono state varie iniziative, per esempio dobbiamo dimenticare la Taranto Milano per quanto riguarda il discorso di promozione sociale e culturale. Poi il periodo di Peppino Tango Bandiera dell'Ilva, che ha fatto diverse cose, dalla cinematografia, ma anche e soprattutto varie mostre e varie iniziative culturali.
0: In particolare di arte contemporanea, mostre di arte contemporanea, al circolo Vattarella, che oggi purtroppo è malinconicamente abbandonato.
3: Infatti, ma anche molti personaggi illustri di Taranto che si sono prodigati per incentivare la cultura a Taranto. Poi c'è stato un periodo, forse con questa fase di declassamento e di torpore da parte dei cittadini, si è perso un po' tutto.
0: Cerchiamo di recuperare allora.
3: Adesso per fortuna qualche cosa si sta muovendo.
0: Dottor Ricci, grazie Presidente Lavecchia, grazie. Dottor Ricci, Don Marco Gerardo diceva il valore della memoria, perché attraverso il passato si può pensare anche a costruire il futuro.
4: Sì, sì, il futuro di questa città è il suo passato. Città che si è retta sempre su due sistemi finora, ma quando poi questi due sistemi che noi conosciamo poi entrano in crisi, non resta altro che sviluppare il terzo
0: sistema.
4: Parliamo
0: di marina militare e siderurgico, sì, ovviamente.
4: Esattamente, sì. Beni culturali e turismo, per cui giustamente il nostro futuro deve ripartire dal passato.
0: Grazie al dottor Alessandro Ricci, archeologo e guida turistica. Grazie a Pina Lavecchia, presidente della Università Zeus. È tutto per questo nostro approfondimento. Grazie per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Go, go, go!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuadore, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccole qui, come sempre i grandi successi, la bella musica che vi passiamo in questo che è l'appuntamento Rewind ogni mezz'ora. Beh, durante la nostra giornata musicale vi regaliamo una perla, un grande singolo dal passato in questo che è l'appuntamento Rewind, e abbiamo ritrovato dal 1986 un classicone incredibile, il grande Freddie Mercury Queen con Kind of Magic. Ma di questa grande formazione mitica, culto, ritroveremo sicuramente in questo appuntamento tanti bei successi. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna Rewind.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

qua, Buon Vento, che è la canzone estiva di questa grande accoppiata per Jovanotti e Alfa, che di solito l'estate ci regalano bei successi. Beh, li abbiamo ritrovati con questo singolo che sicuramente ci accompagnerà appunto nei prossimi mesi. Avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18, Mamma Marias, la nostra Mamma Marias, che presenterà la nuova canzone. Avremo modo anche di fare con lei una bella chiacchierata. Alle 18 in Driving.

0: I Need Your Love. Beh, questa grande necessità, questo grande bisogno d'amore da parte di questa bella formazione, War Republic, ritorno importante. Poi tra l'altro sono stati anche una bella novità, proprio un paio di mesi fa li abbiamo ritrovati anche questa sera con piacere. Bene, contatti come sempre 339 680 6868, se volete lanciarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccole qua, le canzoni nuove, i singoli che come sempre vi passiamo in questo che è l'appuntamento New Hit dedicato a quelle che sono le grandi novità di Cittadella, la radio e Cittadella TV. Insomma, guardate che ho a fianco a me, eh. Eccola qua, Mamma Marias. Ciao Maria.
1: Ciao, buonasera.
0: Noi ci ritroviamo, con grande piacere, devo dire. Perché
1: ogni tanto ci rivediamo.
0: Quando c'è qualcosa di nuovo, tu vieni qui, perché questa cosa mi fa piacere. Poi, insomma,
1: fa più piacere a me.
0: Senti, c'è questo nuovo singolo, insomma, arriva l'estate.
1: Sì.
0: E poi tu sei in dolce attesa anche.
1: Sì.
0: Quanto manca, Maria?
1: Manca pochissimo, fine luglio dovrebbe essere fuori.
0: È un momento di massima serenità, massima felicità, insomma c'è il pezzo e in arrivo anche questo piccolino, insomma questa piccolina.
1: Piccolino,
0: bene, già
1: il
0: sappiamo.
1: Secondo
0: insomma,
1: piccolino mio.
0: Bene, senti, ci sentiamo un pezzo del tuo singolo e poi naturalmente facciamo una bella chiacchierata, sì. Stare con noi una mezz'oretta. La canzone si chiama?
1: Tribù.
0: Mamma Marias.
2: Ma che

0: Tribù Tribù, la canzone di Mamma Marias, anche insieme insomma al nostro grande Don Ciccio che sì. ha collaborato insomma con te alla realizzazione di questo singolo. Devo dire c'è una bella sinergia tra di voi, perché è una collaborazione tra le più longeve, devo dire, della scena reggae italiana.
1: Beh, perché a parte la collaborazione artistica c'è proprio di base un'amicizia,
0: c'è una sintonia sia artistica che anche umana, no?
1: Assolutamente.
0: Qual è il segreto, Maria, di questa longevità, di questa vostra unione?
1: Ma guarda, non lo so, cioè ci vogliamo bene, siamo onesti l'uno con l'altro e ci diciamo sempre le cose in faccia, siamo sinceri. Chiaramente c'è anche una, appunto come dicevi tu, ci piace la stessa musica sostanzialmente, quindi
0: respirate insomma la stessa musica, siete sulla stessa onda, sulla stessa linea.
1: Assolutamente sì.
0: Mi piace il concetto di tribù che avete usato, no? È un concetto particolare perché è un modo anche di vivere la musica, e poi un termine che usate anche nei vostri live, nel vostro modo di fare musica anche dal vivo.
1: Sì.
0: Devo dire è bello, perché in realtà oggi cosa significa fare tribù, Maria? Poi in un momento in cui c'è lo streaming, c'è il digitale, c'è l'intelligenza artificiale, è un termine vivo, un termine che ci riporta un po' con i piedi per terra, diciamo.
1: Assolutamente, ma anche come dico nel pezzo, no? Il mondo è grande, ma più ci giri intorno e più diventa piccolo, perché, no, come si dice anche il detto famoso, ogni mondo è paese.
0: Certo.
1: Ogni posto del mondo in realtà è uguale a un altro, cioè nel mondo la gente è tutta uguale in realtà, secondo me, no? Cambiano chiaramente le culture, cambiano anche in base ai posti, a dove si trova la gente geograficamente, però le emozioni, la vita, comunque è tutto molto simile, quindi tribù riporta tutta una

0: dimensione piccola, anche,
1: anche
0: se
1: più
0: si
1: reale,
0: parla
1: più
0: al
1: terrena,
0: mondo,
1: diciamo,
0: esatto,
1: meno meno digitale, meno insomma vicino a quelli che sono naturalmente gli artifici che magari si usano adesso anche per realizzare un pezzo, e quindi ci riporta anche al contatto con la gente, che è molto importante. Beh, voi lo sentite spesso perché nei vostri live, che sono incredibili, avete un contatto, un rapporto col pubblico molto forte. Senti, com'è cambiato il tuo stile di fare musica negli anni, e soprattutto in questo periodo qual è il tipo di vibes, usiamo questo termine, che vuoi trasmettere al tuo pubblico?
0: Ma guarda, io ormai vado molto diciamo a periodi, anche molto a istinto, questa roba, chiaramente questo filo conduttore della musica del West Africa, della musica comunque appunto africana, c'è sempre stata nella mia vita. Tribù è stato un caso, perché appunto Don Ciccio ha prodotto questa musica, e a me è venuto naturale scrivere questo testo, anche un po' ispirata ai tempi moderni, insomma, certo, in cui certo. Si fa veramente molto fatica a vedere gente che accetta appieno le altre culture, no? Anche un mondo fatto di un turismo che appiattisce un po', certo, no? Piuttosto che valorizzare le caratteristiche di ogni luogo, quindi è un po' un invito a viaggiare il mondo con occhi ben aperti, occhi sognanti, guardando davvero quanta bellezza c'è.
1: Ecco, questa tematica del viaggio lo riprendiamo anche dopo, perché parleremo ancora di Tribù. Sì. Senti, ho scelto una canzone perché ti ho detto, insomma, tra gli artisti che stai apprezzando, che diciamo ascolti,
0: tra virgolette, il primo che mi è venuto in mente
1: è Fred De Palma, che poi c'è questa bella collaborazione con Anitta e anche Amy Schilla. Lo sentiamo, il pezzo si chiama La testa gira.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il nostro viaggio nel tempo, come sempre, va a ripescare quelli che sono i grandi successi, i dischi culto. In quello che è il nostro Rewind, lo ha scelto questa sera la nostra mamma Maria. Si è scelto Billie Jean di Michael Jackson. Maria, perché questa canzone?
1: Beh, Michael Jackson è forse uno dei... No, il mio cantante preferito non lo posso dire perché mi piace tantissima musica, però uno dei miei cantanti preferiti aveva...
0: Beh, ha fatto parte sicuramente, insomma, una parte della tua vita, cioè Michael Jackson un po' si ascoltava, lo ascoltavamo, e la sua musica è entrata un po' dentro di noi con i suoi

0: grandi successi.
1: Assolutamente.
0: Allora, Tribù è il nuovo singolo di Mamma Maria, se anche Don Ciccio, ne stiamo parlando. Volevo fare un riferimento, insomma, prima abbiamo parlato del live, il rapporto col pubblico. È stato un bello omaggio quest'anno.
1: Molto bello, molto sentito. Dal palco si sentiva davvero l'energia, tutta l'energia.
0: Senti,
1: della gente.
0: L'emozione più bella del live che avete realizzato e fatto quest'anno, qual è stata? Il momento più bello, più intenso.
1: Sicuramente il momento in cui siamo saliti insieme io e Fido Guido, che insomma, al quale voglio tantissimo bene, al quale sono molto legata, perché ho sentito proprio appartenenza, no? Ho sentito energia, è stato davvero bello, anche perché per la gente è stata una cosa bellissima vedere me e Fido Guido insieme sul palco. Per me è stato anche super bello.
0: E io sono curioso di ascoltare anche Tribù dal vivo, la farai, insomma.
1: Sì, sì, certo, assolutamente.
0: Tribù, che poi io definisco un ponte musicale, Maria, perché unisce i ritmi dell'Est Africa, le percussioni dei Caraibi, no? C'è questa distanza geografica che voi siete riusciti, tu e Don Ciccio, a unire in due minuti e qualcosa di pezzo. Come avete fatto? Il segreto di unire, insomma, non è facile, però è venuto fuori una cosa molto carina, insomma,
1: col dialetto avuto... anche col dialetto tarantino, col ragamuffin, sì, tutto mischiato un po' come piace fare a noi. Alla fine le vibes sono la cosa più importante quando vuoi comunicare qualcosa, poi la via arriva da sola, si trova sempre.
0: Senti, nel testo emerge naturalmente chiaramente questo invito a viaggiare, no? Questo essere curiosi, a scoprire. Quanto c'è dei tuoi viaggi, di personali, all'interno naturalmente del testo di questa canzone?
1: Beh, tantissimo, tantissimo. Io quando viaggio, appunto, sono una che non va a ricercare la comodità di casa, no? Va a ricercare molto più i costumi, le tradizioni e i colori del posto dove vado. Ed è un po' quello l'invito, no? È proprio quello di aprirsi completamente alle altre culture e non andare sempre a cercare la solita roba, no? Magari quelli che, per carità, rispetto per tutti, però magari vanno in vacanza a Zanzibar come in Kenya, come, che ne so, in Senegal o in Egitto, e vanno nel solito villaggio turistico che è uguale in tutti i posti, no? Alla fine il villaggio turistico è sempre uguale, certo, no? Certo. Mentre andando nei mercati, nelle vie delle città, riesci davvero a sentire l'energia di quel posto, no?
0: Senti, in Italia come sta andando il reggae, che rimane comunque a volte un genere un po' di nicchia, no? C'è sempre questo, questa, diciamo, una musica anche di resistenza, no? Di nicchia particolare. Sta funzionando in Italia? C'ha un bel seguito ancora?
1: Beh, è per quello che continua ad essere un genere di nicchia, proprio perché si porta dietro dei messaggi importanti, insomma. La musica comunque mainstream rimane sempre una musica di intrattenimento sostanzialmente, quindi è un po' difficile introdurre magari dei testi che parlano di qualcosa comunque di politico, comunque, certo, di sociale, certo, di importante. Quindi rimane sempre un genere di nicchia a prescindere.
0: Allora, Mamma Maria con noi, Tribù è la nuova canzone che sentiremo tra pochissimo, prossimi mesi, insomma. Cosa farete, Mamma Maria? C'è un evento tra pochissimo?
1: Sì, c'è la giornata del rifugiato sabato 20, e saremo io, Don Ciccio e Fido Guido in Villa Peripato, una bellissima, con chiaramente tutte le associazioni che a Taranto, che nel Tarantino comunque si occupano di accoglienza. Quindi sì, c'è questa bellissima manifestazione il 20. Poi
0: a luglio
1: prossima
0: sarei impegnata, invece.
1: Esatto, faccio altro. A luglio faccio
0: impegnata
1: altro
0: con altro, perché sei in dolce attesa.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, noi speriamo di vederti naturalmente adesso in Villa Peripato, ma poi anche live insieme a Fido Guido, perché voi avete fatto un terzetto bello,
1: sì,
0: forte.
1: Sì, esatto, sì, sì, è un terzetto che probabilmente porteremo avanti anche, insomma, dopo l'estate. Era una cosa che andava fatta. Vabbè, io comunque ho iniziato a cantare nel reggae sui

0: palchi e nel Tarantino soprattutto. Bene, anche certo, con Fido Guido, certo, ho iniziato certo con lui, quindi è come dicevo
1: un'altra
0: prima,
1: bella sinergia come quella
0: come
1: di
0: dicevo prima, sì, è una roba che faccio sì sempre davvero con tantissimo piacere.
1: Senti, un messaggio per chiudere che vuoi lanciare agli ascoltatori e a chi si sente parte anche di questa tribù?
0: Un messaggio? Che la negritudine sia con voi.
1: Bene, allora noi ringraziamo Mama Marias per quest'estate. Noi naturalmente programmeremo e ci accompagnerà con questo nuovo singolo bello, caliente, grazie alla produzione di Don Ciccio e naturalmente alla voce di Mama Marias, che ringraziamo. Noi ci risentiamo presto,
0: A prestissimo,
1: ti aspettiamo con le tue produzioni. Grazie a Mama Marias. In chiusura, questo è il nuovo singolo con Don Ciccio, si chiama Tribù.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, New Hit.

eccole qua, come sempre, le canzoni nuove, i singoli che vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Beh, devo dire, incontro importante quello di Angelina Mango con Marco Mengoni per Canto d'Amore, la bella novità che naturalmente ci farà compagnia per l'intera settimana e naturalmente sancisce questa prima bella collaborazione fra questi due grandi artisti. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit con un'altra bella novità. Si riparte, questo è Driving.

0: Saluti a Vanessa, buona serata. Saluto anche Paolo, un saluto anche a Mirko, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Naturalmente ben ritrovato con il nostro viaggio serale. Una Namas è il titolo del portoricano Mike Towers che abbiamo lanciato e proposto come bella novità. Insomma, poi tra l'altro questa è la canzone ufficiale della Liga Recap 26 per il campionato di calcio spagnolo. Ritrovato naturalmente anche questa sera su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Con grande piacere abbiamo riacceso, insomma, la nostra time machine con il nostro Rewind, che è andato a ripescare un classicone del produttore DJ tedesco Musté, con questo grande duo vocale, gli Hot and Joyce, per un successone del 1998, Horny 98, che è stato un singolo che ha scalato un po' le classifiche, soprattutto dance, che attualmente naturalmente inserito in quelle che sono le selezioni dell'epoca, riempie la pista alla grande. Quindi con piacere abbiamo ritrovato questo pezzone all'interno di quello che è Rewind, l'appuntamento che ogni mezz'ora, come sempre, vi regala una canzone dal passato. Eccoci qua, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Ancora 10 minuti insieme, si riparte con Driving.

Summer Funk. Beh, per quest'estate arriva lui, insomma, Francesco Cabbani, che ci propone questa canzone. Speriamo, insomma, per lui che diventi un bel successo. Già, insomma, ce lo richiedete, è uno dei singoli in rotazione, ma sicuramente ci accompagnerà in questa calda estate 2026 con questa canzone, che poi è una critica, diciamo, al consumismo, alla società dei consumi, ed evidenzia quello che è il contrasto tra apparenza e bisogno di spiritualità o verità. Questo è un po' il senso di questa nuova canzone di Cabbani che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Devo ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, anche gli amici che ci hanno seguito sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto, se volete, come sempre, domani alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Buonasera, benvenuti a quest'altra puntata di Orizzonte Taranto. Ormai ci siamo, la stagione balneare alle porte, il mare di Taranto è sempre più bello, sempre più premiato, sempre più cercato, ma basta questo per parlare di un sistema turistico davvero maturo tra bandiere blu, concessioni in bilico, servizi che arrancano una stagione sempre più competitiva. La domanda è una: siamo pronti per davvero? Vi presento gli ospiti di questa puntata: Alfredo Longo, sindaco di Meruggio, Gianni Di Pippa, sindaco di Castellaneta, e Luciano Di Giorgio, imprenditore balneare di SIB Confcommercio. A tra poco, sigla.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: E allora ben ritrovati, Orizzonte Taranto di nuovo in studio. La stagione balneare 2026 è alla porte, si parte il 23 maggio, si chiude a metà settembre. Oltre 100 concessioni balneari nella provincia, 6 comuni bandiera blu, almeno nel 2025 staremo a vedere quest'anno, un mare che continua a scalare posizioni nelle classifiche nazionali. Ma accanto ai numeri non bisogna tacere delle criticità, traffico che va in tilt sulle litoranee, parcheggi, servizi, erosione della coste, personale stagionale difficile da reperire e soprattutto il grande nodo delle concessioni con la direttiva Bolkestein che incombe sul 2027. Il mare cresce ma il sistema regge. Allora vi vado a ripresentare gli ospiti di questa puntata: Alfredo Longo, sindaco di Maruggio, Gianni Di Pippa, sindaco di Castellaneta, e Luciano Di Giorgio, imprenditore balneare di SIB Confcommercio. Ma prima di partire con il nostro dibattito in studio guardiamo questa scheda che ci spiega la situazione.
2: Taranto si affaccia alla stagione balneare 2026 con un patrimonio naturale sempre più riconosciuto e un comparto che resta strategico per l'economia del territorio. In Puglia la stagione partirà ufficialmente il 23 maggio e si concluderà il 13 settembre, con stabilimenti aperti almeno dalle 9 alle 19 e una crescente attenzione a sicurezza, accessibilità e qualità dei servizi. I numeri raccontano un sistema articolato. Nella provincia di Taranto si contano oltre 100 concessioni balneari, distribuite lungo tutta la costa ionica. I poli principali sono Taranto Città e Castellaneta, seguiti da Manduria, Pulsano e Ginosa, con una presenza diffusa anche tra Leporano, Maruggio, Lizzano e Torricella. Un tessuto fatto in gran parte di imprese familiari, stagionali, profondamente legate al territorio. Sul piano della qualità ambientale, il dato più significativo è quello delle bandiere blu. Nel 2025 sono stati premiati 6 comuni della provincia: Manduria, Maruggio, Pulsano, Leporano, Castellaneta e Ginosa. A conferma di acque pulite, servizi e gestione sostenibile delle spiagge. Un riconoscimento che rafforza l'attrattività turistica e il posizionamento della costa tarantina. Ma accanto ai punti di forza emergono criticità strutturali. La stagione si apre con problemi ricorrenti: viabilità congestionata, parcheggi insufficienti, accessi al mare difficili, pressioni sulle spiagge libere e carenza dei servizi pubblici. A questi si aggiungono l'erosione costiera e l'aumento dei costi per le imprese, in un contesto economico sempre più complesso. E poi c'è il nodo più grande, quello delle concessioni balneari e della direttiva Bolkestein. Le attuali autorizzazioni restano valide, ma entro il 2027 dovranno essere riassegnate tramite gare pubbliche. Un passaggio che apre interrogativi pesanti: tutela delle imprese locali, nuovi investimenti, equilibrio tra concorrenza e radicamento territoriale. La stagione 2026 si presenta quindi come un banco di prova. Da una parte un mare sempre più competitivo, dall'altra un sistema che deve ancora strutturarsi per reggere la crescita. La domanda è semplice, ma decisiva. Taranto ha una costa da bandiera blu. Ha già anche un modello turistico all'altezza di quella qualità?
1: E allora, tutte le nostre schede si concludono sempre con una domanda aperta. Allora partirei proprio da qui: da che stagione sarà? Partiamo dal versante orientale della nostra provincia. Maruggio, 6 volte bandiera blu, se non mi sbaglio, 7 volte bandiera blu. Allora, sindaco Longo, siete un po' tra le mete più attrattive delle estati tarantine. Che segnale avete oggi?
3: Il segnale sicuramente, innanzitutto buongiorno a tutti, salve a tutti, segnale certamente positivo. Riscontriamo da parte degli operatori turistici, dei commercianti, già una grande voglia di estate. Campomarino è piena da appena è venuto fuori il sole dopo tre mesi di pioggia, quindi c'è una grande voglia da parte di tutti di riprendere immediatamente a lavorare, ad ospitare turisti, a offrire i propri servizi a tutti coloro che fruiscono non solo delle nostre spiagge ma del territorio in generale. Io credo che sarà una buona stagione. Abbiamo avuto un aumento delle prenotazioni, almeno queste sono le ultime notizie che ho avuto, anche a seguito purtroppo di quella che è la situazione geopolitica internazionale, che non permette a tante famiglie di ipotizzare di viaggiare in lungo e largo per il Mediterraneo, proprio perché, come ben sappiamo, purtroppo, ahi noi, la situazione bellica spaventa tante persone. Questo potrebbe riportare a un aumento del turismo in Italia, un po' come accadde nell'ultimo periodo del Covid, quando uno non viaggiava e preferiva rimanere in Italia, che sì, rispetto effettivamente ad altri stati, ad altre nazioni, probabilmente ha dei costi diversi, dei costi superiori, ma anche una qualità diversa. Quindi la stagione alle porte, siamo pronti? No, non lo siamo mai, ma perché purtroppo, nonostante quella che può essere una programmazione che durante tutta l'invernata le amministrazioni, parlo in generale, sicuramente avremo un po' tutti gli stessi problemi, riescono a mettere in atto, poi

0: a causa della mancanza di risorse o molto spesso anche di risorse non solo economiche ma anche umane, siamo sempre costretti un po' a tamponare l'emergenza. E quindi sì, uno programma, ma siamo in una burocratizzazione spaventosa della macchina amministrativa. Quindi anche riuscire a prendere un finanziamento e poi dover attendere mesi, anni per ottenere tutti i pareri, quando almeno se parliamo di opere di pubblico interesse dovrebbero essere un po' facilitate, questo ci porta a non essere mai, diciamo, sul pezzo o meglio, in tempo, per garantire poi, ai nostri concittadini o a tutti coloro che fruiscono del nostro territorio un servizio migliore, una location migliore per passare le loro vacanze.
1: E allora dal versante orientale della provincia ci spostiamo verso quell'occidentale, Castellaneta, sindaco di Pippa. Anche voi avete numeri importanti, insomma, tantissime bandiere blu. Quest'anno a breve, insomma, avremo diciamo, l'esito di quest'anno, ma siete arrivati a quante?
2: Puntiamo ad ottenere il 12° vessillo.
1: Accidenti, complimenti.
2: Grazie.
1: Numeri importanti, quindi cosa vi aspettate da quest'estate?
2: Ci aspettiamo la conferma del trend positivo di questi anni, che vedono la città di Castellaneta al 20° posizionamento delle località pugliesi tra arrivi e presenze. Al 10° posto si pone tra il segmento del settore alberghiero di lusso. Quindi ci aspettiamo una conferma, a maggior ragione che quest'anno ci saranno anche eventi internazionali importanti come i Giochi del Mediterraneo 2026, che si spera abbiano anche una ripercussione dal punto di vista degli arrivi e delle presenze sul nostro territorio. A Castellaneta si aggiunge che avremo anche il centenario della morte di Rodolfo Valentino, un appuntamento internazionale altrettanto importante. Il riconoscimento dei vessilli, parliamo della bandiera blu, ma così come il riconoscimento di Plastic Free, Comune Riciclo, non sono dei meri vessilli da sventolare, ma sono appunto il riconoscimento dell'impegno e dell'attività che le amministrazioni quotidianamente mettono in atto. Ovviamente grazie alla collaborazione dei cittadini, perché senza quella collaborazione il vessillo di Comune Riciclo non lo ottieni, cioè mi riferisco al raggiungimento quasi del 75% della raccolta differenziata, così come tutte le attività di contrasto all'abbandono della plastica, e così come il vessillo della bandiera blu. Cos'è? Garantire l'accessibilità alle spiagge, oltre che la qualità, del mare, garantire anche una mobilità sostenibile. Noi siamo fortemente impegnati e abbiamo stravolto non solo quello che era una rendita di posizione ormai radicata da decenni, cioè delle concessioni balneari, avendo dato attuazione alla direttiva Bolkestein, che attendeva da 20 anni la sua attuazione, ma abbiamo stravolto anche la gestione dei parcheggi a pagamento a Castellaneta Marina, dove prima vi era una gestione affidata ad operatori economici. Siamo passati ad un modello di gestione diretta con un importante introito comunale. Giusto per dare qualche numero e per rendere l'idea a chi ci ascolta, siamo passati da una gestione che faceva introitare 130.000 euro al comune a una gestione dove abbiamo introitato 600.000 euro. Se questo modello fosse stato attuato nelle annualità precedenti, avremmo avuto, che so, negli ultimi 10 anni, più 5 milioni di euro che avremmo potuto investire sul territorio nel garantire maggiori servizi, così come l'istituzione. Noi abbiamo già da qualche anno il park and ride, proprio per impedire agli automobilisti di arrivare sul lungomare. Abbiamo un park and ride di 500 stalli all'ingresso della marina, e quest'anno ne stiamo istituendo un secondo park and ride nell'area di Termitosa, che anche quello è una scommessa dell'amministrazione, avendo istituito e regolamentato la spiaggia naturista. E nella nuova conformazione che abbiamo stabilito del demanio della costa comunale, abbiamo previsto l'istituzione di 3 spiagge libere con servizi. Dicevo, Castellaneta è il secondo comune in Puglia, insieme a Ginosa, ad aver bandito le gare. È uno dei 30 comuni in tutta Italia su 645 a aver dato attuazione alla direttiva Bolkestein.
1: Sulla Bolkestein poi faremo proprio un
2: Bene,
1: focus
2: allora
1: in
2: non ci
1: questa
2: portiamo avanti.
1: trasmissione, quindi non ci
2: Non
1: spoilerare
2: anticipiamo.
1: tutto, sindaco, ecco, mettiamola così. E allora, il punto

0: di vista delle imprese, di chi investe. E partiamo proprio dalla base. Che stagione, insomma, prevedete di svolgere? Poi io ho un'altra curiosità, per gli imprenditori balneari. Un po' introduceva, diciamo, l'assist me lo dà il sindaco di Marugio, no? Che ha detto la guerra, incide come fu per il Covid, però, la guerra significa anche maggiori costi energetici, ad
1: Come è
0: esempio,
1: stato per
0: no?
1: il Covid?
0: Stanno, come fu anche per il Covid.
1: Come
0: Stanno
1: per il Covid?
0: incidendo, per esempio, sulla sostenibilità delle vostre attività.
1: Assolutamente sì, perché comunque tu mi insegni che il costo delle materie energetiche, delle benzine, ma anche delle materie prime con cui poi andiamo a realizzare gli stabilimenti, molte di queste vengono importate e automaticamente sono soggette a degli aumenti. E si sta verificando la stessa condizione che si è avuta durante il periodo del Covid. In quel periodo l'unica positività, come diceva il sindaco di Marugge, è stato aver avuto un maggior flusso turistico perché era impedito agli italiani di andare all'estero, quindi si sono riversati nelle località di vacanza.
0: E c'era anche una grande voglia di vacanza,
1: Assolutamente sì, perché dopo
0: di
1: tanti mesi
0: riprendersi
1: di
0: un po' la vita,
1: repressione
0: no?
1: forzata, qualcuno ha usato il termine arresto domiciliare in quel periodo. Ci siamo andati molto vicini, cioè obbligare la gente a stare in casa, è stato veramente qualcosa di brutto. È un periodo che io personalmente vorrei rimuovere dalla mia vita.
0: Quindi, diciamo, la vostra stagione, le previsioni sono.
1: Le previsioni sono, quest'anno hanno anticipato l'apertura, che purtroppo non per tutti è un bene, perché il primo vero problema da affrontare è la carenza di personale da impiegare all'interno delle strutture per poter offrire una vasta gamma e la completezza dei servizi stessi. Si consideri che molti dei ragazzi che vengono utilizzati come bagnini, aiuto bagnini, barman, sono ragazzi che vanno ancora a scuola, che si stanno diplomando, quindi come voi sapete le scuole terminano alla metà di giugno e ci sono anche
0: Per
1: gli
0: chi non
1: esami
0: ha gli esami da
1: per chi non
0: fare.
1: ha gli esami di maturità e quindi diventa difficile anticipare le aperture e mettere in atto quello che qualcuno chiama
0: Certo, perché quelle
1: destagionalizzazione.
0: sono figure professionali obbligatorie all'interno
1: Obbligatorie,
0: di uno stabilimento balneare.
1: considerando che noi ci rivolgiamo al collocamento provinciale, alle agenzie interinali, alle scuole, e dalle scuole tipo l'alberghiero per cercare di farci dare dei ragazzi che stanno studiando la materia, quindi dare la possibilità di fare la pratica sul campo e iniziare quello che poi sarà il loro futuro lavorativo. Ma diventa veramente difficile riuscire ad aprire in anticipo quando c'è carenza di personale. Noi ci stiamo cercando di ottemperare a questi obblighi e cercheremo di fare come sempre del nostro meglio.
0: Perfetto, allora io resterei adesso sempre sul tema della bandiera blu, perché ho un'altra curiosità da cui voglio ripartire con il sindaco Longo. La bandiera blu è un riconoscimento, ma è anche una grande responsabilità, no? E poi, come diceva il sindaco di Vippa, dietro c'è un lavoro immane che voi amministrazioni fate durante tutto l'anno. Ma quanto incide realmente sulle presenze turistiche di un territorio come quello diciamo, del mare di Maruggio?
1: Allora, sicuramente bisogna chiarire che cosa vuol dire l'ottenimento e il riconoscimento della bandiera blu, perché c'è una grande confusione da questo punto di vista. Uno pensa che la bandiera blu sia legata soltanto alle acque pulite e balneabili, probabilmente perché il blu della bandiera riporta velocemente a quel concetto. In realtà ci sono più di una decina di criteri da soddisfare per riuscire ad ottenere la bandiera blu. Quindi questo vuol dire, come diceva Gianni prima, accessibilità alle spiagge, con particolare attenzione alle categorie fragili, quindi ai disabili o agli anziani. Vuol dire un'ottima raccolta differenziata, quindi siamo comuni che sono tra il 75 e l'80% di raccolta differenziata, che purtroppo. Dico purtroppo perché essere comuni costieri ad alti flussi turistici ha sì i suoi pro, ma anche i suoi contro, perché il livello di differenziazione del rifiuto durante l'estate è
2: Cala.
1: enormemente ridotto, cala
2: Certo.
1: drasticamente perché facciamo molto più indifferenziato, quindi anche su quello c'è un impegno doppio che l'amministrazione deve cercare di mettere in, diciamo, in pista per sensibilizzare i fruitori delle spiagge a lasciare le spiagge pulite, che sono quelle che loro ritroveranno il giorno dopo, perché sì, è il nostro dovere.

0: mai.
1: Esatto, non si capisce mai se li vogliono o se non li vogliono. E vuol dire garantire anche sottoservizi, quindi acqua, fogna, impianti primari, vuol dire garantire sì, anche ovviamente un'ottima balneabilità, un'ottima condizione delle acque, però è una serie di fattori che vengono riconosciuti da un'organizzazione internazionale che è la FAE, che non sempre riconferma. E questa è una delle cose che più ci spaventa in realtà, perché poi noi siamo obbligati a, come giusto che sia, a consegnare un report con tutte quelle che sono le nostre attività all'interno diciamo, della funzione amministrativa per giustificare e consolidare sempre di più l'ottenimento della bandiera blu. Come incide? Beh, sicuramente positivamente. Noi abbiamo visto sì un incremento da un punto di vista turistico, ma soprattutto è un valore per il territorio, cioè sembra strano, ma il solo ottenimento della bandiera blu ha fatto aumentare il valore degli immobili di Campomarino, di Marugio. Marugio poi è nei borghi più belli d'Italia, quindi ha una serie di altri riconoscimenti, e ha fatto aumentare del 15% i valori delle case. Quindi questo vuol dire che, come ben sappiamo, poi più vale un immobile in un territorio, più quel territorio
0: Diventa prestigioso.
1: diventa prestigioso perché è anche un po' più selettivo, diciamo, no? Campomarino ha sempre avuto, e anche Marugio ultimamente, soprattutto in questi ultimi 10 anni, con la riqualificazione del centro storico, lo ricordo per chi non lo sapesse, Marugio è stato per 500 anni commenda magistrale dell'Ordine di Malta, quindi ha anche una storia importante da raccontare. Sono stati sempre di più meta di investitori, purtroppo prima sempre stranieri, quindi del Nord Italia, e poi noi ci arriviamo sempre un pochino dopo, quando poi i marugesi o comunque le persone che abitano nella nostra provincia decidono di acquistare e di investire a Marugio. Beh, sicuramente più servizi si creano, più il mercato anche immobiliare è fiorente, più il posto diventa attrattivo e quindi più turisti arrivano. Quindi conseguentemente la bandiera blu ha avuto effetti positivi anche su questo.
0: Funziona,
1: Sì.
0: ma e vado dall'altra parte della provincia di Taranto, come si mantiene, diciamo, nel tempo uno standard così alto, visto che voi avete un palmarès così lungo di bandiere blu, e qual è il costo, Sindaco di Pippa?
2: Beh, il comune di Castellaneta per garantire i servizi spende all'incirca oltre mezzo milione di euro. Parliamo di pulizia della spiaggia, parliamo del trasporto, parliamo dei vari servizi che sono le torrette per garantire la sicurezza in spiaggia. Quindi abbiamo dei costi importanti e proprio per far contribuire ai più soggetti che poi operano nel campo del settore turistico. Adesso non voglio spoilerarla, ma però visto che mi ha fatto la domanda cerco di
0: Ritorniamo sempre lì.
2: fare il collegamento. Abbiamo stabilito un canone accessorio nella nuova gara per le concessioni balneari, perché sappiamo benissimo che attualmente i concessionari pagano solo il canone stabilito a livello governativo, cioè il canone demaniale, che lo possiamo dire tranquillamente, credo che vi sia un giudizio unanime, è davvero irrisorio. Abbiamo stabilito un canone accessorio che è determinato appunto su quanto il comune spende nel garantire e nell'offrire servizi. Come diceva il collega di Marugio, durante il periodo estivo è davvero complicato perché le macchine amministrative hanno poche risorse, e non solo risorse economiche, ma anche risorse umane, quindi pochi agenti di polizia locale per garantire la sicurezza. Ma nonostante questo, si fa uno sforzo enorme proprio per poi mantenere quei livelli alti che ci consentono di avere le percentuali alte sui numeri di arrivi e presenze. Castellaneta ha 5.000 posti letto, e questo che ha, diciamo, un valore molto positivo perché
0: Incide.
2: rappresenta, incide, diciamo, su quella che poi, diciamo, la ricchezza del tessuto economico della nostra collettività. Ovviamente, se poi ragioniamo sul dato della raccolta differenziata, questo lo fa abbassare notevolmente durante luglio-agosto, perché le strutture ricettive faticano ovviamente a fare la raccolta differenziata. Quindi mantenere dei livelli così alti per

0: così tanti anni è necessario che chi è chiamato a gestire la pubblica amministrazione abbia anche una certa sensibilità rispetto ai temi ambientali, così come all'accessibilità. Noi qualche anno fa siamo stati destinatari del finanziamento della Regione Puglia Paesaggi Costieri, dove abbiamo completamente rifatto l'accessibilità al demanio attraverso le passerelle di legno, così come 2 anni fa abbiamo istituito la spiaggia solidale, cioè la spiaggia accessibile per tutti, proprio per consentire e per far diventare davvero accessibile a tutti la nostra costa. Quindi davvero le pubbliche amministrazioni con le poche risorse umane e economiche fanno enormi sforzi, però poi il riconoscimento c'è dei risultati che otteniamo nonostante le tante limitazioni, e siamo fiduciosi che anche quest'anno possa ricevere la città di Castellaneta la conferma, la riconferma della bandiera blu, perché importanti risultati li abbiamo ottenuti anche nell'anno 2025.
1: Certo, come diceva anche il sindaco di Marugio, è una sorta, no? Questo è un bollino che a cascata va a certificare tante altre cose
0: Certo.
1: e dà anche valore, al territorio. Ma i turisti, che cosa chiedono a voi imprenditori o cosa chiedono in più rispetto al passato? È cambiata anche, diciamo, la necessità di chi viene a fare le vacanze da noi?
2: Diciamo che il turista, come arriva a
1: O basta, il
2: Taranto,
1: mare è bellissimo.
2: quello che li folgora da noi è il mare, perché io ho sempre detto che Taranto e la sua provincia sono baciate da Dio, hanno dei tratti di costa che sono tra i più belli al mondo, non in Italia,
1: Nonostante noi ci abbiamo messo del
2: nel
1: nostro.
2: nostro per distruggerli,
1: Esatto.
2: assolutamente. Sono tra quelli che pensa da sempre che c'è stato una maniera selvaggia di costruire vicino le coste e che determinate zone andrebbero rase al suolo e riconsegnate alla cittadinanza. Perché come noi imprenditori balneari siamo tenuti al rispetto di ogni regolamento, costruiamo con materiali green, ecocompatibili, e abbiamo delle spiagge da sempre accessibili per tutti coloro che hanno problemi di disabilità e sono completamente aperte in ogni loro zona, fruibili a questo tipo di problema, se così possiamo chiamarlo, dovrebbero fare in modo di imporlo anche agli altri, di regolamentare in maniera diversa. Si è permesso di cementificare in maniera selvaggia la costa.
1: Non da
2: E
1: ora, va
2: non da
1: detto il
2: ora,
1: Giorgio,
2: non da
1: anche perché
2: ora,
1: quello è frutto del boom
2: assolutamente.
1: economico
2: Degli anni
1: post-Calciter,
2: 60,
1: mettiamola così.
2: sì,
1: E nel
2: assolutamente.
1: frattempo le leggi, anche quelle sulle, diciamo, i decreti, no? I famosi Galassini, se non mi
2: Sì,
1: sbaglio, no?
2: assolutamente,
1: Hanno un
2: assolutamente.
1: po' anche permesso i condoni, quindi là mi sa che non si può fare più nulla.
2: Certo che fa specie, no? Vedere una scogliera con le ville sopra e
1: Certo.
2: poi pensare che noi dobbiamo costruire gli
1: Va
2: stabilimenti in
1: detto che non è
2: legno.
1: soltanto la provincia di Taranto, ovunque, la Sicilia e la
2: No,
1: Calabria, da questo punto di vista, sono proprio emblemi della cementificazione selvaggia.
2: assolutamente, ripeto, avendo una visione abbastanza ambientalista della vita, quindi ritengo che
1: Certo.
2: quello sia stato un errore commesso tanti anni fa, al quale poi nessuno ha voluto mettere mano,
1: Rimediare.
2: rimediare. Il turista oggi è comunque. Se da un lato viene colpito dalla bellezza del nostro mare, dalla bontà dei prodotti della nostra enogastronomia, è diventato più esigente e chiaramente noi cerchiamo di ogni anno di migliorare i nostri servizi rendendo più gradevole il loro soggiorno.
1: Va bene, siamo convinti che anche quest'anno ci riuscirete come tutti gli altri anni. Allora, ripartiamo dalle amministrazioni pubbliche. Un nodo importante è quello dei servizi, degli accessi, del traffico. Qui si gioca un po' la partita, quella reale, no? Su servizi e vivibilità. Sindaco di Pippa, il sistema dei servizi pubblici delle marine, insomma, di Castellaneta è all'altezza della domanda? E oggi, se dovesse, insomma, dirmi dove siete più in difficoltà, cosa direbbe?
0: Ma sicuramente sul trasporto pubblico locale, che non è competenza comunale. Tra l'altro siamo nel 2026, dove la provincia dovrà procedere con l'indizione delle gare per il trasporto pubblico locale. Ecco, su questo servirebbe potenziare le corse.

0: Perché noi tra il centro urbano di Castellaneta e la marina, parliamo di circa 20 km, quindi c'è una distanza importante e servirebbe un potenziamento delle corse. Proprio per sopperire a questa limitazione delle corse da parte degli enti preposti a garantire il trasporto pubblico locale, l'amministrazione con proprie risorse mette a disposizione della collettività il servizio navetta. E proprio per incentivare il più possibile la mobilità alternativa, abbiamo potenziato, come dicevo nel primo intervento, la mobilità alternativa attraverso l'istituzione di queste aree che vengono adibite a park and ride con il collegamento del servizio navetta, sia di collegamento park and ride lungomare, sia attraverso l'istituzione all'interno della marina della circolare destra e sinistra, che l'anno scorso abbiamo cercato il più possibile di allungare il periodo dal 15 giugno al 30 agosto. Quest'anno faremo un ulteriore sforzo per cercare di coprire anche le prime 2 settimane di settembre. Ed è uno strumento ed è un mezzo che viene molto utilizzato da chi poi durante i mesi estivi, noi a Castellaneta Marina abbiamo circa 4.000 ville, chi decide di utilizzare la circolare destra e sinistra invece di utilizzare il proprio mezzo per recarsi al mare. Ovviamente stiamo puntando molto e proprio oggi ne approfitto, visto che stiamo in questa trasmissione, abbiamo dato atto di indirizzo affinché gli uffici procedano ad integrare quello che è il piano di trasporto pubblico per chiedere alla provincia di collegare il trasporto pubblico classico con il bike sharing elettrico, perché laddove vi è una carenza del trasporto pubblico scusate, non il car, ma il bike sharing elettrico, si possa, diciamo, proporre
1: Perché da voi
0: una mobilità.
1: funziona molto la bicicletta, no? Perché comunque ci sono delle zone anche abbastanza agevoli per chi vuole andare su due ruote.
0: Potrebbe funzionare meglio, e anche su questo abbiamo nell'ultimo finanziamento regionale strada per strada abbiamo istituito un ulteriore tratto di pista ciclabile, quindi dall'ingresso della marina di Viale dei Pini si può giungere sino a lungomare attraverso la pista ciclabile. Ecco, anche questo, le varie campagne di sensibilizzazione per spingere i cittadini a recarsi, ecco, al mare a piedi, perché sarebbe facilmente raggiungibile, oppure attraverso l'utilizzo delle bici o attraverso la circolare destra e sinistra. Ovviamente tutto questo ha un costo che, grazie alla nuova gestione dei parcheggi, con quelle risorse riusciamo a coprire e a garantire più servizi ai frituri e alla cittadinanza.
1: Sindaco Longo, invece dall'altra parte, insomma dalla parte vostra, è un po' più complicata la questione della viabilità, non avete le facilities, diciamo, del sindaco di Pipa da questo punto di vista, perché ci sono le case, perché la litoranea costeggia completamente il mare, perché i parcheggi di fatto non esistono. E allora siete pronti a reggere i picchi estivi?
0: No, come al solito la mia risposta è sempre la stessa.
1: Perfetto.
0: Allora, guarda Maristella, secondo me uno deve riuscire a comprendere il territorio che ha, in cui vive, che amministra, e dargli una destinazione. Perché siamo fatti tutti in maniera diversa, ogni territorio è diverso, le sue caratteristiche, Marugio non può essere paragonato a Castellaneta per una questione storica, diciamo, geografica, strutturale, infrastrutturale, eccetera.
1: Va detto che anche le spiagge sono diverse perché
0: Le
1: Castellaneta ha
0: spiagge sono
1: queste lunghe
0: diverse, le
1: distese
0: spiagge
1: di sabbia, la
0: sono
1: pineta.
0: molto ampie, mentre noi sono
1: Esatto.
0: molto più strette. E quindi una volta che uno comprende bene qual è il suo territorio, quali sono le caratteristiche del suo territorio e quali sono le potenzialità reali del suo territorio, deve riuscire a dargli la direzione che immagina facendo i giusti passi. Che cosa voglio dire? Io a un certo punto io ho una, diciamo, breve esperienza amministrativa, nel senso che sono in comune da 16 anni, sono sindaco al terzo mandato, quindi qualcosina nel tempo l'ho imparata. E c'è stato un periodo, 2 o 3 anni fa, che ho detto ai miei, quindi ai miei assessori, ai miei consiglieri,
2: freniamo, spegniamo.

0: i motori sulla comunicazione, perché avevamo fatto così tanta comunicazione ed era arrivata così tanta gente che non sapevamo come gestirla. A quel punto, questo non vuol dire che tu li devi mandare via, vuol
1: Certo,
0: dire che
1: assolutamente.
0: devi capire qual è la tua
1: La
0: vocazione,
1: tua
0: qual è
1: saturazione
0: il
1: di livello,
0: tuo
1: diciamo, no?
0: e
1: Ah,
0: anche qual è il tuo target.
1: certo.
0: Quindi abbiamo iniziato a guardare alla Valle d'Itria, abbiamo iniziato a guardare ad altre realtà dove. E non dico la Valle d'Itria mare, quindi dico la Valle d'Itria più concentrata nella parte dell'entroterra, dove il turismo è più culturale, più affezionato alla storia del comune, questo per far vivere non solo la marina, ma anche l'entroterra, che nel nostro caso, diversamente da Castellaneta, è a 1 chilometro, quindi voglio dire, tu vai a mare al
1: Certo.
0: piedi, cioè non sei a 20 chilometri, che ovviamente ha altre difficoltà enormi. Poi, purtroppo, devo dirlo, le scelte scellerate di 50-60 anni fa, dove nel nostro caso hanno deciso di tagliare 40 chilometri di dune alte 30 metri per farci passare una litoranea. E oggi stiamo cervellandoci per cercare di capire come toglierla quella litoranea. O farla diventare pedonale
1: Certo,
0: e riportare a
1: il
0: monte,
1: sistema
0: diciamo,
1: animale, diciamo.
0: esatto, il sistema quindi poi viario, quindi ciò che c'è a valle, ovvero la litoranea, la prima destinazione, cioè, e cercare di trovare delle alternative a monte che non trovi, perché poi l'abusivismo selvaggio degli anni 80 non ha portato alla realizzazione anche di aree viarie di una certa larghezza tale da poter consentire il passaggio di due macchine in maniera comoda, in maniera sicura, quindi le carreggiate non sono della giusta dimensione. È un gran casino. Quindi ci troviamo ad amministrare ovviamente con quello che abbiamo, quindi ad aver ereditato delle questioni che magari in passato furono
1: Ah, il
0: considerate
1: passato non lo
0: corrette,
1: cambia
0: no,
1: nessuno,
0: perché
1: sindaco.
0: magari
1: Certo.
0: c'era la necessità di far lavorare le persone, di
1: Certo.
0: fargli realizzare la casa, che è uno dei beni primari della famiglia, e quindi c'erano altre priorità.
1: Altre dinamiche sociali
0: Oggi è
1: anche,
0: un po' più
1: perfetto.
0: complesso, però diciamo che nonostante tutto, teniamo botta, cioè nel senso la Puglia e in particolare anche questo versante, o comunque la provincia di Taranto, nonostante ciò che si diceva prima, cioè nonostante ancora nell'immaginario collettivo, l'idea di un'Ilva che non permette lo sviluppo di nient'altro se non di morti dirette e indirette, nonostante questo, continuiamo a fare bei numeri e ci stiamo facendo scoprire non solo da un turismo nazionale, ma soprattutto da quello internazionale e soprattutto in periodi diversi da quelli della stagione estiva.
2: Mi permetto l'Ole Travel,
1: Dobbiamo andare in
2: ah,
1: pubblicità o velocissimo o dopo.
2: noi siamo citati sulla più importante guida mondiale per il turismo che è l'Ole Travel da 5-6 anni, la Puglia è la regione di riferimento per
0: Appunto.
2: il turismo e Taranto, dai report che abbiamo anche a livello sindacale, negli ultimi anni è in crescita.
1: Perfetto, allora torneremo invece con Di Giorgio subito dopo la pubblicità perché la domanda è questa, abbiamo un mare di qualità e lo abbiamo capito, ma il sistema è davvero all'altezza? A tra poco.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Stiamo parlando di stagione balneare, lo stiamo facendo con i sindaci di due dei più importanti comuni rivieraschi della provincia di Taranto. A occidente c'è Castellaneta con il sindaco di Pippa e a oriente c'è Alfredo Longo, sindaco di Maruggio. E qui c'è il nostro imprenditore balneare di SIB Confcommercio di Giorgio. Allora, la domanda con cui ci siamo lasciati prima del break pubblicitario: abbiamo un mare di qualità e lo abbiamo capito, ma in realtà lo sperimentiamo tutti ogni anno, e il sistema però mi pare di capire che ancora qualcosa c'è da fare. Voi per esempio adesso quindi spogliamoci un po' dalla casacca istituzionale di SIB Commercio, lei è un imprenditore balneare con lo stabilimento nella cosiddetta isola amministrativa di Taranto,
3: la
2: no?
3: Marina di Taranto.
2: Parliamo, apriamo questo fronte, lì mi sa che il tema dei parcheggi è assolutamente prioritario rispetto a tutto il resto.
3: La nostra grande limitazione da sempre non è una scoperta, purtroppo è una realtà su cui si cerca di lavorare da anni, sono la viabilità e i parcheggi, che sono carenti nella zona. Quelli che ci sono cercano di lavorare al meglio, andrebbero aumentati, andrebbe migliorata, ripeto, la possibilità di arrivare alle nostre splendide spiagge, perché come noi cerchiamo di rendere perfettibili di anno in anno i nostri servizi, cercando di offrire sempre una gamma più completa ai nostri clienti, le amministrazioni dovrebbero aiutarci a migliorare qualcosa che non dipende da noi, che è il problema, il punto focale è proprio la viabilità.
2: Allora, quarto blocco della nostra trasmissione, adesso finalmente per la gioia del sindaco di Pippa parliamo della direttiva Bolkestein, non sto scherzando. Allora, il nodo più pesante è sicuramente questo del futuro delle concessioni. E allora cominciamo proprio da lei, sindaco. Il rischio qual è? Quello di perdere le imprese storiche? Serve una linea nazionale più chiara? Qual è la sua idea?
4: Beh, che serva che il governo decida, questo è fuori dubbio. Gli ultimi governi, senza distinzione alcuna di colore, hanno sempre deciso di procrastinare, di attuare proroghe. Ma questo ovviamente va in contrasto con la direttiva Bolkestein e soprattutto ormai con una giurisprudenza del Consiglio di Stato consolidata, che ritiene le proroghe illegittime e a più riprese, pronunciandosi sui vari provvedimenti governativi, ha invitato le amministrazioni locali a disapplicare quella che appunto era la normativa nazionale ed attuare la normativa europea, che è quello che ha fatto l'amministrazione comunale di Castellaneta, dando attuazione a una sentenza del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la proroga al 2033 attuata dalla precedente amministrazione illegittima, e dovendo prendere atto ovviamente di una sentenza di un tribunale amministrativo, abbiamo l'anno scorso, nel 2025, indetto la gara e messo a bando, oltre alle 21 concessioni uscenti, anche ulteriori 14 lotti, che sono le spiagge libere che ho servizi, che sul litorale di Castellaneta Marina rappresentano una novità, perché sino ad oggi la conformazione è costituita meramente da stabilimenti balneari. La direttiva Bolkestein non è impedire a qualcuno di partecipare, ma consentire a tutti di partecipare e di aprire al mercato le concessioni balneari. Concessioni, lo vorrei ricordare, che perdurano da 40, 50, 60 anni. Le prime concessioni sul litorale, sulla costa di Castellaneta Marina, sono state rilasciate negli anni 60, e proprio per ricollegarmi a quello che diceva il collega Longo, sono gli anni nei quali vi è stata una cementificazione sfrenata e incontrollata, che hanno in alcuni tratti deturpato quello che è il nostro litorale. Quindi l'amministrazione ha dato attuazione e la gara sta dimostrando che rispetto ai 35 lotti vi sono stati 48 partecipanti, 30 nuovi operatori economici e 18 ovviamente sono i concessionari uscenti. La gara ci dirà chi si aggiudicherà i lotti. E anche rispetto allo spauracchio che spesso ascoltiamo dell'arrivo delle multinazionali cinesi, indiani, nel caso di specie, nel caso di Castellaneta, non c'è stato l'arrivo di nessun gruppo multinazionale. Io ritengo che l'apertura del mercato anche delle concessioni, così come negli anni laddove vi sia stata l'apertura dei mercati, non potrà che esserci un esito, un riscontro, un beneficio da parte dell'utenza e nell'offerta del servizio. Quindi la concorrenza, aprire il mercato della concorrenza non può che portare benefici.
2: Sindaco Longo, come si tutela il territorio senza bloccare appunto la concorrenza, come diceva il sindaco di Pippa, e soprattutto il suo comune, Maruggio, è pronto alle gare del 27? No.
5: La risposta la conosci ovviamente, quindi faccio sempre, do sempre la stessa risposta. Guarda, io rispondo sempre no, perché sarebbe presuntuoso dire che siamo sempre pronti, no? E anche perché tutto poi è migliorabile, è perfettibile, quindi bisogna vederlo, rivederlo fin quando non si prova a fare la cosa migliore. Questo delle concessioni balneari è un gran casotto e nel nostro caso abbiamo un duplice problema nel caso di Maruggio. Non so quanti altri comuni della provincia di Taranto si trovino nella stessa situazione, ma noi nel tempo abbiamo dato negli ultimi decenni diverse concessioni demaniali su demanio comunale, il classico chioschetto in piazza, okay? Il chioschetto sulla villa. Beh, noi ne abbiamo 35, non ne abbiamo poche. E quindi la stessa identica, diciamo, sensazione che hanno i gestori dei lidi ce l'hanno i gestori dei chioschi, perché ovviamente ci sono famiglie che da 40 anni gestiscono non so, un locale che fa panzerotti, che fa bibite, eccetera, e che si sentono, ovviamente, unico reddito del nucleo familiare, che ormai si sentono anche a ragione quasi,
2: Minacciati.
5: no, proprietari del
2: Ah, non
5: bene, quando
2: pensavo
5: il
2: minacciati
5: bene
2: dall'altro.
5: ovviamente comunale non è alienabile, quindi
2: Certo.
5: non può mai esserlo. E siamo proprio in fase di gara adesso su queste concessioni, su quelle concessioni demaniali, su demanio comunale, che faranno un po' da apripista per quelle del prossimo anno, che saranno invece quelle su demanio statale, quindi sugli stabilimenti balneari. Stiamo avendo anche un atteggiamento un po' più di attesa, un po' più premuroso, anche per guardare agli altri comuni. Cioè, noi guardiamo con attenzione il comune di Castellaneta, guardiamo con attenzione il comune di Ginosa, cioè quei comuni che si sono trovati e che hanno anticipato, ma forse anticipato è una parola sbagliata perché in realtà siamo tutti in ritardo, perché l'anno prossimo è la scadenza ultima, ma avremmo potuto farlo tutti già da tempo. Però, come ben si sa, le amministrazioni tendono ad arrivare fino all'ultimo secondo, e poi a correre per cercare di rimediare e fare la cosa migliore. Ma in questo caso stiamo guardando anche l'esperienza degli altri per capire poi in che modo preparare no i nostri avvisi, i nostri bandi e magari migliorarli su qualcosa che non è andato bene con qualcuno o prenderli tout court per quel, se sono stati, ovviamente, se hanno ben funzionato. Anche perché poi dobbiamo fare il conto che in molti casi chi si sente leso di un diritto ricorre. E quindi
2: Certo.
5: ricorrendo al TAR, ricorrendo a un giudizio diverso, posticipa determinati termini, blocca azioni amministrative. Quindi
2: Rallenta.
5: anche da questo punto di
2: Certo.
5: vista siamo un po' più cauti per vedere cosa succede dalle altre parti in modo da essere più veloci il prossimo anno. Sicuramente è una cosa che diciamo ottobre di quest'anno dovremo mettere in atto, perché non, sicuramente si farà visto la scadenza il 31 12 27, si faranno un'altra stagione, come si suol dire, questa è la prossima, ma poi io, guarda, sono d'accordo con Gianni quando dice non ho paura dei grossi gruppi, oltre al fatto che in generale non bisogna aver paura quando uno decide di investire su un territorio. A me piacere mi fa, cioè, nel senso, questa si chiama concorrenza, no? Anzi, magari chi è sul posto riesce a fare anche offerte migliorative perché conosce il posto, conosce le esigenze che altri non possono fare, che magari sono basate soltanto sull'offerta economica. Ma noi non guardiamo solo quella, tant'è che spesso nelle gare hanno un'importanza residuale di punteggio, perché noi non siamo imprenditori, noi eroghiamo servizi, quindi nel momento in cui un'azienda decide di aiutarci a erogare un servizio, preferiamo prendere 1.000 euro di meno e avere un servizio in più, anche perché a noi costerebbe 3.000 euro e non 1.000. Sulle concessioni demaniali, e chiudo, questo è un concetto fondamentale perché noi siamo abituati a non prenderli i soldi. Come giustamente diceva Gianni, che hanno dovuto inserire diciamo un canone accessorio all'interno della gara, perché noi quei soldi non li vediamo proprio. Quei soldi vanno allo Stato. Ah, guarda, se posso lanciare un appello, che tutti i sindaci dei comuni costieri saranno d'accordo con me, ne sono più che certo. È assurdo il fatto che però le spiagge sulle quali noi non prendiamo un centesimo ricadono completamente sulle nostre spalle. Cioè la pulizia delle spiagge la dobbiamo fare noi, la
2: La
5: manutenzione delle
2: raccolta,
5: passerelle la
2: certo.
5: dobbiamo fare noi, i cestini sulle spiagge dobbiamo fare noi, le attività di salvamento a mare le dobbiamo fare noi. Tutto questo, quello che poi, tornando all'inizio, fa parte di quei criteri di bandiera blu che ci vengono voltati, li dobbiamo fare noi con i soldi dei nostri cittadini, quando invece lo Stato incamera tranquillamente con l'Agenzia del Demanio il canone demaniale dell'imprenditore che è seduto a fianco a me, e il comune, nel suo caso il comune di Taranto, però deve garantire tutti i servizi nelle spiagge libere accanto, ed è una cosa fuori dal mondo, fuori dal mondo.
2: Certo.
3: Nel caso nostro, il
2: Gianni, certo.
3: 90% di quello che paghiamo come canone va allo Stato, il rimanente 10% viene ripartito, il 75% al comune e il 25% alla Regione
5: Quindi
3: Puglia.
5: parliamo di
4: spiccioli, su
3: Spiccioli
4: 3.000
3: rispetto
4: euro
3: a quello.
5: appunto.
3: Spiccioli.
2: Anche perché è
4: Più
2: ripartito
4: o
2: tra
4: meno in
2: comune
4: media
2: e
4: sono 3.000
2: regione.
4: euro, almeno parlo di Castellaneta Marina.
3: Il problema sui canoni chiaramente non è l'imprenditore a
4: No,
3: deciderli,
4: appunto, è
3: è lo
4: statale.
3: Stato. E siamo tutti
5: Sappiamo,
3: d'accordo
5: cioè,
3: che
5: infatti è sullo
3: andrebbe
5: Stato che
3: fatta una
5: stavamo,
3: riforma dei canoni, anche perché non si può
5: non c'è
3: pensare
5: dubbio.
3: che delle aziende che fatturano milioni possano pagare quanto delle piccole imprese a livello familiare.
5: Certo.
3: Dovrebbe andare per logica tutto
4: Certo.
2: In scala.
3: sì, in scala.
2: Ok. Senza certezze, chi investe davvero sul futuro? Voi che state facendo? State
3: Noi sono
2: investendo o
3: 4 anni che
2: aspettate
3: contiamo,
2: queste certezze?
3: abbiamo rallentato gli investimenti, però sono 4 anni che comunque di fatto abbiamo ristrutturato quasi in toto lo stabilimento balneare, perché comunque devi portare avanti un'azienda e quando arriva il cliente glielo devi presentare nel modo migliore, no? Il tuo stabilimento, devi fare in modo che sia il più appetibile possibile. Poi le strutture, come dicevo prima, che sono fatte completamente in legno e sono esposte agli agenti atmosferici, si trovano davanti al mare, sono soggette a un'usura velocissima, quindi ogni anno una buona parte degli introiti vengono destinati alla ristrutturazione del lido.
2: Anche perché con le mareggiate violente il clima
3: Nel
2: pazzo è
3: nostro
2: sempre
3: caso,
2: peggio.
3: quest'anno il mare, che dista 40 metri circa dalle strutture, è arrivato a lambirle. E quindi, se tu cominci a bagnare il legno con l'acqua di mare, per quanto possa essere trattato con un impregnante per proteggere, alla fine sei costretto a ricostruirlo. Quando si parlava di servizi, nella nostra zona i servizi sono assenti. I servizi vengono garantiti dagli stabilimenti privati, nel senso, lo stabilimento privato per ordinanza balneare è tenuto a pulire almeno 20 metri alla destra e alla sinistra della concessione. Quindi noi puliamo di fatto le spiagge libere. Di fatto mettiamo a disposizione il nostro salvamento, perché che io apra o decido di chiudere lo stabilimento, nelle ore di apertura al pubblico, cioè l'obbligo dalle 9 alle 19, io devo mettere lo stesso il salvamento perché è a disposizione delle spiagge libere, motivo per il quale mi viene anche rilasciata la concessione balneare. La stessa cosa per quanto riguarda le nostre infermerie, si sostituiscono ai presidi medici, no? Ma anche i nostri servizi igienici.
2: Questo è un altro tema
3: Questo
2: caldo
3: è un
2: delle
3: altro.
2: estati tarantine.
3: Lì dove non c'è nulla, per fortuna ci sono comunque gli stabilimenti balneari che ti ospitano, ti fanno entrare e ti fanno soffrire di quello che può essere una doccia, un bagno, eccetera, eccetera. Come è giusto che sia, anche se è una struttura privata. Io lo dico sempre ai miei colleghi di aprire il più possibile, anche perché chi viene per andare in bagno ti consumerà un caffè. Comunque c'è anche un ritorno economico se qualcuno lo vede solo da quel punto di vista. Noi siamo un bene dello Stato, te lo dicevo prima, non siamo un servizio e sulla Bolkestein ci sarebbe tanto da dire perché noi siamo sempre stati in disaccordo su quello che la Bolkestein va ad affermare. Avendo avuto il piacere di poter ascoltare direttamente chi ha emanato quella legge nel lontano 2006, lui ci spiegava, è venuto in audizione al Parlamento italiano nel 2018, che non era riferita agli stabilimenti balneari, aveva escluso quattro categorie di cui una era la nostra. Noi come imprenditori pensavamo di aver stabilito un accordo con lo Stato, lì dove l'assegnatario di gara, come nel mio caso, ha creato dal nulla qualcosa, ha dato forma alla sua azienda familiare e vedersene all'improvviso decadere, no, le concessioni per un mancato rinnovo senza aver mai commesso nulla che vada a rendere, no, non prorogabile la concessione ci mette un attimo di malanimo. Perché le piccole imprese, le microimprese, le imprese familiari che monoreddito, che vivono di quello, trovarsi dall'oggi al domani senza lavoro non è semplice. E il fatto che non sia stata fatta mai chiarezza in materia, e che questi sono i vari governi che si sono succeduti, non avendo mai riordinato, ripeto, la materia, ha bloccato anche ultimamente tutti gli investimenti. Perché chiaramente parliamo di una catena, non parliamo soltanto del lettino, dell'ombrellone come servizio, ma di tutto quello che noi abbiamo ristorante, abbiamo bar, quindi tutto ciò che è attrezzatura, tutto ciò che è manutenzione. Hanno rallentato tantissimo l'indotto e hanno frenato gli investimenti, creando un clima di incertezza.
2: Certo. E allora cominciamo il nostro ultimo giro di domande. Parliamo del modello turistico. Qual è la sfida? Il sindaco di Pippa Castellaneta può fare oggi ancora un salto di qualità? Qual è il limite da superare, o almeno il limite che lei intravede?
4: Ma il turismo che attira Castellaneta, ovviamente adesso concentrandoci sulla Marina, è un turismo prevalentemente familiare ed è un turismo che viene attratto prevalentemente dalla formula dei villaggi, dove abbiamo un complesso importante con migliaia di posti letto. Ma la novità importante che ci ha consentito in questi ultimi anni di aver invertito la rotta, soprattutto post-Covid, è l'allungamento della stagione, cioè che è andata oltre i classici 3 mesi, 3 mesi balneari. Tanto è vero che gli alberghi e le strutture ricettive iniziano ad aprire a marzo e chiudono a novembre, quindi riusciamo davvero a coprire quasi tutta l'annualità, soprattutto perché ad esempio in questo periodo abbiamo presenze turistiche francesi, austriaci e svizzeri over 65, quindi è una fetta di mercato diverso rispetto a quella che abbiamo nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ma le novità importanti poi sono rappresentate anche dai cosiddetti cammini, che nel nostro territorio hanno un'incidenza importante, così come le visite all'interno di quello che è il nostro parco delle Gravine. E questo appunto ci consente di diversificare l'offerta turistica e di andare oltre pur costituendo la fetta più importante degli arrivi e delle presenze turistiche, oltre che del dato economico dei 3 mesi della stagione balneare. Quindi sicuramente avremo una conferma, ma l'altro dato importante che veniva messo in rilievo dai due ospiti è il clima internazionale, e cioè quest'anno ci potremmo ritrovare in quell'aspetto che aveva condizionato il periodo Covid, cioè la reticenza di andare all'estero per ovvie ragioni, quindi quella fetta di mercato resterà sul nostro territorio e questo ovviamente per quello che riguarda i nostri dati non potrà che essere positivo. Come diceva il collega Longo, siamo pronti, ce la mettiamo tutta, ci stiamo lavorando, ma sono sicuro e fiducioso che la parte pubblica, la parte dell'amministrazione, così come la parte degli imprenditori, sinergia fondamentale, altrimenti l'accoglienza che riusciamo a garantire non sarebbe garantita. Quindi sono fiducioso che anche quest'anno offriremo ai nostri turisti un posto accogliente dove trascorrere settimane o qualche periodo in
2: Vi
4: serenità, ecco.
2: verremo a trovare per verificare se è davvero
4: Assolutamente, vi
2: così,
4: aspetto.
2: Sindaco. Allora, Sindaco Longo, Maruggio invece, tra 5 anni dove la vede la sua Maruggio? Qual è la priorità in questo momento assoluta per crescere? Qui non mi può rispondere no.
5: No, non ti posso rispondere, hai ragione. Ti posso rispondere che non ci sarò io a governarla da 5 anni, quindi
2: Vedremo.
4: Cioè, magari tolgono il limite dei 3 mandati come dei 2, quindi
2: Vedremo.
5: allora credo che questi prossimi 3 anni della mia amministrazione saranno fondamentali. Io concluderò il mandato nel 2029 e spero di chiuderlo così come voglio, perché ogni volta che passeggio nel mio paese, in particolare nella Marina, sono il primo critico, cioè non mi piace. Non mi piace perché non è quella che ho in mente, non è quella che io sto immaginando, non è quella che sto progettando, non è quella che sto cercando di finanziare, non è quella sulla quale sto lavorando. Poi, quindi, quando arrivano le critiche, di cui noi spesso siamo bersagli, ma fa parte del mestiere, se mestiere possiamo chiamarlo, io gli rispondo sempre: guarda, se vuoi, io posso dirtene un milione di altre cose. Perché nessuno più di noi sa quali sono le criticità del territorio. E poi ci sono delle cose sulle quali tu riesci a agire, delle cose in cui riesci ad agire di meno. Molto dipende dai fondi. Perché noi possiamo dire quello che vogliamo, possiamo disegnare quello che vogliamo, possiamo programmare quello che vogliamo, possiamo immaginare e sognare quello che vogliamo, ma se non c'è la benzina, la macchina non cammina. Possiamo immaginare di fare tutti i viaggi di questo mondo, a tutte le velocità di questo mondo, ma senza il carburante rimaniamo immobili. E non è molto semplice, ma da questo punto di vista la SISUS è riuscita a sbloccare un po' di risorse e poi, come ben sapete, diciamo, Maruggio è interessata da un grosso investimento, in questo caso internazionale, sì,
2: Certo.
5: che probabilmente vedrà nascere nel mio territorio la più importante struttura turistica del lusso del Sud Italia, e che al momento è in una fase di stand-by, ma per questioni interne societarie, non per altri motivi, e che dovrebbe riprendere da qui a pochissimi mesi i lavori. Ovviamente non è così come è stato anche diciamo, per Fasano, Savelletri, quindi per tutta quella zona che poi
2: Che si è evoluta
5: si è
2: così,
5: evoluta in
2: insomma,
5: questo
2: in quel
5: modo.
2: turismo di qualità.
5: Noi speriamo che Maviglia, o comunque gli investimenti che stanno arrivando, non rappresentino un'opportunità soltanto per Maruggio, perché così non è, ma per tutto l'Interland, quindi per tutti i comuni che ci sono vicini, e che soprattutto cerchiamo di programmare le azioni insieme, partendo da Manduria, che è il comune capofila, quindi il comune più grande e anche quello più conosciuto. E quindi, come vedo Maruggio tra 5 anni, come vedo Campomanica tra 5 anni, se riesco a fare quello che mi sono messo in testa di fare, lo vedo molto più avanti rispetto a oggi. Lo vedo ben posizionato su una fascia alta di accoglienza e lo vedo felice. Spero di esserlo anche io.
2: Va bene, lo speriamo anche noi per lei. Allora, Di Giorgio, non le farò la domanda tra 5 anni, insomma, come la vede, perché abbiamo questa deadline, diciamo, del 2027 e dobbiamo capire ancora come andrà a finire. Ma oggi, dal suo punto di vista, chiaramente, di impresa della balneazione, il turismo balneare è ancora un'opportunità o è un rischio?
3: In questo momento, avendo la deadline, è assolutamente un rischio perché lì gli investimenti non rientrano, è inutile prendersi in giro. È chiaro che chi comunque ha creato qualcosa, non lo ha ereditato come nel caso mio, ha creato, continua a voler investire perché è innamorato del suo lavoro, è innamorato della sua creatura e per quella augura il meglio. Noi ci siamo imposti di arrivare fino all'ultimo giorno di concessione. A continuare ad investire, a migliorare il servizio, a migliorare la struttura, a cercare di essere sempre più appetibili.
2: Siete pronti? Si parte il
3: Il
2: 23?
3: 23, ci stiamo lavorando.
2: Ci state lavorando?
3: Stiamo lavorando.
2: Cosa manca ancora? Dovete
3: Il
2: affinare
3: personale.
2: il
3: Il
2: personale, perché
3: personale,
2: il
3: croce
2: nodo
3: d'Elizia.
2: della manodopera è critico per tutti, ma in realtà lo è per gli stabilimenti balneari, ma lo è anche per la ristorazione, per le imprese dell'accoglienza. È complicato, è complesso. E come se ne esce da imprenditore?
3: Guardi, noi ci siamo per anni avvalsi della collaborazione delle agenzie interinali, delle scuole e del collocamento stesso, però le unità lavorative che riuscivamo ad ottenere erano veramente mi minime. Ultimamente ci siamo affidati alla comunicazione via social, che è stata un po' più efficace e cominciano ad arrivare un po' più di curriculum, però tanti dei ragazzi che si offrono non hanno nessuna esperienza, quindi l'investimento che fa l'imprenditore è quello di doverli formare, che è una cosa bellissima tra l'altro perché insegni un lavoro, una professione, li avvii al lavoro, ma devi avere anche il tempo materiale, siccome il nostro lasso di tempo è veramente breve, quello del balneare, non è cosa facile, non è cosa semplice. Ci proviamo, speriamo di riuscirci ancora.
2: Vedremo, vedremo come va. Manca poco, preparate i costumi da bagno perché la prova fatidica costume si avvicina per tutti, anche per i sindaci, vero Alfredo? No, no, consigli da medico ne vuole dare? No.
5: No, io faccio un bagno all'anno, no, no, non nel senso che non mi lavo, nel senso che vado al mare una volta sola all'anno perché per i sindaci,
2: Nonostante Campomarino.
5: ecco, io posso fare una proposta al collega di Pippa perché è più facile per il sindaco di Castellaneta venire a Campomarino e fare il bagno tranquillamente e per il sindaco di Maruggio andare a Castellaneta
2: Volete
5: a fare
2: fare
5: il
2: uno
5: bagno.
2: scambio
5: Sì,
2: equo e
5: perché
2: solidale?
5: appena tu
4: Sono
5: vai in spiaggia
4: d'accordo, sono d'accordo.
5: e uno dice ciao sindaco,
4: È
5: è
4: la fine,
5: finita.
4: è la fine.
5: Perché è la lampadina, è
4: Condivido,
5: la
4: facciamo questo
5: pattumella,
4: gemellaggio.
5: e quindi non andiamo al mare.
2: Va bene, allora il sindaco andrà in montagna quest'anno,
5: Sì.
2: in Trentino magari. Va bene, e allora noi siamo addirittura d'arrivo di questa trasmissione. Abbiamo capito che il mare è una ricchezza, ma non basta semplicemente averlo. Quello è un dono che la natura ci ha dato. Bisogna saperlo gestire, valorizzare, bisogna saperlo proteggere e poi bisogna insomma tenere con le unghie e con i denti anche le imprese e gli imprenditori che hanno deciso di investire nella valorizzazione di questa importante risorsa. Abbiamo cercato di capirne qualcosa di più questa sera. Orizzonte Taranto fa racconto dell'economia del territorio e anche le imprese della balneazione e la stagione turistica ormai alle porte, fa parte dell'economia del nostro territorio. Grazie ai nostri ospiti, noi ci rivediamo la settimana prossima.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie per pagare il pullman, pertanto se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo è ben accetto, però cortesemente non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita, va bene? Grazie a tutti.
4: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
3: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole, ma fatti. Perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
4: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
3: Bravo. Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano al portafoglio, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
4: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
3: Siamo in queste condizioni. Automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
4: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagne, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Minipia. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto Stato sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Abbiamo dato come sempre la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme con la Regione ogni percorso fattibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. A sostenerlo è il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che continua così: Taranto è una città che vive diverse crisi aziendali e vertenze del passato ancora aperte. Questa ex Isola Verde ne è l'esempio, ma ciò non toglie che è nostra volontà continuare a lavorare entrando nel merito delle questioni per trovare le giuste soluzioni e non lasciare indietro nessuno. I lavoratori della ex Isola Verde sono da un anno circa senza alcuna fonte di reddito sostegno. A questo proposito dunque il Comune di Taranto dichiara che non farà mancare il suo contributo nel percorso di collaborazione con la Regione Puglia. Ciò è emerso chiaramente durante l'audizione in sesta commissione regionale richiesta dallo SLAI Cobas,

0: alla presenza dell'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio, del rappresentante della task force regionale per l'occupazione Leo Caroli e del vice sindaco del comune di Taranto, appunto Mattia Giorno. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quello di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. Ipotesi questa che verrà approfondita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Intesa raggiunta sulla destinazione delle nuove risorse stanziate dal governo per i giochi del Mediterraneo. In attesa della pubblicazione del decreto, il sindaco Bitetti e il commissario straordinario Ferrarese hanno individuato come spendere queste ulteriori somme stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all'evento sportivo. Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e urbane. Questa è la ripartizione decisa da sindaco e commissario. 1.800.000 euro serviranno per lavori aggiuntivi allo Stadio Iacovone, 500.000 euro per il Pala Ricciardi, 800.000 per il Pattinodromo, 300.000 per il Pala Mazzola e lo Stadio Valente. 3 milioni saranno invece destinati a migliorare strade e viabilità, altri 950.000 euro per la sistemazione delle aree demaniali. 700.000 euro saranno utilizzati per il villaggio olimpico e 70.000 euro saranno spesi per la viabilità esterna della base navale. 380.000 euro serviranno invece per l'installazione di batterie di accumulo per gli impianti del nuoto. Infine altre somme serviranno per riqualificare la rotonda della Villa Peripato. L'intesa raggiunta, si afferma da Palazzo di Città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai giochi del Mediterraneo. L'avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo incontro istituzionale a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale della ASL Vito Badaro. Un primo momento di confronto operativo con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e azienda sanitaria nell'interesse della tutela della salute dei cittadini. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati all'organizzazione dei servizi sanitari, a partire dallo stato di avanzamento del nuovo ospedale San Cataldo, considerato strategico per il potenziamento dell'offerta sanitaria e universitaria. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire tempi certi per la piena operatività del nuovo ospedale e un'efficace integrazione con la rete esistente. L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso a proseguire il confronto in maniera costante e concreta, individuando soluzioni rapide e sostenibili per migliorare l'efficienza dei servizi sanitari e garantire standard sempre più elevati di assistenza, con il coinvolgimento della prossima conferenza dei sindaci, della quale il sindaco Bitetti è presidente. E il sindaco ha incontrato anche il presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale. Al centro del dialogo la volontà condivisa di dare continuità all'importante eredità dei giochi del Mediterraneo, attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locali. L'incontro si inserisce in un più ampio programma di relazioni tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per le manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: La radio e città del TV, abbiamo con noi oggi una delle firme più eleganti, sensibili, profonde della nostra musica, perché devo dire ha regalato capolavori a se stessa, ma soprattutto ai più grandi artisti della canzone italiana. Ci ha emozionato a Sanremo, ci ha emozionato nei teatri un po' di tutta Italia. Beh, è un immenso piacere di avere con noi questa sera Mariella Nava. Mariella, benvenuta.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, Mariella Nava che sarà ospite il 21 e 22 di luglio a Mottola, questo bel evento si chiama Canti alla Luna. La serata del 21 sarà dedicata al contest Nuove Proposte, questa nuova iniziativa pensata per valorizzare autori, cantautori, progetti emergenti della scena musicale italiana. Invece il 22 di luglio si svolgerà la serata principale del premio. Allora Mariella, parliamo un po' di te, delle cose che stai facendo, che hai realizzato in questi anni. Beh, ti conosciamo benissimo perché tu hai questa capacità rara, no? Quella di cucire addosso ad altri artisti canzoni perfette. Il riferimento è Spalle al muro di Neato Zero, pezzo iconico, poi anche Per amore di Bocelli. Come ci riesci, Mariella? Cioè, scrivi pensando già alla voce di chi la canterà, oppure sono i brani che scelgono un po' l'interprete?
1: Ma sono prima di tutto fan. Sono una fan di questi personaggi di cui hai fatto il nome e cerco sempre di entrare nel loro mondo, quindi di cantare prima i loro successi, di fare riferimento a proprio quei momenti in cui hanno toccato gli apici anche delle loro vite artistiche, per cui dopo cerco di prendere il buono e di essere anche io una conseguenza, cioè, di tutto questo, no? Filtrare attraverso la mia scrittura, la mia penna, e dare qualcosa di mio, ecco, aggiungere qualcosa di mio. Non è semplicissimo, bisogna proprio fare una full immersion, fare proprio una specie, certo, di transfer, certo.
0: Senti, c'è un aneddoto, un momento in studio, anche una telefonata magari con uno di questi grandi artisti della musica che ricordi ancora oggi con il sorriso, con particolare emozione?
1: Beh, sicuramente la prima volta in cui ricevetti la telefonata di Gianni Morandi che mi annunciava di aver raccolto bene la mia canzone, perché ancora ero una ragazza che sognava di entrare nel mondo della musica, quindi non ero ancora per niente certa di saperlo fare, di poter accedere, no? Di poter superare quell'esame. E invece dopo quella cassetta che gli mandai con dentro Questi figli, il brano che insomma lui appunto cantò, insomma attendevo quella telefonata che arrivò e sentì da quella parte, dall'altra parte del telefono, che c'era proprio lui, e dovetti aspettare un po' prima di poterci credere, però bene. È stato bello.
0: Allora abbiamo con noi questa sera con grande piacere in diretta Mariella Nava, che sarà ospite al premio Canti alla Luna il 21 e 22 di luglio a Mottola. Senti, tu hai vissuto naturalmente il Festival di Sanremo sia come interprete, perché poi sei stata premiata dalla critica, ma anche come autrice. Quale veste ti dà più adrenalina, Mariella?
1: Guarda, sono due adrenaline egualmente valide e forti dentro di me. Cioè, una è bella perché il fatto di scrivere per qualcuno poi ti mette nella condizione di meravigliarti ogni volta, no? Di sentire aggiunta anche l'interpretazione, quindi quel valore che l'interprete sa dare a qualcosa che tu hai creato, quindi è bello, no? È sempre sorprendente. E poi, vabbè, l'adrenalina di cantare qualcosa tipo Sanremo, andare a Sanremo con una gara. Io sono, il più delle volte ho presentato le cose in cui credevo molto lì. E quindi questa è una situazione che poche altre manifestazioni riescono a darti, a offrirti, cioè proprio la misura di te, la misura di quello che tu puoi tenere sotto controllo, della tua volontà, del tuo impegno, della tua capacità, dell'amore per il pubblico che hai, e viceversa, quello che ricevi dal pubblico. Quindi è sempre molto molto bello come evento, come situazione.
0: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie a Di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile, ma è anche potentissima, diciamolo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi, e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
1: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte.

0: finte prima di dare una nostra performance, però alla fine insomma non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi insomma poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid, abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto nel 1920, nel 2020. E però insomma quando poi ci siamo trovate anche a casa isolate, eravamo sempre unite, sempre lo stesso connesse, e ci dicevamo tante cose, e lo stesso non ci siamo fermate, abbiamo creato questo disco Trialogo, che praticamente ci ha fatto sentire vive e unite ancora di più, come donne, anche in quel periodo in cui tutti quanti erano un po' in casa, nelle case, nella condizione del lockdown, esatto. Quindi tutti quanti eravamo sempre così nell'attesa del venire di nuovo fuori e poter essere di nuovo produttivi, e quindi noi ancora di più, noi avevamo questo progetto appena nato e lo coccolavamo dentro le nostre speranze, dentro le nostre visioni. E poi è successo, insomma, è uscito questo disco, l'abbiamo pubblicato, abbiamo potuto continuare a fare un po' di spettacoli insieme. Insomma, è stato molto bello questo tenerci unite e darci forza.
1: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma, non ti fai mancare nulla, è la musica, ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista, dal titolo Figlio, non sei più Giglio. Noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo, oltre la musica, non entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
0: Beh, è un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era insomma la mia costruzione, la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico. Quindi mi ha detto: io però voglio che tu sia la colonna sonora e mi accompagni da quando io concepisco questo figlio, c'è la gestazione dentro di me e poi lo metto al mondo, lo nutro e lo preparo ad una vita che spero sia quella più onesta, più sana, più corretta. E invece alla fine scopre insomma questa grande delusione, a questa brutta realtà davanti ai suoi occhi, e mi ha portato ad essere un'amica sua a cui confida tutto questo. E io in un certo momento rappresento appunto questa amica che la rassicura e dice: guarda, dovrai superare questo periodo, dovrai capire che non è colpa tua, perché sì, ci può essere una partecipazione di colpa sicuramente nell'atto dell'educazione di un figlio, dell'allevarlo nel modo più giusto, ma non si può dare la responsabilità solo ai genitori per forza, insomma. Quindi questo aspetto che io ho è un aspetto molto importante, no? All'interno della nostra rappresentazione.
1: Spettacolo intenso con una colonna sonora meravigliosa, insomma, scritta dalla nostra, dico nostra, Mariella Nava, perché tu sei di Taranto, quindi uso
0: fate
1: questo
0: bene,
1: termine.
0: Fate bene,
1: ti sentiamo nostra, Mariella. Che sarai ospite poi.
0: Io mi sento vostra.
1: Bene, tu sarai ospite il 21-22 di luglio a Mottola, come spesso ricordato, questo evento Canti alla Luna. Beh, devo dire, già questo nome evoca un po' qualcosa di magico, di notturno, no? Quasi ancestrale. Senti, che tipo di energia ti aspetti da questo palco e che valore ha per te cantare magari sotto le stelle e con un pubblico che cerca magari una sorta di poesia in quella serata?
0: Cantare, come hai detto tu, per il mio pubblico, perché io sono vostra, Per me tornare a casa, tornare alle mie radici, tornare alla mia famiglia, tornare ai miei ricordi, toccarli di nuovo con mano, sentire quell'aria, quell'atmosfera, sapere che parte di quel pubblico è dentro di me e viceversa, quindi è questo che mi nutre, insomma, che mi fa sentire forte e bene. È una grande emozione ogni volta, davvero.
1: Tu poi, tra l'altro, sei stato anche spesso madrina, giurata, direttrice artistica, insomma, in molti contest. Quando ti siedi in giuria, Mariella, per valutare un po' i ragazzi che partecipano a questi contest, qual è la prima cosa che cerchi in un artista emergente? Insomma, l'intonazione, l'originalità, o anche qualcosa, qualche guizzo speciale che magari non ti aspetti da questi giovani artisti?
0: La personalità, l'identità forte, diversa, ecco, la differenza rispetto a tutto quello che già c'è, perché quello che c'è esiste già, quindi per ritagliarsi uno spazio nuovo, un posizionamento preciso, bisogna cercare questo, ed è il consiglio che do sempre a tutti, non omologarsi a quel che c'è.
1: Senti, noi però siamo in un'era particolare, l'era dell'intelligenza artificiale, delle canzoni usa e getta, no? Degli algoritmi. Non temi che si perda un po' quell'anima nella creatività, nella scrittura anche di un testo?
0: Sicuramente l'intelligenza artificiale è uguale per tutti, usa gli stessi algoritmi, quindi più si personalizza tutto quello che si vuol far fare a lei, cioè più si danno indicazioni precise di chi si è, di cosa si vuol dire, e più ci si può avvicinare a quei grandi capolavori che conosciamo della musica. Però è sempre difficile, è sempre meglio partire da noi. È un po' come i computer, no? Che abbiamo ormai inserito nella produzione, ci aiutano, ci vengono un po' in assistenza a quello che si fa, ma la creatività è nostra, deve essere nostra, la ricerca deve essere nostra, non si trova loro se non aguzziamo la vista, certo. E non cerchiamo di fare luce lì dove può essere, non c'è.
1: Allora, noi siamo in chiusura di questa bella chiacchierata con Mariella Nava, che vi ricordo sarà protagonista a Canti alla Luna a Mottola il 21 e 22 di luglio. Come sarà l'estate di Mariella Nava?
0: Sarà in musica, in giro, nei concerti. No, quasi mai mi dedico alle vacanze, però devo dire che l'unico mare che veramente mi attira, mi attrae, a cui non so dire di no, è proprio il nostro, quindi qualche bagno
1: bellissimo,
0: magari,
1: certo,
0: me lo vengo a fare,
1: certo. Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato nella cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
0: Io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi, se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare, insomma, tutto quello che non è mio. E lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco, e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare, insomma, insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
1: Allora, Mariella Nava sarà ospite, vi ricordo, Canti alla Luna, questo evento che si terrà il 21 e 22 luglio a Mottola. La serata del 21 ci sarà questo contest Nuove Proposte, il 22 di luglio invece si svolgerà la serata principale del premio, quindi ospite ci sarà la nostra Mariella Nava. In chiusura c'è questa bella versione della cura di Franco Battiato, realizzata naturalmente da Mariella, che noi salutiamo e ringraziamo per essere stata con noi, per aver naturalmente fatto con noi questa bella chiacchierata. Grazie Mariella.
0: Grazie, ci vediamo. Ciao. Grazie.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono le 8.30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
2: Sì, siamo pronti a cantare. Ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
1: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
3: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
1: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
4: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria.

0: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato, e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
1: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
2: Cosa vi augurate per il futuro?
3: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni,
4: di non capitare al primo banco domani.
2: Come vi sentite la notte prima degli esami?
5: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non lo so.
3: L'importante è mantenere la calma. Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta. Ci siamo rilassati.
5: Io confido sempre nella bontà anche.
6: Io auguro buona fortuna a tutti.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Andare a dormire con la strada libera e svegliarsi la mattina dopo con l'incubo della rimozione forzata e la sgradita sorpresa che hanno trovato i residenti di via Beato Egidio nel cuore della città vecchia. Nella notte fra il 15 e il 16 di giugno, come fantasmi sono comparsi cartelli di divieto di sosta per lavori stradali. Peccato che per legge il preavviso debba essere almeno di 48 ore, ma il giallo è solo all'inizio. Sì, perché i cittadini, comprensibilmente allarmati, sono andati a leggere il documento ufficiale che giustifica il divieto, l'ordinanza numero 257 del 2026, e qui la burocrazia ha superato la fantasia. Nel testo dell'atto di via Beato Egidio non c'è traccia, i lavori e i divieti sono messi nero su bianco dal comune e non riguardano la città vecchia ma le strade del borgo, dall'altra parte del ponte. In particolare l'ordinanza interessa via Cavour, via Roma e piazzale Kennedy. A chiedere spiegazioni repentine è stata Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, che ha immediatamente girato il quesito all'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli, e subito nelle scorse ore i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo per verificare il caos segnalato dai residenti, rimasti nel frattempo con il fiato sospeso, la strada vuota e un mezzo meccanico per i lavori che però è fermo. Dall'assessorato per ora tutto tace, abbiamo provato a contattare l'assessore Patronelli ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ora i residenti chiedono che i cartelli vengano rimossi immediatamente o che venga fatta chiarezza per evitare che, oltre al danno della sosta selvaggia, si aggiunga anche la beffa delle rimozioni coatte.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel palazzo di presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza l'indomani dell'incontro romano.
10: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera.
11: Abbiamo chiesto come FIOM CGIL al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per urgenza a Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva.
9: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta, mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato

0: sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto Anello Debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro. Ci siamo giocati 600 posti in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino: è necessario che si stabiliscano priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria, con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. È sempre mercoledì, ma nel pomeriggio il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione Europea e ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto a Taranto, ha concluso il ministro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Cala il sipario sui giardini Virgilio, almeno per come li abbiamo conosciuti e vissuti finora. Persa la battaglia legale contro il comune, il gestore Mino Palmisano ha issato bandiera bianca. In un lungo e commosso post pubblicato su Facebook, Palmisano ha ricordato i sacrifici fatti in questi anni per portare avanti un bar diventato riferimento della movida tarantina. Ma soprattutto ha chiesto scusa ai dipendenti per non essere riuscito a difendere il loro posto di lavoro, alla sua famiglia, a tutti i fornitori e collaboratori che a causa della chiusura dei giardini Virgilio si trovano ad affrontare problemi economici e professionali. Palmisano ha assicurato il suo impegno per un piano di rientro serio, ha scritto, affinché tutte le partite aperte possano essere affrontate con correttezza e onorate nel tempo. Il percorso dei giardini Virgilio termina qui. Per il momento, ha sottolineato Palmisano, sulla vicenda gravano procedimenti amministrativi e giudiziari per una serie di opere abusive addebitate allo stesso Palmisano. Ma al di là di quelli che saranno i percorsi della giustizia, ora resta il grande interrogativo: cosa ne sarà dei giardini Virgilio? Il timore è che possano diventare un'altra area affogata nel degrado, sottratta alla vita civile. A Taranto di esperienze simili ne abbiamo già vissute, basti pensare allo stato di abbandono dei campi da tennis di via Alto Adige e via Alemagna Grecia, rimasti per lunghi anni alla mercé dei vandali prima dei lavori per i giochi del Mediterraneo. L'auspicio è che il comune possa quanto prima affidare la gestione del bar e dei giardini prima che sia troppo tardi e che un altro pezzo della città vada perduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ha generato non poca apprensione in un condominio di via Capecelatro l'uomo di origini nigeriane di 44 anni che, esagitato perché probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato di dar fuoco allo stabile con una tanica di liquido infiammabile. All'arrivo dei poliziotti della Volante, i residenti dell'edificio erano per strada, impauriti. Secondo le testimonianze dei presenti, l'uomo non era nuovo a questi atteggiamenti violenti nei confronti degli altri condomini, tutto al fine di estorcere denaro agli stessi e rifornirsi della dose necessaria a soddisfare la sua dipendenza dalla droga. Sarebbe fin anche arrivato a recidere più volte i cavi dell'alimentazione elettrica dell'appartamento di un'anziana per ripristinarli solo dopo aver ricevuto il denaro. I poliziotti lo hanno raggiunto al terzo piano dello stabile, si sono trovati di fronte a un appartamento a soqquadro ed in precarie condizioni igieniche, dove hanno trovato numerosi oggetti utilizzati per il consumo della droga. L'uomo, destinato all'espulsione dal territorio nazionale, ora si trova in carcere e dovrà difendersi dalle accuse di tentato incendio aggravato ed estorsione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo di animali e parliamo di Love e Love Taranto nello specifico, perché insieme alla sede di Bari altre 10 associazioni animaliste hanno inviato ai comuni della Puglia una richiesta formale di adeguamento alla normativa regionale che vieta la vendita, l'esposizione, la cessione, la detenzione e l'utilizzo come premio di animali d'affezione nell'ambito di fiere, sagre, feste patronali, lotterie e manifestazioni analoghe. Il riferimento è una legge regionale del 19 giugno 2020, numero 2, articolo 23 e 24, che vieta la vendita di animali in attività ambulanti occasionali anche a posto fisso e l'utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Io voglio

0: parlare di questo insieme alla presidente della Taranto, Rosy Savino. Ciao Rosy, ben trovata.
1: Ciao Net, buongiorno e bentrovati tutti.
0: Allora, c'è un invito, ci sono queste lettere che tutti avete scritto, perché ci sono tante associazioni, oltre 10 se non sbaglio. E, sì. Ecco, raccontaci un po' questa cosa, dici tutto.
1: Allora, nonostante, come hai ben detto tu, ci sia già una legge, cioè la legge regionale 02-2020 già prevede negli articoli 23 e 24 appunto il divieto di vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti occasionali e anche l'utilizzo di animali come premi o regali per lotterie, sagre, e noi continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni dai cittadini di eventi in cui appunto si viola questo divieto. Pertanto noi cosa abbiamo voluto fare? Tramite questa legge, lettera che abbiamo mandato a tutti i comuni pugliesi, abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo divieto, quindi chiediamo semplicemente che la legge che già esiste venga applicata. Tra l'altro poi la Regione Puglia in una nota del 2022 ha anche specificato, a parte rinnovato questo divieto, ma anche specificato che come animali d'affezione, oltre cani, gatti, conigli, si intendono anche pesci rossi, uccelli, criceti, cioè tutti animali, anche quelli piccoli, che vengono tenuti appunto per compagnia. Certo. Quindi la legge c'è, esiste, deve essere applicata. Ovviamente ci sono dei comuni virtuosi e degli esempi virtuosi, i comuni che hanno inserito anche nel loro regolamento di tutela e benessere degli animali il divieto, quindi hanno rafforzato il divieto già esistente, però purtroppo questo non accade ovunque.
0: Assolutamente.
1: Quindi noi
0: ringraziamo i cittadini che fanno le segnalazioni, perché oltre a violare le disposizioni regionali, poi questi poveri animaletti sono esposti al rumore, alla folla, alle temperature, alla manipolazione, al trasporto, cioè veramente, come dici tu, parliamo anche del benessere proprio, come è possibile, mi chiedo, come è possibile che sia ancora, tra le altre cose, è possibile anche che ci siano potenzialmente dei rischi igienici sanitari su questa cosa?
1: Certo, c'è il rischio zoonosi, perché spesso c'è la vicinanza ad alimenti, quindi bisogna anche stare attenti alla salute pubblica, quindi c'è uno stress e un malessere per l'animale, ma c'è anche poi un forte rischio per la salute pubblica, quindi bisogna ovviamente essere attenti, ripeto, rispettare una legge che già esiste. Infatti noi cosa chiediamo comunque ai comuni? Chiediamo che venga diffuso a tutti gli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa, una comunicazione che vada a evidenziare questo divieto. Vogliamo che nei bandi, negli avvisi, nelle autorizzazioni, anche nelle concessioni di utilizzo di suolo pubblico, ci sia una clausola che è espressa su questo divieto. E ovviamente vogliamo che vengano fatti i controlli, vogliamo che la polizia locale con la ASL, con i carabinieri forestali, controlli che questa legge venga rispettata. Ovviamente noi siamo sempre disponibili come parte per collaborare, per la diffusione di materiale informativo, per parlarne anche nelle scuole, e ovviamente siamo sempre disponibili per i cittadini ai quali comunque noi chiediamo di continuare a segnalarci questi eventi appunto dove vengono violate queste norme, per poter intervenire.
0: Benissimo, benissimo, sei stata chiarissima Rosy, è chiaro che bisogna rispettare la legge che c'è, ed è chiaro che, come giustamente chiedete, una ulteriore sensibilizzazione e sicuramente il controllo, la richiesta di controllo, anche perché intanto non va bene per gli animali e poi ci sono anche dei rischi igienico-sanitari per gli esseri umani. Quindi qualsiasi, ovviamente, cosa voi avete fatto, questa lettera, questo a tutti i comuni, vero? Ai comuni della Puglia, giusto? Una richiesta formale.
1: Sì, a tutti i comuni pugliesi.
0: Una richiesta formale, benissimo. Allora, speriamo di avere un riscontro. Qualora ci fosse, ti invitiamo a raccontarcelo, così lo diciamo anche qui, di nuovo, va bene Rosy?
1: Certo.
0: Perfetto.
1: Certo, ce lo auguriamo.
0: Ce lo auguriamo vivamente. Grazie a Rosy Savino, presidente dell'AV Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento che ha coniugato mare, vela, storia e rafforzato i legami fra Taranto e la Marina Militare. Questo è stato il Nastro Rosa Tour, che si è concluso in Corso Due Mari. Sentiamo il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano.
4: È importantissimo proprio per quello che vuole diventare e sta già diventando il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour. La promozione di un territorio, l'incontro con le comunità di quel territorio, l'eccellenza di quel territorio con lo sport, con una competizione sportiva internazionale, con equipaggi all'altezza della vela, che è uno sport complesso,

0: quindi tutto questo da italiano convinto diventa un'opportunità. Quindi qui a Taranto possiamo dire con maggior convinzione che il Marina Militare Nastro Satur raccoglie ciò che il paese c'ha dentro, vive, tante volte un po' sconosciuto, quantomeno messo da parte. Noi cerchiamo di accogliere questa esigenza, di rendere a disposizione della gente questa conoscenza.
1: Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud.
2: Pertanto sicuramente questo evento è importantissimo, è una tappa che noi abbiamo seguito da vicino sia per la parte di pianificazione, di organizzazione e adesso anche di esecuzione. È una tappa che riporta al centro quella che è l'importanza di questa città, l'importanza del mare, l'importanza dello sport, l'importanza della vela. Quindi adesso ci troviamo, come ho detto poc'anzi durante il talk, all'interno di un triangolo iconico dove i vertici sono appunto simboli della marittimità di questa città, simboli della marina e appunto simboli del mare in generale. Il monumento al marinaio che è alle mie spalle, il Ponte Girevoli, il Castello Aragonese.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E noi adesso torniamo a parlare di attualità e lo facciamo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, abbiamo visto la storia di Antonio Santovito, abbiamo ascoltato la storia di Antonio Santovito che chiede soltanto un divieto di sosta davanti al suo portone, ma abbiamo raccontato anche altre storie come quella di Stefano e Alessandra che chiedevano il rinnovo del CUDE che non gli veniva dato perché Stefano, che ha problemi di tumore e diciamo deve limitare le sue uscite alle visite necessarie come TAC e cose di questo genere, no, deve recarsi al comando dei vigili urbani di Taranto a ritirarlo di persona, cosa impossibile e molto difficile. Mirko Di Bello ha presentato nello scorso Question Time un emendamento per riportare il regolamento, quindi cancellare questo codice 5 dal regolamento dei vigili urbani e riportare tutto in commissione servizi. A che punto siamo?
5: Allora sì, la mozione e l'emendamento partiva proprio dal presupposto che per poter ritirare il CUDE non servisse andare di persona, mentre l'articolo 7 appunto sottolinea proprio come la presenza del cittadino invalido fosse necessaria. Ora, in commissione già ieri abbiamo affrontato il punto, continueremo oggi e sono fiducioso, anzi ottimista, che già il 24, il prossimo, potremo finalmente deliberare la nuova modifica del regolamento, così andare a eliminare parte dell'articolo 7 che richiede la presenza necessaria dell'invalido, che è qualcosa di assurdo, anche perché l'invalido è già stato riconosciuto titolare del diritto da una commissione ASL o da un decreto di omologa del tribunale.
4: Ma quindi anche dall'INPS, anche dall'INPS. Certo. Nel caso di Stefano c'erano dei documenti che dicevano che i controlli erano irripetibili addirittura.
5: Assolutamente, ci sono situazioni purtroppo che sono irreversibili. Ovviamente poi noi ci perdiamo a volte nella burocrazia, anche quella spicciola, ma già la documentazione prevede delle revisioni quinquennali, però anche per il ritiro, chiedere la presenza fisica dell'invalido, francamente appare davvero, come dire, eccessivo, subire, come dire, già una valutazione medica e poi anche una valutazione de visu da parte di chi poi ti rilascia il CUDE.
4: La questione che è stata sollevata è quella dei furbetti, perché ci sono state tante persone che hanno approfittato di questo. C'è questo pericolo?
5: Allora, sì, partiamo dal presupposto che purtroppo, non solo da noi nel comune di Taranto, ma in tutta Italia, purtroppo ci sono i furbetti. Ma i furbetti, la condotta negligente, la condotta fuori legge, non deve ricadere poi sui disabili che purtroppo invece vivono e convivono quotidianamente con un problema. Deve essere la polizia locale, in questo caso quella di Taranto, ad alzare i controlli e quindi controllare tutte le situazioni in maniera scrupolosa, Non si può invece con un regolamento andare, tra virgolette, a punire le condotte di chi appunto commette dei reati e invece punire il disabile che non ha commesso nulla ma che vuole soltanto riconosciuto un suo diritto sacrosanto.
4: Andiamo alla storia di Antonio Santovito, invece velocemente ha fatto una domanda di divieto di sosta che è nel suo diritto come malato, perché insomma lui dice se un'ambulanza si dovesse fermare davanti a casa non lo può fare, se deve passare una barella non lo può fare, però protocollato a dicembre non ha avuto risposta. C'è una sensazione di abbandono dei cittadini, tanto più in quelli della città vecchia.
5: Io sono venuto a conoscenza di questa storia attraverso appunto i giornali e comunque mi farò carico di questa storia per capire dove è il problema e come poterlo risolvere. Ma la storia di Antonio purtroppo è una fra tante. Tante storie non arrivano proprio ai giornali e sono storie di difficoltà quotidiane. Io con la mia professione ne ho incontrate diverse. Ora da amministratore diciamo che ho una responsabilità in più, perché ho possibilità di andare direttamente a chiedere la modifica di queste parti dei regolamenti che sono state fino ad oggi discriminatorie. E io mi domando, questo è un regolamento che c'era dal 2012, e gran parte dei consiglieri comunali e non solo che compongono oggi l'amministrazione ne facevano parte. Come mai si è atteso così tanto per queste modifiche? Ora sembriamo tutti d'accordo nel volerlo modificare, ma chi c'era già, perché non lo ha fatto prima? Io mi domando, perché dobbiamo arrivare sempre alla cronaca, alla polemica, a sollevare i problemi per risolverli? Perché non si fa in maniera preventiva?
4: E questa è una situazione proprio italiana, non solo italiana.
5: E questa è una domanda che io lascio sospesa.
4: Grazie, così. Grazie a Mirko Di Bello, consigliere comunale. Noi aspettiamo quindi il 24 per avere notizie. Grazie.
5: Assolutamente. Grazie a voi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali, che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato tarantino che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Punizione esemplare nei confronti del tifoso arrestato con l'accusa di aver aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Il 44enne Carlo Nardulli per 10 anni non potrà più assistere a partite di calcio, sia a livello agonistico che amichevole. Il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha infatti adottato il cosiddetto DASPO, il provvedimento che appunto vieta ai tifosi violenti di mettere piede negli stadi di calcio. Lo stesso provvedimento, inoltre, fa divieto al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dalle partite del Taranto, nonché l'obbligo di firma per 5 anni. Il 44enne quindi, per un periodo di 5 anni, 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo la fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio del Taranto, dovrà recarsi presso gli uffici della polizia ad apporre la propria firma. Il provvedimento del questore tiene conto del fatto che la condotta del tifoso depone per una valutazione negativa della sua personalità, quale indice sintomatico nel provocare turbamento

0: normative per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive. E proprio a causa del curriculum, se così si può dire, di questo tifoso, il questore ha applicato la pena massima prevista dalla normativa. Lunedì scorso Nardulli era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Su di lui pesano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e invasione di campo. Grazie alla rapida attività investigativa della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine è stato quindi possibile dare una risposta immediata ai gravissimi fatti accaduti allo Stadio Italia di Massafra al termine della sfortunata gara persa dal Taranto contro il Gladiator. Nardulli non è nuovo a situazioni di questo tipo. Già nel settembre 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. In quella occasione l'ultra tarantino si rese responsabile allo stadio Menti di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico nel corso dei violenti scontri fra le opposte tifoserie della Juve Stabia e del Taranto. Le indagini della polizia comunque non si fermano, si sta lavorando per identificare gli altri protagonisti dell'invasione di campo e non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere messi altri DASPO. Il comportamento violento di questi tifosi ha causato la squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, una penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro alla società, circostanze che rischiano di pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio, ma soprattutto a ferire l'intera città e il gravissimo danno di immagine causato da questi facinorosi che con la loro violenza hanno finito per macchiare ancora una volta Taranto, il Taranto e la sua tifoseria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
3: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
2: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali. Abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati e così ovviamente anche il progetto più in generale, noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
3: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
4: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
5: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene, poi Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
3: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
6: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto. Abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiore rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente

0: la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
1: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'Università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
4: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo, a Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi. E quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma, il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza. L'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione. Nelle altre regioni non ci sono, non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il centro-sinistra esce rafforzato dalle elezioni provinciali di Taranto, che consegnano 8 seggi su 12 al campo largo, ed esce dunque rinvigorita anche la maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco della capitale della Valle d'Itria, Gianfranco Palmisano. Dallo scrutinio, conclusosi nella serata di domenica 14 giugno e quindi dalle consultazioni di secondo livello, sono risultati eletti 5 componenti la lista Democratici e Progressisti, che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS, e sono Gianni Azzaro, più votato con circa 7.200 preferenze, Gian Piero Strusi, Angelita Salamina, Maria Santoro e Vito Rossini. Per Patto Ionico, Riformisti ed Europeisti, gli eletti sono Emiliano Messina, Daniela Galiano, Patrizia Boccuni. Questa lista raccoglie il civismo vicino al sindaco Piero Bitetti. 4 i nomi per il centrodestra: Salvatore Brisci per Prima Taranto, Tiziana Toscano e Roberto Puglia per Fratelli d'Italia e Domenico Pilolli per Forza Italia. Sono 36.765 i voti incassati dalla lista Democratici e Progressisti, 21.596 per Patto Ionico, Fratelli d'Italia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Italia 7.629. L'affluenza alle urne ha confermato l'alto tasso di coinvolgimento degli amministratori locali, con un'affluenza pari all'88,33%, con 423 schede valide, una sola scheda bianca, nessuna nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: A tutte le consigliere e consiglieri eletti rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con impegno, competenza e spirito di servizio le comunità del nostro territorio. Così la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti, a poche ore dal risultato delle elezioni provinciali di Taranto. Un risultato particolarmente significativo, prosegue Filippetti, quello ottenuto dalla lista Democratici e Progressisti, che conquista 5 seggi, dimostrando come l'unità delle forze progressiste sia una scelta credibile, forte e vincente. Questo successo conferma la fiducia degli amministratori nel progetto politico del centro-sinistra e rafforza il percorso di collaborazione che stiamo costruendo per affrontare le sfide future con serietà, visione e concretezza. Sulle consultazioni si esprime anche il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che dice: il risultato delle elezioni provinciali rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Partito Democratico e per l'intera coalizione di centrosinistra. L'elezione di ben 8 consiglieri su 12 tra la lista dei civici, che fanno riferimento al sindaco Bitetti, e la lista del cosiddetto campo largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Civismo di Sinistra, certifica la forza di un progetto politico fondato sull'unità, sulla credibilità amministrativa e sulla capacità di interpretare i bisogni del territorio. 2 liste diverse, ma un unico progetto politico. L'intera comunità pentastellata, intanto, dichiara la coordinatrice provinciale Laura Sebastio, esprime grande soddisfazione e porge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Vito Rossini per l'elezione a consigliere provinciale di Taranto. Un risultato che premia impegno, competenza e costante attenzione ai bisogni dei cittadini e che è l'espressione dell'unione e della coesione del movimento sul territorio. Anche in provincia, dunque, il movimento continuerà a portare avanti le sue battaglie in tema di ambiente, giustizia e sviluppo, potendo contare sulla serietà, sulla determinazione e sullo spirito di servizio di Rossini. Un doveroso ringraziamento per l'attento e puntuale lavoro svolto dal sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ci ha rappresentati fino ad oggi nell'assise provinciale. Fratelli d'Italia elegge due consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che rappresenteranno con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. La nuova amministrazione provinciale sarà chiamata ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni strategiche per il futuro del territorio. Tra le priorità riteniamo vi siano il completamento della strada regionale 8, il potenziamento e l'adeguamento della viabilità connessa ai giochi del Mediterraneo, la definizione della destinazione dei 7 milioni di euro residui del contratto istituzionale di sviluppo, risorse rispetto alle quali, conclude l'onorevole Iaia, la provincia è chiamata ad assumere scelte decisive nell'interesse delle comunità locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Consiglio provinciale di Taranto ha dato il via libera a un'importante variazione e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all'elenco dei lavori annuali 2026, destinando risorse alla messa in sicurezza, all'efficientamento e alla valorizzazione degli istituti scolastici superiori del territorio e degli uffici provinciali, con una particolare attenzione alle manutenzioni straordinarie e sulle impermeabilizzazioni dei lastrici solari per contrastare i fenomeni di infiltrazione. Il piano d'azione tocca capillarmente l'intera provincia ionica. A Mottola sono stati stanziati 400.000 euro per la manutenzione straordinaria del Lentini e Stein, mentre a Manduria il De Santis riceverà un contributo di 300.000 euro. Stesso importo è stato deliberato per la sede universitaria del quartiere Paolo VI a Taranto del Righi. Il comune di Castellaneta vedrà un doppio intervento focalizzato sul quinto razio flacco. Un primo stanziamento da 300.000 euro servirà per la manutenzione straordinaria e la sistemazione del laboratorio, mentre un secondo fondo da 200.000 euro sarà impiegato per il recupero del reparto officine nella sede di Via Verga. A Martina Franca il Maiorana sarà destinatario di un finanziamento da 1.125.000 euro, a cui si aggiungono i 710.000 euro stanziati per l'Istituto Leonardo da Vinci, entrambi per interventi di impermeabilizzazione e manutenzione. Massicci interventi sono previsti anche a Massafra con 665.000 euro interamente dedicati al Mondelli e a Grottaglie, dove il Calò beneficerà di un finanziamento da 600.000 euro per il rifacimento dei lastrici solari e di ripristino delle strutture. L'amministrazione provinciale ha riservato attenzione anche al patrimonio immobiliare del capoluogo, stanziando 250.000 euro per il Maria Pia e 180.000 euro per gli uffici provinciali di via Dario Lupo, assicurando anche in questo caso il ripristino delle coperture e la sicurezza degli ambienti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Adesso parliamo di spiagge, delle spiagge del litorale ionico in particolare, perché sono state al centro di una dura contestazione ambientalista. La sezione locale della LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, ha denunciato l'uso di ruspe e trattori per la pulizia e noi ora ne parliamo con Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto. Buongiorno De Vincentis.
6: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
1: Allora, in questo periodo, per invogliare i bagnanti ad andare a mare, vengono pulite le spiagge da tutto quello che l'inverno ha portato, tutto quello che le mareggiate hanno portato, che sia diciamo detriti, spazzatura, ma che anche la poseidonia. E questo significa che alcune specie, come la caretta caretta, rischiano di perdere le loro uova, è giusto?
6: Assolutamente sì. Purtroppo i gestori degli stabilimenti molto spesso utilizzano questi mezzi pesanti per pulire le spiagge in maniera rapida, però questo ovviamente comporta sicuramente una pulizia radicale, ma anche la distruzione di habitat assolutamente necessari per tantissimi animali che utilizzano le spiagge. Vogliamo ricordare sicuramente la nidificazione delle tartarughe, quindi il passaggio di questi mezzi non solo distrugge le tracce, non ci permette l'individuazione dei nidi, ma poi con le pressioni ovviamente provoca la morte dei piccoli all'interno delle camere di deposizione. Mm.

0: oltre poi alle carezze grezze c'è il problema dei fratini. Ricordiamo che la Puglia nella Puglia c'è la nidificazione di questi animali, di questi piccolissimi volatili, è il 40% di tutta la nidificazione nazionale, solo in Puglia. Questi piccoli volatili, che sono altamente protetti, nidificano sulle spiagge, lasciano lì 3-4 uova mimetizzate.
1: Eh sì, perché hanno lo stesso colore della sabbia, giusto? Per questo non si vede.

0: se poi parliamo della Posidonia, delle famose banchette, allora c'è una legge regionale che è la 17 del 2000, del 2006, che vieta la rimozione della Posidonia, ma per una questione diciamo fondamentale, la Posidonia è un deterrente, anzi è una protezione naturale delle spiagge. Un metro cubo di Posidonia protegge 3 metri cubi, cioè permette di salvare 3 metri cubi di spiaggia. Quindi poi quando ci lamentiamo dell'erosione delle spiagge, quindi la mancanza poi di sabbia, dobbiamo capire che è anche colpa nostra perché andiamo a rimuovere abusivamente, perché è vietato, la Posidonia. La Posidonia non è un rifiuto, c'è anche un decreto della giunta regionale che vieta la rimozione, ma ne permette lo spostamento dalla battigia a massimo 10 metri in su. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo solamente fare il bagno o vogliamo comunque avere un'attenzione per il nostro pianeta, per i nostri ecosistemi.
1: È giusto questo, quello che dici, però dall'altro canto mi metto anche nei panni dei gestori, dei lidi balneari, che, insomma, o comunque dei bagnanti che non sono invogliati a fare il bagno a mare e loro, voglio dire, il lavoro devono
0: È una
1: garantire.
0: questione, sì, però mi permetto di dire che è una questione solamente di cultura e di informazione. I gestori degli impianti, degli stabilimenti balneari dovrebbero avere più attenzione a fare informazione. Noi siamo sempre disponibili, molto spesso andiamo e chiediamo di fare informazione. Non andiamo troppo lontano. A Gallipoli, ad esempio, una nota spiaggia di Gallipoli ha fatto questo tipo di attività informando i bagnanti e i suoi frequentatori. Bene, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento del 23% dell'affluenza. Per non parlare delle spiagge che al loro interno, durante la stagione estiva, accolgono dei nidi di tartarughe, di caretta caretta. Diciamo, l'afflusso di bagnanti, di gente interessata comunque a vederla, a seguire questo iter è straordinario. Noi lo vediamo quando gestiamo i nidi delle tartarughe durante il periodo estivo, abbiamo un afflusso di gente incredibile, abbiamo anche difficoltà a gestirlo. Quindi è solo una questione di cultura.
1: Insomma, dobbiamo cercare di imparare tutti. Grazie Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto.
0: Prego, grazie a voi e buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Lusciuto, che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta, Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora, sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica, in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto, e quindi è tutto un sempre studiare, crescere e migliorarsi, e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare

0: studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa... Io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire il pomeriggio, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Losciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Live Box Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio, Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMLR Records, e saluto. E da quel punto la mia manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica, in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che è questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo, dalle atmosfere un po' notturne e particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino, in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa.
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo, insomma, ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto, era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera. E ho detto, in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica? Il primo gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto: guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate, Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando. Bene. Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Losciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Losciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro Stadio di San Siro.
0: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto, beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso, con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie Sofia.
1: Grazie mille.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Giovedì si è tenuto il primo sopralluogo nell'area PIP del comune di Statte, un passaggio cruciale che segna l'avvio ufficiale del percorso per la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera zona. Era presente la parte tecnico-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il commissario straordinario di governo per la bonifica Vito Felice Uricchio ed il sindaco di Statte Fabio Spada, che ha dichiarato: rappresenta uno snodo cruciale per il nostro territorio, segnando il superamento definitivo di una lunga stasi amministrativa che bloccava l'area da troppo tempo. Forza al nuovo corso e lo stanziamento di risorse certe e significative da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha assegnato ben 89 milioni di euro a questo specifico progetto, all'interno di un plafond nazionale di 280 milioni. Si tratta di una cifra straordinaria che testimonia la complessità, l'estrema rilevanza e la priorità dell'intervento su scala nazionale. L'area interessata è di circa 9 ettari, una cava dismessa in cui sono stati riversati negli anni grandi quantità di rifiuti industriali. I piani delle precedenti gestioni, infatti, non avevano ottenuto il via libera del Ministero. Oggi, invece, l'obiettivo condiviso è definire una soluzione progettuale radicalmente nuova, capace di garantire il disinquinamento dell'area PIP con la massima efficacia e il minor costo possibile per la collettività. Durante il sopralluogo, l'unità tecnica ha già effettuato una ricognizione dettagliata del sito e acquisito tutta la documentazione necessaria per il nuovo progetto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Cambiare paradigma dalla tutela ambientale passando dal basso, trasformando i cittadini in custodi e scienziati del proprio territorio. E questo è il cuore di BioLink, l'iniziativa Citizen Science presentata dalla struttura commissariale di Taranto. Domani, sabato 20 giugno, le acque del Mar Piccolo si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Cittadini, studenti e ricercatori del CNR saliranno a bordo delle canoe del WWF e dei loro SAP per un mini bio blitz all'insegna della biodiversità. L'obiettivo è raccogliere campioni di DNA ambientali per mappare l'ecosistema marino. Per farlo verrà utilizzata una tecnologia innovativa tanto semplice quanto efficace, sviluppata dall'Università Tor Vergata di Roma e soprattutto dalla biologa Maria Silvia Labriola.
3: E questa è la sonda che abbiamo progettato ed verrà utilizzata domani per appunto raccogliere campioni di DNA ambientale. È, come potete vedere, una sonda sferica forata, e come quelle che si utilizzano nelle

0: lavatrici, al suo interno viene posizionata una garza di tipo medico, che dovrebbe essere sterile, e che ci permette di assorbire quei frammenti di DNA che sono appunto rilasciati dagli organismi in acqua. E la garza viene poi conservata in un materiale innocuo e successivamente congelata, e poi attraverso le analisi di laboratorio, le analisi molecolari, siamo in grado di rilevare le specie presenti nel sito in cui viene campionato.
1: Un progetto che unisce il rigore della ricerca scientifica avanzata alla partecipazione civica e al diritto all'informazione ambientale. Il Mar Piccolo di Taranto, da aria da bonificare, si candida così a diventare una nuova icona globale di sostenibilità e governance condivisa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
4: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
3: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
3: No, è un piccolo gruppo di due.
4: Com'è Superman?
3: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
19: Puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forky.
16: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
13: Alt! Chi va là? Vengo in pace! È passata una vita, cowboy!
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
13: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
16: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro. Credi che non sia in grado? No! Bel poncio.
21: È bello che hanno ricominciato a litigare.
13: Puoi dirlo forte.
22: Io in smart working mi trovo veramente bene.
23: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
24: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
25: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
23: Con chi?
25: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
26: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
22: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
23: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto per lavorare in videoconferenza.
22: Che
0: niente, abbiamo lavorato insieme e qui mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Ma pure oggi,
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: È alla buon'ora!
4: Che a buon'ora cosa?
1: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
5: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
26: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
5: Rimpiange l'ufficio?
12: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
18: Scusa, Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
19: Teletravail.
18: Tele chi?
26: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
27: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
28: La nave!
15: Sto venendo dritto verso di noi!
29: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
28: Aspetta!
15: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
30: Rufus se n'è andato!
29: Ma non è quello che non sa nuotare?
27: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
28: Sì!
31: Gli umani vivono sulla terraferma!
32: Una bestia che mi renderà ricca!
27: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
15: Porto per la battaglia, Rufus!
27: È ora di agire!

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda.
6: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kun!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Cola!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi
6: ma
1: se
6: certo.
1: Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
7: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
7: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. In ogni viaggio. Tante ultime di opportunità. Sei in pericolo e vicino. In pericolo e vicino. In pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit. This-

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso parliamo di arte. Diciamo che questo piccolo intervento, quindi approfitto per parlare, per fare anche un escursus storico, l'ho preso direttamente da un interessantissimo servizio che è andato in onda sul nostro TG del nostro Enzo Ferrari, che vi consiglio di andare a rivedere.

0: comunque lo trovate sui nostri social, vedete la replica di questo servizio, parlava un po' delle opere contemporanee sparse per la città, e fra queste c'è un'opera che diciamo che mi sta un pochino a cuore, però non è proprio dire mi sta a cuore, ci tengo particolarmente. Vi ricordate quel periodo in cui io continuavo a ribadire per quanto riguarda le colonne doriche che non è il tempio di Poseidone, non è il tempio di Poseidone, non è il tempio, ok? Beh, stessa cosa, statua che si trova alla discesa Vasto. Non è Cinzella, non è Cinzella, non è Cinzella, la fanciulla rappresentata nella statua che tutti conoscono come la statua di Cinzella, in realtà non è Cinzella, è Lisea. Ma chi è costei? Beh, ce le racconta addirittura Arcangelo Valente, in alcuni versi riassume proprio l'essenza di questa nostra antenata. E bella fra tutte era Lisea, che a schivar l'onta del disonore si fe guida alle compagne, precipitandosi tutte dall'alto del tempio. Tanta roba, eh? Praticamente Lisea, per scoprire la storia di Lisea dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel periodo in cui Taranto era sotto assedio, quindi in guerra con Roma, sotto assedio dei Romani. A un certo punto Taranto perde, i Romani arrivano a Taranto, iniziano a depredare Taranto, e depredano Taranto di tanto oro che per la prima volta Roma riesce a coniare la sua moneta d'oro, eh? Cioè capiamo quanto oro e quanta roba c'era a Taranto. Taranto già ce l'aveva la sua moneta. Comunque, al di là di questo, riduce in schiavitù 20.000 fra tarantini e cartaginesi, che nel frattempo erano arrivati per aiutare i tarantini, però non ci è andata bene. Quindi la maggior parte della popolazione viene ridotta in schiavitù, anche le vestali, le sacerdotesse vergini di alcuni templi, come ad esempio il tempio di Minerva. Tra queste c'era appunto Lisea, sacerdotessa vergine, la quale, pur di non cadere schiava del nemico, che chissà poverina che fine le facevano fare, preferì gettarsi da una rupe, e fu di ispirazione anche per le sue compagne, perché tutte le altre sacerdotesse, come videro Lisea, anche loro si gettarono giù da una rupe, perché giustamente volevano non solo difendere il loro onore, ma anche il loro orgoglio di donne e sacerdotesse vergini tarantine. Ora, perché si è arrivati a Cinzella? Cinzella, per i tre ascoltatori che non sapessero che è Cinzella, Cinzella è storicamente una nota prostituta che ha avuto una lunga e longeva carriera qui a Taranto, a partire dal periodo della guerra, prima dopoguerra, fino addirittura agli anni 70, quindi molto longeva, quindi l'hanno conosciuta in tante generazioni, è rimasta comunque nell'immaginario collettivo un personaggio anche ben voluto, diciamo così, simpatico, perché faceva parte, diciamo, del folklore, ecco, tarantino. Cinzella, questa era Cinzella, ma era un'altra cosa. Lisea invece era tutt'altra cosa, perché i tarantini chiamano la statua di Lisea Cinzella, con tutto che c'è l'iscrizione lì sotto la statua che è Lisea? Beh, probabilmente perché lo scultore si è fatto prendere un po' la mano, perché non è che proprio questa statua ispiri purezza, castità, verginità. Insomma, quindi vabbè, comunque, detto ciò, non lasciamoci confondere, non è Cinzella. Linea alla regia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

bentornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo.

la scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione. E effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante, quindi utilizzò

Alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì. E cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca. Per cui quando poi andò a presentare il conto, venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto dopazio da 1,5 kg, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 kg. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio, fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, che passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, qualche luna che c'è è più chiara di te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, momento rubrica attesissimo, perché tra l'altro purtroppo sta diventando un po' un tormentone, perché la gente mi ferma per strada e mi chiede, chiede a me le origini delle etimologie. Non le dovete chiedere a me le etimologie del dialetto, non le dovete chiedere a me che cosa significa questo o quella parola, dovete chiedere ad Alfredo Bianchi, perché alla fine è sempre tutta colpa di Alfredo se adesso ci facciamo queste domande, me ne vengono a fare a me. Alfredo, ci sei?
1: Ci sono, scusa, però dopo tutto sto tempo anche tu dovresti rispondere a
0: questo. Ho capito, ma ognuno c'ha il suo ruolo. Tu sei il linguista, è colpa tua. Anche perché, mio caro, se la memoria non mi inganna, in questi giorni c'è stata la giornata della lingua greca. E ci sono state tantissime iniziative, proprio a livello territoriale, quindi non solo a Taranto, ho letto anche Matera, insomma, e tu sei andato a fare l'ospite, hai fatto parecchie ospitate.
1: Sì, faccio la carambata in una serie. Sì.
0: Quindi, professore, lei è andato in giro a disquisire del greco, quindi adesso le tocca star qui a disquisire. Di dialetto tarantino.
1: Certo, no, allora vi renderò partecipi e farò l'ipersforzo di non annoiarvi, ovviamente, come provo
0: non
1: sempre a fare.
0: Non ci annoi mai, dai!
1: No, vabbè. Sulla questione che ho voluto affrontare quest'anno, un po' dove mi sono trovato, dove ho avuto l'opportunità a Taranto e non solo condividere questi pensieri. Allora, volevo parlarvi in realtà di una diatriba storica, di una questione importante che riguarda anche la nostra città, in cui la nostra città rientra come diciamo protagonista insieme al territorio in senso più ampio di una delle grandi scoperte della linguistica storica del secolo scorso, che continua a essere studiata ed essere approfondita. Allora, cioè la questione dell'origine delle comunità ellenofone nel Salento, nella Calabria, fino a un secolo fa anche a Messina, no? Nella città di Messina, poi purtroppo il terremoto ha fatto non solo danni da un punto di vista urbanistico. Allora, vi dico subito, a fine 800 siamo in pieno momento di esaltazione nazionale in Italia, quando immaginatevi questi qua a un certo punto viaggiano in questo nuovo paese appena fatto e scoprono che c'è gente che parla il greco.
0: Un trauma sarà stato per loro.
1: Disastro. Allora,
0: abbiamo fatto tanto per...
1: Bravissimo, disastro. Che succede? Mentre per le comunità albanesi, anche quelle diciamo scoperte, avevamo le fonti storiche più recenti, quindi c'erano pochi dubbi su quella questione, sulla questione del greco, che questi chi so, ecco, come direbbe a Roma, chi so se qua, e l'Accademia Italiana in coro all'epoca disse: questi sono immigrati di età bizantina. No, come si dice? Perché, come si dice, ovviamente, che fai? Metti in dubbio la storia dell'Italia romana, tutta latina, tutti con la toga,
0: no,
1: già nazione,
0: no,
1: all'epoca di Augusto, mai
0: no,
1: sia.
0: No, già mai.
1: Quindi si fermò su questa posizione. Ma già all'epoca un simpaticissimo filologo signore tedesco, di nome Gerhard Rolfs, si prese la briga di viaggiarsi la Calabria, il Salento, la Basilicata, la Sicilia, in lungo e largo per qualche decennio. E lui ebbe una fantastica intuizione, e qui arriviamo anche a Taranto. Lui dice: scusatemi tanto, ma a voi pare possibile che una lingua minoritaria, che secondo voi è sopravvissuta proprio perché è isolata, per queste piccole comunità che si sono andate a piazzare sulla Spromonte, nel profondo Salento, eccetera eccetera, abbia potuto influenzare in maniera così massiccia le parlate non greche dell'area, no? Lui infatti ci dice di Taranto, ad esempio, lui ci racconta il suo viaggio in corriera da Napoli a Taranto, dove tra l'altro lui, piccola chicca, si scopre che a Potenza, in alcuni comuni intorno a Potenza, si parlava il lombardo, che ormai estinto, però era, Potenza era un comune di lingua gallo-romanza, ecco. Lui dice: io però una volta arrivato a Taranto e da Taranto messo giù, iniziamo a individuare questi elementi linguistici profondissimi di greco in questi dialetti romanzi, quindi diciamo sostanzialmente di origine latina, e dice: com'è possibile questa cosa con comunità isolate, appunto, che poco numerose, no? Dice che hanno influenzato le parlate di qualche milione di persone. Ecco, ovviamente la cosa estremamente interessante, il motivo per cui io poi quest'anno ho voluto puntare su questo argomento, è perché ne ho approfittato anche, questa è una cosa cosa che faccio, forse ho già fatto anche qui in radio con voi, tutti insieme ai nostri ascoltatori, è ricordiamoci sempre che questi argomenti, in questo caso la storia, ma anche la linguistica, l'archeologia, eccetera, eccetera, si aggiornano. Il tempo passa, si scoprono nuove cose.
0: Molto spesso alla gente sfugge questa cosa qua.
1: Sfugge. Cambia. Esatto, anche perché noi abbiamo anche il lusso, dico io, di occuparci di scienze umanistiche, quindi non scienze dure e pure, quindi la verità assoluta non ci appartiene in questo campo, non è in realtà le nostre prerogative, quindi il lavoro un po' da Sherlock Holmes che si fa è quello di prendere, usando un metodo scientifico, tutti gli elementi che abbiamo e di trarre delle conclusioni, diciamo, informate che abbiano un senso. Ecco, io dico con grandissima gioia, perché è una cosa che per me è importantissima per la nostra storia, per la nostra cultura, per la nostra identità, nel nostro caso anche per capire il nostro dialetto bene, dargli l'importanza che merita, è che nel 2026 invece oggi la stragrande maggioranza degli studiosi, dei professori, degli accademici, dei linguistici del mondo ha fortunatamente messo una enorme croce rossa sulla teoria cosiddetta bizantina, che non è più sostenibile di fronte all'evidenza archeologica, all'evidenza linguistica e non solo, di invece una lingua greca che ancora nel 1200 e 1300 era parlata, più o meno, esatto, siamo l'area era tutta la penisola salentina, quindi fino a Taranto, fino alla zona più o meno almeno di Carovigno, di Ostuni, in Calabria addirittura, anzi in realtà tutta la Calabria, il Pollino in Basilicata, il Cilento meridionale e nelle zone orientali della Sicilia. Che poi è andata restringendosi ovviamente, quindi è il motivo per cui, come abbiamo detto già altre volte, il dialetto di Taranto, il dialetto salentino, calabrese hanno la stessa grammatica del greco, del grecanico di Calabria, non per influenza, perché questa cosa sarebbe assolutamente insostenibile linguisticamente. Benissimo, perché partiamo dallo stesso punto.
0: Esatto, quindi ricordiamoci sempre questo. Io ti ringrazio, professore, io la ringrazio per essere stato qui.
1: Addirittura
0: con
1: lei.
0: Sì, no, perché...

0: che sta settimana hai fatto tanta roba, quindi sono proprio contenta per te, è giustissimo che venga riconosciuto, e diamo anche insomma rilevanza ai nostri talenti e soprattutto diamo rilevanza a coloro che si aggiornano e studiano. Scusate, ma ogni tanto io lo spinello del fianchino me lo devo levare.
1: Amen.
0: Quindi mi sono amen. Quindi studiamo, aggiorniamoci e divulghiamo sempre la bellezza e la verità. Grazie Alfredo per essere stato
2: grazie
0: con noi.
2: A voi,
0: sempre colpa tua, io rimando le persone sempre a te e rimando te alla prossima settimana.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie, ciao Alfredo.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora, Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, cioè chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion

Week praticamente a Firenze, chiedo scusa, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion, cioè, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete, cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta sulla la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente, però ovviamente

veramente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare, e poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No! Non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime, famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda. E quindi Taranto, diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro, e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico. E poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista, che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto dà tanta archeologia, ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre, non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo avanti Cristo al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi a questo defunto era molto caro lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché un cicatrizzante pazzesco, e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite, e effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione: il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di umato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, la quecciola, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo l'insalata di quecciola buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati, buttati lì, avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, venivano spesso pagati in cozze. Però i puept non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: continuiamo a parlare di miti, di mare. In apertura ho parlato della nostra tradizione Falanto, Etra, e allora ogni tanto, ve l'ho detto anche nelle altre puntate, mi viene di chiedermi di personaggi storici che problemi hanno, cioè Falanto, Spartano, cioè io penso agli Spartani, penso agli addominali di Gerard Butler quando fa 300, bella la tartaruga, loro sono combattenti, sono forti, arriva, non vede l'oracolo che non piove dal cielo sereno e si butta a terra e piange. Mi piange. Va bene. E quindi ciao negli addominali. Quindi la domanda è: che problema aveva? E a chi lo dobbiamo chiedere? A Liliana Doria! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi! Allora, ovviamente con la prefazione obbligatoria, previ denunce.
0: No, anche perché se asfaltiamo tutti i miti di Taranto e poi non mi fanno andare più in onda.
1: Ma neanche io, temo che Ciccio non la prenderebbe bene, lo sai, io ho il mio mentor e quindi con l'opportuna assertività possiamo dire, insomma, che al giorno d'oggi, cara Silvia, riflettiamoci, sì. Ok? Riflettiamo in merito a questo. Uh-huh. Quale donna emancipata, per quanto Etra pare essere stata tale, a dire dell'oracolo di Delfi, e chi sono io per smentire l'oracolo di Delfi? Nessuno, assolutamente. Emancipata, al giorno d'oggi, care ragazze, quale uomo vorremmo accompagnare e essere accompagnate nella nostra vita?
0: Gerard Butler. No.
1: Lui più verosimilmente lui, perché è Falanto,
0: non Gerard.
1: Non esce benissimo. Diciamo, affronta la sconfitta neanche reale, ipotetica, perché è vero che lui fa, diciamo, diversi giri nel Mediterraneo prima di trovare.
0: Era un po' stanco, dai.
1: Era un po' stanco, insomma, poverino, si mette a piangere. Ora.
0: Insomma.
1: Il testosterone.
0: Testosterone. No, ma poi c'è un'altra cosa. Etra, le donne spartane ricevevano un'educazione militare esattamente come gli uomini, quindi non che avessero un'indipendenza straordinaria, però rispetto alla media dell'epoca erano un pochino più indipendenti ed emancipate, quindi anche Etra ci si aspetta da lei una presa di posizione.
1: Io mi chiedo,
0: che piange pure lei,
1: cara Etra, invece che coltivare il tuo ampio spirito spartano e invitare Falanto in un momento di smarrimento, ok?
0: Cioè, invece di dire
1: emotivo, psicoemotivo, le emozioni vanno provate, attenzione, non è questo, però dopo che le provate per diversi giorni, a quanto pare bisogna un attimino rinvigorirsi. No. Etra perde il suo spirito spartano e decide di piangere
0: con lui.
1: Anzi, peggio, mia cara Silvia, non piange con lui in forma paritaria, lo accoglie. Il gesto è molto simbolico, con stampo materno al suo grembo, e nell'accudirlo piange silenziosamente, bagnando il suo volto con le lacrime. Allora, al giorno d'oggi ci sono 3-4 criteri da DSM per per un attimino valutare la tossicità della
0: relazione tossica
1: fatta, basata su evidenti reazioni di dipendenza reciproca, ok? Cioè, ragazzi miei, questa cosa, allora,
0: è narcisista forse anche lui.
1: Allora, lui certamente, lui un attimino che invece che da buon spartano, cioè, lui è stato mandato a fondare una città, cioè non è che pigliato uno, si dice a Taranto, l'hanno messo sulla zattera, vedi che cosa trovi, poi facci sapere, mandaci un piccione. Cioè, lui è proprio che l'hanno mandato.
0: Designato con lo scopo di fondare una.
1: Proprio nel momento ellenico, tu mi insegni, proprio di cultura, il Mediterraneo era un bacino fiorente a livello culturale, a livello sociale, a livello politico. Cioè, in questo momento storico nasce la migliore filosofia, in questi due millenni nasce la migliore filosofia,
0: un sacco di invenzioni pazzesche utilizzate anche oggi.
1: Cioè, voglio dire, ci troviamo nel massimo dell'emancipazione all'epoca, e lui cosa fa? Mi piange davanti a Saturo?
0: No, non ci siamo.
1: Non ci siamo, mio caro, e ti fai consolare da lei che invece che coltivare il suo spirito spartano e
0: piange
1: dire
0: pure.
1: Amore mio, se vuoi ci facciamo un bagnetto in queste acque cristalline, ci riprendiamo, lei lo coltiva e lo piange in questa forma di dipendenza un po' tossichella, abbiate pazienza.
0: Quindi, allora, abbiamo detto, lui è narcisista un pochino,
1: sì, io vedo lei un po'...
0: lei
1: Ora dirò una cosa che non sarà assolutamente accettata dalla comunità scientifica, ma qui stiamo giocando.
2: Stiamo giocando.
1: Secondo me lei ha dei trattini di personalità border.
2: Ah, ok, uno scoop. Ok, quindi un po' borderina. Okay,
1: lei è un po' borderina. Però
2: belli assortiti stavano, eh?
1: Belli assortiti. Però ora è chiaro che è un'interpretazione contemporanea. Attenzione, okay. Non vedo neurodivergenze, anche perché non ci sono i criteri, ma neanche i criteri per fare un profilo di personalità.
2: Ah,
1: attenzione,
2: approfittiamo per parlare comunque della storia.
1: Per parlare della persona, ma soprattutto traiamo uno spunto, Silvia, se posso,
2: di riflessione su oggi, sui rapporti oggi.
1: Oggi poco differisce da 2600 anni di distanza, e soprattutto una cosa che i greci ci hanno insegnato, di voler in tutti i modi avvicinare qualcosa che noi vediamo lontano, rilegandogli delle caratteristiche molto umane. È un po' il gioco che noi facciamo con te tramite l'utilizzo di questi personaggi, e avvicinare la storia di Taranto, che
2: umanizzare la storia
1: tramite l'umanizzazione, esatto, e noi utilizziamo un gergo che sempre

0: più tecnico al giorno d'oggi, più scientifico, è che lo rende simpatico.
1: Grazie alla nostra Liliana Doria, ti restituisco al buon Ciccio Casula, perché ti ho preso in prestito, poi ti restituisco a Ciccio, grazie per avermela prestata perché è meravigliosa. Ci vediamo la settimana prossima, allora.
0: Vi faccio sapere, però, se fosse possibile, io ho già delle idee in mente.
1: E noi siamo qui a tua disposizione. Grazie Liliana Doria, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo, chi è il prossimo?
4: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
5: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
6: C'è un pacco per te!
4: Oh, grazie, grazie!
7: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
8: Estinzione, non di nuovo!
9: Bonnie, tempo schermo finito.
4: Ok.
5: Dobbiamo parlare, tablet.
10: Ti prego, chiamami Lily.
5: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
10: Sì.
5: Ma poi tu rovini tutto.
10: Capito.
5: Non mi stai neanche ascoltando.
10: Io sono sempre in ascolto.
5: Vedi?
7: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
10: Ora in spagnolo.
7: Los gemelos Jordan. Allora,
11: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
12: Woody.
13: Jesse, pronto?
12: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
9: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
14: Siamo spacciati!
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
13: puoi fare tutto.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: Ho fatto prima che potevo.
15: Perché indossi un vestito?
9: Si chiama poncho. Forchi.
12: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
16: Alt! Chi va là?
17: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
16: È passata una vita, cowboy!
10: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
16: Cosa?
15: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
10: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
16: Ci servono rinforzi!
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
19: Basti solo ricordare che
12: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
9: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
18: Credi che non sia in grado?
9: No!
16: Bel poncho.
20: È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
24: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
22: Con chi?
24: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
21: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
22: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
23: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
22: Ah, avete lavorato insieme?
23: Ma pure oggi, eh.
21: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
23: È alla buon'ora!
21: Che a buon'ora cosa?
23: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
22: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
22: Rimpiange l'ufficio?
24: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
23: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
26: Teletravail.
22: Tele che?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
22: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
4: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
16: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
4: Aspetta!
27: Hai
0: chiamato un taxi, sali, ragazzo!
1: Rufus se n'è andato!
2: Ma non è quello che non sa nuotare?
4: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
3: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
6: Una bestia che mi renderà ricca!
4: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
0: Parto per la battaglia, Rufus!
4: È ora di agire!

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondino. Davvero faremo questo gioco?
0: Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, uno.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
6: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: È bastato che venisse fuori la notizia che questa è l'ultima puntata in diretta prima della pausa estiva, il cantante della New Hit ha perso la testa. Vi dico soltanto questo, un motivo ci sarà, lo scopriremo nelle prossime due ore.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: Ogni anno il 16 giugno migliaia di persone in tutto il mondo si mettono a camminare, a Dublino, ma anche a Trieste, a New York, a Melbourne, a San Paolo do Brasil, camminano seguendo le strade di un personaggio che non è mai esistito. Leopold Bloom, lungo una giornata del 1904 che non è mai finita. Si chiama Bloom's Day ed è forse la celebrazione letteraria più strana e bella che io conosca. Sì, perché non si commemora la morte di uno scrittore né la pubblicazione di un libro. Si rievoca un martedì qualunque. Un uomo che fa colazione, prende un tram, va a un funerale, beve una birra, pensa alla moglie, la vita ordinaria elevata a epica. Joyce ha costruito l'Ulisse su questa idea, che è il viaggio di Omero, 12 anni di battaglie, di mostri, dee e tempeste, potesse accadere tutto in un giorno, tra le strade di una città, dentro la testa di un uomo comune, che l'avventura vera non stesse nell'attraversare il Mediterraneo, ma nel modo in cui ci guardiamo intorno mentre aspettiamo l'autobus, o magari la BRT. Ci ho provato a leggerlo per intero, l'Ulisse di Joyce, sin dai tempi di scuola. Non ci sono riuscito, e ve lo dico senza vergogna. È uno di quei libri che si inizia, si abbandona, si riprende, si lascia di nuovo sul comodino, ma anche solo i suoi frammenti, una frase, un'immagine, quel finale che non finisce mai davvero, lasciano qualcosa addosso. L'impressione che la realtà sia più densa di quanto sembri, che valga la pena di fermarsi a guardarla. E questo in fondo, quello che la letteratura sa fare quando funziona davvero. Ci insegna a stare dove siamo con occhi diversi. Bloom non parte per nessun posto, attraversa Dublino e torna a casa. Eppure quella traversata dura centinaia di pagine, perché ogni pensiero si apre su un altro pensiero, ogni strada si moltiplica in ricordi e desideri, e piccole vergogne e improvvise tenerezze. Ci sono libri che ti cambiano

senza che tu te ne accorga. Non con un colpo secco, ma per accumulo, come l'acqua che lavora la pietra. L'Ulisse è uno di questi. Il Bloomsday esiste forse per ricordarci che certi viaggi non finiscono quando chiudi un libro. Certe trasmissioni non finiscono prima di andare in pausa estiva. No, continuano nelle strade che percorri, nei dettagli che inizi a notare, in quella strana sensazione che anche oggi, anche questo qualunque sabato di giugno, che poi tanto qualunque non lo è mica, potrebbe essere degno di essere raccontato, magari con la musica giusta, perché no? Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro con me ci sono Piero Caffio e Michael Schino. Inizia anche oggi, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, per l'ultima volta in diretta prima dello stop estivo, il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre.

0: fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Si sente che sono ancora in pieno post concerto di Vasco Rossi, caro il mio maestro di vita?
1: Allora, prima di tutto io non imploro nessuno sul fatto di parlare diciamo di Vasco Rossi quest'oggi.
0: Non imploro nessuno. Però c'è una fotografia che ci siamo fatti. Io ci tengo a dire che Nicola ha insistito tantissimo, non me la sono sentita di dirgli di no.
1: Io non ho implorato nessuno.
0: Però non lo voglio come fan.
1: No, assolutamente. Io non cioè mi dissocio assolutamente da tutto. Buongiorno.
0: Come va?
1: Bah, la grande,
0: come
1: ma che
0: senti,
1: dico,
0: in questa ultima puntata di stagione?
1: Ma che te lo dico a fare? Come direbbero i buoni siciliani di una volta di New York.
0: Ecco, sì.
1: Proprio no, così.
0: Quelli erano un po', come dire, avevano qualche...
1: Sono quelle frasi che dipende un po' da come le metti,
0: dal contesto,
1: da come le usi, e vanno bene per tutto.
0: Che te lo dico a
1: che
0: fare?
1: Che te lo dico a fare?
0: Che te lo dico a fare? Ci sta tutto. Io che te lo dico a fare, o meglio, io ti avevo detto trovali due biglietti per venire, che è stata una roba bellissima. Sono andato a vedere l'apertura concerto, la prima data della settimana scorsa di Vasco a Bari, allo stadio, ed è stata una roba. Abbiamo un contributo video, forse.
1: Eccolo, l'ho mandato all'ultimo minuto al mio buon...
0: Guarda là, c'era un po' di gente. C'era qualcuno qui, e mentre suonava ragazzi, che non state vedendo niente perché siete in radio, naturalmente, accendete la TV sul canale 94, vedrete un video molto homemade fatto da me al concerto. Senti? Questa era... che bello.
1: Questo è live.
0: Molto live. Senti che bella. Cioè, qui lo stadio faceva tutto da solo. Senti. Che meraviglia. Vabbè.
1: Che dire, niente.
0: Ci siamo divertiti.
1: Rimane il numero due.
0: Ci siamo noi.
1: Perché i numeri uno siamo noi, è ovvio. Ragazzi, che ve lo dico a fare?
0: Non c'è tema, io quest'anno mi sono divertito tantissimo. È stato un ottimo anno di trasmissioni.
1: Tra l'altro, non so se avete ascoltato, ma io credo di sì. Insomma, tutti i fan di Vasco che sono in ascolto sapranno del suo annuncio di questi 500.000, forse
0: sì,
1: anche di più.
0: Se non ricordo male, il 7 luglio è l'apertura delle vendite.
1: Esattamente. Io già immagino che ci sarà un popolo, praticamente il click day, sai, quando
0: neanche per i monopattini elettrici saranno arrivate così tante.
1: Sì, pare che farà insomma, l'idea è quella di fare almeno 10 concerti, che chiaramente saranno tutti oltre il sold out.
0: Certo.
1: E lui giustamente ha fatto questa dichiarazione, ha detto: avrei voluto inizialmente farne uno unico, probabilmente sarebbe servito un aeroporto
0: Si è ricordato di quello che è successo a Luciano Ligabue,
1: esatto,
0: dove c'è stata gente che il concerto l'ha visto da casa praticamente, cioè era così lontano dal palco che era in un'altra provincia, era Reggio Emilia, anziché, già capito, da un'altra parte proprio.
1: E quindi a un certo punto ha detto: non volevo creare disagio ai miei fan. Un po' mi viene da pensare, non so se sono girate un po' le immagini di quando sulla spiaggia di Copacabana Madonna ha fatto il concerto con un milione e mezzo di spettatori. Allora,
0: certo,
1: quello che stava in fondo era a Miami.
0: Sì,
1: praticamente.
0: Poi c'era anche quello che magari non voleva neanche sentirlo quel concerto, era arrivato a mare con la parmigiana, come da noi. E com'è? Sicuramente oggi qualcosa del genere, insomma, nelle nostre spiagge lo vedremo, perché
1: sì, insomma, ci sono 31 gradi, dice il mio smartwatch, ma secondo me percepiti 55, e sì, ieri ce n'erano 30 alle 8:30, diciamo, in città, di sera, chiaramente, quindi non voglio farvi neanche immaginare cosa ci fosse nel pomeriggio.
0: In radio ce ne sono due.
1: Molto bene.
0: Noi qui ci tengono come Mirigliani ai tempi della kermesse, quella molto vannacciana, devo dire, di Miss Italia.
1: Daniele,
0: no?
1: Perché... sei poco preparato, questa si chiama crioterapia.
0: Ah, vedi. E mai io ti tengo. Che ti tengo a fare? Scusi, Nico. Una volta nascevi come esperto di queste cose, poi si è allargato.
1: No, quando ci si allarga è così. Tra l'altro, a proposito di allargamento, faccio questa piccola riflessione. Ieri ho incontrato un amico che poi parleremo, insomma, ha fatto una proiezione bellissima, e la cosa forte che mi ha colpito, molto spesso noi conosciamo le persone in un certo ambito, E non immaginiamo tutto quello che c'è dietro, la storia che c'è dietro queste persone, no? Quindi magari io ti conosco come un cretino che magari faceva insomma due bracciate in piscina e poi vai a scoprire che invece rimani cretino ma con una serie di possibilità in più,
0: una professionalità
1: cioè
0: dire,
1: cretino capito? Ma sì, ma insomma professionista cretino, cioè nel senso
0: mica quindi avanti
1: è bello immaginare che dietro gli occhi di qualcuno, di ognuno di noi, ci sia una storia che poi dice molto di più delle cretinate che magari
0: approfitto per salutare dei miei fraterni amici che stamattina sono collegati e ci seguono in diretta e i quali magari sono abituati a vedermi in altre vesti, in altri ambiti, che stanno direndo ma quello è veramente un cretino.
1: Sì.
0: Allora capito.
1: Amici collegati, io non vi conosco, ma sono dalla vostra parte. Perché cioè, che, il cretino è qui.
0: Vabbè. Ma non ti allargare.
1: No.

0: quando ci dicono che si esagera. No, vabbè.
1: Sì, sì, sì. Secondo me il prossimo anno ci saranno dei richiami istituzionali nei confronti.
0: Si trasmette in giacca e cravatta dalla stagione prossima. Se si trasmette, perché poi l'ultima puntata della stagione è sempre quella che dici: ma l'anno prossimo
1: chissà,
0: si confermano. Non lo so, qualcosa mi dice che potremmo essere confermati, ma non lo so, chiederemo, vedremo.
1: Magari di fatto, saremo dalla spiaggia di Copacabana.
0: Che ne sa? Guarda che quella non mi dispiacerebbe. Certo, c'è il fuso, non lo so a che ora sarebbe, ma
1: di fusi qua ne stanno tanti, ma quindi voglio dire, non è un problema.
0: Mi basterebbe anche essere sulle passerelle di Runaway, perché no? Bel film, bella canzone, Lady Gaga, Do Si.

classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi.

0: La qualità dei nostri interventi in fuori onda sfiora quelli della legge per tutti, perché stavamo parlando della possibilità di essere pizzicati con problemi, diciamo, di tasso alcolemico mentre sei in bicicletta in strada. E dice: ma che fanno, te la ritirano da stesso la patente? Sì,
1: allora, Nicola, in pratica noi quando siamo nel fuori onda, voi avete presente un po' quei film tipo American Pie dove fanno delle gare particolari?
0: Esatto,
1: dove,
0: ci sono delle challenge che voi non potete vedere.
1: Più o meno funziona così. Esatto. Quando noi siamo nel fuori onda è
0: vale
1: un po'
0: tutto.
1: American Pie, capito? E quindi poi torniamo
0: non
1: in onda.
0: Parlare degli americani. Non parlare degli americani, che poi si vogliono fare fotografie ed è un casino.
1: Innanzitutto io non imploro nessuno di parlare degli americani, quindi.
0: Ma ragazzi, forse. Apro e chiudo parentesi.
1: Aprila.
0: Dici che gli amici dovremmo sceglierceli meglio? Vedi, a me che mi è capitato. Vedi, cioè, voglio dire.
1: Secondo me devi farti un'idea. Quando magari inizi a vedere che sono un po' più su, un po' più avanti con l'età, che c'hanno.
0: E quelli sono un po' pericolosi.
1: C'hanno la compagna più giovane. E capito? Quando inizi a vedere determinate cose, devi iniziare a pensare che magari. Sai cos'è? Quando si arriva sulla soglia di. E saluto tutte le persone, diciamo, vicine agli 80 anni, anche insomma più su di lì, no?
0: Apro e chiudo parentesi, beati a loro.
1: Beati
0: per
1: loro,
0: rimanere
1: assolutamente.
0: Nel tema delle parentesi.
1: Però voglio dire, quando ti capita di avere a che fare con. Devi farti due domande, perché poi ci sono ottantenni vigorosissimi, meravigliosi. Noi siamo come i fautori, no? dei grandi concerti, dei grandi artisti che magari sono avanti con l'età, però ci sono anche quelli che magari se fossero in una situazione un po' più serena, magari in una grande villa cui magari possono essere accuditi,
0: sì,
1: cui poi si può stare sereni.
0: Tu dici quelle dove c'è la signorina che ti sveglia la mattina.
1: Ti fa fare colazione, ti fai la doccia. Cioè, nel senso, quando.
0: La dico l'americana RSA.
1: Ok. Cioè, secondo me ci sono anche, insomma, non c'è niente di male.
0: Allora,
1: cioè,
0: lui è l'ottantenne che sta su Facebook, capito? Cioè, solo che lui il social se l'è creato perché diciamo le regole di quelli che c'erano non gli piacevano. Il problema, va bene, ne parlavamo anche la scorsa puntata del fatto che la rete è molto democratica e quindi dà diritto di parola a tutti.
1: Anche troppo.
0: Ma lui, oltre ad avere il social, ha anche il tasto della bomba atomica.
1: Allora, il discorso è questo. Anche mia madre mia madre anche va su Facebook, ma poi mi chiama quando ogni tanto arriva una notizia che tu mi insegni Facebook essere, diciamo, democraticamente
0: una stronzata,
1: una follia, diciamo, esattamente.
0: Arriva una di quelle notizie
1: e mia madre mi chiama perché hai visto, dice, dove l'hai letto? L'ho letto su Facebook. E quindi cerco sempre di spiegare.
0: Io ho creato un mostro. Mia madre mi manda robe e fa: questa chiaramente è una fake news. Brava mamma, complimenti. Vedi?
1: Quindi diciamo che ci sono ottantenni e ottantenni. Qualcuno di questi ottantenni magari farebbe bene a andare in pensione. Sarebbe, no? La pensione è una cosa meravigliosa, noi non la vedremo mai.
0: No, quindi, che cos'è la pensione?
1: Voglio dire, chi ci
0: è
1: arrivato?
0: Albergo, non pensione, è qualcosa di più. Come ti accontenti di poco la pensione? Andiamo in albergo. Magari può venire a Taranto e si fa un giro al Medimex,
1: ecco,
0: che c'è bisogno di gente.
1: Ma c'è bisogno di gente come lui.

0: Lui, di gente volitiva, volenterosa, che ha voglia di fare perché. Allora, devo dire, io ieri ho avuto la fortuna di fare una passeggiata in bicicletta nella nostra meravigliosa città.
1: Non era ubriaco, lo dico.
0: Non ero ubriaco,
1: si parlava giusto per dire, ecco.
0: Esattamente, e ci sarà questa iniziativa del Medimex, che è insomma un'iniziativa bellissima. Quindi magari gente come lui che vuole esserci, vuole apparire, potrebbe essere importante all'interno di questo contesto. Ieri, tra l'altro, devo salutare un amico che ho incontrato casualmente e che poi mi ha introdotto, diciamo, a questo
1: Al meraviglioso
0: argomento.
1: mondo del videomapping sul
0: Esatto,
1: castello
0: sì,
1: aragonese.
0: perché lui era proprio lì, diciamo, dedicato alla proiezione. Allora gli ho fatto un po' di domande. In pratica, questo mapping non è altro che una nuova tecnologia, una nuova tecnica di proiezione verso queste strutture. Viene mappata praticamente la struttura in questo caso il castello aragonese, ma potrebbe essere qualunque altra
1: Sapete come
0: cosa.
1: si mappa? Quando si compravano i primi iPhone Pro, che diceva c'ha lo scanner LiDAR, serve a
0: Esatto,
1: questo. Ecco.
0: esatto.
1: Apro e chiudo parentesi. Io
0: Quindi,
1: sono l'uomo delle parentesi oggi.
0: sì.
1: Va bene.
0: Quindi hanno fatto questa scansione del castello e la proiezione che poi avviene in poche parole, cosa fa? Tiene in considerazione di tutte quelle che sono le strutture che fanno parte del castello.
1: Certo.
0: Quindi, se ci sono le scale, se ci sono delle finestre, qualunque cosa diventa parte
1: Parte della
0: di questa
1: proiezione.
0: proiezione. Il risultato è straordinario. Io vi invito ad andare su internet, se andate su YouTube e cercate mapping, trovate tanti esempi. L'hanno fatto dappertutto, Montmartre, l'hanno fatto ovunque. È veramente suggestivo, perché poi tutto questo è, diciamo, legato anche all'ambiente musicale. Ieri, tra l'altro, c'era come tema i Ramones.
1: Tanta roba. Perché c'è la mostra fotografica.
0: Esattamente,
1: Ma c'è un sacco
0: esattamente.
1: di roba, comunque.
0: C'è tanta roba. Allora, io.
1: C'era anche il mercatino dei vinili ieri, che credo rimanga per tutto il
0: Assolutamente.
1: weekend.
0: Sì, c'era anche Eugenio Finardi. Che
1: Dal vivo?
0: dal vivo parlava, raccontava e suonava Jeff Buckley.
1: È vivo quindi ancora Eugenio Finardi, intendo.
0: Sì, è ancora vivo. C'ha 2000 anni. Ecco, però, preferirei tanti Eugenio Finardi a un solo.
1: Sì, diciamo di sì. Vabbè, loro sono i Led Zeppelin. Ti piacciono?
0: Bah,
1: Possono andare?
0: secondo me faranno strada.
1: L'unico pezzo lento della storia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: I tuoi occhi sono fari abbaglianti ed io ci sono davanti.
1: Oh, well.
0: Comunque, ragazzi, erano altri anni, ma ci si divertiva anche lì. Questo è un vecchio filmato, se siete anche in TV sul canale 94 del Digitale Terrestre o magari su www.radiocittadella.it, avrete visto questo filmato dei Primitives del 1967 con questa canzone che si chiamava Yeah, con tanti punti esclamativi.
1: E avrete riconosciuto il caschetto biondo tipico dell'epoca,
0: certo,
1: insomma, del
0: che poi ha ispirato e tanto ha dato alla cultura partenopea e a Nino D'Angelo.
1: Assolutamente,
0: no,
1: era lui.
0: E non era lui?
1: Dai, era lui. Cioè,
0: è lui,
1: si vede che è lui, dai.
0: È chiaro.
1: Nino D'Angelo ha cominciato così, poi si è dato, diciamo, alla cultura partenopea, ma lui nasce...
0: Ha fatto i tuoi occhi, anche gli occhi di Nino D'Angelo erano fari abbaglianti.
1: Fari abbaglianti, perché lui era uno di quelli che trovava sempre queste donne bellissime. Che lui era diversamente bellissimo,
0: molto diversamente.
1: Trovava queste donne bellissime che si innamoravano di lui, spesso straniere, americane.
0: Dici che facciamo tutta la puntate con questo accento un
1: secondo
0: po'.
1: Me sì, potrebbe essere un'idea carina,
0: potrebbe essere l'idea di chiudere definitivamente la trasmissione proprio.
1: Quindi
0: anche un po' rosso come accento.
1: Sì io ho sempre mi sono sempre chiesto perché
0: sì.
1: No, il regista dell'epoca, no?
0: Uh-huh.
1: Ora Nino D'Angelo è sicuramente una persona straordinaria, splendida.
0: Non era lui il regista dei suoi film? No, questo.
1: Non lo so, però
0: vabbè.
1: Io dice sicuramente una persona meravigliosa, sicuramente. Uh-huh. Però ora questi film in cui lui
0: queste trame più o meno simili, no?
1: Queste trame lui, ecco, io ho in mente questa scena. Lui a un certo punto ha litigato con lei.
0: Mm-hmm.
1: Lei è bella, lui meno. E lui
0: sono entrambi biondissimi, hanno più o meno lo stesso taglio di capelli.
1: Assolutamente.
0: Mm-hmm.
1: Lui la chiama con il suo acne diffuso, diciamo, verso...
0: Sì, perché aveva tanta produzione seborroica sul volto, diciamo.
1: Assolutamente. Non c'era il Dupix all'epoca, per chi dovesse, insomma, conoscere le problematiche di questa cosa, il Dupix, che è una delle risoluzioni del mondo moderno.
0: Mm-hmm.
1: E quindi lui a un certo punto prende questo telefono, chiama la lei.
0: Mm-hmm.
1: E parte la musica in cui lui esordisce così: Prond son ghia tar cuordo, no?
0: Ecco,
1: not ingazzafa malmena parla. Ecco, quando tu questo
0: potrebbe
1: tema...
0: essere l'incipit di una telefonata di quelle che ti arrivano adesso dai call center.
1: Sì.
0: Se ci pensi, io da quando ho messo sul telefono l'applicazione anti-spam mi dice anche chi mi sta chiamando. Allora, tipo truffa dentista in Albania.
1: Fantastico.
0: E tu decidi, ma l'accetto, ma anche no, ma via.
1: io invece risponderei e direi: pronto, scusi, non c'ho un dente che mi fa male
0: cercavamo. Comunque, dentisti in Albania e depuratori dell'acqua sono quelli che vanno per la maggiore.
1: Ieri ho ricevuto credo 6-7 telefonate, di cui Londra, Cipro, poi c'era
0: però
1: Francia.
0: Questa, aspetta, che se ce l'ho ancora tra le chiamate ultime, questa ti stupirà, perché per la prima volta ho visto sul cellulare apparire dei caratteri credo indiani, che non erano mai usciti. No, vedi, purtroppo non so, però vedi, dentisti in Albania, depuratore.
1: Vabbè,
0: acqua,
1: ora la domanda,
0: spam, truffa.
1: Sì, ma la domanda che tutti si stanno ponendo in questo momento, cosa fai tu con gli indiani?
0: Io con gli indiani?
1: Cioè, perché ti chiamano gli indiani?
0: E faccio la guerra, no? Perché sono amico di quello. Quindi gli indiani, quelli che fanno... No, non sono loro.
1: Allora, iniziamo.
0: Geronimo?
1: Come sono arrivati a te questi indiani?
0: No, Geronimo è il figlio di La Russa. Lasciamolo stare. È indiano?
1: È indiano, sì. Quindi...
0: Ma che vuoi sapere? Io sono un fan dei Beatles, periodo Magical Mystery Tour, India, tutta quella roba lì. Quindi magari l'applicazione, l'intelligenza artificiale, Echelon, il grande orecchio che ci ascolta. Non
1: sì.
0: Il grande orecchione, il grande orecchio che ci ascolta.
1: Tu dici?
0: Avrà detto... magari facciamo sentire i Kula Shaker, che anche loro hanno avuto il loro periodo indiano.
1: Avranno pensato a questo,
0: oppure
1: gli piace l'India, quindi gli diamo qualche input. Mm-hmm. Veicoliamo il suo numero verso queste nuove mete. Sì, perché purtroppo succede così,
0: certo.
1: Io,
0: come no?
1: Ieri ammiravo questa cosa. Ogni 5 minuti c'è stato un momento in cui ero disarmato. Perché ogni 5 minuti,
0: sappiate che vi ascoltano.
1: Allora, ieri ho ricevuto Venezia, Padova, Milano, Trieste, Arezzo, Questo è solo ieri, eh?
0: Se il tuo telefono lo prende un PM, chissà che idea si fa.
2: Sì, sì, sì.
0: Della serie, ma questo perché lo chiamano a tutte queste parti qua? Cosa vende sto ragazzo? Vende felicità.
1: Sì, sì, sì.
0: Come si dice?
1: Secondo me mi potrebbero insomma iniziare a fare delle indagini.
0: Ma sai che al concerto dell'altra sera c'era un sacco di felicità? Cioè, proprio tanta felicità. Anche, c'era la famosa felicità passiva. Cioè, tu non dovevi far niente, stare lì e fare espirare.
1: Però sei
0: tornato a casa rilassato.
1: Non
0: guidavo neanche. Ciro, grazie di avermi riportato a casa sano e salvo, come si suol dire. C'era mio cognato che guidava, io non ho fatto niente. Sono stato là, mi sono goduto le cose mie, cioè, attorno facevano tutto.
1: Sei tornato rilassato.
0: A un certo punto ho una foto dove dietro c'è una sorta di alba rossa gigantesca, non alba chiara, ma alba rossa. Avevano acceso un enorme fumogeno praticamente dietro la mia testa. Non abbiamo preso fuoco per miracolo, mentre sul palco sparavano fiamme di fuoco, alcune finte ma altre vere.
1: A posto, e quindi va bene così. Vuol dire che sei stato nel momento goliardico.
0: Sì, la paura era che si trasformasse da Bari a Crans-Montana, ed era un attimo, però ci abbiamo un attimo pensato.
1: Poi voglio dire, lo stadio di Bari è particolarmente capiente. Quante persone secondo te ci potevano essere?
0: Secondo me non c'erano meno di 60.000 persone.
1: Quindi c'era un popolo anche ieri sera.
0: No, tanta roba. Certo, se avessero suonato Perhaps era un'altra cosa.
1: Eh sì,
0: questi sono dei paraculi cake. Senti cosa hanno rifatto qua, eh?

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: ti ci vedo nella parte di Harry Style che dirigi il corpo di ballo di quelli che stanno facendo la zumba al mare.
1: Capito? Assolutamente sì, io immagino che Harry Style avrà visto tanti video di Justin Timberlake, immagino che l'ispirazione, certo, sia un po' in quel filone lì, no?
0: Non so perché, ma mi è venuto in mente mille anni fa un animatore in spiaggia che faceva ballare ai ragazzi il Pulcino Pio.
1: Fantastico. C'era anche quell'altro, il vampiro, il volo del ballo del vampiro.
0: Ah,
1: del
0: pinguino. Quello reso famoso dall'attore Basilisco, come si chiama? Quello di Basilicata Coast to Coast.
1: Ah, sì,
0: che andava girando così. Quello, vabbè. E poi ci sono le canzoni di Gabbani anche, che insomma.
1: Sì, sì, devo dire che
0: tanto all'estate che arriva.
1: Devo dire che ogni tanto esce qualche brano che
0: canzone,
1: magari.
0: Voleva dire
1: qualche canzone che magari
0: dei problemi è dislessico,
1: allora,
0: ragazzo.
1: Potremmo fare la musica fino ad oggi ne abbiamo fatta tanta, l'essere umano ha fatto tanta musica. Non è necessario per forza
0: farne
1: sempre di nuova, continua.
0: Godiamoci quella che sta. Così, cioè, come stanno facendo questa settimana i Tarantini, perché si stanno godendo tanta buona musica.
1: Assolutamente, tantissima buona musica internazionale, ma orgogliosamente anche proprio pugliese,
0: locale,
1: cioè proprio
0: local.
1: Di qui. Esatto, perché devi sapere, caro mio, io mi sono preparato. Allora,
0: oggi sono arrivato
1: preparato.
0: Allora, quando c'è l'iPad sono guai.
1: Sì. Allora, stasera ci sono, dico un nome così, i Pet Shop Boys.
0: Così?
1: Lo dico così.
0: E dopo mandiamo una canzone.
1: Pet Shop Boys. Allora, i Pet Shop Boys con il loro Dream World.
0: Come diceva quello, Pet Shop Boys.
1: Sì.
0: Ok.
1: In pratica, diciamo che sono un duo che ormai è sulla cresta dell'onda, o comunque è stato sulla cresta dell'onda dagli anni 80 in poi, ecco,
0: diciamo
1: insomma.
0: 83, 82 già erano.
1: Esattamente. La cosa bella è che stasera suoneranno chiaramente nella nostra città, ma la cosa ancora più bella è che chi aprirà il loro concerto sono gli Agent of Times.
0: Wow!
1: Allora, chi sono? Sono una formazione formata da Andrea Di Sceglie e Luigi Tutolo, che detto così sembra quasi Raffaele Cutolo, se sembrerebbe quasi, sai,
0: un personaggio, ma non è.
1: Sono un duo che fa ballare il club di tutto il mondo e ha persino remixato The Weeknd, la famosissima Take My Breath. Quindi sono, diciamo, un duo che è già conosciuto a livello internazionale, ma che spesso, secondo me, è meno conosciuto in patria. Cioè, io sono abbastanza convinto che noi, diciamo,
0: se gli chiedi ma di dove sono loro,
1: sì,
0: c'è qualcuno della tua città natia che ti conosce? No, d'altronde, insomma, vedi, noi ne abbiamo mandati fuori di cervelli importanti. Penso a Marco Urselli.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Personaggio vagamente. Piero mi dice che stiamo andando lunghi. Ah, stiamo andando lunghi, vedi tu. E poi vabbè, anche insomma, Vince Pastano, detto anche Vincenzo Pastano.
1: Ce ne sono tanti, ce
0: tanti
1: ne sono
0: concerti,
1: tanti.
0: Tante cose belle, però io un concerto avrei voluto vedere e purtroppo non posso vedere più.
1: Sì. Mi tocchi il cuore,
0: si
1: guarda.
0: Si è tenuto qualche anno fa a Tindari, bellissima, con un'orchestra intera e poi Lucio Dalla, che insomma, già senza orchestra avrebbe fatto tanto.
1: La poesia
0: è una delle canzoni, credo, più belle di Lucio Dalla, che ci ascoltiamo questa mattina insieme. Anzi, chiudete gli occhi, fatelo con me.
2: Cosa ho davanti? Non riesco.

me, poveretto, che voleva prenderti per me.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
2: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli.

0: Non c'è niente da fare, io li adoro, capito? Elio, le storie tese secondo me sono all'altezza dei Rolling Stones.
1: Ma sì, assolutamente. Anche forse un po' di più.
0: Geniali, geniali. Storia di un bell'imbusto che abbiamo tirato fuori veramente dagli archivi polverosi delle nostre case, più che della radio proprio.
1: Allora, questa devo raccontare a chi ci ascolta la bellezza della musica.
0: Sì.
1: Allora, eravamo dall'altra parte, perché voi dovete sapere che mediamente quando si fa un intervento radiofonico, poi tra un intervento e l'altro ci si sposta, ci si muove, si va a verificare quello che verrà dopo, insomma si fanno delle cose, e noi eravamo dall'altra parte e ci stavamo sorridendo nel vedere questo video e soprattutto nell'ascoltare questa canzone. In questo momento ci stavamo divertendo.
0: Esatto.
1: Un attimo prima abbiamo passato Lucio Dalla ed è avvenuta una cosa che non avviene tutte le volte. Io e Daniele, lo devo dire, ci siamo fermati nella nostra postazione, siamo rimasti con le cuffie, abbiamo osservato il video e abbiamo ascoltato la canzone. La verità è una cosa che quando si fa una trasmissione
0: è difficilissimo, non
1: è
0: la fai
1: difficilissimo
0: quasi mai.
1: Che avvenga. Però
0: perché devi preparare, devi fare.
1: Assolutamente, cioè. Però era un momento talmente emozionante. C'è stato un momento nel video in cui ho visto il violinista del video che quasi piangeva. Ecco, vogliamo questa musica.
0: Vogliamo che la musica trasmetta questo.
1: Vogliamo che la musica ci emozioni un attimo prima e ci faccia sorridere un attimo dopo. Vogliamo che ci faccia vivere. Vogliamo che la musica sia la colonna sonora dei nostri momenti e che quei momenti diventino unici nel tempo, per crescere la musica a renderli tale.
0: Ma tu dove sei stato un anno intero? Cioè, mo se ne esce all'ultima puntata con tutto questo, capito? Vabbè.
1: Quindi ci sono
0: però
1: cose
0: così,
1: che vanno raccontate, che vanno
0: però
1: dette e vanno vissute. Noi ce lo siamo vissuti il momento di prima, ci siamo vissuti il momento di divertimento, come ci siamo vissuti questa stagione in cui siamo stati tra il serio, il faceto, il divertente.
0: Frizzantini.
1: Esatto.
0: Saluta tutti i nostri ascoltatori, anche Stefano, che oggi non è con noi, ma che ha contribuito al benessere psicologico di molti ascoltatori, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Assolutamente. E il bello è proprio questo. Cioè
0: sì. Io dico sempre che la radio, perlomeno per me, è terapia. Cioè, il mio terapista numero uno resta fare la mia trasmissione, capito?
1: D'altronde ti hanno messo anche nella cella frigorifera per poter far sì che tu ti mantenga nel migliore dei modi.
0: Tutto tosto. Dici, ma fai palestra? No.
1: Sono al fresco.
0: È una contrattura muscolare.
1: Ecco, uno come te potrebbe dire: sono al fresco. Potrebbe essere inteso in mille modi.
0: No, evitiamo che sai, non è un brutto momento, diciamo non è un momento massimo, di massimo splendore per la categoria, quindi lasciamo perdere, via. Che dobbiamo fare?
1: Ci sono alti e bassi come la vita, ma c'è la musica che ci permette di stare sempre sul pezzo.
0: È vero. Però, Elio, io te lo lancio un appello. Il Medimex potrebbe essere una bella cornice, ma non soltanto. Adesso tra un po' c'è lo Stadio Nuovo, ragazzi. Tanti concerti, mi auguro, nello Stadio Nuovo. No, che si rovina l'erba.
1: Noi ti vogliamo.
0: Ecco. Io poi taglieremo questo pezzettino di trasmissione, caro Piero, gliela mandiamo. La mandiamo a casa della discografica di Elio Sorinas. Che però era qua quando? L'anno scorso, mi pare.
1: C'è stato il concerto, sì, esatto.
0: Esatto, no, ma loro sono come i Pooh, quelle band che non si sciolgono mai.
1: Dicono,
0: faremo l'ultimo concerto.
1: E adesso arrivano finalmente i Rolling.
0: No, non sono. Sono The Struts. Che
1: però,
0: cos'è lo strutto?
1: Tipo
0: il burro. È così? Prima donna like me. Però potrebbero anche essere i Bohemian, quelli là, capito?
1: Sì.
0: L'importante like me
1: è che ti facciano saltare.
0: Assolutamente, si salta di brutto questo pezzo qua.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Let's go. Sounds good.

0: Questo ride, ride, ride. Ma che c'è da ridere?
1: Ma cosa?
0: Ma no, però poi vedi il video e dici, beh, vabbè, non è. E ho capito perché ride.
1: Tu girls, dici?
0: Anzi, girl next door, perché aveva la fortuna di avere una buona vicina di casa. Insomma.
1: Beh, ma d'altronde, noi abbiamo sempre detto in passato che ci sono alcune canzoni che hanno ragione di esistere soltanto se vedi, se le vedi, no?
0: Sì, sì,
1: se,
0: sì,
1: oltre che ad ascoltare.
0: Insomma, non è male, una new hit fresca, MGK.

0: Wiz Khalifa con Girl Next Door. Fatto un bel
1: disannuncio,
0: modello anni 70, ma noi
1: anni
0: siamo...
1: 70, quasi 80.
0: Ma adesso ci arriviamo agli 80, perché
1: ci arriviamo
0: dopo mettiamo il pezzo dei Pet Shop Boys, perché sono qua, no? Vengono, suonano qui dal vivo un attimo, insieme a Dusty Springfield, che molti di voi conoscerà. Non conoscete? Dusty? Come non conoscete? Vabbè, quando sentite sta canzone poi la conoscete sicuro, ma tu c'avevi

0: uno stadio.
1: Bravissimo.
0: Quando lo trasformano in un coro di pensa a Baglioni che si è inventato Aleo. Pensa quanti soldi gli arrivano dalle royalties di Aleo.
1: Esattamente. Allora tu immaginati Parigi, metropolitana, partita del Paris Saint-Germain.
0: Però la devi fare come l'hai fatta prima di là, al microfono, in realtà allontani dal microfono, tutto.
1: E si sentiva olé Paris Saint-Germain, olé.
0: Va bene, erano altri tempi, però erano i tempi delle testate di Zidane anche. Quanto ci mancano? Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? Io non ho visto una partita che sia una del mondiale di quest'anno, perché non me ne può fregare una mazza, chiaramente. Allora, non c'è l'Italia.
1: Allora, c'è una cosa che però mi fa un po' pensare, no? L'Italia non c'è. La Bosnia, che ci ha giustamente eliminato, è stata battuta per 4-1 dalla Svizzera. E va bene.
0: Che non era evidentemente tanto neutrale, se riusciamo a fare 4-4.
1: Noi non riusciamo ad avere una squadra di giovani ventenni vigorosi che possano affrontare il mondiale, e c'è gente che a 40 anni fa 3 gol a partita, come Leo Messi, piuttosto che... Allora mi viene da pensare, ci sarà qualcosa nella qualità dell'aria?
0: Non ci sono più i giovani di una volta.
1: Mangeremo male? Non ci alleniamo più bene? Cosa può essere successo?
0: La vita è diventata troppo comoda, soprattutto per i calciatori. Ragazzi, ma cosa fa un calciatore oggi come oggi? A meno che tu non sia in una serie minore, quindi di far tanto di d'arrière, mettiamola così. Il calciatore adesso insomma siamo in un periodo di mondiali, però io ricordo sono stato a Ibiza giugno, un po' di anni fa. Giugno è piena di calciatori perché hanno finito di giocare e stanno a Ibiza. E poi parto, perché poi dopo loro...
1: E tu sei andato lì perché sei anche calciatore, anche tu?
0: Io sono calciatore di emozioni, ragazzo.
1: Ah, ecco, sì sì.
0: In realtà io sono calciatore d'occasioni. Nel senso che se vedo un'occasione buona, pom, gli do un calcio lavandolo.
1: Diciamo che
0: voi dovete sapere che io non ne so di calcio niente. Allora avevamo a Ibiza, per l'addio al celibato, bar nubilato di una coppia di nostri amici carissimi. A fianco al mio ombrellone, in questo lido bellissimo, molto esclusivo, c'era tale Papu Gomez, che qualcuno mi dirà essere abbastanza conosciuto. Io faccio a mia moglie: senti, non mi piace tanto quello che sta a fianco, sposta la borsa.
1: Ma brutta gente, questo è uno che ruba. Questo,
0: hai capito?
1: Questo è uno che ruba.
0: Allora, da dietro mi fa: ma hai capito chi è quello? Io: beh no, evidentemente no, è Papu Gomez, sei un cretino. Che grazie, va bene così.
1: Sei il solito italiano proprio.
0: Siamo andati anche a mangiare al ristorante della Belen dell'epoca, che si chiamava il Carnicero, che stava a Ibiza.
1: E secondo me lì non hai detto spostiamoci di qui, che questo secondo me...
0: lascia perdere, ce n'erano un paio che non avevo assolutamente capito essere dei calciatori anche lì molto importanti.
1: E
0: che vuoi fare?
1: La Belen c'era?
0: La Belen non c'era, eravamo andati là apposta. E sai che addio al celibato sarebbe venuto fuori?
1: Sarebbe venuto bello.
0: E invece niente, ci è toccata Dusty Springfield. Che è partito? Non lo so che è partito. È partito
1: via.
0: Non so perché è partito Iggy Pop, ma i Patchy Boys ci mettiamo dopo magari.
1: Ma sì.
0: Va bene lo stesso. Come si suol dire in questi casi. Allunghiamo un po', dai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: vado a memoria, doveva essere il 1987 o giù di lì.
1: Sì, diciamo che c'ha quei suoi 40 annini.
0: Quasi, sì, 39. Io dovrei avere a casa i 45 giri di questa canzone qua.
1: Allora, la cosa bella di quel periodo, di quell'epoca, di questo tipo di musica era... come diceva un comico di Zelig, al tasterino robotronico c'era,
0: dai,
1: quel tu quando componevi, no? C'era quel tastierino, mettevi il tuo suonino e
0: gli anni in cui si scopriva la bellezza della musica elettronica.
1: Esatto, era l'anno, erano il periodo in cui non avevi più quegli amplificatori in faccia, no? Quel suono che era centrato, molto potente, che arrivava, ma era un suono più...
0: alla Martin McFly in Ritorno al Futuro, quando esatto. Si collega nella super cassa che poi lo lancia all'indietro. Credo sia una delle scene più iconiche,
1: esatto,
0: della storia del cinema, legato alla musica.
1: Non è più quel periodo.

0: La musica diventa più eterea, diventa più avvolgente, no? È più fatta di tanti suoni, della ricerca dei sintetizzatori. Quindi i sintetizzatori, signori, per chi non lo sapesse, oggi noi pensiamo a una tastiera dove tu vai a suonare, ma in origine
1: erano degli armadi.
0: Erano degli armadi dietro, dove c'erano dei cavi che tu inserivi da una parte all'altra. Se vedete
1: un
0: qualche video,
1: un po' come i centralinisti.
0: Sì, esattamente.
1: Film di spionaggio, capito?
0: Esattamente.
1: Togli un cavo, metti l'altro cavo, eccetera, eccetera. Ma c'è, allora, guarda, c'è una nonna DJ che avrà un'ottantina d'anni buoni, della serie, vedi, ci sono gli ottantenni che fanno delle cose
0: che
1: buone,
0: fanno delle cose buone.
1: che però sono rimaste alla loro tecnologia, che fa le serate techno con solo sintetizzatori
0: analogici,
1: di quel tipo lì, analogici. Voi ragazzi cercatela su YouTube, perché credo si chiami proprio DJ nonna techno, una roba del genere.
0: Vi invito anche,
1: è pazzesca.
0: Ti invito anche, Daniele, a cercare, se andate a cercare qualcosa di qualche video vecchio dei Pink Floyd, c'erano loro che smanettavano alla ricerca del suono, perché poi la verità è che se non eri proprio un ingegnere,
1: no, là ci volevano manopole, cose,
0: era proprio una ricerca, era un provare, dici metto qui, faccio lì, vediamo che cosa succede.
1: Così come i primi concerti che vidi di Vinicio Capossela, rimasi veramente impressionato da questo strumento, cercatelo anche questo, il Theremin.
0: Sì, assolutamente.
1: È uno strumento etereo anche quello, tu muovi, tocchi l'aria, in base a come muovi le mani riesci a fare una roba che va dalla voce fantasmagorica, ecco, mettiamola così, che sembra quasi un fantasma, ai cori, al violino, a semplicemente uno strano spernacchiare elettronico.
0: C'è un'evoluzione di tutto questo che ho visto a Coldplay. C'è un concerto in cui loro praticamente utilizzano ci sono dei raggi laser che vanno da terra verso il soffitto.
1: È vero.
0: E in base a come interrompono il fascio di luce, quindi con le mani,
1: però sono arrivati tardi,
0: parte un suono.
1: E questa la faceva tanti anni fa Jean-Michel Jarre, quello di Oxygen.
0: Di Oxygen.
1: Tanta roba. Vedi quanta roba si potrebbe ancora fare, quanta roba si potrebbe ancora dire. Invece no, noi siamo cattivi e oggi noi chiudiamo il nostro ciclo di trasmissioni di questa stagione. Vi lasceremo però con tanti bei the best che saranno confezionati dai nostri meravigliosi autori, chiamiamoli così, che stanno di là. In realtà siamo noi, gli autori della trasmissione siamo noi, ma adesso del the best la vedranno loro.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo bandiera bianca anche di là, secondo me hanno sventolato bandiera bianca.
0: E noi cosa faremo? Ci ricaricheremo,
1: esatto,
0: per tornare più forti di prima dalle spiagge di Copacabana.
1: Noi
0: finalmente pronti,
1: ci ascolteremo, perché noi non ci ascoltiamo mai, ci ascolteremo e diremo ma che cazzo abbiamo detto qua? Ma veramente ci hanno fatto arrivare fino a fine giugno a trasmettere? Amici, Ararara diceva quello, siamo stati molto contenti di aver passato con voi questo anno insieme.
0: Speriamo lo siete anche voi.
1: Sì, e me lo auguro davvero. Restate comunque con noi, perché comunque continueremo a sentirci, a fare tante cose. Io ho una cosa nel cassetto che poi più in là vi dico,
0: più
1: che se tutto
0: una,
1: va bene
0: una,
1: verso metà luglio, fine luglio ci risentiamo. E niente, Daniele vi saluta,
0: Nicola anche, l'estate si avvicina
1: e vi lasciamo con una canzone che proprio è perfetta per chiudere la nostra trasmissione. Sentite bene le parole. Noi ci sentiamo a settembre, mi sa,
0: Ciao!

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie per pagare il pullman. Pertanto, se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo, è ben accetto. Però, cortesemente, non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita. Va bene? Grazie a tutti.
5: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
4: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
5: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
4: Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei il padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano a guardafoglio, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
5: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
4: Siamo in queste condizioni automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
5: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagni, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Minipia. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno.

0: Dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese, e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Abbiamo dato come sempre la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme con la Regione ogni percorso fattibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. A sostenerlo il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che continua così: Taranto è una città che vive diverse crisi aziendali e vertenze del passato ancora aperte. Questa ex Isola Verde ne è l'esempio, ma ciò non toglie che è nostra volontà continuare a lavorare entrando nel merito delle questioni per trovare le giuste soluzioni e non lasciare indietro nessuno. I lavoratori della ex Isola Verde sono da un anno circa senza alcuna fonte di reddito sostegno. A questo proposito dunque il Comune di Taranto dichiara che non farà mancare il suo contributo nel percorso di collaborazione con la Regione Puglia. Ciò è emerso chiaramente durante l'audizione in sesta commissione regionale richiesta dallo SLAI COBAS, alla presenza dell'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio, del rappresentante della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli e del vice sindaco del comune di Taranto, appunto Mattia Giorno. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quello di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. Ipotesi questa che verrà approfondita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Intesa raggiunta sulla destinazione delle nuove risorse stanziate dal governo per i giochi del Mediterraneo. In attesa della pubblicazione del decreto, il sindaco Bitetti e il commissario straordinario Ferrarese hanno individuato come spendere queste ulteriori somme stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all'evento sportivo. Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e urbane. Questa è la ripartizione decisa da sindaco e commissario. 1.800.000 euro serviranno per lavori aggiuntivi allo Stadio Iacovone, 500.000 euro per il Pala Ricciardi, 800.000 per il Pattinodromo, 300.000 per il Pala Mazzola e lo Stadio Valente. 3 milioni saranno invece destinati a migliorare strade e viabilità, altri 950.000 euro per la sistemazione delle aree demaniali. 700.000 euro saranno utilizzati per il villaggio olimpico e 70.000 euro saranno spesi per la viabilità esterna della base navale. 380.000 euro serviranno invece per l'installazione di batterie di accumulo per gli impianti del nuoto. Infine altre somme serviranno per riqualificare la rotonda della Villa Peripato. L'intesa raggiunta, si afferma da Palazzo di Città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai giochi del Mediterraneo. L'avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Primo incontro istituzionale a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il

0: Nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro. Un primo momento di confronto operativo con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e azienda sanitaria nell'interesse della tutela della salute dei cittadini. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati all'organizzazione dei servizi sanitari, a partire dallo stato di avanzamento del nuovo ospedale San Cataldo, considerato strategico per il potenziamento dell'offerta sanitaria e universitaria. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire tempi certi per la piena operatività del nuovo ospedale e un'efficace integrazione con la rete esistente. L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso a proseguire il confronto in maniera costante e concreta, individuando soluzioni rapide e sostenibili per migliorare l'efficienza dei servizi sanitari e garantire standard sempre più elevati di assistenza, con il coinvolgimento della prossima conferenza dei sindaci, della quale il sindaco Bitetti è presidente. E il sindaco ha incontrato anche il presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale. Al centro del dialogo la volontà condivisa di dare continuità all'importante eredità dei giochi del Mediterraneo, attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locali. L'incontro si inserisce in un più ampio programma di relazioni tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per le manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo con noi oggi una delle firme più eleganti, sensibili, profonde della nostra musica, perché devo dire ha regalato capolavori a se stessa, ma soprattutto ai più grandi artisti della canzone italiana. Ci ha emozionato a Sanremo, ci ha emozionato nei teatri un po' di tutta Italia. Beh, è un immenso piacere di avere con noi questa sera Mariella Nava. Mariella, benvenuta.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, Mariella Nava che sarà ospite il 21 e 22 di luglio a Mottola, questo bel evento si chiama Canti alla Luna. La serata del 21 sarà dedicata al contest Nuove Proposte, questa nuova iniziativa pensata per valorizzare autori, cantautori, progetti emergenti della scena musicale italiana. Invece il 22 di luglio si svolgerà la serata principale del premio. Allora Mariella, parliamo un po' di te, delle cose che stai facendo, che hai realizzato in questi anni. Beh, ti conosciamo benissimo perché tu hai questa capacità rara, no? Quella di cucire addosso ad altri artisti canzoni perfette. Beh, il riferimento è Spalle al muro di Nato Zero, pezzo iconico, poi anche Per amore di Bocelli. Come ci riesci, Mariella? Cioè, scrivi pensando già alla voce di chi la canterà, oppure sono i brani che scelgono un po' l'interprete?
1: Ma sono prima di tutto fan. Sono una fan di questi personaggi di cui hai fatto il nome e cerco sempre di entrare nel loro mondo, quindi di cantare prima i loro successi.

0: di fare riferimento a proprio quei momenti in cui hanno toccato gli apici anche delle loro vite artistiche, per cui dopo cerco di prendere il buono e di essere anche io una conseguenza, cioè, di tutto questo, no? Filtrare attraverso la mia scrittura, la mia penna, e dare qualcosa di mio, ecco, aggiungere qualcosa di mio. Non è semplicissimo, bisogna proprio fare una full immersion, fare proprio una specie, certo, di transfer, certo.
1: Senti, c'è un aneddoto. Spesso. Un aneddoto, un momento in studio, anche una telefonata magari con uno di questi grandi artisti della musica che ricordi ancora oggi con il sorriso, con particolare emozione?
0: Beh, sicuramente la prima volta in cui ricevetti la telefonata di Gianni Morandi, che mi annunciava di aver raccolto bene la mia canzone, perché ancora ero una ragazza che sognava di entrare nel mondo della musica, quindi non ero ancora per niente certa di saperlo fare, di poter accedere, no? Di poter, bene, superare quell'esame. E invece dopo quella cassetta che gli mandai con dentro Questi figli, il brano che insomma lui appunto cantò, insomma attendevo quella telefonata che arrivò e sentì da quella parte, dall'altra parte del telefono, che c'era proprio lui, e dovetti aspettare un po' prima di poterci credere, però bene, è stato bello.
1: Allora abbiamo con noi questa sera, con grande piacere, in diretta Mariella Nava, che sarà ospite al premio Canti alla Luna il 21 e 22 di luglio a Mottola. Senti, tu hai vissuto naturalmente il Festival di Sanremo sia come interprete, perché poi sei stata premiata dalla critica, ma anche come autrice. Quale veste ti dà più adrenalina, Mariella?
0: Guarda, sono due adrenaline egualmente valide e forti dentro di me. Cioè, una è bella perché il fatto di scrivere per qualcuno poi ti mette nella condizione di meravigliarti ogni volta, no? Di sentire aggiunta anche l'interpretazione, quindi quel valore che l'interprete sa dare a qualcosa che tu hai creato, quindi è bello, no? È sempre sorprendente. E poi, vabbè, l'adrenalina di cantare qualcosa tipo Sanremo, andare a Sanremo con una gara. Io sono, il più delle volte ho presentato le cose in cui credevo molto lì, e quindi questa è una situazione che poche altre manifestazioni riescono a darti, a offrirti, cioè proprio la misura di te, la misura di quello che tu puoi tenere sotto controllo, della tua volontà, del tuo impegno, della tua capacità, dell'amore per il pubblico che hai, e viceversa, quello che ricevi dal pubblico. Quindi è sempre molto molto bello come, certo, certo, come evento, come situazione.
1: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile, ma è anche potentissima, diciamo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi, e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
0: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine insomma non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi insomma poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid, abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma, e poi è scoppiato tutto nel 1920, nel 2020. E però insomma quando poi ci siamo trovate anche a casa isolate, eravamo sempre unite, sempre lo stesso connesse, e ci dicevamo tante cose, e lo stesso non ci siamo fermate, abbiamo creato questo disco Trialogo, che praticamente ci ha fatto sentire vive e unite ancora di più, come donne, anche in quel periodo in cui, no, tutti, certo, quanti, certo, erano un po' in casa, nelle case, nella condizione, certo, del lockdown, esatto, quindi tutti quanti eravamo sempre così nell'attesa del venire di nuovo fuori e poter essere di nuovo produttivi, e quindi noi ancora di più, noi avevamo questo progetto appena nato e lo coccolavamo dentro le nostre speranze, dentro le nostre visioni, E poi è successo, insomma, è uscito questo disco, l'abbiamo pubblicato, abbiamo potuto continuare a fare un po' di spettacoli insieme, insomma è stato molto bello questo tenerci unite e darci forza.
1: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma non ti fai mancare nulla, è la musica ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi che ti ha vista protagonista, dal titolo Figlio non sei più Giglio. Noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo, oltre la musica, no? Entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
0: Beh, è un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, quello che la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no, all'opera, però in qualche modo non so, avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico. Quindi mi ha detto: io però voglio che tu sia la colonna sonora e mi accompagni da quando io concepisco questo figlio, c'è la gestazione dentro di me e poi lo metto al mondo, lo nutro e lo preparo ad una vita che spero sia quella più onesta, più sana, più corretta. E invece alla fine scopre, insomma, questa grande delusione, a questa brutta realtà davanti ai suoi occhi, e mi ha portato ad essere un'amica sua a cui confida tutto questo. E io in un certo momento rappresento appunto questa amica che la rassicura e dice: guarda, dovrai superare questo periodo, dovrai capire che non è colpa tua, perché sì, ci può essere una partecipazione di colpa sicuramente nell'atto dell'educazione di un figlio, dell'allevarlo nel modo più giusto, ma non si può dare la responsabilità solo ai genitori per forza, insomma. Quindi questo aspetto che io ho è un aspetto molto importante, no? All'interno della nostra rappresentazione.
1: Spettacolo intenso con una colonna sonora meravigliosa, insomma, scritta dalla nostra, dico nostra, Mariella Nava, perché tu sei di Taranto, quindi uso
0: fate
1: questo
0: bene,
1: termine.
0: Fate bene,
1: ti sentiamo nostra, Mariella. Che sarai ospite poi.
0: E io mi sento vostra.
1: Bene, tu sarai ospite il 21-22 di luglio a Mottola, come spesso ricordato, questo evento Canti alla Luna. Beh, devo dire, già questo nome evoca un po' qualcosa di magico, di notturno, no? Quasi ancestrale. Senti, che tipo di energia ti aspetti da questo palco e che valore ha per te cantare magari sotto le stelle e con un pubblico che cerca magari una sorta di poesia in quella serata?
0: Cantare, come hai detto tu, per il mio pubblico, perché io sono vostra, è per me tornare a casa, tornare alle mie radici, tornare alla mia famiglia, tornare ai miei ricordi, toccarli di nuovo con mano, sentire quell'aria, quell'atmosfera, sapere che parte di quel pubblico è dentro di me e viceversa, quindi è questo che mi nutre, insomma, che mi fa sentire forte e bene. È una grande emozione ogni volta, davvero.
1: Tu poi, tra l'altro, sei stato anche spesso madrina, giurata, direttrice artistica, insomma, in molti contest. Quando ti siedi in giuria, Mariella, per valutare un po' i ragazzi che partecipano a questi contest, qual è la prima cosa che cerchi in un artista emergente? Insomma, l'intonazione, l'originalità, o anche qualcosa, qualche guizzo speciale che magari non ti aspetti da questi giovani artisti?
0: La personalità, l'identità forte, diversa, ecco, la differenza rispetto a tutto quello che già c'è, perché quello che c'è esiste già, quindi per ritagliarsi uno spazio nuovo, un posizionamento preciso, bisogna cercare questo, ed è il consiglio che do sempre a tutti: non omologarsi a quel che c'è.
1: Senti, noi però siamo in un'era particolare, l'era dell'intelligenza artificiale, delle canzoni usa e getta, no? Degli algoritmi. Non temi che si perda un po' quell'anima nella creatività, nella scrittura anche di un testo?
0: Sicuramente l'intelligenza artificiale è uguale per tutti, usa gli stessi algoritmi, quindi più si personalizza tutto quello che si vuol far fare a lei, cioè più si danno indicazioni precise di chi si è, di cosa si vuol dire, e più ci si può avvicinare a quei grandi capolavori che conosciamo della musica. Però è sempre difficile, è sempre meglio partire da noi. È un po' come i computer, no? Che abbiamo ormai inserito nella produzione, ci aiutano, ci vengono un po' in assistenza a quello che si fa, ma la creatività è nostra, deve essere nostra, la ricerca deve essere nostra, non si trova loro se non aguzziamo la vista, e non cerchiamo di fare luce lì dove può essere, non c'è.
1: Allora, noi siamo in chiusura di questa bella chiacchierata con Mariella Nava, che vi ricordo sarà protagonista a Canti alla Luna, Mottola, il 21 e 22 di luglio. Come sarà l'estate di Mariella Nava?
0: Sarà in musica, in giro, nei concerti. No, quasi mai mi dedico alle vacanze, però devo dire che l'unico mare che veramente mi attira, mi attrae, a cui non so dire di no, è proprio il nostro, quindi qualche bagno
1: bellissimo,
0: magari,
1: certo,
0: me lo vengo a fare.
1: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato nella cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Da dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
0: Beh, io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare, insomma, tutto quello che non è mio. E lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco, e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare insomma insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
1: Allora, Mariella Nava sarà ospite, vi ricordo, Canti alla Luna, questo evento che si terrà il 21 e 22 luglio a Mottola. La serata del 21 ci sarà questo contest Nuove Proposte, il 22 di luglio invece si svolgerà la serata principale del premio, quindi ospite ci sarà la nostra Mariella Nava. In chiusura c'è questa bella versione della cura di Franco Battiato, realizzata naturalmente da Mariella, che noi salutiamo e ringraziamo per essere stata con noi, per aver naturalmente fatto con noi questa bella chiacchierata. Grazie Mariella.
0: Grazie, ci vediamo. Ciao. Grazie.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi

0: è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono le 8.30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
2: Sì, siamo pronti a cantare. Ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
1: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
3: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
1: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
4: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
5: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
2: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
1: Cosa vi augurate per il futuro?
6: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
7: Di non capitare al primo banco domani.
1: Come vi sentite la notte prima degli esami?
8: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non lo so.
9: L'importante è mantenere la calma.
10: Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, è adesso vero. Basta. Ci siamo rilassati.
8: Io confido sempre nella bontà
11: anche. Io auguro buona fortuna a tutti.
12: Notte di mamma, di papà, col bidone di mamma, notte di mamma alla finestra, ma questa notte è ancora nostra.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Andare a dormire con la strada libera e svegliarsi la mattina dopo con l'incubo della rimozione forzata e la sgradita sorpresa che hanno trovato i residenti di via Beato Egidio nel cuore della città

0: città vecchia nella notte fra il 15 e il 16 di giugno. Come fantasmi sono comparsi cartelli di divieto di sosta per lavori stradali. Peccato che per legge il preavviso debba essere almeno di 48 ore, ma il giallo è solo all'inizio. Sì, perché i cittadini, comprensibilmente allarmati, sono andati a leggere il documento ufficiale che giustifica il divieto, l'ordinanza numero 257 del 2026. E qui la burocrazia ha superato la fantasia. Nel testo dell'atto di via Beato Egidio non c'è traccia. I lavori e i divieti sono messi nero su bianco dal comune e non riguardano la città vecchia ma le strade del borgo, dall'altra parte del ponte. In particolare l'ordinanza interessa via Cavour, via Roma e piazzale Kennedy. A chiedere spiegazioni repentine è stata Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, che ha immediatamente girato il quesito all'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli, e subito nelle scorse ore i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo per verificare il caos segnalato dai residenti, rimasti nel frattempo con il fiato sospeso, la strada vuota e un mezzo meccanico per i lavori, che però è fermo. Dall'assessorato per ora tutto tace. Abbiamo provato a contattare l'assessore Patronelli ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ora i residenti chiedono che i cartelli vengano rimossi immediatamente o che venga fatta chiarezza per evitare che, oltre al danno della sosta selvaggia, si aggiunga anche la beffa delle rimozioni coatte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza all'indomani dell'incontro romano.
3: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera.
4: Abbiamo chiesto come FIOM-CGIL al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza a Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva.
2: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta, mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto Anello Debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro, ci siamo giocati 600 posti in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino: è necessario che si stabiliscano priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria, con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. E sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione Europea, e ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto a Taranto, ha concluso il ministro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Cala il sipario sui giardini Virgilio, almeno per come li abbiamo conosciuti e vissuti finora. Persa la battaglia legale contro il comune, il gestore Mino Palmisano ha issato bandiera bianca. In un lungo e commosso post pubblicato su Facebook, Palmisano ha ricordato i sacrifici fatti in questi anni per portare avanti un bar diventato riferimento della movida tarantina. Ma soprattutto ha chiesto scusa ai dipendenti per non essere riuscito a difendere il loro posto di lavoro, alla sua famiglia, tutti i fornitori e collaboratori

0: ha sottolineato Palmisano. Sulla vicenda gravano procedimenti amministrativi e giudiziari per una serie di opere abusive addebitate allo stesso Palmisano. Ma al di là di quelli che saranno i percorsi della giustizia, ora resta il grande interrogativo: cosa ne sarà dei Giardini Virgilio? Il timore è che possano diventare un'altra area affogata nel degrado, sottratta alla vita civile. A Taranto di esperienze simili ne abbiamo già vissute, basti pensare allo stato di abbandono dei campi da tennis di via Alto Adige e via Alemagna Grecia, rimasti per lunghi anni alla mercé dei vandali prima dei lavori per i giochi del Mediterraneo. L'auspicio è che il comune possa quanto prima affidare la gestione del bar e dei giardini prima che sia troppo tardi e che un altro pezzo della città vada perduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ha generato non poca apprensione in un condominio di via Capecelatro l'uomo di origini nigeriane di 44 anni che, esagitato perché probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato di dar fuoco allo stabile con una tanica di liquido infiammabile. All'arrivo dei poliziotti della Volante, i residenti dell'edificio erano per strada, impauriti. Secondo le testimonianze dei presenti, l'uomo non era nuovo a questi atteggiamenti violenti nei confronti degli altri condomini, tutto al fine di estorcere denaro agli stessi e rifornirsi della dose necessaria a soddisfare la sua dipendenza dalla droga. Sarebbe fin anche arrivato a recidere più volte i cavi dell'alimentazione elettrica dell'appartamento di un'anziana per ripristinarli solo dopo aver ricevuto il denaro. I poliziotti lo hanno raggiunto al terzo piano dello stabile, si sono trovati di fronte a un appartamento a soqquadro ed in precarie condizioni igieniche, dove hanno trovato numerosi oggetti utilizzati per il consumo della droga. L'uomo, destinato all'espulsione dal territorio nazionale, ora si trova in carcere e dovrà difendersi dalle accuse di tentato incendio aggravato ed estorsione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo di animali e parliamo di Love e Love Taranto nello specifico, perché insieme alla sede di Bari altre 10 associazioni animaliste hanno inviato ai comuni della Puglia una richiesta formale di adeguamento alla normativa regionale che vieta la vendita, l'esposizione, la cessione, la detenzione e l'utilizzo come premio di animali d'affezione nell'ambito di fiere, sagre, feste patronali, lotterie e manifestazioni analoghe. Il riferimento è una legge regionale del 19 giugno 2020, numero 2, articolo 23 e 24, che vieta la vendita di animali in attività ambulanti occasionali anche a posto fisso e l'utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Io voglio parlare di questo insieme alla presidente di Love Taranto, Rosy Savino. Ciao Rosy, bentrovata.
4: Ciao Net, buongiorno e bentrovati tutti.
3: Allora, c'è un invito, ci sono queste lettere che tutti avete scritto, perché ci sono tante associazioni, oltre 10 se non sbaglio. E, sì. Ecco, raccontaci un po' questa cosa, dici tutto.
4: Allora, nonostante, come hai ben detto tu, ci sia già una legge, cioè la legge regionale 02-2020 già prevede negli articoli 23 e 24 appunto il divieto di vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti occasionali e anche l'utilizzo di animali come premi o regali per lotterie, sagre, e noi continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni dai cittadini di eventi in cui appunto si viola questo divieto. Pertanto noi cosa abbiamo voluto fare? Tramite questa lettera che abbiamo mandato a tutti i comuni pugliesi abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo divieto, quindi chiediamo semplicemente che la legge che già esiste venga applicata. Tra l'altro poi la Regione Puglia in una nota del 2022 ha anche specificato, a parte rinnovato questo divieto, ma anche specificato che come animali d'affezione oltre cani, gatti, conigli si intendono anche pesci rossi, uccelli, criceti, cioè tutti animali, anche quelli piccoli che vengono tenuti appunto per compagnia. Quindi la legge c'è, esiste, deve essere applicata. Ovviamente ci sono dei comuni virtuosi e degli esempi virtuosi, i comuni che hanno inserito anche nel loro regolamento di tutela e benessere degli animali il divieto, quindi hanno rafforzato il divieto già esistente, però purtroppo questo non accade ovunque.
3: Assolutamente.
4: Quindi noi
3: ringraziamo i cittadini che fanno le segnalazioni, perché oltre a violare le disposizioni regionali, poi questi poveri animaletti sono esposti al rumore, alla folla, alle temperature, alla manipolazione, al trasporto, cioè veramente, come dici tu, parliamo anche del benessere proprio, come è possibile, mi chiedo, come è possibile che sia ancora, tra le altre cose, è possibile anche che ci siano potenzialmente dei rischi igienici sanitari su questa cosa?
4: Certo, c'è il rischio zoonotico.

0: Sì, perché spesso
1: Ah,
0: comunque c'è
1: ecco,
0: la
1: sono.
0: vicinanza ad alimenti, quindi bisogna anche stare attenti alla salute pubblica, quindi c'è uno stress e un malessere per l'animale, ma c'è anche poi un forte rischio per la salute pubblica. Quindi bisogna ovviamente essere attenti, ripeto, rispettare una legge che già esiste. Infatti noi cosa chiediamo comunque ai comuni? Chiediamo che venga diffusa a tutti gli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa, una comunicazione che vada a evidenziare questo divieto. Vogliamo che nei bandi, negli avvisi, nelle autorizzazioni, anche nelle concessioni di utilizzo di suolo pubblico, ci sia una clausola che è espressa su questo divieto. E ovviamente vogliamo che vengano fatti i controlli. Vogliamo che la polizia locale, con la ASL, con i carabinieri forestali, controlli che questa legge venga rispettata. Ovviamente noi siamo sempre disponibili come parte per collaborare per la diffusione di materiale informativo, per parlarne anche nelle scuole e ovviamente siamo sempre disponibili per i cittadini ai quali comunque noi chiediamo di continuare a segnalarci questi eventi, eventi appunto dove vengono violate queste norme per poter intervenire.
1: Benissimo, benissimo, sei stata chiarissima Rosy, è chiaro che bisogna rispettare la legge che c'è ed è chiaro che, come giustamente chiedete, una ulteriore sensibilizzazione e sicuramente il controllo, la richiesta di controllo, anche perché intanto non va bene per gli animali e poi ci sono anche dei rischi igienico-sanitari per gli esseri umani. Quindi qualsiasi ovviamente cosa voi avete fatto e questa lettera, questo a tutti i comuni, vero? Ai comuni della Puglia, giusto? Una
0: Sì, a
1: richiesta
0: tutti i comuni
1: formale.
0: pugliesi.
1: Una richiesta
0: Sì.
1: formale. Benissimo. Allora, speriamo di avere un riscontro. Qualora ci fosse, ti invitiamo a raccontarcelo, così lo diciamo anche qui di nuovo. Va bene, Rosy?
0: Certo,
1: Perfetto.
0: ce l'auguriamo.
1: Ce lo auguriamo vivamente. Grazie a Rosy Savino, presidente dell'AVTAR. A
0: Grazie a
1: presto.
0: voi.
1: Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento che ha coniugato mare, vela, storia e rafforzato il legame fra Taranto e la Marina Militare. Questo è stato il Nastro Rosa Tour che si è concluso in Corso Due Mari. Sentiamo il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano.
4: È importantissimo proprio per quello che vuole diventare e sta già diventando il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour. La promozione di un territorio, l'incontro con le comunità di quel territorio, l'eccellenza di quel territorio con lo sport. Con una competizione sportiva internazionale, con equipaggi all'altezza della vela, che è uno sport complesso, e quindi tutto questo da italiano convinto diventa un'opportunità. Quindi qui a Taranto possiamo dire con maggior convinzione che il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour, raccoglie ciò che il paese c'ha dentro, vive, tante volte un po' sconosciuto, quantomeno messo da parte. Noi cerchiamo di accogliere questa esigenza, di rendere a disposizione della gente questa conoscenza.
3: Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud.
5: Pertanto sicuramente questo evento è importantissimo, è una tappa che noi abbiamo seguito da vicino sia per la parte di pianificazione, di organizzazione e adesso anche di esecuzione, è una tappa che riporta al centro quella che è l'importanza di questa città. L'importanza del mare, l'importanza dello sport, l'importanza della vela. Quindi adesso ci troviamo, come ho detto poc'anzi durante il talk, all'interno di un triangolo iconico dove i vertici sono appunto simboli della marittimità di questa città, simboli della marina e appunto simboli del mare in generale. Il monumento al marinaio che è alle mie spalle, il Ponte Girevoli, il Castello Aragonese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E noi adesso torniamo a parlare di attualità e lo facciamo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
6: Allora, abbiamo visto la storia di Antonio Santovito, abbiamo ascoltato la storia di Antonio Santovito che chiede soltanto un divieto di sosta davanti al suo portone, ma abbiamo raccontato anche altre storie come quella di Stefano e Alessandra che chiedevano il rinnovo del CUDE che non gli veniva dato perché Stefano, che ha problemi di tumore e diciamo deve limitare le sue uscite alle visite necessarie come TAC e cose di questo genere, no, deve recarsi al comando dei vigili urbani di Taranto a ritirarlo di persona, cosa impossibile.

0: possibile e molto difficile. Mirko Di Bello ha presentato nello scorso Question Time un emendamento per riportare il regolamento, quindi cancellare questo codice 5 dal regolamento dei vigili urbani e riportare tutto in commissione servizi. A che punto siamo?
1: Allora sì, la mozione e l'emendamento partiva proprio dal presupposto che per poter ritirare il CUDE non servisse andare di persona, mentre l'articolo 7 appunto sottolinea proprio come la presenza del cittadino invalido fosse necessaria. Ora in commissione già ieri abbiamo affrontato il punto, continueremo oggi e sono fiducioso, anzi ottimista, che già il 24, il prossimo, potremo finalmente deliberare la nuova modifica del regolamento, così andare a eliminare parte dell'articolo 7 che richiede la presenza necessaria dell'invalido, che è qualcosa di assurdo, anche perché l'invalido è già stato riconosciuto titolare del diritto da una commissione ASL o da un decreto di omologa del tribunale,
0: ma anche dall'INPS nel caso di Stefano c'erano dei documenti che dicevano che i controlli erano irripetibili addirittura.
1: Assolutamente, ci sono situazioni purtroppo che sono irreversibili. Ovviamente poi noi ci perdiamo a volte nella burocrazia, anche quella spicciola, ma già la documentazione prevede delle revisioni quinquennali, però anche per il ritiro chiedere la presenza fisica dell'invalido francamente appare davvero, come dire, eccessivo. Subire, come dire, già una valutazione medica e poi anche una valutazione dei visu da parte di chi poi ti rilascia il CUDE.
0: La questione che è stata sollevata è quella dei furbetti, perché ci sono state tante persone che hanno approfittato di questo. C'è questo pericolo?
1: Allora, sì, partiamo dal presupposto che purtroppo non solo da noi nel comune di Taranto, ma in tutta Italia, purtroppo ci sono i furbetti, ma i furbetti, la condotta negligente, la condotta fuori legge non deve ricadere poi sui disabili che purtroppo invece vivono e convivono quotidianamente con un problema. Deve essere la polizia locale, in questo caso quella di Taranto, ad alzare i controlli e quindi controllare tutte le situazioni in maniera scrupolosa. Non si può invece con un regolamento andare, tra virgolette, a punire le condotte di chi appunto commette dei reati e invece punire il disabile che non ha commesso nulla, ma che vuole soltanto riconosciuto un suo diritto sacrosanto.
0: Andiamo alla storia di Antonio Santovito, invece velocemente ha fatto una domanda di divieto di sosta, che è nel suo diritto come malato, perché insomma lui dice se un'ambulanza si dovesse fermare davanti a casa non lo può fare, se deve passare una barella non lo può fare, però protocollato a dicembre non ha avuto risposta. C'è una sensazione di abbandono dei cittadini, tanto più in quelli della città vecchia.
1: Io sono venuto a conoscenza di questa storia attraverso appunto i giornali e comunque mi farò carico di questa storia per capire dove è il problema e come poterlo risolvere. Ma la storia di Antonio purtroppo è una fra tante. Tante storie non arrivano proprio ai giornali e sono storie di difficoltà quotidiane. Io con la mia professione ne ho incontrate diverse. Ora da amministratore diciamo che ho una responsabilità in più, perché ho possibilità di andare direttamente a chiedere la modifica di queste parti dei regolamenti che sono state fino ad oggi discriminatorie. E io mi domando, questo è un regolamento che c'era dal 2012 e gran parte dei consiglieri comunali e non solo che compongono oggi l'amministrazione ne facevano parte. Come mai si è atteso così tanto per queste modifiche? Ora sembriamo tutti d'accordo nel volerlo modificare, ma chi c'era già, perché non l'ha fatto prima? Io mi domando, perché dobbiamo arrivare sempre alla cronaca, alla polemica, a sollevare i problemi per risolverli? Perché non si fa in maniera preventiva?
0: E questa è una situazione proprio italiana, non solo italiana.
1: E questa è una domanda che io lascio sospesa.
0: Grazie, così. Grazie a Mirko Di Bello, consigliere comunale. Noi aspettiamo quindi il 24 per avere notizia. Grazie.
1: Assolutamente. Grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita.

0: fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali, che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato tarantino che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Punizione esemplare nei confronti del tifoso arrestato con l'accusa di aver aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Il 44enne Carlo Nardulli per 10 anni non potrà più assistere a partite di calcio, sia a livello agonistico che amichevole. Il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha infatti adottato il cosiddetto DASPO, il provvedimento che appunto vieta ai tifosi violenti di mettere piede negli stadi di calcio. Lo stesso provvedimento, inoltre, fa divieto al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dalle partite del Taranto, nonché l'obbligo di firma per 5 anni. Il 44enne quindi, per un periodo di 5 anni, 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo la fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio del Taranto, dovrà recarsi presso gli uffici della polizia ad apporre la propria firma. Il provvedimento del questore tiene conto del fatto che la condotta del tifoso depone per una valutazione negativa della sua personalità, quale indice sintomatico nel provocare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive. È proprio a causa del curriculum, se così si può dire, di questo tifoso, il questore ha applicato la pena massima prevista dalla normativa. Lunedì scorso Nardulli era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Su di lui pesano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e invasione di campo. Grazie alla rapida attività investigativa della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine è stato quindi possibile dare una risposta immediata ai gravissimi fatti accaduti allo Stadio Italia di Massafra al termine della sfortunata gara persa dal Taranto contro il Gladiator. Nardulli non è nuovo a situazioni di questo tipo. Già nel settembre 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. In quella occasione l'ultra tarantino si rese responsabile allo stadio Menti di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico nel corso dei violenti scontri fra le opposte tifoserie della Juve Stabia e del Taranto. Le indagini della polizia comunque non si fermano, si sta lavorando per identificare gli altri protagonisti dell'invasione di campo e non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere emessi altri DASPO. Il comportamento violento di questi tifosi ha causato la squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, una penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro alla società, circostanze che rischiano di pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio, ma soprattutto a ferire l'intera città e il gravissimo danno d'immagine causato da questi facinorosi che con la loro violenza hanno finito per macchiare ancora una volta Taranto, il Taranto e la sua tifoseria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV.
2: da Taranto, la voce della Puglia e della

0: Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
2: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
1: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati. Dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali, abbiamo voluto organizzare in particolar modo il sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
2: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
3: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
4: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi, Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
2: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
5: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
2: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
4: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo, a Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi, e quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma, e il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza. L'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione, e nelle altre regioni non ci sono non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il centro-sinistra esce rafforzato dalle elezioni provinciali di Taranto, che consegnano 8 seggi su 12 al campo largo, ed esce dunque rinvigorita anche la maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco della capitale della Valle d'Itria, Gianfranco Palmisano. Dallo scrutinio, conclusosi nella serata di domenica 14 giugno e quindi dalle consultazioni di secondo livello, sono risultati eletti 5 componenti la lista Democratici e Progressisti, che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS, e sono Gianni Azzaro, più votato con circa 7.200 preferenze, Gian Piero Strusi, Angelita Salamina, Maria Santoro e Vito Rossini. Per Patto Ionico, Riformisti ed Europeisti, gli eletti sono Emiliano Messina, Daniela Galiano, Patrizia Boccuni. Questa lista raccoglie il civismo vicino al sindaco Piero Bitetti. 4 i nomi per il centrodestra: Salvatore Brisci per Prima Taranto, Tiziana Toscano e Roberto Puglia per Fratelli d'Italia e Domenico Pilolli per Forza Italia. Sono 36.765 i voti incassati dalla lista Democratici e Progressisti, 21.596 per Patto Ionico, Fratelli d'Italia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Italia 7.629. L'affluenza alle urne ha confermato l'alto tasso di coinvolgimento degli amministratori locali, con un'affluenza pari all'88,33%, con 423 schede valide, una sola scheda bianca, nessuna nulla.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: A tutte le consigliere e consiglieri eletti rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con impegno, competenza e spirito di servizio le comunità del nostro territorio. Così la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti, a poche ore dal risultato delle elezioni provinciali di Taranto. Un risultato particolarmente significativo, prosegue Filippetti, quello ottenuto dalla lista Democratici e Progressisti, che conquista 5 seggi, dimostrando come l'unità delle forze progressiste sia una scelta credibile, forte e vincente. Questo successo conferma la fiducia degli amministratori nel progetto politico del centro-sinistra e rafforza il percorso di collaborazione che stiamo costruendo per affrontare le sfide future con serietà, visione e concretezza. Sulle consultazioni si esprime anche il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che dice: il risultato delle elezioni provinciali rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Partito Democratico e per l'intera coalizione di centrosinistra. L'elezione di ben 8 consiglieri su 12 tra la lista dei civici che fanno riferimento al sindaco Bitetti e la lista del cosiddetto campo largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Civismo di Sinistra, certifica la forza di un progetto politico fondato sull'unità, sulla credibilità amministrativa e sulla capacità di interpretare i bisogni del territorio. Due liste diverse, ma un unico progetto politico. L'intera comunità pentastellata, intanto, dichiara la coordinatrice provinciale Laura Sebastio, esprime grande soddisfazione e porge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Vito Rossini per l'elezione a consigliere provinciale di Taranto. Un risultato che premia impegno, competenza e costante attenzione ai bisogni dei cittadini e che è l'espressione dell'unione e della coesione del movimento sul territorio. Anche in provincia, dunque, il movimento continuerà a portare avanti le sue battaglie in tema di ambiente, giustizia e sviluppo, potendo contare sulla serietà, sulla determinazione e sullo spirito di servizio di Rossini. Un doveroso ringraziamento per l'attento e puntuale lavoro svolto dal sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ci ha rappresentati fino ad oggi nell'assise provinciale. Fratelli d'Italia elegge 2 consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che rappresenteranno con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. La nuova amministrazione provinciale sarà chiamata ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni strategiche per il futuro del territorio. Tra le priorità riteniamo vi siano il completamento della strada regionale 8, il potenziamento e l'adeguamento della viabilità connessa ai giochi del Mediterraneo, la definizione della destinazione dei 7 milioni di euro residui del contratto istituzionale di sviluppo, risorse rispetto alle quali, conclude l'onorevole Iaia, la provincia è chiamata ad assumere scelte decisive nell'interesse delle comunità locali.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il Consiglio provinciale di Taranto ha dato il via libera a un'importante variazione e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all'elenco dei lavori annuali 2026, destinando risorse alla messa in sicurezza, all'efficientamento e alla valorizzazione degli istituti scolastici superiori del territorio e degli uffici provinciali, con una particolare attenzione alle manutenzioni straordinarie e sulle impermeabilizzazioni dei lastrici solari per contrastare i fenomeni di infiltrazione. Il piano d'azione tocca capillarmente l'intera provincia ionica. A Mottola sono stati stanziati 400.000 euro per la manutenzione straordinaria del Lentini e Stein, mentre a Manduria il De Sanctis riceverà un contributo di 300.000 euro. Stesso importo è stato deliberato per la sede universitaria del quartiere Paolo VI a Taranto del Righi. Il comune di Castellaneta vedrà un doppio intervento focalizzato sul quinto razio flacco. Un primo stanziamento da 300.000 euro servirà per la manutenzione straordinaria e la sistemazione del laboratorio, mentre un secondo fondo da 200.000 euro sarà impiegato per il recupero del reparto officine nella sede di Via Verga. A Martina Franca il Maiorana sarà destinatario di un finanziamento da 1.125.000 euro, a cui si aggiungono i 710.000 euro stanziati per l'Istituto Leonardo da Vinci, entrambi per interventi di impermeabilizzazione e manutenzione. Massicci interventi sono previsti anche a Massafra con 665.000 euro interamente dedicati al Mondelli e a Grottaglie, dove il Calò beneficerà di un finanziamento da 600.000 euro per il rifacimento dei lastrici solari e di ripristino delle strutture. L'amministrazione provinciale ha riservato attenzione anche al patrimonio immobiliare del capoluogo, stanziando 250.000 euro per il Maria Pia e 180.000 euro per gli uffici provinciali di via Dario Lupo, assicurando anche in questo caso il ripristino delle coperture e la sicurezza degli ambienti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso parliamo di spiagge, delle spiagge del litorale ionico in particolare, perché sono state al centro di una dura contestazione ambientalista. La sezione locale della LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, ha denunciato l'uso di ruspe e trattori per la pulizia, e noi ora ne parliamo con Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto. Buongiorno De Vincentis.
7: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
2: Allora, in questo periodo, per invogliare i bagnanti ad andare a mare, vengono pulite le spiagge da tutto quello che l'inverno ha portato, tutto quello che le mareggiate hanno portato, che sia diciamo detriti, spazzatura, ma che anche la poseidonia. E questo significa che alcune specie, come la caretta caretta, rischiano di perdere le loro uova, è giusto?
7: Assolutamente sì. Purtroppo i gestori degli stabilimenti molto spesso utilizzano questi mezzi pesanti per pulire le spiagge in maniera rapida, però questo ovviamente comporta sicuramente una pulizia radicale, ma anche la distruzione di habitat assolutamente necessari per tantissimi animali che utilizzano le spiagge. Vogliamo ricordare sicuramente la nidificazione delle tartarughe, quindi il passaggio di questi mezzi non solo distrugge le tracce, non ci permette l'individuazione dei nidi, ma poi con le pressioni ovviamente provoca la morte dei piccoli all'interno delle camere di deposizione. Oltre poi alle caretta caretta c'è il problema dei fratini. Ricordiamo che la Puglia nella Puglia c'è la nidificazione di questi animali, di questi piccolissimi volatili, è il 40% di tutta la nidificazione nazionale, solo in Puglia. Questi piccoli volatili, che sono altamente protetti, nidificano sulle spiagge, lasciano lì 3-4 uova mimetizzate.
2: Eh sì, perché hanno lo stesso colore della sabbia, giusto? Per questo non si vedono.
7: Sì, dal punto di vista naturale, insomma, c'è questa forma di protezione della nidiata. E purtroppo questi mezzi ovviamente spazzano via tutto. Se poi parliamo della posidonia, delle famose banchette, allora c'è una legge regionale che è la 17 del 2000, del 2006, che vieta la rimozione della posidonia, ma per una questione diciamo fondamentale. La posidonia è un deterrente, anzi è una protezione naturale delle spiagge. Un metro cubo di posidonia protegge 3 metri cubi, cioè permette di salvare 3 metri cubi di spiaggia. Quindi poi quando ci lamentiamo dell'erosione delle spiagge, quindi la mancanza poi di sabbia, dobbiamo capire che è anche colpa nostra, perché andiamo a rimuovere abusivamente, perché è vietato, la posidonia. La posidonia non è un rifiuto, c'è anche un decreto della giunta regionale che vieta la rimozione, ma ne permette lo spostamento dalla battigia a massimo 10 metri in su. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo solamente fare il bagno o vogliamo comunque avere un'attenzione per il nostro pianeta, per i nostri ecosistemi.
2: È giusto questo, quello che dici, però dall'altro canto mi metto anche nei panni dei gestori, dei lidi balneari, che, insomma, o comunque dei bagnanti che non sono invogliati a fare il bagno a mare, e loro, voglio dire, il lavoro devono garantire.
7: È una questione. Sì, però mi permetto di dire che è una questione solamente di cultura e di informazione.

0: gestori degli impianti, degli stabilimenti balneari dovrebbero avere più attenzione a fare informazione, e noi siamo sempre disponibili, molto spesso andiamo e chiediamo di fare informazione. Non andiamo troppo lontano, a Gallipoli ad esempio, una nota spiaggia di Gallipoli ha fatto questo tipo di attività informando i bagnanti e i suoi frequentatori. Bene, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento del 23% dell'affluenza. Per non parlare delle spiagge che al loro interno, durante la stagione estiva, accolgono dei nidi di tartarughe, di caretta caretta. Diciamo, l'afflusso di bagnanti e di gente interessata comunque a vederla, a seguire questo iter è straordinario. Noi lo vediamo quando gestiamo i nidi delle tartarughe durante il periodo estivo. Abbiamo un afflusso di gente incredibile, abbiamo anche difficoltà a gestirlo, quindi è solo una questione di cultura.
1: E insomma, dobbiamo cercare di imparare tutti. Grazie Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto.
0: Prego, grazie a voi e buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Losciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora, sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, telesolfeggio, pianoforte, poi è arrivato il canto e quindi è tutto un sempre studiare, crescere, migliorarsi e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa, io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire i pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Losciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Live Box Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMR Records, e saluto. E da quel punto la mia manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora le